0: contributi dagli extra profitti delle industrie petrolifere dell'Unione. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è garantire agli Stati membri un criterio di equità e neutralità, chiedendo versamenti in egual misura alle società energetiche per evitare squilibri tra le diverse aziende sul mercato. Carla Macrellino, GR1.
1: Passiamo alla terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Interi villaggi sono stati spazzati via. Oltre alle 160 vittime finora accertate, le autorità parlano di almeno 600 dispersi. Tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi, un bilancio che si aggiorna di ore e un'ora, la macchina dei soccorsi lavora senza sosta con il costante sostegno di Pechino e dell'India.
2: I soccorritori affondano nel fango fino alla cintola, portano sulle spalle i sopravvissuti. I mezzi procedono a fatica. Un mare grigio, fangoso ricopre case, alberi, auto, infrastrutture e le persone. Ci sono ancora centinaia di dispersi. Difficile, anche dal satellite, riconoscere i contorni dei villaggi dopo la devastante alluvione che nel giro di pochi minuti ha trascinato tutto con sé e che ha colto di sorpresa. Tra le cause possibili, la caduta di un'enorme massa di ghiaccio o di rocce in un fiume lungo il confine himalayano tra il Nepal e il Tibet, fiume che è tracimato, provocando inondazioni e frane a catena. Il portavoce dell'ONU, Dujarric, esprime condoglianze per le vittime e solidarietà alla popolazione. L'ONU dice sta coordinando l'invio di aiuti con le organizzazioni umanitarie e ha già inviato kit medici sufficienti per 10.000 persone per 3 mesi. Alba Arcuri, GR1.
1: Il conflitto russo-ucraino, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per il report dell'agenzia di intelligence americana c'è questa possibilità nei piani del Cremlino. Passiamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Mentre Trump revoca i visti agli immigrati da tutto il mondo e assicura lo stretto di Hormuz è privo di mine, i Pasdaran annunciano un accordo con l'Oman per la gestione del passaggio marittimo. Oggi è atteso a Teheran il premier del Qatar Al Thani per tentare di allentare le tensioni. Intanto l'Iran denuncia all'ONU il terrorismo economico delle sanzioni americane. Social e dipendenza. Nel processo intentato negli Stati Uniti, Meta, la società titolare di Facebook e Instagram, sceglie di patteggiare. Accordo da 17 miliardi di dollari e l'impegno per nuove regole a tutela dei minori.
3: Nessuna ammissione di colpa rispetto alle accuse di provocare dipendenza e danni alla salute mentale dei minori, ma con il patteggiamento Meta accetta di pagare circa 17 miliardi di dollari e si impegna a introdurre nuove tutele per gli adolescenti. Verifica più stringente dell'età, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui vanno a scuola, limite massimo di uso di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori, che avranno, promette la società titolare di Facebook e Instagram, maggiori strumenti di controllo. Altra novità, gli under 18 non potranno visualizzare il numero di like e reazioni ai post. Siamo dunque di fronte ad una svolta nell'uso dei social. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
4: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
3: Daniele Morgera, GR1.
1: La cronaca non conoscevano né Walter Lavitola né Segfrido Ranucci. Sarebbe questo quanto ribadiranno i 3 arrestati per l'attentato al conduttore di Report avvenuto nell'ottobre del 2025, che verranno interrogati stamattina nel carcere di Rebibbia. Ci si attende anche un chiarimento sugli ordini ricevuti dall'intermediario di Lavitola, Gomes Clesio Savares. Il faccendiere ha confessato di essere il mandante dell'attentato, che però, a suo dire, sarebbe dovuto consistere non in una bomba ma in alcuni colpi di pistola contro il muro di cinta della casa del giornalista. Sport e giochi del Mediterraneo. L'Italia arriva a quota 97, prima nel medagliere. Dell'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga sul taglio delle accise. Nel provvedimento dell'esecutivo anche un nuovo intervento sull'ex Ilva.
3: Il provvedimento del governo punta a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e farebbe poi maturare alla società un eguale credito di imposta. Nei prossimi giorni poi verrà valutata la forma da dare alle successive misure mirate, rivolte alle fasce di reddito meno abbienti, e da definire anche la copertura finanziaria. L'altro decreto approvato, quello per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva, affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato per le attività di gestione dei rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Intanto la holding ceca CE Industries ha precisato di non aver ancora presentato alcuna offerta per le attività dell'Ilva Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: L'alluvione che in Nepal ha causato 160 vittime e 600 dispersi, distruggendo case, strade e ponti. Circa 90 sono gli italiani presenti in quell'area. Secondo la Farnesina, due di loro si trovano proprio in quella zona dell'alluvione. Sono in buona salute e faremo tutto il necessario per farli rientrare il prima possibile, ha detto il ministro Tajani. Nel servizio la testimonianza di due nostri connazionali.
4: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica, però quello che è successo è stato di una violenza particolarmente brutale.
5: Una violenza brutale, racconta Margot Tortella, salentina, guida turistica, si è trasferita a Kathmandu da 9 anni, vive lì con il suo compagno e un bimbo di 9 mesi.
4: Ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate a voi in Italia. Per quanto i danni non siano stati sentiti direttamente nella capitale del Nepal in cui mi trovo, è chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
5: Uno shock per tutto il paese. A Kathmandu abbiamo raggiunto anche Navio Heller, altoatesino, che vive lì da molti anni, fa il fotografo culturale, e quelle immagini di distruzione sono una grande ferita.
6: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diversi centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
5: Valeria Volatile, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per il report dell'agenzia di intelligence americana c'è questa eventualità nei piani del Cremlino. Nella notte, udite esplosioni a Kiev e raid russo su Kryvyi Rih. Stati Uniti, il processo contro Meta per la dipendenza dei minori dai social. L'azienda patteggia la società di Mark Zuckerberg, ha raggiunto un accordo con 47 stati e altri territori americani. Pagherà fino a 17 miliardi di dollari senza ammettere responsabilità. Previsti anche limiti al tempo trascorso dagli adolescenti sulle piattaforme, blocchi notturni, maggiori controlli per i genitori e restrizioni alle funzionalità considerate dannose. L'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001, una delle menti dell'attacco Khalid Sheikh Mohammed e tre suoi complici andranno a processo. Nel giugno del 2028 lo ha deciso un giudice militare e sarà proprio un tribunale militare a giudicare gli imputati che sono detenuti dal 2003. Torniamo in Italia, prosegue il caldo anomalo legato al cambiamento climatico, fino a 42 gradi al sud, da domani bollino rosso in 9 città e temperature che risalgono anche al centro e al nord. Intanto si celebra la giornata mondiale dei laghi, istituita lo scorso anno dall'ONU per promuovere azioni concrete e proteggere gli sprechi d'acqua nel mondo minacciati dal riscaldamento globale.
7: I laghi ricoprono il 4% della superficie terrestre e rappresentano il 90% delle risorse idriche direttamente accessibili. Massimiliano Pasqui, Istituto di Biometeorologia CNR.
0: I laghi sono messi sotto grande pressione dal cambiamento climatico, rappresentano alterazioni del ciclo idrologico che portano a un limite critico.
7: Il riscaldamento globale mette a rischio anche i laghi italiani.
0: Siamo una nazione ricca di acqua, ma di anno in anno un aumento dei consumi, un aumento dell'evaporazione per effetto dell'aumento delle temperature porta questi ambienti a vivere al limite.
7: I vostri studi ci dicono che se non riusciremo a invertire l'attuale ritmo di emissioni per un aumento di temperatura di 2 gradi nel Mediterraneo, la disponibilità di acqua potrebbe diminuire fino al 15%.
0: Dobbiamo agire su due strade distinte: sostituire combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili, dall'altro riduzione dei consumi di acqua e che venga aumentata la frazione di acqua riutilizzabile.
7: Francesca Fornario, GR1.
2: Ed era questa l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il governo è esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel, una misura che vale 130 milioni di euro. Dopodiché l'esecutivo procederà ad individuare nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per le categorie sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva. Intanto il governo conferma di lavorare al contributo dagli extra profitti delle industrie petrolifere ed energetiche. E sul prolungamento del taglio delle accise sugli extra profitti continua il confronto tra i partiti. Al centro del dibattito anche i fondi SAFE, i prestiti europei per le spese militari.
3: Proteggere famiglie e imprese dal caro carburanti, così da Fratelli d'Italia si plaude al provvedimento che proroga il taglio delle accise. Obiettivo per il partito della Premier è salvaguardare le fasce più deboli del sistema produttivo. È un provvedimento ponte in attesa di una misura strutturale e sostanziosa, così dalla Lega Matteo Salvini, che conferma la contrarietà all'utilizzo dei fondi SAFE e insiste sulla tassazione degli extra profitti. Ipotesi però respinta da Forza Italia. Antonio Tajani.
4: Non voglio sentire la parola extra profitto, che mi sa molto da Unione Sovietica. Dove cos'è l'extra profitto?
3: Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio, così dal PDL Schlein, che rincara nel governo. Continuano a litigare fra loro, ma il problema del costo dei carburanti rimane tutto. Anche dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte accusa il governo di mancanza di coraggio, uno sconticino impercettibile, ennesima beffa per gli italiani. Torna sui fondi SAFE anche Angelo Bonelli, AVS.
5: Il governo ha detto sì a un debito di 8 miliardi di euro per acquistare armi, però per i pensionati, per la sanità pubblica, gli stipendi degli italiani, che sono tra i più bassi in Europa, i soldi non li trovano mai.
3: Alessandro Allegra, GR1.
2: L'alluvione che ha investito il Nepal al confine con il Tibet, spazzati via interi villaggi, edifici, ponti e strade da un'enorme ondata di fango provocata, ipotesi confermata dall'Istituto Geologico Americano, dal collasso di un ghiacciaio che è crollato a valle. Oltre 160 i morti accertati, ma ci sono ancora circa 600 dispersi, tra cui 400 turisti stranieri. La Farnesina stanno bene, i due italiani coinvolti nella tragedia. La guerra russo-ucraina, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per il report dell'agenzia di intelligence americana c'è questa eventualità nei piani del Cremlino e nel colloquio ci sarebbe stato anche un confronto sulla situazione iraniana. Intanto nella notte esplosioni udite a Kiev e raid russo su Kryvyi Rih. Il presidente americano Trump revoca i visti agli immigrati da tutto il mondo e solo l'Iran assicura lo stretto di Hormuz è privo di mine. Stanotte però una nave che vi transitava è stata colpita da un proiettile non identificato. Il corrispondente.
6: Nessuna fretta di riprendere le trattative con l'Iran, sostiene Trump, aggiungendo che la guerra economica e gli attacchi militari sono entrambi efficaci e la Repubblica Islamica si ritrova infatti con una inflazione elevatissima e un'economia che cade a pezzi. Il presidente americano insiste poi nel rassicurare gli operatori internazionali. Lo stretto di Hormuz è aperto, afferma. Abbiamo eliminato le mine. Ogni tanto viene lanciato un drone o un razzo, minimizza, ma lo stretto è perfettamente funzionante e vi sta transitando una grande quantità di petrolio. E il segretario, la difesa ex, ribadisce che la pressione economica è quella privilegiata in questo momento dagli Stati Uniti, ma Washington non esclude il ricorso ad attacchi militari in linea di principio. Nel frattempo, l'amministrazione, secondo il Financial Times, avrebbe deciso una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione. Una pausa per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro, fa sapere Washington, l'ingresso di soggetti che potrebbero avere bisogno del welfare pubblico statunitense. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La cronaca, previsti per oggi gli interrogatori di 3 dei 4 presunti esecutori dell'attentato dello scorso ottobre davanti casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante. Da chiarire le indicazioni date agli esecutori da Lavitola e dal suo factotum Gomes Cresio Tabarsh.
7: Loro non sapevano manco dell'esistenza di Lavitola, non conoscevano assolutamente Ranucci, ma manco la trasmissione televisiva sua. C'è stato un mandato ricevuto e loro appunto specificheranno qual è stato il mandato. Ma il contatto è stato con Tavares.
0: A parlare è Antonio Falconieri, uno degli avvocati dei tre dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Daranno la loro versione dei fatti e certamente ribadiranno che non conoscevano la vittima, fanno sapere i legali. Ciò che ci si attende di chiarire oggi negli interrogatori è il mandato ricevuto da Gomez Clesio Tavares, intermediario di la vittima riparato in Africa. Il faccendiere, infatti, nell'ammettere di essere il mandante dell'attentato, ha detto di averlo immaginato con modalità diverse, non una bomba ma una serie di colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Claudio Vigolo, GR1.
2: Meteo in arrivo, la nuova ondata di caldo, temperature sopra la media di 10-12 gradi, oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani salgono a 9 le città in allerta rossa. Darà l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeola. Terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Interi villaggi sono stati spazzati via. Oltre alle 165 vittime accertate, le autorità parlano di quasi 500 dispersi. Tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi. Un bilancio che si aggiorna di ora in ora. La macchina dei soccorsi lavora senza sosta, con il costante sostegno di Pechino e dell'India. Sanno bene i due italiani che si trovano in quell'area, fa sapere la Farnesina.
4: I soccorritori affondano nel fango fino alla cintola, portano sulle spalle i sopravvissuti. I mezzi procedono a fatica. Un mare grigio, fangoso ricopre case, alberi, auto, infrastrutture e le persone. Ci sono ancora centinaia di dispersi. Difficile anche dal satellite riconoscere i contorni dei villaggi dopo la devastante alluvione che nel giro di pochi minuti ha trascinato tutto con sé e che ha colto di sorpresa. Tra le cause possibili, la caduta di un'enorme massa di ghiaccio o di rocce in un fiume lungo il confine himalayano tra il Nepal e il Tibet, fiume che è tracimato, provocando inondazioni e frane a catena. Il portavoce dell'ONU, Dujarric, esprime condoglianze per le vittime e solidarietà alla popolazione. L'ONU dice sta coordinando l'invio di aiuti con le organizzazioni umanitarie e ha già inviato kit medici sufficienti per 10.000 persone per 3 mesi. Al-Arkuri, GR1.
3: In Italia il governo ha approvato la proroga sul taglio delle accise e poi ieri sera la firma anche del presidente Mattarella sul decreto legge, ha approvato anche un nuovo intervento sull'ex ILVA.
5: Un consiglio dei ministri di soli 15 minuti ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel. Dopodiché il governo intende intervenire con una nuova misura che Giorgia Meloni vuole sia strutturale e selettiva per aiutare le persone con reddito più basso e sostenere le categorie di lavoratori sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera da Palazzo Chigi anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti, considerati di interesse strategico nazionale, la gestione dei rifiuti. La Premier punta poi sul confronto politico chiesto ed ottenuto a livello europeo per trovare una soluzione condivisa sui contributi dagli extra profitti delle industrie petrolifere dell'Unione. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è garantire agli Stati membri un criterio di equità e neutralità, chiedendo versamenti in egual misura alle società energetiche per evitare squilibri tra le diverse aziende sul mercato. Carla Macrellino, GR1.
3: Il conflitto russo-ucraino, secondo il Wall Street Journal,

0: Ronald, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per i report dell'agenzia di intelligence americana c'è questa possibilità nei piani del Cremlino e nel confronto si è parlato anche della situazione iraniana. E passiamo proprio al Medio Oriente. Matthew Trump assicura che lo stretto di Hormuz è privo di mine. L'Iran annuncia un accordo con l'Oman per la gestione del passaggio marittimo e denuncia all'ONU il terrorismo economico delle sanzioni americane. Oggi è atteso a Teheran il premier del Qatar Al Thani per tentare di allentare le tensioni. Andiamo in America. Social dipendenza nel processo intentato negli Stati Uniti. Meta, la società titolare di Facebook e Instagram, sceglie di patteggiare. Accordo da 17 miliardi di dollari e l'impegno per nuove regole a tutela dei minori.
1: Nessuna ammissione di colpa rispetto alle accuse di provocare dipendenza e danni alla salute mentale dei minori, ma con il patteggiamento Meta accetta di pagare circa 17 miliardi di dollari e si impegna a introdurre nuove tutele per gli adolescenti. Verifica più stringente dell'età, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui vanno a scuola, limite massimo di uso di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori, che avranno, promette la società titolare di Facebook e Instagram, maggiori strumenti di controllo. Altra novità, gli under 18 non potranno visualizzare il numero di like e reazioni ai post. Siamo dunque di fronte ad una svolta nell'uso dei social. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
2: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
1: Daniele Morgera, GR1.
0: Meteo in arrivo, la nuova ondata di caldo, temperature sopra la media di 10-12 gradi, oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani salgono a 9 le città in allerta rossa. Sport, volley, gli europei femminili, le azzurre battono la Francia 3-7-1 e chiudono da imbattute la fase a gironi. Per gli ottavi si gioca domenica 30 in Repubblica Ceca. I giochi del Mediterraneo, l'Italia arriva a quota 97 trofei ed è prima nel medagliere. Era questa l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga sul taglio delle accise nel provvedimento dell'esecutivo, anche un nuovo intervento sull'ex IBA.
3: Il provvedimento del governo punta a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e farebbe poi maturare alla società un uguale credito di imposta. Nei prossimi giorni poi verrà valutata la forma da dare alle successive misure mirate, rivolte alle fasce di reddito meno abbienti, e da definire anche la copertura finanziaria. L'altro decreto approvato, quello per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva, affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato per le attività di gestione dei rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Intanto la holding ceca CE Industries ha precisato di non aver ancora presentato alcuna offerta per le attività dell'Ilva Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E passiamo all'alluvione che in Nepal ha causato 165 vittime, oltre 500 dispersi, di cui una buona parte turisti stranieri, distruggendo case, strade e ponti. La causa, secondo l'Istituto Geologico Americano, il crollo a monte di un ghiacciaio. Circa 90 gli italiani presenti in quell'area, secondo la Farnesina, due di loro si trovano proprio nella zona del disastro. Sono in buona salute, faremo tutto il necessario per farli rientrare il prima possibile, ha detto il ministro Tajani. Nel nostro servizio la testimonianza di due nostri connazionali.
4: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica, però quello che è successo è stato di una violenza particolarmente brutale.
5: Una violenza brutale, racconta Margot Tortella, salentina, guida turistica, si è trasferita a Kathmandu da 9 anni, vive lì con il suo compagno e un bimbo di 9 mesi.
4: Ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate a voi in Italia. Per quanto i danni non siano stati sentiti direttamente nella capitale del Nepal in cui mi trovo, è chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
5: Uno shock per tutto il paese. A Kathmandu abbiamo raggiunto anche Navio Heller, altoatesino, che vive lì da molti anni, fa il fotografo culturale, e quelle immagini di distruzione sono una grande ferita.
6: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diversi centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
5: Valeria Volatile, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Radcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per il report dell'agenzia di intelligence americana c'è questa eventualità nei piani del Cremlino. Nel confronto si è parlato anche della situazione iraniana. L'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001, una delle menti dell'attacco, Khalid Sheikh Mohammed, e 3 suoi complici andranno a processo nel giugno del

0: 2028. Lo ha deciso un giudice militare e sarà proprio un tribunale militare a giudicare gli imputati che sono detenuti dal 2003. Stati Uniti, il processo contro Meta per la dipendenza dei minori da social. L'azienda patteggia la società di Mark Zuckerberg, ha raggiunto un accordo con 47 stati e altri territori americani. Pagherà fino a 17 miliardi di dollari senza ammettere responsabilità. Previsti anche limiti al tempo trascorso dagli adolescenti sulle piattaforme, blocchi notturni, maggiori controlli per i genitori e restrizioni alle funzionalità considerate dannose. La cronaca in Italia: previsti per oggi gli interrogatori di 3 dei 4 presunti esecutori dell'attentato dello scorso ottobre davanti a casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante, da chiarire le indicazioni date agli esecutori da Lavitola e dal suo factotum, Comesh Clelio Tavares.
1: Loro non sapevano manco dell'esistenza di Lavitola, non conoscevano assolutamente Ranucci, ma manco la trasmissione televisiva sua. C'è stato mandato, un mandato ricevuto, e loro appunto specificheranno qual è stato il mandato. Ma il contatto è stato con Tavares.
2: A parlare è Antonio Falconieri, uno degli avvocati dei 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Daranno la loro versione dei fatti e certamente ribadiranno che non conoscevano Lavitola, fanno sapere i legali. Ciò che ci si attende di chiarire oggi negli interrogatori è il mandato ricevuto da Gomez Clelio Tavares, intermediario di Lavitola riparato in Africa. Il faccendiere, infatti, nell'ammettere di essere il mandante dell'attentato, ha detto di averlo immaginato con modalità diverse, non una bomba ma una serie di colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Claudio Vigolo, GR1.
0: Linea adesso a Successo.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TVSat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TVSat,
3: Radio
4: TVSat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su TVSat.tv.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
11: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
12: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
11: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
12: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
11: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
13: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
14: Cari figlioli, sento le vostre voci.
15: Il cantante, anzi il cantattore.
16: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
17: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
18: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
19: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
20: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: 27 agosto con un sole, dica.
1: Quello che le volevo chiedere. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buonanotte, ormai è buonanotte.
0: Buonanotte. Patrizia Cavalieri, allora, con questo sorriso smagliante, palustre.
1: Secondo il teorema del giorno legato al sole.
0: Sì, oggi.
1: Oggi è 27 agosto. A che ora sorge il sole?
0: A che ora sorge?
2: 6:27.
1: Sì, esattamente.
2: Ma andrà avanti molto questa.
1: No, penso che
2: pensate
1: anche
2: di arrivare fino a settembre.
1: Ma è lui che sorge.
2: Va bene, no, ma l'importante è saperlo.
0: Fai così, sposta il sole. È già successo nella Bibbia.
2: Potrei spostare qualcos'altro.
0: Prova a spostare il sole. Allora facciamo una cosa. Facciamo i compleanni. Guarda, io qui ce n'è uno che la ricordo anche personalmente. Maria Chiara Boni, la stilista.
2: Mi sembra fondamentale.
0: Come no, è come Monsignor Feroci. E Lillo Greco.
2: Grande.
0: E Francesca Schiavo, la vocalist, la cantante vocalist è poco dell'orchestra italiana di Renzo Arbore. E allora in tutto questo poi che riascoltiamo?
1: Oggi riascoltiamo la puntata di successo del 13 maggio, quando abbiamo anche fatto gli auguri telefonandogli a Tony Renis, che è nato proprio il 13 maggio del 1938, insomma.
0: 88 anni,
1: Sì.
2: Intervistato Chiara Terranova.
0: Stavo per dire Chiara Boni, perché mi è rimasto Chiara Boni.
2: Chiara Terranova.
1: Oh, poi il 13 maggio, tra l'altro, ricorderete, è la data dell'attentato a Giovanni Paolo II, quindi senz'altro ricordiamo anche questo evento.
0: Successo @rai.it. Patrizia Cavalieri, chiudiamo in bellezza questo.
2: Ma non lo so se è in bellezza, comunque è una citazione di Ennio Flaiano.
0: Ecco.
2: Anime semplici abitano talvolta corpi complessi.
0: Ne sappiamo qualcosa. A proposito di anime semplici, secondo lei il battello passerà anche oggi e anche oggi non si fermerà?
1: Anche oggi passa, oggi anche. Niente, non si è fermato.
0: Protesta Genuini, Roberta Genuini sta dicendo: mi sto stancando di ascoltarvi.
2: Ha ragione.
0: Perché non ti fermi e ci porti a Ostia? Oppure ti fermi qui con noi anche tu? Prendi un po' di.
1: Sarebbe male. Al microfono.
0: Al microfono, di soldi incandi, un po' di sole palustre.
2: Sì.
0: Dai, riascoltiamo, va. Possiamo cominciare con una notizia e con una voce che ha fatto realmente la storia, sentite.
3: In piazza San Pietro, poco dopo che era cominciata l'udienza generale di Giovanni Paolo II, sconosciuti hanno sparato colpi di arma da fuoco contro il pontefice, che è stato raggiunto da qualcuno di questi colpi e si è accasciato sulla piccola vettura scoperta con la quale aveva appena completato il percorso predisposto sulla piazza stessa tra i fedeli che la gremivano.

0: 13 maggio 1981, la voce che avete ascoltato, cominciamo dalla voce, una voce importante della nostra azienda, era Massimo Valentini. Io sono convinto che molti di voi lo ricorderanno con questa sua eleganza formale e sostanziale, che aveva cominciato a fare il giornalista nella sede di Firenze. C'è un suo figlio, Daniele Valentini, che lavora al TG1 per i speciali, per TV7, ma noi abbiamo avuto qui in radio Andrea Valentini, vice direttore ai tempi di Paolo Ruffini, lui è Masullo, però è una voce importante, una voce che si riconosceva anche senza immagini, senza la sua eleganza, di queste sue, su questi suoi occhiali larghi, di questo suo portamento molto elegante di Massimo Valentini, che se n'è andato di colpo durante una riunione di redazione, si è sentito male e se n'è andato giovanissimo, devo dire. Sì, ma l'edizione, non è un caso che abbiamo preso l'edizione del TG1 anche per ricordare Valentini, che poi aveva condotto sia l'elezione di Giovanni Paolo II, sia questa parentesi funesta dell'attentato a Giovanni Paolo II, ma anche Alfredo Rampi, insomma è stata una figura di riferimento per l'informazione italiana e non solo. E quel 13 maggio 1981 Mehmet Ali Agca tenta di assassinare il Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro. Queste sono quelle immagini che purtroppo sono quelle voci e quelle immagini del Novecento che hanno fatto la storia. Erano le 17:17. Credo di averlo già raccontato più volte sia in radio che in televisione. Io mi ricordo che partecipavo a una riunione per una rivista della quale ero indegnamente responsabile, che si chiamava Antiqua, una rivista di archeologia, ed era proprio nella zona di Via Cola di Rienzo, se non ricordo male proprio a Via Cola di Rienzo, per cui a un certo punto sentiamo urla per strada e si capiva, si intuiva che non era successa un normale attentato, perché adesso era diventata anche la normalità gli attentati tra 70 e 80, per cui questa riunione ci si informa e dice: guardate che hanno sparato al Papa. È un mio collega archeologo, io ho sempre avuto, benché sia onorato di appartenere alla categoria degli archeologi, però ho sempre anche detto che gli archeologi hanno troppo il volto rivolto verso il basso e non guardano mai, non alzano mai la testa. E dice: ma sai che volete che ci vi dica? Questo rispose: siamo abituati a sparare al Papa. Che cosa? Infatti fermai la riunione, uscii per strada, perché a quel punto l'unica cosa che puoi fare è cercare di informarti, cercare di partecipare in qualche misura. E questo fu una cosa, è un racconto privato che vi ho fatto, magari contestatemi a successo@rai.it. Non ricordo veramente il nome di quel collega archeologo che disse: vabbè, ma siamo abituati a che? A che già non dobbiamo essere abituati alla normalità degli attentati, quello che ho detto prima, figuriamoci a uno che spara al Papa. Vabbè che adesso è diventato anche quasi una moda usare parole sul Papa, contro il Papa, eccetera eccetera, però in questo dibattito anche io non voglio entrare, francamente preferisco non entrare in questo dibattito. E viene ricoverato d'urgenza, e questa è una cosa di cui si è parlato moltissimo. Desidero ricordare le persone che l'hanno tirato fuori da tutto questo. Credo ricordiate, sappiate che appunto Agca la prima cosa che disse, ma come ho fatto a sbagliare? Lui aveva 23-24 anni ed era uno dei tiratori scelti dei Lupi Grigi e gli ha sparato da 3 metri di distanza, quindi con una pistola assolutamente di precisione, e lì si è parlato appunto dell'intercessione della Vergine 13 maggio, il miracolo di Cova d'Airia, i famosi pastorelli, e Giovanni Paolo II era devoto a questo, tant'è che ha voluto che quel proiettile estratto dalla sua ferita venisse incardinato nella corona che porta la Vergine, per l'appunto. Però voglio ricordare quelle persone che dopo 5 ore di intervento chirurgico lo tirarono fuori da tutto questo. Sono Francesco Crucitti, il chirurgo, e poi Giancarlo Castiglioni, non ci sono più nessuno dei due, mi ricordo Castiglioni alle 23, su un'edizione speciale del TG1, che disse: no, è fuori pericolo, c'è soltanto una lunga convalescenza. A questo punto sentiamo la voce del Papa il 17 maggio, quindi 4 giorni dopo, che praticamente questo dimostrava anche la forza morale e fisica di Giovanni Paolo II, che parla a tutti e li ringrazia per queste preghiere. Sentiamo, dai.
1: Vi ringrazio commosso per le vostre preghiere e tutti vi benedico. particolarmente vicino alle due persone ferite insieme con me. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente

sembra, ma qualcuno di voi magari potrà pensare che abbiamo esagerato. No, non abbiamo esagerato, perché questa maledetta primavera, firmata da Cassella e da Totò Savio, cantata da Loretta Goggi, che arrivò seconda in quella edizione del 1981 del Festival di Sanremo, segna perfettamente, secondo me, quando io dico sommessamente che la storia si può fare anche con le canzoni, con la musica cosiddetta leggera. Io direi che queste sono le riprove, no? Maledetta primavera. E adesso chiedo al maestro Bernardini di cambiare pagina.

0: 13 maggio, lo diciamo l'anno? Ma sì, Lula lo dice, 1938, tanti, tre volte tanti, perché grande, quando, lui è legato al tre. Sto parlando di Elio Cesari, in arte Tony Renis.
1: Se vuoi dirmi di sì, devi dire la verità.
0: Che è... Così ci lega anche un'amicizia personale profonda, per cui non, lui è la metafora più che perfetta di una persona, di un italiano che va negli Stati Uniti e si fa riconoscere, lo riconoscono come tale. Grande, questa, quindi auguri, Tony Renis, lui con Alberto Testa. Non dimentichiamoci anche dell'autore delle parole, Alberto Testa, che quando è stato uno dei suoi successi principali. Quello con cui si affaccia a Sanremo, era il vincitore virtuale di quel festival di Sanremo, amico di Celentano, amico di Frank Sinatra, amico dei grandi musicisti, di Stevie Wonder che compie gli anni oggi, quindi un suo coetaneo, amico intimo di queste, della grande Hollywood, ha una villa dove tutte le sue fotografie sono, lo vedi che abbraccia questo, abbraccia quello, abbraccia Reagan, capito? Quindi lo vedete, è un protagonista assoluto. Tra parentesi, anche un grande scopritore di talenti, perché Bocelli assieme a Caterina Caselli e così via è stata una sua scoperta. Grigolo, questo tenore che va per la maggiore, è una sua scoperta. Allora vogliamo sentire la voce di Tony Renis preso da Cattive Compagnie, Radio 2, 3 gennaio 2016.
2: A Milano io sono stato soprannominato l'angelo dei carcerati, perché ogni settimana, ogni sabato andavo a San Vittore a fare gli spettacoli per i carcerati. Io ero ancora sconosciuto, andavo con Alighiero Noschese. Allora, sai, serati, quando mi incontravano per strada: "Uai tu, Neno, non ti preoccupare, perché qualsiasi cosa puoi contare su di noi".

0: Eh sì, perché era anche un tombeur de femme, perché questa faccia sua pulitina, adesso c'ha i capelli lunghi col codino, però aveva così, riscuoteva un grande successo al femminile, quindi non sa decidersi mai. Questo vince Sanremo, cioè, è la rivelazione nel 62 con quando. E qui, contravvenendo alla regola del 3, una per tutte, anche se appunto diverse ne fa un elenco, come un po' Leporello in Mozart, Madamina, il catalogo è questo. Renis, caro Tony, questo invece vince Sanremo in quel 63, sempre Alberto Testa le parole, ricordiamo. Allora, a questo punto sentiamo ancora la voce di Tony Renis, e dimostra come e quanto l'ingegno messo al servizio della furbizia può fare anche una buona parte per quello che riguarda l'affermazione personale. Sentiamo.
1: Sono arrivato a Hollywood all'hotel Beverly Hills, sono andato dalla telefonista, gli ho portato il mio album appena uscito e allora gli ho detto: senti, ogni 10 minuti tu chiamami, fai il page. Io stavo in piscina e lei ogni 10 minuti chiamava Mr. Tony Renis at the telephone, e io mi alzavo, facevo finta di telefonare, e nel giro di un paio di giorni sono diventato l'artista più famoso.

0: E che cosa gli vogliamo dire a Tony Renis se non tanti auguri? Grande, grande, grande, l'aveva scritta nel 66, pensava a Berti, pensava a Lavanoni, pensava a Milva, a un certo punto si è affacciata a Mina e siccome ne capisce Mina. Ah, tra parentesi, nella trasmissione che andiamo a inaugurare il 17 di maggio abbiamo la partecipazione straordinaria di Massimiliano Pani, che vi dice qualcosa, no? E di Amedeo Minghi, e racconteremo queste storie. Che meraviglia, grande, grande, grande, Mina, Tony Renis ovviamente l'autore, e sentiamo Chiara Terranova, chi è che è andata a svegliare questa mattina?
1: Tony Renis, buongiorno.
2: Buongiorno Chiara.
1: Cantante, compositore, compie oggi, si può dire quanti anni?
2: Oggi sono 4 zeri uno dopo l'altro, 88.
1: Complimenti e tanti auguri soprattutto. Quale desiderio esprimerà quando soffierà sulle candeline oggi?
2: Beh, un desiderio che vorrei arrivare agli anni che mi ricorda la mia mamma. La mia mamma ci ha lasciati che aveva 101 anni.
1: Caspita!
2: Penso di avere ancora tante cose da fare. Bisogna sempre sognare nella vita. Io da quando ero bambino ho sognato, sognavo Hollywood, sognavo l'America.
1: Ma quindi se la immaginava proprio così la sua vita quando era piccolo?
2: Sempre da bambino. Eravamo sfollati in tempo di guerra e già mi esibivo nelle aie. I contadini mi regalavano verdura, frutta e aiutavo così la famiglia.
1: Senta, ma è vero che lei ha iniziato imitando con Adriano Celentano, Dean Martin e Jerry Lewis?
2: Sì, Adriano è come mio fratello, siamo cresciuti insieme dall'età di 6 anni e io da bambino prodigio già lavoravo in uno spettacolo, e allora gli ho proposto, dice: vuoi venire a lavorare con me? Avevamo 18 anni, io facevo Dean Martin e lui faceva Jerry Lewis.
1: Lei ha lavorato con una quantità impressionante di artisti giganteschi, sia in Italia ma anche negli Stati Uniti.
2: Sì, sono diventato amico di Quincy Jones, di Stevie Wonder. Tra l'altro siamo nati lo stesso giorno, quindi oggi m'aspetto l'happy birthday di Stevie, poi Michael Bublé, Celine Dion, Lionel Richie, i Black Eyed Peas, Will.i.am, che mi chiamava la domenica, e zio Tony, May I Come to Eat Your Spaghetti a Hollywood. I miei spaghetti erano quasi più famosi delle mie canzoni.
1: Grazie Tony Renis e ancora tanti auguri.
2: Grazie a te, Chiara.

0: Chiara, ha una carriera a Hollywood, Chiara Terranova, secondo me, con Tony Renis che la saluta. Grazie Chiara, va bene, bene. Chiara Terranova, che vogliamo fare? Sono contento che piano piano, perché poi è una ragazza, è giovanissima, gioca al calcio, quindi si sta facendo le ossa bene. Noi non mi sono ritagliato nulla di considerazioni personali, perché ho voluto anche allungare, se vogliamo, il parlato sia sul Papa che su Tony Renis. Ma voglio ricordare qui che il 13 maggio del 2017 se ne va Oliviero Pea. Oliviero Pea, che un'altra frequentazione personale intensa, giornalista d'assalto, è sbagliato definirlo così. Vi ricordo a me stesso che era laureato in storia medievale, era laureato in filosofia, sapeva scrivere, conosceva la storia, l'abbiamo avuto collega e anche dialetticamente. Come dire, con una certa dialettica che esiste sempre poi tra colleghi, deve esistere. Se n'è andato anche troppo presto, troppo giovane, per un tumore che se l'ho portato via in niente in pochissimo tempo. Sentiamo la sua voce, perché ha fatto tantissima radio. Radio 2, 7 ottobre 1995, Coriandoli, le mille opinioni dei radioascoltatori. Sentiamo.
1: Io sono diventato il difensore dei diritti, ma anche dei doveri. La componente complementare dei diritti è composta dai doveri. Ecco, io quindi sottolineo sia gli uni che gli altri. Quanto alla verità, la verità è un concetto relativo, non c'è una verità assoluta. Io provo a fare opera di franchezza da un lato e di informazione corretta, onesta dall'altro.
0: Eh già, la verità, what is the truth, cos'è la verità? È difficile stabilirlo, infatti. Beh, il maestro Bernardini è qui con me, l'altra non più giovane risorsa, giovane da quando siamo conosciuti, quindi 30 anni or sono. È sempre giovane, lui è giovane dentro, Bernardini, è qui al pianoforte. Leggo io una frase di Oliviero Pea che

che Patrizia Cavalieri ha posizionato qui alla fine del programma. La vita è un'inchiesta che non finisce mai. E il mistero più grande rimane quello dell'animo umano, capace di piccolezze inaudite e di eroismi silenziosi. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Oltre 165 le vittime finora accertate, le autorità parlano di almeno 550 dispersi. Un bilancio che inevitabilmente si aggiorna di ora in ora. Centinaia di turisti che si trovavano in quell'area, provenienti da una trentina di paesi. Tra loro due italiani che stanno bene, fa sapere la Farnesina. La macchina dei soccorsi lavora senza sosta con il sostegno di Pechino e dell'India.
3: I soccorritori affondano nel fango fino alla cintola, portano sulle spalle i sopravvissuti. I mezzi procedono a fatica. Un mare grigio, fangoso, ricopre case, alberi, auto, infrastrutture e le persone. Ci sono ancora centinaia di dispersi. Difficile, anche da satellite, riconoscere i contorni dei villaggi dopo la devastante alluvione che nel giro di pochi minuti ha trascinato tutto con sé e che ha colto di sorpresa. Tra le cause possibili, la caduta di un'enorme massa di ghiaccio o di rocce in un fiume lungo il confine himalayano tra il Nepal e il Tibet, fiume che è tracimato, provocando inondazioni e frane a catena. Il portavoce dell'ONU, Dujarric, esprime condoglianze per le vittime e solidarietà alla popolazione. L'ONU dice sta coordinando l'invio di aiuti con le organizzazioni umanitarie e ha già inviato kit medici sufficienti per 10.000 persone per 3 mesi. Alba Arcuri, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino. La Russia si prepara ad un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina e potrebbe utilizzare anche armi nucleari tattiche. È quanto riporta l'agenzia Bloomberg. E secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA, Radcliffe, a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per i report dell'agenzia di intelligence americana ci sarebbe anche questa possibilità nei piani del Cremlino. Il governo ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel, una misura che vale 130 milioni di euro. Si procederà poi ad individuare nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per le categorie sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva. L'esecutivo conferma di lavorare anche al contributo dagli extra profitti delle industrie petrolifere ed energetiche. Il caso La Vitola. Saranno interrogati questa mattina i 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Gli arrestati dovrebbero confermare di non aver mai conosciuto né il giornalista né il faccendiere. La Vitola, accusato di essere il mandante dell'azione che il 7 settembre comparirà davanti al tribunale del riesame. Meteo, torna il caldo africano con temperature anche fino a 42 gradi al sud. Oggi 2 città da bollino rosso, Campobasso e Palermo. Domani picco del caldo e saranno 9. Nella fine settimana il termometro scenderà leggermente. Dipendenza dai social. Meta, la multinazionale tecnologica titolare di Facebook e Instagram, sceglie di patteggiare nel processo sui danni provocati dalle piattaforme sociali ai minorenni. Accordo da circa 17 miliardi di dollari e nuovi strumenti a tutela dei minori. Verifica dell'età più efficace, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui i ragazzi vanno a scuola, limite di

0: di utilizzo di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori. Sulla portata delle misure ascoltiamo Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
1: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
0: E ora lo sport, a partire dalla pallavolo.
2: 5 su 5 le azzurre di Velasco chiudono il gruppo D degli europei di volley a punteggio pieno con un solo set perso. Ieri contro la Francia, sconfitta 3-1 nella partita che valeva il primo posto. Oggi riposo, domani il trasferimento a Brno in Repubblica Ceca, dove domenica e lunedì si disputeranno gli ottavi. L'Italia sfiderà la quarta del gruppo B, una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Nel tardo pomeriggio invece conosceremo i nomi delle 8 avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como nel girone unico di Champions League. E domani il sorteggio riguarderà l'Europa League, interessante Milan e Juventus, e la Conference League. In quest'urna spera di esserci l'Atalanta, che dopo lo 0-0 di Bergamo dovrà battere stasera l'Apoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Intanto la nostra Federcalcio ha deciso, in sintonia con la UEFA, di ritirare il sostegno al presidente della FIFA Infantino in vista delle prossime elezioni di marzo. E a giochi del Mediterraneo, altra giornata ricchissima di medaglie per gli azzurri, ben 16, 3 ori, 6 argenti e 7 bronzi. I podi sono così saliti a 97. Alessio Maldini, GR1.
0: Sono le 6.05, ci fermiamo qui, la linea va all'edicola, come di consueto, prossimo GR alle 7, buon ascolto.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: Rai
6: Radio
7: 2. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
8: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Ancora il caso carburanti con la proroga degli sconti, poi il fronte russo-ucraino, il caso Meta, le dipendenze da social, la politica interna con il dibattito sulle primarie, questi i temi centrali sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate. Tajani, extra profitti, tasse da URSS, ira leghista. Fino al 5 settembre fondi dall'acconto sugli utili dei petrolieri. Poi c'è un commento affidato alla firma di Paolo Mieli, un voto per capire, a centro pagina un'apocalisse di fango, strage fra Nepal e Tibet, i turisti dispersi, e ancora a centro pagina sempre gli esteri, l'escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile, e ancora i raid di Russia e Ucraina scatenano la crisi del grano. In basso, Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi, accordo per chiudere il processo per i danni ai minori, social saranno modificati. E infine la politica, Bonaccini frena sulle primarie, prima i contenuti, il presidente PD al meeting. Passiamo al Fatto Quotidiano. F-35 e antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro. Burro o cannoni, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociale. Passiamo alla Verità. La Verità apre così: sinistra in stato confusionale. Ieri le primarie erano il massimo della politica, ora non piacciono più. Gli islamici erano da accogliere con tanto di moschea, però anche la CGIL si oppone. Si definiscono per la libertà di parola, non per Mario Giordano. Sono per il politicamente corretto, ma rinnegano il woke. Conseguenza, le feste dell'unità registrano un meno 10% di pubblico. Non avendo idee, cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri, così scrive La Verità in apertura. Centropagina, il PD mi censura per adorare il dio vaccino. Sono invitato a Noale per presentare il mio libro sulle banche, ma i dem locali non vogliono farmi parlare per quello che ho scritto sulla gestione della pandemia, quando ho esposto dubbi ciò che dovrebbe fare la scienza. È un lungo commento di Mario Giordano. Passiamo alla Stampa. Salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale, questa è l'apertura. Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani. Meta patteggia nel processo sulla dipendenza dai social, pagherà 17 miliardi. Dalle tasse all'occupazione, l'allarme sulle ingerenze dell'intelligenza artificiale. Di spalla un pezzo interessante di Marcello Sorgi. Falcone, fu la rivolta dei PG a fermare la super procura, il giudice chiamato da Vassalli e Martelli. E poi a centropagina, bancarotta fraudolenta, i PM indagano sull'ex Silva, Milano sotto inchiesta Morselli, già di Arcelor Mittal. Ancora a centropagina, apocalisse di fango, devastante alluvione al confine fra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 i morti. Passiamo al Giornale. Il Giornale apre così: benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia contro il caro carburanti. Il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi, tensioni in maggioranza sugli extra profitti. Vediamo Libero, primo sciopero islamico, questa è l'apertura di Libero, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea a Venezia o blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. Caso Fakir, l'immigrato che aiutò gli agenti, io minacciato, devo andare via. Così Libero nella prima pagina. Vediamo il Domani. Benzina, i micro sconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti. L'esecutivo proroga fino al 5 settembre il taglio per cercare di contenere gli effetti del caro carburanti. Ora si lavora per definire una misura strutturale, ma anche su questo tema la coalizione è divisa. Una tassa che colpisca solo le aziende petrolifere può essere incostituzionale, scrive il Domani in apertura, mentre a centro pagina una bomba di fango travolge il Nepal. Centinaia di vittime dispersi, le autorità locali parlano di un'alluvione glaciale. Andiamo al Messaggero. Caro benzina, spunta il bonus, questo è il titolone. Il governo studia aiuti esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare i fondi, extra profitti, scontro Forza Italia Lega, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. In alto, Nepal, crolla il ghiacciaio, migliaia travolti dal fango, almeno 160 morti, due italiani salvi, franava tutto. E poi a centropagina, Ranucci al capolinea, domani la decisione, in arrivo la proposta Rai per il conduttore di Report. E infine una notizia di cronaca: Nefertari Mancini evasa dai domiciliari, banda della Magliana, arrestata la figlia del boss a Cattone. Andiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, la terra di nessuno, questa è l'apertura. Pizzaballa chiude il meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge. Tra i 4.000 di Al-Mughair, il villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. Il patriarca, prima o poi il Papa verrà in Terra Santa e Tajani apre a una nuova missione UNIFIL. A centropagina, una marea di fango sul tetto del mondo, oltre 150 vittime, centinaia dispersi, parliamo ovviamente del Nepal. E poi Meta, l'accordo è un affare, pagherà solo 18 miliardi. Social, il gruppo chiude la maxi causa sulla dipendenza e il titolo sale in borsa. Vediamo il Foglio, il PD nel nome del nulla. Speranza fa quasi il filosofo, svelando il problema del centrosinistra. I nomi dipendono dalle cose, senza cose ben venga anche un prestanome per guidare un governo. La dura realtà di un partito costruito sulla sabbia. Così scrive il Foglio. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista, diritto di sciopero. Gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no e la comunità bengalese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo. A centropagina, sempre del Manifesto, dipendenza da social, Meta patteggia. Zuckerberg, accusato di mancata protezione dei bambini, pagherà 16,7 miliardi. Vediamo il Sole 24 Ore. assunzioni, contratti, tredicesime, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi, questo è il titolone, vediamo in alto, pizza balla, Cisgiordania diventata terra di nessuno senza legge, il patriarca al meeting di Rimini, servono due stati. A centro pagina, Intesa, osservazioni alla

0: Consob criticità nelle operazioni MPS. Vediamo infine Repubblica. Russia pronta ad alzare il tiro della guerra, questa è l'apertura. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. In basso, i timori del governo per le armi a Kiev, sono due servizi di Tommaso Ciriaco e Gianluca Di Feo. E ancora buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate, una fotonotizia ovviamente che richiama lunghi servizi alle pagine 10 e 11, ghiacci collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango, di spalla la politica, Schlein, Conte il dibattito sul terzo nome, servono primarie di proposte e non di voti. Allora andiamo subito a pagina 2 di Repubblica. Putin vuole il colpo di grazia per piegare l'Ucraina. Userà le armi più potenti. Il rischio di guerra totale, possibile motivo del viaggio del capo della CIA a Mosca. Vladimir, frustrato, pensa all'atomica tattica, ma Trump nega. Visita di routine. In basso c'è un'intervista. Il titolo è questo. I rapporti tra servizi sono utili, ma manca un obiettivo comune. Parla Ioanna Mendes, ex capa della divisione Disguise, suo marito Tony gestì la fuga di 6 diplomatici americani sequestrati dai Khomeinisti a Teheran. Andiamo quindi a pagina 3 di Repubblica. Gli USA offrono allo zar l'alternativa all'escalation, stop ai raid sulla Russia. Lo scambio per evitare che la guerra vada fuori controllo prevede la fine dei bombardamenti incrociati sulle infrastrutture. E ancora la pagina successiva, pagina 4, scontro sulle armi a Kiev, il governo conferma, presto decreto al Copasir, polemica sul nuovo pacchetto. Crosetto avanti con il solito iter, lite con la Lega sui fondi safe, Vannacci in pressing, dite la verità. Passiamo alla Stampa, La Stampa pagina 12, il blitz della CIA a Mosca, i timori dell'escalation, Trump, tutto falso. Il presidente minimizza la visita di Ratcliffe, lavoriamo per finire la guerra, oltre al dossier iraniano sul tavolo anche le minacce a Baltici e Inghilterra. E allora proprio su questo tema sentiamo le parole di Peskov, che è il portavoce del Cremlino.
1: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб.
2: Ieri nella capitale russa è arrivato il capo della CIA, Ratcliffe. Si è trattato di contatti tra rappresentanti dell'intelligence americana e russa, contatti avvenuti attraverso i servizi segreti. L'incontro con Putin non era in agenda. Rapporti con gli Stati Uniti, troppo presto per dire se sono migliorati.
1: Позитивное явление, позитивный процесс.

0: Era la voce di Ligabue, qualcosa per te. Noi proseguiamo con la lettura dei giornali, siamo a pagina 8 del Corriere della Sera. La guerra in Europa, questo è l'occhiello. Putin prepara un'escalation, Kiev attacca magazzini e raffinerie, Bloomberg, per lo zar trattative a un punto morto. Corruzione anche Budanov nell'indagine. In basso un lungo servizio di Simone Canettieri, sistemi missilistici e unità navali, la lista italiana per il riarmo che sarà prodotta con i fondi dell'Unione Europea. Restano fuori dal pacchetto SAFE i jet F-35 e i sommergibili. Vediamo sempre il Corriere della Sera, pagina 9, e Londra vara il manuale di guerra. Si temono sabotaggi del Cremlino a trasporti, sanità e infrastrutture, fate scorte di acqua e cibo. Ci sono le due missioni a confronto nella parte bassa. A qualcosa servirà, Donald fa l'ottimista sul vertice tra Mr. C e i funzionari russi, il Cremlino uno sviluppo positivo. E poi Gallagher a Mosca vede anche Ushakov, il lavoro del Vaticano per una pace giusta, oggi l'incontro con i religiosi, poi la messa. Vediamo l'Avvenire, l'Avvenire a pagina 4, la Russia si prepara all'escalation mentre Kiev fortifica il Donetsk. Ancora l'Avvenire a pagina 7. Questa volta però sull'altro tema forte che è presente appunto su tutte le prime pagine dei quotidiani di oggi, è quello del caro carburanti, accise, gasolio, sconto fino al 5 settembre, poi si cambia, prima intesa con le società. Sentiamo proprio su questo tema le parole di Tajani e poi di Serracchiani.
1: No, che si proroga la decisione già adottata dall'ultimo Consiglio dei Ministri, tempo necessario per preparare un intervento sostanziale che possa essere anche strutturale. Io credo che si possa lavorare anche discutendo e confrontandoci con il mondo industriale, soprattutto nel settore degli idrocarburi. Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse. Cioè, quando sento la parola tasse mi viene l'orticaria. Un confronto, un contributo giusto che sia dato. Non voglio sentire la parola extra profitto e mi sa molto da Unione Sovietica.
2: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione Europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
0: Andiamo alla Stampa, la Stampa a pagina 8, sempre sullo stesso tema, accise, proroga del governo, sconto fino al 5 settembre, i fondi dai big dell'energia, altri 130 milioni per il gasolio con l'acconto fiscale, il primo a pagare è Eni, il tesoro valuta altre misure tra cui un bonus benzina in busta paga. Sempre la Stampa a pagina 9, sui carburanti Meloni chiama Descalzi, in autunno il contributo di tutto il settore, l'ipotesi della tassa sui profitti divide Lega e Forza Italia, la Premier fa sua la linea di Tajani. Ancora su questo tema siamo al Messaggero, a pagina 3, gruppi petroliferi, tasse anticipate, scontro Forza Italia Lega sugli extra profitti, Tajani, colpire le compagnie energetiche sarebbe l'URSS, il Carroccio insiste, non paghino i cittadini, Schlein, litigano mentre approvano uno sconticino impercettibile. Ancora sul tema del caro carburanti, Repubblica, pagina 6, accise, proroga al 5 settembre, risorse dai big dell'energia, lite Forza Italia Lega sugli extra profitti, varato l'allungamento degli sconti per salvare il controesodo, costa 130 milioni, finanziati con un anticipo delle imposte per le compagnie, Eni in testa. Tensione in maggioranza, approvata una norma per l'ex Ilva. Ancora sul tema del caro carburanti, Repubblica pagina 7, la crisi sarà lunga, ipotesi buoni benzina e aiuti a tir e furgoni, il governo si prepara a gestire la fine dei tagli, si punta soprattutto a voucher per i redditi più bassi, è un retroscena scritto da Giuseppe Colombo. Alla pagina successiva, pagina 8, perché anche la zucchina per colpa del carburante costa 80 centesimi in più. Eleonora Schiavo, a un banco di frutta e verdura al mercato di Torino, il viaggio dei prodotti ha un impatto sui prezzi, così scrive Repubblica. Chiudiamo questa parte relativa al caro carburanti, passiamo alla cultura perché c'è un servizio molto interessante a pagina 35 del Corriere della Sera firmato da Marzio Breda. Cari fratelli in camicia nera, questo è il titolo. Lo spericolato appello di Togliatti alla comunità mussoliniana per un fronte unitario, 90 anni fa. L'obiettivo era far esplodere le contraddizioni interne al fascismo, ma fu un errore strategico e dottrinale. Vediamo cosa scrive Marzio Breda. Pubblicato nell'agosto di 90 anni fa sul mensile Lo Stato Operaio, diretto e firmato da Togliatti, che è rifugiato a Mosca, da dove opera sotto le direttive del Comintern, l'appello ai fratelli in camicia nera segna un passaggio tra i più problematici nella parabola della sinistra italiana. Un errore strategico, una farsa grossolana e sconfortante per gli autentici comunisti, una prova di cinismo politico. Infatti le conseguenze morali di quelle pagine circolate clandestinamente sono state poi sepolte dal silenzio e persino gli storici si limitano a brevi cenni, tranne nel caso di un acuto saggio di Pietro Neglie nel 1996. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 27 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare, tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo i litorali, i mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, RAI Mobilità, sono le 6:27 minuti, 39 secondi, vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A13, la Bologna-Padova, dove c'è stato un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion sulla corsia di sorpasso tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova. In autosole rallentamenti per incidente tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione di Roma. Si tratta del tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante. Sempre in A1, 2 chilometri di coda per lavori si sono formati tra chiusi Chianciano e Fabbro in direzione di Roma. Veicoli lenti segnalati sulla 11, la Firenze-Pisa, tra Altopascio e Capannori in direzione di Pisa. A Roma, sul tratto urbano della 24, ci sono 2 chilometri di coda per la presenza di cantieri tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla 14 Adriatica, fumo per un incendio tra Trani e Molfetta e un incidente segnalato sempre sull'Adriatica tra San Severo e Foggia in direzione di Bari. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
4: In collaborazione con il

0: ucis.
1: Le 6 e 28 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo una veloce occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Ripartiamo questa volta dal Messaggero. Caro benzina, spunta il bonus. Il governo studia aiuti esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA. Tassazione anticipata ai gruppi petroliferi.

di extra profitti, scontro Forza Italia Lega. Il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. In alto, Nepal crolla ghiacciaio, migliaia travolti dal fango, almeno 160 morti, due italiani salvi, franava tutto. A centropagina dipendenza social, Meta paga e poi Ranucci al capolinea, domani la decisione, in arrivo la proposta Rai per il conduttore di Report. E ancora la cronaca, banda della Magliana arrestata, la figlia del boss a Cattone, Nefertari Mancini, evasa dai domiciliari. Passiamo all'Avvenire, la terra di nessuno. Pizza Balla chiude il meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge. Tra i 4.000 di Al Mughair, il villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. Il patriarca, prima o poi il Papa, verrà in Terra Santa. E Tajani apre a una nuova missione UNIFIL. A centropagina, una marea di fango sul tetto del Mondo, parliamo di Nepal, oltre 150 vittime, centinaia i dispersi. E poi il caso Meta, l'accordo è un affare, pagherà solo 18 miliardi. Il gruppo chiude la maxi causa sulla dipendenza e il titolo sale in borsa. Passiamo al Domani, benzina, i micro sconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti. L'esecutivo proroga fino al 5 settembre il taglio per cercare di contenere gli effetti del caro carburanti. Ora si lavora per definire una misura strutturale, ma anche su questo tema la coalizione è divisa. Una tassa che colpisca solo le aziende petrolifere può essere incostituzionale, scrive il Domani in apertura. E in basso, una bomba di fango travolge il Nepal, centinaia di vittime dispersi, le autorità locali parlano di un'alluvione glaciale. Vediamo Libero, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito a moschea a Venezia o blocchiamo la città. Siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. Caso Fakir, l'immigrato che aiutò gli agenti, io minacciato, devo andare via. Andiamo al Giornale, contro il caro carburanti, benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia. Il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi, tensioni in maggioranza sugli extra profitti. Passiamo alla Stampa, salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale. Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani. Meta patteggia nel processo sulla dipendenza dai social, pagherà 17 miliardi. Dalle tasse all'occupazione, l'allarme sulle ingerenze dell'intelligenza artificiale. Di spalla un lungo pezzo di Marcello Sorgi, pubblicato poi all'interno a pagina 4. Falcone, fu la rivolta dei PG a fermare la super procura, il giudice chiamato da Vassalli e Martelli, mentre a centropagina abbiamo bancarotta fraudolenta, i PM indagano sull'ex Ilva. E poi ancora in basso, il caro carburanti diesel, c'è lo sconto, anticipate le tasse ai big dell'energia. Vediamo la Verità. Sinistra in stato confusionale, non avendo idee cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri, scrive il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Ieri le primarie erano il massimo della politica, ora non piacciono più, gli islamici erano da accogliere con tanto di moschea, però anche la CGIL si oppone, si definiscono per la libertà di parola, non per Mario Giordano, sono per il politicamente corretto ma rinnegano il woke. Conseguenza, le feste dell'Unità registrano un meno 10% di pubblico. E a proposito di Mario Giordano, c'è questo richiamo sempre sulla prima pagina della Verità: il PD mi censura per adorare il dio vaccino, sono invitato annuale per presentare il mio libro sulle banche ma i dem locali non vogliono farmi parlare per quello che ho scritto sulla gestione della pandemia, quando ho esposto dubbi, ciò che dovrebbe fare la scienza. Vediamo il Fatto Quotidiano, F-35 e antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro. Burro o cannoni, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociale. Passiamo al Sole 24 ore, assunzioni, contratti, tredicesime, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi. In alto invece abbiamo gli esteri, Pizza Balla, Cisgiordania è diventata terra di nessuno senza legge, il patriarca al meeting di Rimini, servono due stati. E poi ancora in basso, Intesa, osservazioni alla Consob, criticità nelle operazioni MPS. Vediamo il Manifesto, diritto di sciopero. Questa è l'apertura, gli
avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no e la comunità bengalese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo. A centropagina

Cina, dipendenza da social, Meta patteggia, Zuckerberg accusato di mancata protezione dei bambini, pagherà 16,7 miliardi. Chiudiamo con il Corriere della Sera, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, Tajani, extra profitti, tasse da URSS, IRA leghista, fino al 5 settembre, fondi dall'acconto sugli utili dei petrolieri. A centropagina abbiamo questa foto notizia che richiama a dei lunghi servizi pubblicati alle pagine 4 e 5, un'apocalisse di fango, strage fra Nepal e Tibet, i turisti dispersi, c'è un lungo commento di Paolo Mieli, un voto per capire, e ancora a centropagina gli esteri, l'escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile, e in basso Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi a conto per chiudere il processo per i danni ai minori, i social saranno modificati. Ci fermiamo ancora per qualche minuto, restate con noi.

0: Erano i Red Hot Chili Peppers e noi diamo il buongiorno a Federica Fantozzi, giornalista di HuffPost. Ciao Federica, benvenuta.
1: Buongiorno Massimo e buongiorno ai vostri ascoltatori.
0: Eccoci qua. Allora, se sei d'accordo io partirei con gli esteri. Grande tema sulla prima di quasi tutti i quotidiani. Partiamo da Repubblica. Russia pronta ad alzare il tiro della guerra. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. Che cosa accadrà?
1: Guarda, c'è poco da stare tranquilli, come dicevi tu, è l'apertura di Repubblica.

0: ma è su tutti i giornali e ormai si parte sempre dagli esteri quasi tutti i giorni. È un'indiscrezione dell'agenzia Bloomberg che dice sostanzialmente che Mosca sta considerando di un'escalation attraverso i temuti missili balistici, o addirittura, non è la prima volta che questo viene evocato, con le armi nucleari tattiche. Naturalmente è difficile distinguere la realtà dalla propaganda nel caso di Mosca, però non è l'unica fonte, oltre a citare fonti del Cremlino, che teme questa escalation. Pensiamo che a Londra c'è una campagna di informazione sul manuale di sopravvivenza, cioè per dire come difendersi da attacchi strategici, hacker o a infrastrutture da parte della Russia. Sì. È un momento di grande stallo, come ricordavi anche tu. Putin ha appena respinto, non è sorprendente, ma l'ultima versione del piano di pace di Zelensky, cioè che prevederebbe nel Donbass la creazione di una zona cuscinetto sotto l'egida di una terza parte, sicuramente non la NATO, perché Putin non l'accetterebbe, ma magari l'Unione Europea e i paesi asiatici. Quindi c'è poco da stare tranquilli, perché si lega a un'altra indiscrezione, questa volta mi pare del Wall Street Journal, che è una chiave di lettura di questo viaggio che ha fatto il direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca, un viaggio a sorpresa e sorprendente per le modalità, perché non era affatto segreto, potevano telefonarsi, poteva andare in segreto, è stato plateale e sembra che sia stato anche un modo per dissuadere Putin da portare avanti il medio termine, ovviamente non adesso, ma attacchi contro un paese NATO, per intimidire l'Europa e intimidirne il ruolo sempre crescente rispetto al defilamento americano nella guerra in Ucraina. Purtroppo i precedenti non sono buoni, perché ci ricordiamo che Biden mandò il predecessore di Ratcliffe a Mosca poco prima che scoppiasse la guerra in Ucraina, proprio in funzione deterrente, e abbiamo visto come è andata a finire. Quindi ci sono dei segnali allarmanti e bisogna stare molto attenti.
1: Senti, proprio a proposito del viaggio del direttore della CIA, a pagina 2 di Repubblica c'è questa intervista a Yonah Mendes, che è l'ex capa della divisione di SGAIS. Il marito Tony, lo ricordiamo, gestì la fuga di 6 diplomatici americani sequestrati dai comeinisti a Teheran. Lei dice in questa intervista: i rapporti tra servizi sono utili, ma manca nel caso specifico un obiettivo comune. Sei d'accordo con questa visione?
0: Sì, molto, nel senso che la diplomazia delle spie è sempre esistita, esiste dalla guerra, è stata molto importante, non solo negli scambi di prigionieri, che è un po' la parte che noi vediamo in modo più trasparente, però non si capisce qui che, allora, innanzitutto Putin non vuole trattare, quindi respinge qualsiasi offensiva diplomatica, e dall'altra parte c'è la grande incognita sulla posizione di Trump. Noi sappiamo che c'è stato il famoso vertice di Anchorage praticamente a Ferragosto di un anno fa, in cui avrebbe fatto delle concessioni che poi però Putin ha ammesso di non aver ricevuto, ma da lì in poi non è successo niente, e Trump non si sa che atteggiamento veramente voglia avere nei confronti della guerra in Ucraina. Addirittura ci sono state nei giorni scorsi delle indiscrezioni per cui potrebbe cercare una sponda di Putin sulla crisi di Hormuz a spese dell'Ucraina. Sono indiscrezioni che si sono ripetute nei mesi, ma certamente il comportamento ondivago di Trump, che abbiamo visto aveva dato l'autorizzazione a Kiev per produrre i missili Patriot, e poi è svanita nel nulla questa concessione, tant'è vero che è stata sostituita dalla disponibilità franco-inglese a fornire tecnologia missilistica, che ha fatto infuriare Mosca, ma è veramente difficile decifrare il comportamento del presidente americano. Quindi sì, sono d'accordo con quell'intervista.
1: L'altro tema forte, fortissimo, è quello delle accise, il caro carburanti. Vediamo il giornale a pagina 2. Accise, lo sconto dura fino al 5 settembre, spunta un acconto dai big dell'energia. La novità, il governo ha chiesto alle grandi società energetiche di anticipare le tasse sui dividendi, da qui arrivano le coperture per le misure del decreto che valgono 130 milioni, allungato il taglio di 17 centesimi sul diesel, prorogato anche il credito per l'autotrasporto. Insomma, una boccata d'ossigeno arriva o no?
0: Sì, arriva a una boccata d'ossigeno molto mirata a sostanzialmente a coprire il controesodo, perché nei prossimi due weekend gli italiani, tranne quelli come noi che l'hanno già fatto, torneranno al lavoro, e quindi bisognava sterilizzare questo

0: questo rischio di aumenti, perché abbiamo visto che il diesel ha superato, ha sfondato quota 3 euro, c'erano proprio le foto dei cartelli, mi pare in Alto Adige. E detto questo, è frutto di una mano tesa, di un aiuto sostanzialmente dell'ENI, perché c'è stata una trattativa e, come ricordavi tu, la modalità per trovare questi soldi, che sono un po' più di 100 milioni.
1: Federica Fantozzi, cerchiamo di ripristinare il collegamento con Federica Fantozzi di HuffPost. Caduta la linea, cerchiamo di capire che cosa è successo. Noi proseguiamo velocemente con la lettura dei giornali, passiamo alla politica. Anche su questo, appena ritorna la nostra Federica Fantozzi, vorrei provare a chiedere anche a lei cosa ne pensa. Siamo alla politica interna, pagina 16 di Repubblica. Campo largo, nodo primarie a ottobre, servirà almeno un altro mese per decidere su leadership e programma, gli incontri alle feste dei partiti. Poi c'è un'analisi interessante di Stefano Menichini, sempre a pagina 16 di Repubblica. Chi sarà il leader? La sfida Schlein-Conte e il dibattito clandestino su un terzo nome. Alla guida di PD e 5 Stelle hanno garantito l'unità, ma dopo primarie tra loro entrambi rischiano di perdere un pezzo dell'elettorato, scrive Repubblica. Passiamo sullo stesso tema al Corriere della Sera. Nel frattempo chiedo alla regia di Federica Fantozzi, è con noi Federica? No, non c'è. Allora andiamo avanti, siamo a pagina 15 del Corriere della Sera. Primarie, la frenata di Bonaccini, il programma poi vedremo, e Patuanelli rivendica le carte di Conte, nel centrodestra l'altolà a Vannacci. Poi c'è in basso un'intervista firmata da Monica Guerzoni: gazebo aperti a chiunque, anche online, senza tessere, più gente vota e meglio è. Ricciardi: saremo leali e dovranno esserlo anche gli altri. Sempre per quanto riguarda la politica, segnalo questo pezzo pubblicato a pagina 12 sempre del Corriere della Sera. Fratelli d'Italia prepara la festa per il governo record, tra un'idea sul fisco e misure antiproteste, gli eletti mobilitati per portare pullman di sostenitori. L'altro tema forte pubblicato sulle prime pagine di tutti i giornali è la vicenda del Nepal. Siamo a pagina 10 di Repubblica. Crolla il tetto del mondo, la strage dei turisti nell'alluvione in Nepal, si stacca un pezzo di un ghiacciaio, onde giganti spazzano i villaggi al confine con il Tibet cinese, i morti sono almeno 160, quasi 600 i viaggiatori stranieri dispersi, si attiva la solidarietà internazionale. Chiedo ancora alla regia notizie di Federica Fantozzi, purtroppo non siamo riusciti a ripristinare il collegamento, ci rifaremo Federica Fantozzi, ci risentiremo presto quando tu vorrai. Allora si chiude qui questa edizione dell'Edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Daniele Antelmi, in regia Mauro Convertito, a seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco, e noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio, di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.
4: Se io fossi un angelo, chissà cosa

Jacopo Robusti, detto Tintoretto, grande maestro del Rinascimento, vissuto e morto qui a Venezia. E il consiglio che vi diamo è di leggere questo libro di Melania Mazzucco e poi visitare la chiesa di San Rocco e quella della Madonna dell'Orto, sempre qui a Venezia, per ammirare le opere di questo grandissimo artista. La lunga attesa dell'angelo è una confessione fatta in prima persona. Melania Mazzucco entra nella mente del Tintoretto, lo svela e così, più che il genio, troviamo un uomo duro, incapace di amare senza possedere. Febbricitante, vicino alla morte, il pittore parla a Dio per ripercorrere tutta la sua esistenza, come se ogni ricordo fosse un conto da saldare, e rivolto al Supremo così dice: ho accolto i tuoi doni e ti ho offerto i miei, tu sai cosa ti ho chiesto in cambio. Io ho mantenuto il nostro patto, tu lo hai mancato, e non so ancora capire se il tuo silenzio è la prova del tuo tradimento, della tua partecipazione. Aiutami a fare luce, poiché tutto è confuso e non c'è ordine in questo tumulto. Le cose fondamentali paiono adesso irrilevanti, quelle irrilevanti decisive. I miei ricordi sono in disordine perché la memoria opera come ho operato io. La memoria scalpita, crepita, incessantemente rettifica, inventa e migliora, e adesso non so più cosa davvero ho fatto o cosa avrei dovuto, che cosa mi fu detto e che cosa taciuto, che cosa è stato e che cosa non accade mai, perché alla fine il tempo tutto allimato e tutto ricomposto, la chiave dei ricordi veritieri si è smarrita da qualche parte e io non so ritrovarla.

La struttura del libro è semplice ma potente. Ogni giorno di febbre è un frammento di memoria. Rivediamo la sua ascesa artistica nella Venezia del Cinquecento. La rivalità con Tiziano, quindi, il lavoro instancabile, la fame di successo, ma soprattutto emerge la sua vita privata. Una famiglia numerosa segnata da scelte dure, spesso egoiste. Tintoretto sposa Faustina quando lei è poco più che adolescente. Con lei costruisce una famiglia numerosa, sono 7 figli. Preso dalla sua arte, Tintoretto non si occupa di loro. I figli maschi crescono ribelli e dissoluti, mentre le figlie sono in convento a Sant'Anna. E alla fine della sua vita sembra avere un piccolo rimorso. Io ho passato molto poco tempo con queste mie figlie, signore. Sono state l'ornamento della mia vecchiaia, come la medaglia coniata per festeggiare una vittoria. Ma da quando tutto ciò che appartiene a questo mondo si è allontanato da me, come la stella di Lucrezia nella finestra della sua cella, riconosco che le ragazze sono diventate superflue. E infatti, appena ho risparmiato i ducati necessari per la retta, le ho spedite a Sant'Anna a raggiungere le loro sorelle. Oltre che fornire il seme che le ha generate, temo di non avere fatto molto per Ottavia e Laura. Mi sono limitato ad assicurarmi che godessero di buona salute, che conoscessero una discreta agiatezza, che ricevessero un'educazione adeguata alla loro nascita. So cosa vuoi dirmi, signore. Non ho dato alle figlie della mia vecchiaia la opportunità che ho dato alla figlia dei miei piaceri. Tu che sei?

0: fiori.
1: La figlia dei piaceri è Marietta. Nata fuori dal matrimonio, forse da una prostituta tedesca, Marietta è la sua preferita e la tiene sempre accanto a sé. Le insegna ogni segreto della pittura e tra loro si crea un legame fortissimo, quasi una simbiosi. Marietta infatti vive attraverso il padre e il padre attraverso lei. Per tutti diventa la Tintoretta e riesce a diventare anche una pittrice apprezzata e richiesta. A Venezia scoppia la peste, ma nessuno vuole nominarla. A forza di nominare le cose, finisci per renderle vere e noi

0: La peste a Venezia non la volevamo. È così che dice Tintoretto, ma arrivano i contagi, si ammalano la piccola Ottavia e Marietta, entrambe riescono a salvarsi, a soccombere invece è Tiziano, maestro e rivale di Tintoretto, e il pittore partecipa al suo funerale. A chi gli chiedeva di me, fingeva di non ricordare il mio nome. Chi? Quel nanetto, quel tristo, quel pazzo, Tintorello, Tintoretto, sottolineava il diminutivo umile plebeo con un sorriso perfido. Sono stati lui e i suoi amici a decidere che non sarei mai stato Iacomo per i miei contemporanei e per i posteri, ma solo il figlio corto del tintore. Non mi vergogno di affermare di avere atteso la sua morte con la pazienza che i mercanti dicono sia virtù dei cinesi, i quali siedono sulla riva del fiume in attesa che la corrente porti loro il cadavere del nemico. L'ammiraglio Sebastiano Veniero, il capitano a Lepanto cui fece ritratto dopo la vittoria, una volta mi confessò che vince la guerra non chi vince una battaglia, ma chi vive un giorno in più del suo nemico. E Tiziano era morto.
1: Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul,

0: Che scherzi gioca l'uomo alla natura.
1: Tintoretto ricorda anche i dolori più profondi della sua vita. A 26 anni perde il figlio Zuane, che si era allontanato da casa ma che non aveva mai smesso di amare. Gli riconosceva un'anima artistica, sapeva danzare come un derviscio e suonare il liuto. L'opposto di Zuane è l'altro figlio, Marco, giocatore, frequentatore di osterie. Arriva perfino a rubare tele al padre per impegnarle dagli strozzini. Marietta si sposa con un orefice tedesco e ha un figlio, Jacometto. Ma il bambino muore ancora in fasce. Poco dopo, nella casa di campagna del padre, si spegne anche lei, come consumata dal dolore, ed è un colpo da cui Tintoretto non si riprenderà più. E il lupus in fabula della lunga attesa dell'angelo è la colpa, quella che emerge a poco nei pensieri di Tintoretto. C'è come la conta degli errori fatti, figli trascurati, figli sacrificati, l'amore per Marietta che è diventato possesso. La pittura, che aveva messo al centro di tutto, passa in secondo piano. Restano i rapporti umani, le perdite, i rimpianti e forse sente il bisogno di farsi perdonare, almeno da Dio. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto la lunga attesa dell'angelo di Melania Mazzucco, perché è importante chiedere il perdono ed è come misurare il tempo. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Marco Pacifico, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mi vuoi sposare?
4: Nonna, sono sazia.
3: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
6: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
7: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
8: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
7: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
8: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Carburanti, prorogato lo sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 5 settembre, misura da 130 milioni, dal governo via libera al decreto per la continuità degli impianti ex Ilva. Uno tsunami di fango, il collasso di un ghiacciaio tra Nepal e Tibet provoca morte e distruzione, case, strade, ponti spazzati via, oltre 160 vittime accertate, più di 1000 dispersi, tra cui molti turisti, salvi due italiani. Ancora caldo estremo, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna oltre 40 gradi. Oggi è la giornata mondiale dei laghi, importanti riserve d'acqua subiscono gli effetti del cambiamento climatico. Inarrestabili azzurre agli europei di volley, le ragazze di Velasco battono anche la Francia e approdano agli ottavi da imbattute. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro carburanti, decisa una nuova proroga dello sconto, l'intervento del governo in vista di nuovi provvedimenti.
4: Un consiglio dei ministri di soli 15 minuti ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel. Dopodiché il governo intende intervenire con una nuova misura che Giorgia Meloni vuole sia strutturale e selettiva per aiutare le persone con reddito più basso e sostenere le categorie di lavoratori sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera da Palazzo Chigi anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti considerati di interesse strategico nazionale la gestione dei rifiuti. La Premier punta poi sul confronto politico chiesto ed ottenuto a livello europeo per trovare una soluzione condivisa sui contributi dagli extra profitti delle industrie petrolifere dell'Unione. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è garantire agli Stati membri un criterio di equità e neutralità, chiedendo versamenti in egual misura alle società energetiche per evitare squilibri tra le diverse aziende sul mercato. Carla Macrellino, GR1.
3: Entriamo ora nel dettaglio e nel finanziamento delle decisioni del Consiglio dei Ministri su ex Ilva e accise sul diesel.
5: Il provvedimento del governo punta a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e farebbe poi maturare alla società un'eguaglianza quale credito di imposta. Nei prossimi giorni poi verrà valutata la forma da dare alle successive misure mirate, rivolte alle fasce di reddito meno abbienti, e da definire anche la copertura finanziaria. L'altro decreto approvato, quello per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva, affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato per le attività di gestione dei rifiuti industriali, notificato dal Ministero dell'Ambiente. Intanto la holding ceca CE Industries ha precisato di non aver ancora presentato alcuna offerta per le attività dell'Ilva Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Su politica economica e fiscale, il confronto tra i partiti, dagli extra profitti allo sconto sul gasolio.
6: Fratelli d'Italia applaude il provvedimento che proroga il taglio delle accise. Obiettivo, insistono, salvaguardare le fasce più deboli del sistema produttivo del paese. Stesso pensiero da Forza Italia, che però respinge con decisione l'ipotesi della tassazione sugli extra profitti, definita la vice premier Tajani una parolaccia. Idea extra profitti su cui invece insiste la Lega, così come conferma la contrarietà all'utilizzo dei fondi europei SAFE. Claudio Borghi.
7: Anche le accise sono tasse e le pagano i cittadini. Per la Lega è meglio chiedere un piccolo aiuto a un settore che sta facendo 50 miliardi di utili quest'anno piuttosto che a un cittadino che fa fatica a fare il pieno.
6: Accuse di codardia a Giorgia Meloni arrivano sia dal PD che dal Movimento 5 Stelle, con Elly Schlein che dice nel governo continuano a litigare fra loro, ma il problema del costo dei carburanti rimane. Giuseppe Conte parla di ennesima beffa per gli

0: italiani e dal movimento. Stefano Patuanelli insiste sulla questione dei extra profitti.
1: Questo balletto l'abbiamo già visto, sono 3 anni che Salvini dice abbiamo tassato le imprese bancarie, invece in realtà non è stato fatto assolutamente nulla.
0: Da Verdi Sinistra l'accusa, il governo dice sì alle armi con il progetto SAFE, ma non trovi fondi per sanità pubblica e pensionati. Alessandra Allegra, GR1.
2: La catastrofica alluvione al confine tra Nepal e Tibet, oltre 160 le vittime accertate, ma i dispersi sono oltre 1300. Tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi. Con il sostegno di Cina e India, la macchina dei soccorsi lavora senza sosta nella devastazione.
3: La gigantesca onda di fango, la gente che prova a correre via, poi il caos. Uno tsunami di acqua e detriti provocato dal collasso di un ghiacciaio. Questa è la causa della terrificante inondazione al confine tra Nepal e Tibet. Non un terremoto come si era pensato in un primo momento, lo afferma l'Istituto Geologico degli Stati Uniti, un crollo glaciale e una colata di detriti che hanno provocato impatti catastrofici a valle, con centinaia di morti e di dispersi. Tra loro molti turisti, pellegrini indiani diretti alla montagna sacra del Kailash nel Tibet occidentale e lavoratori che trasportavano merci. Dei 90 italiani registrati dalla Farnesina nel paese, solo 2 si trovavano nell'area e sono entrambi salvi. Nel frattempo i soccorritori continuano a scavare, portando in salvo i sopravvissuti, ma i mezzi di emergenza si muovono a fatica nella colata di fango che ha ricoperto strade, alberi, case e le persone che ci abitavano. La Cina, dopo un silenzio durato 4 ore, è intervenuta con l'ordine di Xi Jinping di concentrare al massimo ogni sforzo per soccorrere le persone colpite e ridurre il numero di perdite umane. L'India, dopo aver inviato subito uomini e mezzi, sta evacuando migliaia di persone dalle regioni nordorientali perché teme che l'allerta non sia terminata. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Circa 90, lo sentivamo, gli italiani presenti tra Nepal e Tibet, il racconto ai nostri microfoni di 2 connazionali residenti.
4: Una tragedia grossa per il paese.
5: Uno shock per tutto il Nepal. Navio Heller vive a Kathmandu da molti anni, fa il fotografo culturale, altoatesino, una grande passione la sua per quella regione, tanto da volerci vivere. E adesso quelle immagini di distruzione sono una ferita.
4: Sono diversi centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
5: A Kathmandu vive da 9 anni anche Margot Tortella, originaria del Salento. Mentre ci parla, in braccio il suo piccolo di 9 mesi.
6: Ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate a voi in Italia. È chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
5: L'emergenza sembra destinata a proseguire. Secondo le autorità, l'allerta continuerà nelle prossime ore.
6: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica, però quello che è successo è stato di una violenza particolarmente brutale.
5: Valeria Volatile, GR1.
2: La Russia si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina e potrebbe decidere di utilizzare armi nucleari tattiche, è quanto riporta l'agenzia Bloomberg. E secondo fonti di stampa a questo è legato il recente viaggio a Mosca del direttore della CIA, viaggio di cui ha parlato anche il presidente Trump. Il corrispondente da New York.
7: Una visita più o meno di routine. Così Trump sembra voler minimizzare il peso della missione a sorpresa del direttore della CIA, Ratcliffe, a Mosca. Vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina, spiega il presidente americano. In serata invece il Wall Street Journal rilancia, secondo fonti informate sulla missione, Ratcliffe avrebbe avvertito la Russia di non attaccare la NATO. In base all'analisi dell'intelligence a stelle strisce, infatti, il presidente Putin potrebbe in un futuro prossimo tentare un attacco limitato contro un paese alleato. L'ultima visita nota a Mosca di un direttore della CIA risale al novembre 2021. Il presidente era Biden e William Burns chiese a Mosca di non attaccare l'Ucraina. Trump poi torna sull'Iran. Nessuna fretta di riprendere le trattative, afferma, aggiungendo che guerra economica e attacchi militari sono entrambi efficaci e Teheran si ritrova infatti con un'economia che cade a pezzi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Altro fronte di guerra, in Medio Oriente non si fermano gli attacchi di Israele sulla striscia di Gaza e proseguono in Cisgiordania le violenze dei coloni contro i palestinesi. A raccontare una situazione sempre più critica dal meeting di Rimini, il patriarca di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, sentiamo.
8: In Cisgiordania la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge. Mi auguro che questo scontro politico e anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente

0: è molto stanca. L'Occidente deve aiutare anche a calmare questa deriva con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
1: Scatta l'allerta malaria all'aeroporto di Francoforte dopo la morte di due dipendenti dello scalo causata dalla puntura di una zanzara infetta. Complessivamente 6 i contagiati, tutti addetti alla gestione dei bagagli. L'infezione, presumibilmente causata da insetti importati in Germania a bordo di un aereo nel vano di carico. Nello scalo sono state installate trappole per zanzare. Finisce in Spagna, a Tarragona, la latitanza del mago delle evasioni, l'albanese Toma Tauland, 42 anni, ricercato dalla giustizia italiana per traffico internazionale di droga, furto e rapina. Tauland era riuscito a scappare 4 volte da altrettanti penitenziari, 3 nel nostro paese e 1 in Belgio. L'ultima fuga, a dicembre, dal carcere milanese di massima sicurezza di Opera, dove si è calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella in cui era rinchiuso. Ancora caldo estremo, picchi fino a 42 gradi al sud, termometro in risalita anche nelle regioni centro-settentrionali. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in 9 città. Temperature sempre più alte che sono conseguenza del riscaldamento globale che mette a rischio anche i laghi, di cui oggi le Nazioni Unite celebrano la giornata mondiale.
2: I laghi ricoprono il 4% della superficie terrestre e rappresentano il 90% delle risorse idriche direttamente accessibili. Massimiliano Pasqui, Istituto di Biometeorologia CNR.
3: I laghi sono messi sotto grande pressione dal cambiamento climatico, rappresentano alterazioni del ciclo idrologico che portano a un limite critico.
2: Il riscaldamento globale mette a rischio anche i laghi italiani.
3: Siamo una nazione ricca di acqua, ma di anno in anno un aumento dei consumi, l'aumento dell'evaporazione per effetto dell'aumento delle temperature porta questi ambienti a vivere al limite.
2: I vostri studi ci dicono che se non riusciremo a invertire l'attuale ritmo di emissioni per un aumento di temperatura di 2 gradi nel Mediterraneo, la disponibilità di acqua potrebbe diminuire fino al 15%.
3: Dobbiamo agire su due strade distinte: sostituire combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili, dall'altro riduzione dei consumi di acqua che venga aumentato la frazione di acqua riutilizzabile.
2: Francesca Fornario, GR1.
1: Meta, la società titolare di Facebook e Instagram, sceglie di patteggiare nel processo negli Stati Uniti sui danni provocati ai minori dall'uso delle piattaforme social. Accordo da quasi 17 miliardi di dollari e nuovi strumenti a tutela dei minori. Verifica più efficace dell'età, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui i ragazzi vanno a scuola, limite di utilizzo di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori. Sulla portata delle misure ascoltiamo Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
4: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
1: La scomparsa all'età di 80 anni di Tim Curry, volto simbolo del Rocky Horror Show in teatro e al cinema. Colpito da un ictus che nel 2012 lo aveva costretto in sedia a rotelle, il versatile attore, cantante e doppiatore inglese era tornato al cinema 2 anni fa con il film Stream. Il nostro ricordo.
5: Il clown serial killer Pennywise nella serie televisiva It, il malefico signore delle tenebre in Legend, il maggiordomo manipolatore in Signori, il delitto è servito, il maldestro concierge di un hotel di lusso, in Mamma ho riperso l'aereo.
6: Mr. McAllister.
5: Nel 98 Tim Curry è Gomez della famiglia Adams, ma fu il suo primo ruolo nel 75 al cinema accanto a una giovanissima Susan Sarandon a segnare per sempre la sua carriera. È lo scienziato Frank Furter in The Rocky Horror Picture Show, da uno dei musical più longevi e amati. È una parodia di Frankenstein, aveva detto Tim Curry, di chi è ossessionato dall'immagine, dal modo in cui le cose appaiono. È stato difficile rendere cinematografiche le mie stravaganze fisiche, molto teatrali. Con tacchi, reggicalze e un look glam rock ambiguo e trasgressivo, opera del truccatore di David Bowie, Tim Curry lascia nel cuore di diverse generazioni il suo messaggio di inclusione e libertà. Non sognatelo, siatelo. Timiso Arapinto, GR1.
1: Lo sport tra giochi del Mediterraneo, europei di pallavolo e calcio.
6: Gli strappi e la continuità. Lo strappo è quello della Federcalcio che ha annunciato in sintonia con la UEFA che non rinnoverà il

0: sostegno a Gianni Infantino nella corsa alla presidenza della FIFA. La continuità è quella delle ragazze del volley che battono anche la Francia 3-1 e fanno così 5 su 5 con un solo set perso finora, tra domenica e lunedì gli ottavi con una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Tornando al calcio, stasera dalle 18 i sorteggi per la fase a gironi della Champions League che vede interessate Inter, Napoli, Roma e Como. Domani ci saranno poi quelli per l'Europa League, per noi in ballo Juventus e Milan, e per la Conference League, conference nella quale stasera si deciderà il destino dell'Atalanta che sfiderà l'Apoel Tel Aviv in Ungheria nella partita di ritorno. All'andata finì 0-0. E poi le soddisfazioni, quelle dai giochi del Mediterraneo, ieri altre 16 medaglie azzurre, 3 ori, 6 argenti e 7 bronzi, siamo ora a quota 97 podi, e dal ciclismo Lorenzo Marc Fin vince il Tour de l'Avenir, una sorta di Tour de France per dilettanti, la corsa più importante per la categoria, e dai mondiali di mountain bike in Val di Sole arriva l'oro per la staffetta mista, Manuel Codignoni, GR1.
1: La musica torna in una edizione speciale, uno storico album di un gruppo simbolo degli anni Ottanta. Esce con nuovi mix, demo e vinile blu The Seeds of Love dei Tears for Fears, pubblicato originariamente nel settembre 1989 dopo 4 anni di lavoro in studio. Fu un trionfo commerciale e di critica con brani senza tempo come Woman in Chains e Sowing the Seeds of Love. Sono le 7:15, la linea va ai GR regionali, poi Radio Anch'io, temi di oggi il caro carburanti, le decisioni del governo, la posizione della Commissione Europea sulla tassazione degli extra profitti. Altro tema, il caldo estremo, il cambiamento climatico con le notizie drammatiche che arrivano dal Nepal. Con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
4: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete!
9: Acqualete.
7: What the?
9: Ottima mossa per le tue ossa.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
12: Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 poco dopo mezzanotte con epicentro vicino ad Amaro. Nessun danno, solo 2 chiamate ai vigili del fuoco.
13: Confronti tra documenti e raggi infrarossi, la lotta della Guardia di Finanza al contrabbando di carburanti. Sono strutture complesse, smantellarle non è facile.
12: Anno nuovo, scuola nuova, tra intelligenza artificiale e recupero di abilità come riassunti e poesia a memoria, a Udine prende piede la settimana corta.
13: Traffico in tilt ieri a Trieste, massi sulla carreggiata poco dopo il bivio ad H e perdita di gasolio sulla strada per Opicina, difficili collegamenti con il Carso.
12: Maxi piano di riqualificazione di Ater Udine per l'edilizia residenziale pubblica, operazione da oltre 47 milioni di euro finanziata con i fondi del PNRR.
13: Cresce il fenomeno del lavoro povero nell'Isontino. A rivolgersi alla Caritas di Gorizia non solo famiglie di stranieri ma anche tanti italiani.
12: Afflusso turistico importante quest'estate.

0: In Val Sizera qualcuno si lamenta del prezzo per il parcheggio, strutture di qualità per i camperisti.
1: Tappa in regione per la carovana dei ghiacciai di Legambiente, osservato speciale il Montasio. Primo appuntamento questa sera a Malborghetto.
0: 7:19 minuti di giovedì 27 agosto, buongiorno da Giulia Magro e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è da sereno a nuvoloso sulla regione. Alle 6 c'erano 22 gradi a Trieste, mare calmo con una temperatura di 27,5 gradi. A Udine e Pordenone 20 gradi, a Gorizia 19, sul Piancavallo 16 gradi, a Forni di Sopra 15, a Tolmezzo 16 gradi, a Sappada e a Tarvisio 13, sul Monte Lussari 15 gradi, sullo Zoncolan 13, sulla costa Lignano 23 gradi, grado 22, temperatura del mare di 26 gradi nelle due località.
1: Le previsioni. Oggi su pianura e costa cielo in prevalenza sereno con venti di brezza. Sulla zona montana cielo sereno al mattino, da poco nuvoloso a variabile nel pomeriggio per la presenza di cumuli. Temperature in aumento.
0: Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 in Friuli, 19 minuti dopo mezzanotte, con epicentro 3 km a sud-sud-ovest di Amaro, a una profondità di 14 km. Il terremoto è stato localizzato dal Centro di Ricerche Sismologiche dell'OGS. Nessun danno. I vigili del fuoco hanno ricevuto due chiamate da persone che chiedevano informazioni. Nell'ultima settimana si sono verificate 6 scosse nell'area di 30 km intorno all'epicentro di questa notte, il più forte di magnitudo 3.2.
1: Un'ottantina le denunce negli ultimi 2 anni per contrabbando di carburanti illegali, un mercato illecito che sottrae miliardi all'erario pubblico e ai distributori onesti. Abbiamo seguito la Guardia di Finanza nei suoi controlli poco oltre il confine italo-sloveno.
2: Ci sono pattuglie dedicate che hanno specifico expertise, hanno strumenti adatti. Non possono certo essere 1000 persone 365 giorni l'anno, quindi stiamo parlando di un campionamento di controlli che però danno i suoi frutti. Nella regione dal 1 gennaio 2024 sono stati fermati complessivamente e sequestrati 42 autoveicoli con i rimorchi, abbiamo denunciato più di 80 persone.
3: Siamo a Sgonico, punto strategico per la Guardia di Finanza, per i controlli che fanno i carburanti di oli e non solo. Qui passano tutti i mezzi che passano la dogana di Fernetti e Rabuiese, visto che la galleria di Prosecco è chiusa, e seguiamo l'attività della Guardia di Finanza.
4: Il comandante provinciale Stefano Commentucci della Guardia di Finanza di Trieste ci spiega quali sono gli strumenti di contrasto in campo.
2: Soprattutto sui controlli trasfrontalieri abbiamo dei sistemi spettrometri che all'infrarossi che ci consentono di verificare proprio anche su strada la differenza e poi agire di conseguenza. Abbiamo avuto anche dei casi di furti di identità societaria in cui troviamo dei documenti che indicano dei soggetti acquirenti che in realtà non lo sono. E quindi dobbiamo poi procedere a individuare nell'immediatezza la fittizietà del destinatario e poi cercare di ricostruire l'effettivo o la realtà fattuale rispetto a quella documentale.
4: Il fermo che seguiamo è di un mezzo sloveno che ha fatto il carico a Lubiana e che scarica in Lombardia. L'autista è bosniaco e a parte le analisi del materiale ci sono i documenti da confrontare con quelli della dogana. L'accisa è sospesa per 48 ore, passato questo tempo il materiale diventa di contrabbando. L'autista, una volta arrivato in Lombardia, pagherà l'accisa italiana e il materiale poi dovrà essere portato su autobotti italiana agli impianti.
5: Queste organizzazioni come sono strutturate?
2: Hanno una struttura molto complessa che favorisce la commissione degli illeciti, perché normalmente sono suddivisi a sua volta in strutture che si occupano del commerciale, in quelle che si occupano della logistica e in quelle che si occupano delle operazioni finanziarie, che sono tra loro completamente interdipendenti e quindi non necessariamente individuandola o smantellandone una si arriva alle altre.
4: Sgonico, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: L'intelligenza artificiale fa il suo ingresso nelle scuole del Friuli Venezia Giulia, pronte a partire tra meno di 3 settimane con il nuovo anno scolastico, e a Udine alcuni istituti introducono la settimana corta.
6: Anno nuovo, scuola nuova, o quasi. Con la ripartenza delle lezioni, a Udine gli istituti si preparano a mettere in campo le novità previste per quest'anno scolastico. Se le primarie, come da indicazioni ministeriali, recuperano antiche abilità, come la scrittura dei riassunti, il corsivo e le poesie a memoria, nelle superiori ci si apre all'intelligenza artificiale.

0: un campo su cui la regione da tempo punta molto. Luca Gervasutti, preside del liceo Percoto a Udine e presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Presidi.
1: Il Friuli Venezia Giulia è stato il primo a livello nazionale a redigere delle linee guida sull'utilizzo a scuola dell'intelligenza artificiale. Dal prossimo anno scolastico entreremo anche nelle classi con delle attività sperimentali sull'utilizzo di questi strumenti, dopo aver formato oltre 4.000 docenti in regione su questi temi.
0: Al Marinelli, che da anni attiva progetti su discipline STEM, quelle tecnico-scientifiche, il primo passo prevede la formazione proprio dei professori, cui seguirà l'ingresso dell'intelligenza artificiale nella didattica quotidiana. Elisabetta Falasca, preside del liceo Marinelli.
2: Oggi già sappiamo che molti studenti utilizzano a supporto del loro studio. Ecco, vorremmo insegnare loro a usare l'intelligenza artificiale come tutor nello studio, ma con un valore aggiunto.
0: Al liceo artistico Sello si lavora per creare un protocollo sull'intelligenza artificiale. Rossella Rizzato, preside del liceo Sello.
3: È un fenomeno che non può essere più trattato come estemporaneo, ma è una realtà e quindi, come tutte le novità, va gestita.
0: Al tempo stesso viene confermato il divieto di smartphone in classe, che ha dato buoni risultati.
3: Funziona, i ragazzi si sono adeguati nell'immediato, nel senso che la regola è stata rispettata, insomma, nella maggior parte dei casi.
0: Con il nuovo anno arriva anche una riorganizzazione dell'orario. 7 istituti adotteranno la settimana corta con lezioni dal lunedì al venerdì. Le modalità di distribuzione delle ore al pomeriggio varierà da scuola a scuola. A cambiare saranno il Percoto, lo Zanon, lo Stringer, il Cecconi, l'Uccellis, il Deganutti e il liceo artistico Sello. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: E la prefettura di Pordenone ha diramato un avviso di ricerca di una 19enne di cui si sono perse le tracce. Si tratta di Desiree Costa, nata il 2 ottobre del 2007, residente a Porcia, in via Torino 30. La prefettura, con il nulla osta della famiglia e le forze di polizia, ha divulgato anche una foto della giovane. Per ritrovarla è stato attivato il piano provinciale ricerche persone scomparse. Desiree Costa è alta circa 1,62 m, peso circa 55 chili, corporatura normale, capelli neri con extension nere, occhi marroni, tatuaggio con 4 puntini sulla mano vicino al pollice. Chiunque abbia informazioni in merito alla sua scomparsa è pregato di contattare le forze di polizia.
5: E proseguiamo, è tutto da rifare per i 13.000 dipendenti pubblici del comparto unico regionale che aspettano il rinnovo contrattuale da 5 anni per la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia. La nuova proposta di contratto non può essere accolta.
6: Non c'è alcun margine di trattativa sull'accordo per il nuovo contratto del comparto unico, i dipendenti regionali, comunali e degli enti locali. Non si può fare appello né modificare parzialmente il testo, bisogna riscrivere tutto da capo, tenendo conto però delle osservazioni presenti nel rapporto della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, che boccia l'accordo. Non è solo una questione di costi. Quello che non piace alla Corte è che gli aumenti previsti allargano sempre più la forbice con i redditi del contratto nazionale. E una spesa molto più grande rispetto al resto d'Italia dovrebbe essere collegata anche a una maggiore produttività e qualità dei servizi pubblici, dice la Corte. Ma, secondo i giudici contabili, l'accordo si concentra sugli aumenti, lasciando al margine merito e produttività dei dipendenti. Inoltre, l'accordo non darebbe certezze sulla capacità di comuni e altri piccoli enti di sostenere nel tempo i maggiori costi. Eppure, dicono compatti regione e sindacati, al tavolo, come previsto dalla legge regionale, c'era anche l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, che ha firmato consapevolmente. La Corte sottolinea che per i comuni aderire all'ANCI è facoltativo e comunque è della regione il ruolo di controllo sulla sostenibilità finanziaria del contratto. Per la CGL il provvedimento della Corte guarda dalla parte sbagliata, confrontando la nostra regione con il livello nazionale anziché prendere a riferimento quanto accade nelle altre regioni a statuto speciale. L'assessore competente Roberti sottolinea che è la prima volta che accade una bocciatura del genere. Se la Corte avesse usato questa metodologia di calcolo anche in passato, i precedenti contratti sarebbero stati bocciati e aggiunge: hanno calcolato tutti i parametri come se fossero al massimo. Insomma, sono cambiate le regole del gioco senza che lo sapessimo. Lunedì sindacati e regione si riuniranno a Udine per decidere come procedere. Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: A Terudine dal via un maxi piano di riqualificazione per l'edilizia residenziale pubblica, un'operazione da oltre 47 milioni di euro finanziata con i fondi del

PNRR. L'intervento coinvolge il totale 24 fabbricati e 480 alloggi e ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica degli edifici, incrementare il comfort abitativo e valorizzare il patrimonio pubblico. A oggi sono già stati approvati e finanziati i primi due cluster per 18 edifici e 348 alloggi, mentre si attende l'ok finale del gestore dei servizi energetici per il terzo cluster. Soddisfatta la presidente di Ater

0: giornata complicata per la viabilità urbana e per i collegamenti tra città e Carso.
1: Una giornata difficile quella di ieri per la viabilità a Trieste. Cominciata già dalla prima mattinata, quando un autobus si era fermato sulla SR58, la strada nuova verso Piscina, per la rottura di un tubo che aveva causato una perdita di gasolio. Solo l'intervento del carro attrezzi, con la sua rimozione, ha ristabilito il traffico ordinario dopo l'uso delle corsie alternate con l'ausilio della Polizia Municipale. Poco distante da lì, invece, sulla strada regionale 14 verso Basovizza, dopo il bivio H, la caduta di un masso di medie dimensioni ha fatto sì che la carreggiata venisse chiusa in entrambe le direzioni di mare. Sulla metà pomeriggio è stata riaperta. Questo in seguito al ripristino della rete contro la caduta massi danneggiata e dopo le opportune verifiche effettuate sul versante da parte degli specialisti di FVG Strade e del geologo preposto. Non si sono determinate con certezza le cause della caduta del masso, ma con buona probabilità potrebbe essere imputata al passaggio di animali selvatici o alle forti piogge degli ultimi giorni. L'uso delle apparecchiature di ultima generazione, tra cui il drone che ha sorvolato la parete rocciosa sovrastante la strada, sono stati determinanti per stabilire le condizioni del versante e la decisione della riapertura in sicurezza per tutti gli automobilisti. Nella giornata nera del traffico di ieri è stata coinvolta anche strada statale 202 tra le uscite di via Caboto e via Flavia in direzione Venezia. A causa di un palo dell'illuminazione pericolante in seguito a un incidente, la circolazione in entrambi i sensi di marcia era stata fermata. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco e della loro gru, la situazione è tornata alla normalità. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Sarà illustrata questa mattina a Trieste l'interrogazione dei consiglieri comunali del Partito Democratico Luca Salvatti e Laura Famulari sulla situazione relativa a verde, decoro e sicurezza della Cittadella dello Sport inaugurata pochi giorni fa a Barcola. L'interrogazione è già stata depositata al sindaco e alla giunta. In particolare vengono evidenziati dai proponenti l'assenza di alberature o strumenti di separazione tra i campi di beach volley e la carreggiata di Viale Miramare, oltre alla carenza di adeguate aree verdi ed elementi di decoro volti a incentivare l'uso dell'area. All'amministrazione cittadina viene chiesto se sussistano ragioni tecniche inderogabili e insuperabili alla previsione di strumenti di separazione dalla carreggiata, se si pensi di intervenire con una variante in corso d'opera per inserire nel progetto un manufatto adeguato dal punto di vista funzionale, estetico e di sostenibilità ambientale, creando un'area verde organica fronte mare, dove andare anche a giocare, e se si intenda valutare la possibilità di favorire la stipula di accordi o convenzioni o rapporti di valorizzazione reciproca con il bagno ferroviario e il CRAL, già penalizzati dai cantieri del parco lineare, in modo da aggiungere il bar e il ristorante esistenti alla fruizione anche dagli utenti della Cittadella dello Sport.
0: Cresce il fenomeno del lavoro povero nell'Isontino. A rivolgersi ai servizi della Caritas di Gorizia non sono solo famiglie di stranieri, ma anche tanti italiani che, pur avendo un'occupazione, faticano ad arrivare alla fine del mese.
3: Il lavoro non è più una garanzia. A Gorizia crescono i cosiddetti lavoratori poveri, coloro che vivono in uno stato di povertà pur avendo un'occupazione. Emerge dal report della Caritas diocesana, che fa vedere come un terzo degli utenti tra le persone che si sono rivolte ai centri di ascolto e distribuzione abbia meno di 45 anni. E ancora, uno su tre ha tra i 45 e i 64 anni, ma il dato più significativo è un altro. Ad Alberto Chimera, vice direttore Caritas diocesana Gorizia.
4: Ci sono tanto più famiglie italiane che arrivano ai nostri centri di ascolto a chiedere aiuto. Non solo, già da alcuni anni noi rileviamo la presenza di cosiddetti working poor, cioè famiglie che hanno persone che lavorano eppure hanno bisogno di aiuto. Questo per l'aumento dei costi, soprattutto connessi all'abitare. Quindi ormai il lavoro non è più un vaccino che mi permette di essere immune dallo scivolare nella povertà e nell'esclusione sociale.
3: Al centro di ascolto di via Garzarolli e negli altri 16 punti di prossimità diffusi nei decanati operano quasi 90 volontari, una rete che permette 39 ore settimanali di apertura al pubblico, ma sono oltre 300 le persone che dedicano il proprio tempo all'aiuto del prossimo. In tutto quasi 700 famiglie hanno varcato la porta della Caritas a Gorizia.
4: Abbiamo calcolato nel bilancio sociale che l'anno scorso c'erano 327 volontari. Non parlo solo del centro d'ascolto, ma anche coloro che silenziosamente lavorano negli empori della solidarietà, nell'accoglienza delle persone, soprattutto nel periodo invernale. Chiaramente la Caritas ha sempre bisogno di nuovi volontari e chi vorrebbe dare la propria disponibilità lo può fare parlando o con le parrocchie direttamente o contattando noi della Caritas Diocesana, sicuramente un posto di volontariato lo troviamo.

0: perché c'è sempre bisogno dell'impegno e del buon cuore delle persone.
1: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Meta privilegiata del turismo invernale, oggi la Val Saise raccoglie anche i camperisti con strutture di qualità, ma continua a far discutere la scelta del comune di Malborghetto Valbruna di far pagare il parcheggio ai visitatori arrivati numerosi alla ricerca di sollievo dalla calura di questa estate.
3: Abbiamo lavorato un sacco, rispetto all'anno scorso c'è stata più gente. Gente un po' insomma esigente, però siamo riusciti ad accontentarli tutti e siamo contente di quello che facciamo.
4: Anche in Val Sasera quest'estate l'afflusso è stato importante, un luogo che di solito attrae più gente d'inverno per lo sci di fondo, per le ciaspolate e le camminate sulla neve. Le ondate di calore hanno favorito la fuga verso la montagna.
5: Perché fa bene, perché sono bei paesaggi, perché stiamo nella natura e quindi andiamo spesso.
4: Dal 2022 per parcheggiare qui bisogna pagare, un modo per finanziare le manutenzioni, spiega il sindaco del comune di Malborghetto Valbruna, Boris Prescern.
6: C'è più ordine, ci sono anche delle lamentele di qualcuno che dice che si paga troppo, eccetera, però alla fine noi dobbiamo anche pensare al conto economico del comune.
4: A suo dire il turismo è un obiettivo, ma non a tutti i costi. Più che sui numeri, il sindaco spera in un aumento della qualità. Va in questo senso l'investimento di un privato nell'area dell'ex polveriera che ora ha anche aperto ai camper offrendo tra le altre cose una piscina. Aree camper che non sempre sono facilmente disponibili e non sempre sono di un certo livello. Marco Valentini, presidente della Federazione per il Turismo del Triveneto.
7: Ci vogliono aree di qualità, ci vogliono aree che vengano gestite in maniera coerente, continuativa, perché dopo alla fine è anche questo il problema. Far partire un'area non è facile, certo è ancora più difficile continuativamente garantire il servizio e l'accoglienza.
4: Val Saiser, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: Questa sera alle 20.30 a Malborghetto ci sarà la quarta tappa della Carovana dei Ghiacciai, la campagna internazionale di Legambiente che monitora lo stato di salute dei ghiacciai alpini. Presente anche il professor Cazzorzi dell'Università di Udine, che con il suo team monitora il ghiacciaio del Montasio ormai da anni. Ne abbiamo parlato con Sandro Carnielutti, presidente di Legambiente Friuli Venezia Giulia.
9: L'obiettivo di questa campagna, che è partita ancora nel 2019-2020, in collaborazione con il Comitato Glaciologico Italiano, mette assieme un po' le attività di ricerca con la comunicazione, ovvero l'obiettivo è quello di comunicare lo stato di salute dei ghiacciai sulle Alpi.
8: Cosa avete organizzato per l'appuntamento di stasera a Malborghetto?
9: Presenteremo il Palazzo Veneziano, che è stato messo a disposizione della comunità di montagna, il docufilm di Stefano Florianini, l'unico superstite. Sarà presente anche la responsabile Alpi di Legambiente, Wanda Bonardo, il presidente del Comitato Glaciologico Italiano Maggi e un musicista, Paolo Forte. Il docufilm presenta lo stato di salute del ghiacciaio più basso e più resiliente delle Alpi, che è quello del Montasio occidentale. E poi saliremo il giorno dopo, partendo dal Rifugio Grego, alle ore 9.
2: Eclisse parziale di luna questa notte, quando si verificherà l'allineamento geometrico di Sole, Terra e Luna. Al massimo dell'eclisse, l'ombra della Terra nasconderà il 93% del diametro del disco lunare. Solo il 7% sarà illuminato dalla luce solare. A ricordarlo è l'astrofisico triestino Marco Messerotti. L'eclisse inizierà nelle prime ore di domani, venerdì 28 agosto, e devolverà fino al tramonto della luna, al sorgere del sole. Il fenomeno può essere osservato ad occhio nudo. L'eclisse inizierà con la fase penombrale alle 3:30, con il cielo ancora buio, per procedere poi verso il massimo dell'eclisse alle 6:12.
8: È uscito ieri nelle sale il film The Dog Stars del regista statunitense Ridley Scott, che è stato girato anche a Bordano. Una produzione con importanti ricadute sul territorio. 102 le maestranze del Friuli Venezia Giulia coinvolte.
10: Il paesaggio del Tagliamento diventa il Colorado segnato da una pandemia che ha decimato il mondo nel nuovo film di Ridley Scott, The Dog Stars. L'area di atterraggio di Bordano, sede dell'SD Volo Libero Friuli, si trasforma nell'aeroporto abbandonato in cui vivono i due protagonisti. La metamorfosi è avvenuta a maggio dello scorso anno, in 3 settimane di riprese, in cui la produzione internazionale si è stabilita nel territorio di Bordano. Stimato in più di 6 milioni di euro l'indotto portato, coinvolte più di 100 comparse e più di 100 maestranze locali. Tra loro Davide Padulo, trentenne originario di Romanz di Sonzo, laureato al DAMS di Gorizia, videomaker.
11: La produzione stava cercando uno stagista per il reparto di macchina da presa che fosse local, quindi residente nella regione. Io lo sono e quindi sono riuscito a entrare in questa produzione. Il mio ruolo era quello del camera trainee, ovvero lo stagista del reparto camera, che fortunatamente sulle produzioni straniere è un ruolo vero e proprio pagato.
10: Il film è tratto dal bestseller omonimo scritto da Peter Heller, nel cast Jacob Elordi, Josh Brolin e Margaret Qualley. La scelta del Friuli Venezia Giulia ha preso avvio nel 2024 con il lavoro della Film Commission regionale. In una prima fase si era pensato di girare sui magredi del Cellina, ma il paese delle farfalle si è rivelato più adatto alle esigenze della produzione. Accogliere un maestro del cinema, autore di film come Blade Runner e Il Gladiatore, ha rappresentato un'occasione per il comparto audiovisivo regionale e per chi ci lavora, come lo stesso Davide Padulo.
11: Sicuramente è stato un trampolino di lancio per me, infatti poi dopo questo film ci sono stati altri lavori molto importanti e attualmente continuo a lavorare in questo settore con produzioni straniere.
10: Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Cambia la collocazione della storica tombola della Società Operaia di Pordenone, che si svolge ogni anno l'8 settembre in coincidenza con la solennità della Natività di Maria. La sede tradizionale è davanti alla loggia del municipio, oggetto di lavori di riqualificazione, e l'amministrazione comunale ha scelto quindi di spostare la tombola al Parco Galvani, dove un palco sarà già allestito perché 2 giorni prima sarà sede d'arrivo della Pordenone Pedale. La tombola è una tradizione per i pordenonesi e si svolge da oltre 150 anni.
8: Al Music in Village di Pordenone questa sera suonano i Casino Royale, celebrano i 30 anni dell'uscita di Sempre più vicini.
2: Per Impro Festival, Love Vincit Omnia, spettacolo di improvvisazione teatrale che riunisce 4 dei più rinomati performer della scena internazionale, Paola Galimberti, Ila Di Castro, Omar Galvan e Diego Martone, alle 20:30 al Teatro Basaglia di Trieste.
8: Il Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saëns per il nuovo appuntamento di musica a 4 stelle con protagonista la Concordia Chamber Orchestra, diretta dal maestro triestino Romolo Gessi, a Grado, Basilica di Santa Eufemia alle 21, ingresso libero.
2: Per Armonia in Città, Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta, protagoniste di L'ultima fuga di Bach, una lettura concerto dedicata alla vita e alla musica di Johann Sebastian Bach, alle 18 a Udine nella corte di Palazzo Morpurgo, per incontrare uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, con 14 personaggi che accompagnano il pubblico attraverso episodi, incontri e momenti della sua vita, raccontando in filigrana anche la storia, la musica e il suo tempo.
8: Jazz Insieme, nell'ormai tradizionale estensione a Spilimbergo del Festival Pordenonese, propone fino a sabato 3 concerti in Piazza Garibaldi e musica nei club live nei locali della Città del Mosaico. Questa sera alle 21 il Rosario Bonaccorso Quartet, formato dal noto contrabbassista e compositore che trasporterà dal vivo l'album Senza far rumore, con la nuova formazione composta dal pianista e cantante tedesca Olivia Trammer, il chitarrista Luca Falomi e Fausto Beccalossi, uno dei più apprezzati fisarmonicisti italiani.
2: Ultimo appuntamento della rassegna internazionale di musica da camera Lignano per la musica, con Ivan Rabaglia al violino e Alberto Miodini al pianoforte. Il programma attraverserà un secolo di musica. Lignano in sala d'Arsena alle 21.
8: E ora parliamo di sport. Ai Giochi del Mediterraneo il nuotatore udinese Giovanni Guatti è medaglia d'oro nei 50 stile libero. Il 23enne è tesserato con la Rari Nantes Florenzia.
12: Rassegna stampa.
8: E il Piccolo di Trieste titola: prorogato il taglio accise, altri fondi per abbattere il costo del gasolio. La misura resterà valida fino al 5 settembre. In futuro sconti selettivi in base al reddito. Aumentano in regione i gestori

0: store indipendenti. Le stazioni no logo sono cresciute a quota 48. Studio di fattibilità per distributori targati FVG. Fotonotizia al centro pagina, montata la prima gru Goliath per le nuove navi Fincantieri. Le nuove gru Fincantieri, denominate appunto Goliath, utilizzate per sollevare e spostare grandi blocchi prefabbricati di navi, saranno operative da fine ottobre. La prima nave interamente costruita con queste gru sarà la Carnival Destiny. E sempre al centro pagina leggiamo: progetti contro il dissesto idrogeologico, zero fondi al Friuli Venezia Giulia. Roma ha dimezzato i finanziamenti e il Friuli Venezia Giulia è rimasto al palo. Molti i progetti non finanziati dallo Stato in tutta la regione. Di spalla lo stop a Schengen, confini di piazza non molla, vedrò piante dosi. Al centro pagina, viabilità sotto pressione, lavori sul ponte di Via Bonomea, Brigata Casale, nuovo cantiere.
1: Stessa apertura sul taglio delle accise sul Messaggero Veneto di Udine, che nella fotonotizia richiama il nodo Pontebbana, 22.000 veicoli al giorno, solo attraversare è una sfida nel titolo, con nelle pagine interne anche un aggiornamento sull'incidente in cui è morta nell'auto guidata dal padre una bambina di 11 anni, mentre la sorellina di 4 è ancora ricoverata in terapia intensiva a Udine. Accoglienza ai minori stranieri, Caritas e Casa dell'Immacolata dicono servono idee per integrarli. In un altro titolo il tema è in apertura di cronaca cittadina. Di spalla a Dignano, bombola di gas esplode in garage, fiamme in una villa. In via Grazzano lo speaker dell'Udinese denuncia un furto nella sua vettura parcheggiata. A Tolmezzo sono finalmente morto anch'io, il necrologio del tolmezzino Paolo Aetta, tre volte campione del mondo di Sant'Uberto, competizione cinofilo venatoria organizzata dalla Federazione Italiana della Caccia. Incubo Maranza tra i vacanzieri, titola il Gazzettino. Nel dorso del Friuli a Lignano, solo a Lignano 30 segnalazioni per droga, furti, molestie, picco nel fine settimana, arrivano da Udine e Pordenone. A centro pagina il Nepal, disastro vicino a noi, salvi i 15 progetti friulani dell'associazione Friuli Mandi Nepal Namaste. Altro titolo, derubato il Poma, speaker allo stadio per l'Udinese Calcio, e poi case ater da riqualificare, il piano può partire.
0: Il Piccolo di Gorizia nelle pagine interne titola: locali commerciali esterni al mercato, affidati 10 negozi, 2 senza gestore. La gran parte delle attività conferma gli spazi, chiude l'edicola. Altra notizia dedicata al Festival del Folklore al via oggi a Gorizia. A noi volontari d'anni sono le nostre ferie. Roberto, Matteo, Veronica e Mattia impegnati dietro le quinte della manifestazione.
1: Sul Gazzettino di Pordenone, oltre alla questione Maranza e microdelinquenza a Lignano, si legge che nel Friuli occidentale, dopo le risse, un mese di tolleranza zero, collane scippate in discoteca, la seconda segnalazione poi per la lite con coltellate tra due fratelli per un gatto, trentenne arrestato, accolto in ospedale, l'altro ha riportato ferite superficiali al torace. Poi il problema personale, in sanità la medicina non torna all'assetto preferie. A Fontana Fredda invece da 2 anni una strada è senza luce, parte la protesta. Nella fotonotizia piazza Risorgimento spera, musica contro la violenza. Sul Messaggero Veneto di Pordenone in prima pagina un titolo per la cronaca, anche qui denuncia il fratello dopo la lite, non sapeva avesse un coltello, o ferite al collo e alla schiena proprio sull'accoltellamento tra due fratelli nella notte di giovedì in via Monte Pelmo. Di spalle Greta e la geografia, vede i dettagli e riconosce i luoghi. La giovane a fine ottobre sarà a Berlino per commentare i mondiali del gioco nato sui social. Altro titolo, a Porcia con l'auto nel fosso, grave un giovane all'interno. In apertura della cronaca cittadina, cominciate le asfaltature ed è caccia a un parcheggio. In taglio alto di nuovo in prima pagina, iscritti a loro insaputa al partito di Vannacci, casi ancora da chiarire ad Azzano, Decimo e a Spilimbergo. La persona a cui entrambi i casi sembrano essere collegati è la consigliera comunale di Prata di Pordenone, Gabriella Bulai. Una escursione guidata questa mattina ai 300 anni del Monte Cavallo tra storia botanica e paesaggio lungo il cammino. Letture dal diario di Giovanni Zannichelli dalle 9, il punto di ritrovo all'infopoint di Piancavallo, però la visita è su prenotazione obbligatoria.
0: Questa sera si terrà lungo alcune vie del centro cittadino la 45esima notturna città di Pordenone, gara ciclistica a carattere agonistico aperta a diverse categorie di atleti. Il tracciato di gara sarà ripetuto più volte dai concorrenti. Nel corso della competizione ci sarà la sospensione totale della circolazione lungo il percorso, un provvedimento che entrerà in vigore dalle 19.30 a mezzanotte in Viale Trento, Piazza Risorgimento, Viale Dante, Piazza Duca d'Aosta, Via Cavallotti, Viale Marconi.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11, la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire Colas dall'Astronaf alle 11.19, poi il primo appuntamento con il Cammino di San Francesco. Alle 11.55 Rock Revolution con il coro scolastico dei licei Scipio Slata per di Gorizia e Eros Rigato del liceo Buonarroti di Monfalcone, campione italiano delle Olimpiadi delle Neuroscienze 2026. I programmi regionali riprenderanno poi alle 14. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Eugenio Giuffrida e Pasquale Nocera. In redazione ha collaborato Isabella Paruto. Da Giulia Magro e da Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile KGS, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo in prevalenza sereno, mentre le temperature sono in aumento e la circolazione veicolare è al momento scorrevole, si va gradualmente intensificando sulla principale rete viaria. A chi sta percorrendo la rete autostradale sulla A4 Trieste-Venezia, attenzione ad un incidente verificatosi poco fa tra San Stino di Livenza e il bivio con la 28 Portogruaro Conegliano, solo per chi viaggia in direzione Trieste, ma attenzione anche ai curiosi e quindi alla possibilità di rallentamenti in direzione opposta. Sulla A28 Portogruaro Conegliano ricordiamo invece che le aree di servizio di Gruaro in entrambe le direzioni non erogano carburante. A chi sta percorrendo il raccordo RA13, ricordiamo in direzione Trieste un restringimento tra Pernetti e Trebiciano con chiusura della corsia di marcia per oltre 4 km, anche qui si possono formare rallentamenti, mentre sul tratto A, Sestiano-Rabuiese, c'è uno scambio di carreggiata all'altezza della galleria Monte d'Oro. Qui è chiusa la direzione per Trieste-Venezia, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per Rabuiese. Segnaliamo poi lavori sulla strada regionale 464, nel comune di Spilimbergo c'è un restringimento solo in fascia oraria diurna ancora per oggi tra le 8 e le 13 con interdizione della zona centrale della carreggiata, mentre sulla statale 13 Ponte Bana ci sono riduzioni di carreggiata e sezionici alternati nel comune di Evenzone e poi nel comune di Pontebba. Anche la strada regionale 463 del Tagliamento vede lavori con sensori col ternato nel comune di Maiano. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: il sangue che scorre nelle vene del nostro sistema, della nostra società, del nostro sistema economico in generale. Quindi va depurato dalle incrostazioni ideologiche per cui che ho sentito anche pochi secondi fa.
5: È il tema più urgente del nostro presente e devo dire che toccherà ovviamente sia il giornale radio delle 8 sia Radio Anch'io nella seconda parte. Io ringrazio il presidente dei Conservatori al Parlamento Europeo, responsabile ambiente dei Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, perché ha in sostanza instradato anche il percorso della nostra trasmissione, perché nella seconda parte noi dovremo parlare dell'ennesima ondata di

0: caldo, lo dicevo all'inizio, ad esempio le notti qui romane sono spaventose, uno fatica davvero, infatti arriviamo semidistrutti qui a Radio Anch'io al mattino perché fa un caldo atroce, ma soprattutto quello che accade, che è accaduto nelle ore delle nostre spalle in Nepal, fra Nepal e Tibet, oltre 160 morti, centinaia di turisti dispersi, la responsabilità sarebbe di un ghiacciaio che si è disciolto, sta cambiando il clima sotto l'effetto del cambiamento climatico, questo non lo nega neppure oramai più un pazzo, e quindi che cosa fare? Quali sono le conseguenze sul sistema economico? Come adattarci a vivere nella nuova situazione climatica? Come cambiare le nostre città? Sono tutti temi che noi affronteremo nella seconda parte di Radio Anch'io. Mi dispiace non aver letto la valanga di messaggi che ci avete mandato, ma molti sono utili anche per la seconda parte. 335-699-2949. Adesso diamo la linea al GR1 delle 8 e torniamo tra mezz'ora.
1: Radio 1. Un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla 32 la Torino-Bardonecchia ci sono code per la galleria chiusa tra Ulsa e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Sulla 4 Venezia-Trieste un incidente segnalato tra San Stino di Livenza e la 28 in direzione di Trieste. Un altro incidente che coinvolge due auto, un mezzo pesante, è avvenuto sulla 7 tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. Sulla 12 Genova-Rosignano code per un veicolo fermo tra la 7 Genova Est in direzione di Livorno. Sono 3 chilometri di coda sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona. Sulla stessa 14 code per lavori tra Teramo Giulianova e Val Vibrata in direzione di Ancona e 1 chilometro di coda per incidente tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Rimaniamo sull'Adriatica per segnalare un incendio tra Vasto Nord, Casal Bordino e Vasto Sud in direzione di Bari. A Roma sul tratto urbano della 24 code per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Infine a Napoli sulla tangenziale rallentamenti per un veicolo fermo tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
7: Elegance is a journey. Air France.
6: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Catastrofe tra il Nepal e il Tibet. Il collasso di un ghiacciaio provoca un'onda di fango che travolge villaggi, case e ponti. Oltre 160 vittime accertate e 1.400 dispersi, molti turisti. Caro carburanti, prorogato lo sconto sul gasolio fino al 5 settembre. La misura vale 130 milioni. In seguito, aiuti strutturali in base al reddito. Le opposizioni nel governo si continua a litigare sugli extra profitti. Putin valuta l'escalation, i media americani. Per il leader del Cremlino le trattative sono ferme. I timori di una guerra totale, possibile motivo della visita del direttore della CIA a Mosca. Trump minimizza visita di routine. Social e minori, Meta si arrende, patteggia e paga una multa di circa 18 miliardi. Su Facebook e Instagram cambieranno i meccanismi che creano dipendenza negli adolescenti. Una nuova vita, Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito. 6 anni fa lo strappo dei duchi di Sussex con la famiglia reale e il trasferimento in California. Il 2035, secondo Ridley Scott, nelle sale The Dog Stars, western apocalittico, il film girato quasi tutto in Italia. Lo strappo, la Federcalcio si schiera con l'UEFA e ritira l'appoggio a Infantino nella corsa alla presidenza FIFA. Volley azzurre forza 5. Le ragazze di Velasco sconfiggono anche la Francia e volano agli ottavi dell'Europeo da imbattute. Sabrina Baldetti in studio. Una delle più gravi catastrofi naturali degli ultimi anni, l'alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Oltre 160 le vittime accertate finora, ma il numero dei dispersi, tra questi centinaia di turisti da una trentina di paesi, è altissimo. Proseguono ricerche e soccorsi in una apocalisse di fango. Il corrispondente.
3: Il bilancio dell'alluvione che ha colpito la regione himalayana al confine tra Nepal e Cina si aggrava di ora in ora. I dispersi sono quasi 1.400. Ai più di 800 turisti irreperibili in Nepal, le autorità di Pechino hanno aggiunto altri 558 dispersi sul versante tibetano. Di questi, 260 sono cittadini stranieri. Sulle cause dell'enorme massa d'acqua, fango e rocce che ha spazzato via tutto quanto trovava sul suo percorso, gli esperti propendono per il collasso di un ghiacciaio in alta quota che avrebbe provocato l'ondata di piena del fiume Botekoshi. Sarebbe stato il distacco del ghiaccio ad aver generato la scossa di terremoto indicata in un primo momento come fattore scatenante della catastrofe. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma le operazioni sono complicate dalle condizioni del terreno. Il presidente cinese Xi ha ordinato il massimo sforzo per l'emergenza. L'India ha messo in allerta le regioni a valle del fiume Lende, in cui confluisce il Botekoshi, per il timore che la diga naturale provocata dalla frana non sia stata completamente smaltita e stia quindi accumulando altra forza distruttrice. Da Pechino nell'aeroporto GR1.
2: Due gli italiani che si trovavano nella zona del disastro sono rimasti bloccati, ma stanno bene. Circa 90 i nostri connazionali presenti tra Nepal e Tibet, secondo la Farnesina. Il racconto ai nostri microfoni di due residenti.
4: Ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti di questa flash flood assolutamente violenta e inaspettata. Tanto da
5: vive a Kathmandu da 9 anni Margot Tortella, salentina, guida turistica, vive lì con il suo compagno e un bimbo di 9 mesi. La capitale del Nepal, ci dice, non è stata toccata direttamente dalla distruzione, ma lo shock è molto forte.
4: È chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
5: Il Nepal è uno dei paesi al mondo più vulnerabili e colpiti dai disastri ambientali e climatici e, secondo le autorità, l'emergenza è destinata a proseguire.
4: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica, però quello che è successo è stato di una violenza particolarmente brutale.
5: Vive a Kathmandu da molti anni anche Navio Heller, alto atesino, un fotografo culturale.
6: Una tragedia grossa per il paese. Sono diverse centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
5: Valeria Volatile, GR1.
2: Ora l'intervento del governo sul caro carburanti, il via libera al prolungamento dello sconto sul diesel e al decreto sull'ex Ilva in un consiglio dei ministri lampo.
0: La proroga dello sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio ha un costo di circa 130 milioni di euro. Per coprirlo viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e farebbe poi maturare alla società un uguale credito di imposta. Il provvedimento del governo punta a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo e prolunga una misura in vigore dal 5 agosto. Nei prossimi giorni poi verrà valutata la forma da dare alle successive misure mirate rivolte alle fasce di reddito meno abbienti e da definire anche la copertura finanziaria. L'altro decreto approvato, quello per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva, affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato per le attività di gestione di rifiuti industriali notificato dal Ministero della ambiente. Intanto la holding ceca CE Industries ha precisato di non aver ancora presentato alcuna offerta per le attività dell'Ilva Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Allo studio dell'esecutivo dunque le nuove misure per limitare l'impatto del costo del pieno e le risorse per finanziarle.
1: Governo al lavoro sul prossimo intervento contro il caro carburanti dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi al litro sul diesel sino al 5 settembre varata ieri dal Consiglio dei Ministri. Giorgia Meloni vuole una misura strutturale e selettiva per aiutare le famiglie con redditi più bassi e per coloro la cui professione si basa su spostamenti frequenti e non solo autotrasportatori. Da Palazzo Chigi via libera anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti considerati di interesse strategico nazionale la gestione dei rifiuti. Intanto l'esecutivo prosegue il confronto politico chiesto ed ottenuto a livello europeo per trovare una soluzione condivisa sui contributi dagli extra profitti di aziende petrolifere ed energetiche. La Premier propone un meccanismo equo e neutrale per tutte le industrie dell'Unione in modo da non creare squilibri sul mercato o peggio penalizzare le aziende nazionali. Carla Macrellino, GR1.
2: Su politica economica e fiscale il confronto tra partiti dagli extra profitti allo sconto sul gasolio.
7: La proroga dà ossigeno al paese, spiega Fratelli d'Italia, e intanto lavoriamo a interventi strutturali contro il caro energia, con un obiettivo, dice Marco Scurria.
8: Difendere il potere d'acquisto degli italiani, proteggere famiglie e imprese dal caro carburanti e non imporre nuove tasse come farebbe la sinistra.
7: Discorso che vale anche per l'imposta sugli extra profitti, a cui si dice allergico pure Antonio Tajani. Diverso, spiegano FD e Azzurri, pensare un contributo concordato che non penalizzi la nostra competitività. Paletti che non piacciono alla Lega, contraria anche ai fondi safe per la difesa. La notizia del via libera 8 miliardi di prestiti europei fa però insorgere soprattutto i progressisti. Perché invece i soldi per stipendi e pensioni non ci sono mai, chiede AVS. Il coraggio lo trovano solo per le armi, fa eco il 5 Stelle Giuseppe Conte, che definisce la proroga dello sconto sulle accise l'ennesima beffa. Deborah Serracchiani, PD.
9: Giorgia Meloni batta un colpo. Passare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia.
7: Nel governo continuano a litigare Chiosa e Lischlein e il problema rimane sulle spalle di famiglie e imprese. Lucio Bondi, GR1.
2: Rai Radio 1, la guerra in Ucraina. Secondo indiscrezioni giornalistiche, la Russia è pronta ad alzare di molto il tiro nel conflitto, tanto da richiedere un intervento degli Stati Uniti.
10: Sarebbe stato il rischio della guerra totale a spingere il capo della CIA Radcliffe a volare a Mosca, una visita di routine, minimizza il presidente Trump, da cui però aggiunge potrebbe venir fuori qualcosa di buono. Nessun contatto con Putin, solo con i servizi di sicurezza russi, la versione fornita dal portavoce del Cremlino Peskov. Per il Wall Street Journal invece Radcliffe avrebbe avuto il compito di dissuadere proprio Putin dall'attaccare i paesi NATO. Una missione, riporta ancora il quotidiano newyorkese, legata ai recenti rapporti dell'intelligence americana, secondo cui la Russia nei prossimi anni potrebbe voler mettere alla prova l'alleanza atlantica attaccando uno degli stati membri. E questo mentre è un'altra fonte giornalistica, l'agenzia Bloomberg, a rivelare la volontà del Cremlino di dare una decisa sterzata al conflitto contro Kiev dopo aver respinto il piano di pace proposto da Zelensky e rigettato nello stallo le trattative. Putin vorrebbe piegare superare le linee nemiche sferrando i più potenti missili balistici, ma cresce la possibilità che possa ricorrere anche alle armi tattiche nucleari. Valentina Isa, GR1.
2: Il conflitto Stati Uniti-Iran. I Pasdaran annunciano di avere raggiunto un accordo con l'Oman per la gestione del passaggio nello stretto di Hormuz e avvertono: resterà chiuso se Washington non accetta le nostre condizioni. Ma secondo il presidente Trump il canale è stato sminato ed è operativo. Non ho nessuna fretta, aggiunge, di negoziare con Teheran. Intesa con

0: Teheran che il premier israeliano Netanyahu torna a escludere. Ho detto a Trump che dubito si possa raggiungere un accordo con quei selvaggi, le sue parole. Mentre proseguono gli attacchi dell'esercito dello Stato ebraico nella striscia di Gaza e le violenze dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania. Una situazione sempre più difficile, come racconta dal meeting di Rimini il patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa.
1: In Cisgiordania la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge. Mi auguro che questo scontro politico e anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto stanca. L'Occidente deve aiutare anche a calmare questa deriva con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
0: Allerta malaria all'aeroporto di Francoforte in Germania dopo la morte di due dipendenti dello scalo. L'inviata.
2: Uno è morto nei giorni scorsi, l'altro è morto a luglio, ma solo ora, attraverso le analisi, è stata accertata la causa del decesso. Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte deceduti a causa della malaria, entrambi addetti allo scarico e carico bagagli. La zanzara contagiosa sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, nonostante le misure di sicurezza. Il rischio di contagio è comunque trascurabile, secondo le autorità, perché non sussiste la probabilità che la malattia si diffonda da persona a persona. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che hanno punto un soggetto infetto. Gli altri dipendenti aeroportuali contagiati che stanno ricevendo cure mediche sono comunque stati messi in isolamento e all'aeroporto di Francoforte sono state installate delle trappole, anche se, dichiara Peter Tinerman, responsabile della sanità locale, la zanzara infetta è sicuramente già morta. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
0: Le 8 e 12 minuti, la cronaca. Oggi gli interrogatori dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Attentato che, secondo gli investigatori, sarebbe stato ordinato da Walter Lavitola.
3: A parlare dal carcere di Rebibbia saranno Antonio Passariello e Pellegrino Davino. In videoconferenza dai domiciliari sarà interrogata anche la moglie di quest'ultimo, Marica De Filippis. Sono tre dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci che ora si dicono pronti a dare la loro versione. La decisione arriva dopo che Walter Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato tramite il suo factotum, Gomez Tavares. Volevo un atto dimostrativo, non per forza una bomba, avrebbe detto ai magistrati il faccendiere. I tre negano di conoscere Lavitola e nemmeno Sigfrido Ranucci, che commenta così il supposto pericolo che stava correndo secondo l'amico imprenditore.
4: Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di Lavitola avrei denunciato. Io quello che ho da dire per rispetto ai magistrati lo dico ai magistrati.
3: Claudio Vigolo, GR1.
0: Il caldo non molla la presa. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in 9 città. Le previsioni per le prossime ore con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: L'alta pressione continua ad espandersi sul paese con un po' di instabilità pomeridiana, prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al centro-sud, piogge tra Piemonte e Valle d'Aosta. Al centro-sud le temperature tenderanno ad aumentare, oggi valori a 37-40 gradi, soprattutto al sud e sulle isole intorno ai 42, domani il picco massimo con 40 gradi a Roma, tra i 40 e i 44 gradi tra Puglia e Basilicata e sulle due isole maggiori. Tra domenica e mercoledì si tornerà in valori normali con al nord 28 gradi e al centro-sud tra i 30 e i 34 gradi.
0: La multinazionale tecnologica proprietaria di Facebook e Instagram sceglie di patteggiare, pagando circa 18 miliardi di dollari nel processo che la vede accusata di danni ai minori derivanti dall'uso delle piattaforme.
6: Non si arriva a sentenza, Meta si arrende prima. Nessuna ammissione di colpa, ma un accordo con il quale dovrà introdurre nuove tutele per i minori sulle sue piattaforme. Più efficaci verifiche dell'età, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui i ragazzi vanno a scuola, limite di utilizzo di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori e altre misure. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
7: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
6: Nessun commento sul patteggiamento dalla Commissione Europea, che pure ha puntato l'indice contro Facebook e Instagram per il loro design che

0: crea dipendenza. Meta può ancora proporci impegni, sottolinea un portavoce da Bruxelles. Daniele Morgera, GR1.
1: Su Rai Radio 1 parliamo ora di calcio, o per meglio dire di politica del calcio, con lo strappo della Federazione Italiana che ha ritirato l'appoggio al presidente FIFA Gianni Infantino nella corsa alla rielezione, schierandosi invece con la UEFA.
2: Il fulmine stavolta non è arrivato a ciel sereno, anzi la perturbazione aleggiava sul vecchio continente già da tempo ed è deflagrata durante il mondiale americano. In linea con la variabilità dei cieli europei, anche la Federcalcio nostrana ha deciso di ritirare l'appoggio alla ricandidatura di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA. Nel comunicato di Via Allegri si fa chiaramente cenno ad Alexander Seferin, presidente della UEFA, e alle tante federazioni nazionali che hanno deciso di opporsi al modo di pensare calcio del presente e del futuro di Infantino. Dal poco spazio alle squadre europee a beneficio di altre realtà emergenti ma con poca tradizione pallonara, allo spezzettamento delle partite per questioni giusto appunto climatiche, ai troppi minuti di intervallo tra un tempo e l'altro persino nella finale del mondiale, fino allo spericolato tentativo di concedere ad un privato i diritti della Coppa del Mondo e nonostante la repentina marcia indietro. Insomma, l'Europa fa blocco e l'Italia del blocco fa parte. C'è chi, nonostante fosse stato avvisato ed avesse condiviso in via generale l'uscita della Federcalcio, avrebbe testualmente preso un po' più di tempo. È il caso del numero uno della Lega Professionisti, Simonelli, peraltro amico personale di Infantino. Altri, Cannavaro e Materazzi, su tutti si dicono invece contrari alla presa di posizione di Malagò. Appassionate ed appassionati, aprite gli ombrelli, il temporale è appena iniziato. Francesco Repice, GR1.
1: E sono appassionati anche i giocatori dell'antacalcio, una nuova disciplina non agonistica in cui si gioca da una certa età in poi solo per divertirsi.
3: Gli allenatori sono veri tecnici, gli allenati variano per età, capacità, forma fisica. Sono uomini e donne tesserati, ormai più di 200, dell'antacalcio che ha fatto proseliti tra Milano e Monza e si va espandendo. Lo ha inventato Roberto Cocchi, che alla palestra preferisce il pallone come tanti antacalciatori.
4: Sono tutte persone non più giovanissime che hanno ancora voglia di giocare a calcio, vogliono mantenersi in forma e soprattutto divertirsi.
3: Anta è in questo caso desinenza anagrafica ma anche filosofica, perché l'antacalcio si basa su un principio fondamentale.
4: Noi abbiamo tolto l'agonismo, l'obiettivo di vincere a tutti i costi lo abbiamo eliminato e piace tantissimo questo aspetto perché tutte le persone sono molto più rilassate, ci sono tantissimi sorrisi in campo.
3: Il contrario di quel che succede ad esempio in tante partite fra ragazzini, dove spesso volano insulti e i genitori menano le mani.
4: Questi aspetti molto spesso nascono dalla competizione, quindi eliminando l'aspetto competitivo diventa tutto molto più rilassante, ma rimane divertimento del calcio. Siamo il calcio romantico.
3: Donatella Gori, GR1.
1: Dopo i 6 anni in California e le tante polemiche con la famiglia reale, Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito, ma per la monarchia britannica potrebbe non essere una buona notizia. L'inviata.
5: Il palazzo reale trema, i tabloid britannici invece si fregano le mani di fronte a quello che il Daily Mirror definisce l'esplosivo ritorno del principe Harry e della moglie Meghan a 6 anni dallo strappo coi Windsor e dal loro trasferimento in California. Un ritorno che i duchi di Sussex sembrano voler tenere lontano dai riflettori. Atterrati a Birmingham con aereo privato, si sarebbero installati in una residenza non reale dei Cotswolds, un pittoresco distretto di campagna a 2 ore di auto da Londra, dove i figli Archie e Lilibet inizieranno a giorni la scuola. E proprio la volontà di dare loro un'istruzione britannica è una delle motivazioni del rientro, insieme a possibili impegni di recitazione di Meghan e a quelli di volontariato di Harry, oltre al desiderio di stare vicino a Re Carlo in cura per un tumore. Ma se il riavvicinamento di Harry col padre è in corso da mesi, la spaccatura col fratello William resta profonda dopo le sparate contro di lui e Kate in questi anni. E così, anche se da palazzo hanno precisato che Harry e Meghan non torneranno gli incarichi ufficiali, il timore è che si possano creare 2 corti concorrenti, quella dei Windsor e quella dei Sussex. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
1: Il cinema nelle sale, The Dog Stars, il nuovo film di Ridley Scott che immagina un futuro prossimo apocalittico, è stato girato quasi interamente in Italia.
6: Il mondo di prima non esiste più.
7: Siamo nel 2035, un virus ha riportato l'umanità ad uno stato selvaggio e per chi ha perso tutto, il dilemma quotidiano è di chi ci si può fidare. In questi Stati Uniti, che sono più un incubo che un sogno, si aggirano Jacob Elordi e il veterano Josh Brolin, che incroceranno i loro destini con Margaret Qualley e Guy Pearce. Come dire, 2 generazioni

0: di attori hollywoodiani.
1: Mi chiamo Higg.
2: Io Sima.
0: Diretti da Ridley Scott, che per questo western apocalittico ha scelto l'Italia. Avevo pensato anche al Canada, a Calgary, ma in Italia si mangia molto meglio che in ogni altro posto, ha detto il regista, che come aveva già fatto con House of Gucci, ha ritrovato la sua America in Italia, tra il Friuli, l'Abruzzo ed il Veneto, ricostruendo le città devastate dentro e fuori Cinecittà.
2: Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
3: A me manca l'alimentari.
0: Miriam Mauti, GR1.
4: La musica torna in un'edizione speciale, uno storico album di un gruppo simbolo degli anni Ottanta. Esce con nuovi mix, demo e vinile blu, The Seeds of Love dei Tears for Fears, pubblicato originariamente nel settembre 1989, dopo 4 anni di lavoro in studio. Fu un trionfo commerciale e di critica, con brani senza tempo come Woman in Chains e Sowing the Seeds of Love. Sono le 8:21 minuti, tra poco torna Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
5: Sappiamo, buongiorno a te, la vostra apertura, quello che è accaduto tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, oltre a oltre 160 morti. Ci dice qualche cosa anche, crediamo, sul cambiamento climatico e i suoi effetti, perché la causa dovrebbe essere stato lo scioglimento di un ghiacciaio. Noi partiremo da lì, ma in realtà parleremo anche dell'ennesima ondata di calore nel nostro paese, che cosa significa vivere costantemente, insomma, per almeno un paio di mesi l'anno, con questo caldo, come dovrebbero cambiare le nostre città, che cosa potremmo fare, insomma, è il tema più urgente della nostra contemporaneità.
4: Tra poco su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Luciano Pecoraro, Sabrina Baldetti al microfono. Buon ascolto, buona giornata, linea alla redazione sportiva.
6: Ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete.
9: Acqualete.
7: What the?
9: Ottima mossa per le tue ossa. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
12: GR1 Sport.
13: Buongiorno da Manuel Codignoni. Della svolta della nostra Federcalcio, che ha tolto il proprio sostegno a Gianni Infantino nella corsa alla presidenza FIFA, abbiamo già parlato e torneremo anche a parlare di calcio, ma la nostra apertura va al volley, alle ragazze di Julio Velasco e al loro percorso fin qui perfetto o quasi nell'europeo femminile. Ieri sconfitta anche la Francia 3-1.
14: 5 vittorie, un solo set lasciato per strada, l'ultimo successo della fase a gironi è anche quello più complesso, perché la Francia ha messo alla prova la tenuta mentale delle azzurre, capaci di andare oltre le difficoltà e di adattarsi ai diversi momenti della gara. Il primo parziale vinto di slancio, poi il buio nel secondo, quando la nostra nazionale ha perso certezze. Ritrovate però con carattere e personalità nel momento più complicato del terzo set, conquistato in gran rimonta col minimo scarto. E poi il quarto parziale a certificare la superiorità delle campionesse olimpiche e mondiali, che, ama ripetere Velasco, devono rimanere umili, perché, dice il CT, essere umili significa sapere che, come è successo con la Francia, ogni avversario può metterti in difficoltà. Importante non perdere il filo del gioco, trovare le soluzioni giuste, e in questo Velasco è stato accontentato. Da domenica via agli ottavi di finale, a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia affronterà una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Manuela Collazzo, GR1.
13: E ora, come detto, il calcio, col mercato, le ultime trattative che in questi giorni vedono tra gli altri due nomi su tutti: Rafa Leao, in uscita uscita dal Milan, destinazione Galatasaray, e Moise Kean sempre più in rotta con la Fiorentina e vicinissimo al Como. Como che assieme a Inter, Napoli e Roma stasera sarà spettatore ben più che interessato ai sorteggi della fase a gironi di Champions League alle 18 a Monte Carlo. Il torneo inizierà con la

0: prima giornata 8 e 9 settembre. Domani poi ci saranno i sorteggi di Europa e Conference League. In Europa League avremo Juventus e Milan, per la Conference c'è in ballo l'Atalanta, a patto però di superare la Poel Tel Aviv. Stasera la sfida di ritorno, all'andata finì 0-0, si gioca in Ungheria. E ora i giochi del Mediterraneo con una nuova grande infornata di medaglie, il punto.
1: In una delle giornate più avare di medaglie ne arrivano comunque 16, metà delle quali dal nuoto pinnato, disciplina all'esordio assoluto ai giochi che ora culla il sogno di una partecipazione a 5 cerchi. Due i successi, Viola Magoga e Filippo Pavoni nei 50 e 100 metri bipinne, a cui si aggiungono 4 argenti e un doppio bronzo con un terzo posto ex aequo. L'unico altro oro di giornata arriva dal badminton e dal beniamino di casa Fabio Caponio, barese di Santeramo in Colle, fa la storia in casa, portando il volano azzurro per la prima volta sul gradino più alto del podio nella competizione. Il badminton colleziona anche un altro argento, la box 3 bronzi, il tiro a volo, specialità trap, fossa olimpica, un argento e un bronzo. E c'è anche il primo acuto della ginnastica ritmica, con il bronzo di Viola Sella nel concorso generale. Ora sono 97 le medaglie complessive, con la certezza già oggi, con i finalisti del pugilato guidati dalla portabandiera azzurra Irma Testa, di toccare e superare quota 100. Emanuele Granelli, GR1.
0: E altre belle soddisfazioni arrivano dal ciclismo col giovane Lorenzo Marc Fin, che ha vinto il Tour de l'Avenir, la corsa a tappe più prestigiosa tra i dilettanti. Aveva vinto peraltro qualche mese fa anche il Giro Next Gen ed è prossimo Fin allo sbarco tra i professionisti. C'è poi anche la mountain bike, in Val di Sole, in Trentino ci sono i mondiali e l'Italia si è aggiudicata l'oro nella staffetta mista. E infine il tennis, mentre vanno avanti ancora le eliminatorie con diversi azzurri in campo, alle 18 italiane ci sarà il sorteggio del tabellone degli US Open. Non ci sarà Jannik Sinner, lo sapete, ma l'Italia potrà contare su elementi di spicco a partire da Cobolli e Musetti, che l'anno scorso arrivò ai quarti. Ci saranno poi anche Darderi, Arnaldi, Berrettini, Sonego, Mattia Bellucci e tra le donne Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, restate con noi su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: sia, dottor Scotti?
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
6: Sono le 8:28, è giovedì 27 agosto 2026, tornate con Radio Anch'io. La notizia che ha aperto il GR1 delle 8 è quella che è arrivata ieri dal Nepal, spaventoso, tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, oltre 160 morti, probabilmente dovuti quella frana, quel crollo, quel vajont, scrivono diversi ascoltatori, ma devo dire che anche il rimando presente su molti quotidiani stamane, un'apocalisse di fango, che rimanda a cosa? Probabilmente agli effetti al cambiamento climatico. Noi eravamo partiti in realtà ieri pomeriggio dall'idea di parlare dell'ennesima ondata di calore, della necessità di adattare le nostre città, i nostri comportamenti, la nostra vita, insomma, al cambiamento e ai suoi effetti, ma poi l'urgenza di quello che è accaduto in Nepal ci ha imposto, per così dire, di cambiare la scaletta, ma in realtà tutto sembra connesso, tutto sembra legato. Prima di leggere un po' dei messaggi, che a questo proposito mi sembrano molto coerenti, di voi ascoltatrici e ascoltatori, 335-699-2949, volevamo farvi ascoltare alcune voci. A proposito di Nepal, la voce del nostro ministro degli esteri italiani.
7: I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia, sia a Pechino sia a Roma, con unità di crisi, li aiuteremo a rientrare quando loro riterranno opportuno nel nostro paese. Non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti perché i dati che ci vengono forniti parlano di cittadini di altri paesi e non di cittadini italiani. Comunque sia l'unità di crisi sia la nostra ambasciata in Cina, i nostri consolati in Cina sono al lavoro e seguono minuto per minuto l'evolversi della situazione.

Le voci dei due italiani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, ve le abbiamo fatte ascoltare all'inizio di Radio Anch'io. A proposito di ghiacciai, parliamo di vicende e questioni, casi di casa nostra. Qualcuno di voi avrà visto le immagini

0: Tra pochissimo il ghiacciaio avrà perso la sua lingua principale.
1: Tutto ciò, dico una cosa banalissima che sapete meglio di me, ha conseguenze grandi su tutta l'economia italiana, su moltissime filiere. A questo proposito sentiamo la voce di Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia.
2: L'effetto è sicuramente drammatico, è reso più drammatico dal fatto che non è più così sporadico, continuato e strutturale, riguarda altri paesi. Le soluzioni sono ormai improrogabili e che non si possono pensare di affrontare scenari come questi con soluzioni di 30 anni fa o di 40 anni fa. In realtà già da 10 anni Coldiretti, l'ANBI hanno proposto un piano per i bacini di accumulo idrico. La nostra agricoltura, il nostro sistema agroalimentare vale 707 miliardi di euro e 4 milioni di occupati. È un'esportazione che vale 74 miliardi, è il traino del paese.
1: Su questo vi facciamo ascoltare due voci da due zone d'Italia molto distanti l'una dall'altro, ma entrambe stanno patendo le conseguenze di quello che vediamo e sentiamo. Carlo Salvani, il presidente della Coldiretti Veneto, e subito dopo sentiremo Graziano Scardino, che è il presidente della CIA della Sicilia.
3: Ormai sono settimane che il Po viaggia in queste medie, che sono decisamente più basse della sua, del suo periodo di magra, del suo periodo agostano, e questo per noi è fonte di grandissima preoccupazione. Siamo a 230 metri cubi al secondo, alla barriera appunto di Ponte Lago Scuro, dovrebbe avere almeno 450 per evitare l'intrusione del cuneo salino.
4: Ma la situazione è molto seria, noi l'abbiamo già denunciato alla fine di giugno con i colpi di calore, con le temperature alte di quel periodo. Noi abbiamo stimato oltre 1,5 miliardi tra perdite di giornate lavorative, perdite di prodotto che si ripercuote inevitabilmente anche sul costo finale e sulla spesa dei consumatori.
1: 335-699-2949, sono le 8.32, Paola Mercogliano è già collegata con noi, tra poco saranno con noi anche Giulio Boccaletti, Daniela Borriello, Luca Brondelli. Volevo però leggere qualche messaggio che ci state mandando. Sono Luigi da Nuoro, si parla tanto di riscaldamento globale e dell'importanza del verde per rinfrescare le città, ma sui social vedo sempre più proteste per il taglio di migliaia di alberi, anche secolari. Questa è una questione complicatissima e annosa, specialmente qui a Roma, nella capitale. Comitati in rivolta segnalano abbattimenti persino in estate, in pieno caldo e durante la nidificazione degli uccelli. Perché questa evidente contraddizione proprio quando gli alberi ci servono di più? Ma ne parleremo tra pochissimo. Altro tema molto presente, ecco, vediamo se lo ritrovo. Quello magari fosse solo lo stelvio, la marmolada sta messa allo stesso modo, e così altri ghiacciai. Il mare, scrive Mauro da Roma, ormai ha la temperatura dell'acqua termale, l'estate si soffoca per il caldo, i fiumi seccano, dove vogliamo arrivare? Io sono convinto che anche le guerre incidano molto sulla rapidità di questi cambiamenti, non solo l'ordinario inquinamento da fonti fossili. Dicevo, il paragone fra quello che è accaduto in Nepal e il Vajont è molto presente tra chi ci sta scrivendo. Altri messaggi, un paio. Allora, in realtà questo terrificante, scrive Giancarlo da Spoleto, cambiamento climatico ha molto poco a che fare con la CO2, ma è il surriscaldamento stesso il problema. L'atmosfera ormai è satura dal calore e di conseguenza non è più in grado di lasciar passare il calore in eccesso nei tempi dovuti. Poi è molto lungo, ce n'era un altro che mi ero segnato, vediamo se lo ritrovo, delle 7.59, che era molto molto articolato e mi sembrava piuttosto interessante, vediamo se lo ritrovo. 7.59, fare una politica energetica basata principalmente sulle fonti rinnovabili non è ideologia, è una necessità ambientale, economica, sociale, sanitaria. Poi Pichetto Fratin, è vero che l'economia liberale non esistono, vabbè, se lo ritrovo poi ve lo leggo perché era molto interessante. Ma permettetemi di salutare Paola Mercogliano, che è della Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Buongiorno Mercogliano, benvenuta.
5: Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno a lei. E Giulio Boccaletti, uno dei massimi esperti di acqua, ha scritto dei libri sull'acqua, bellissimi, Acqua, una biografia, Siccità, il futuro della natura, è un esperto di sicurezza delle risorse naturali, e devo dire che qualche giorno fa, a proposito di la necessità di mitigare, cambiare le nostre città, adattarci al cambiamento climatico e ai suoi effetti, c'era una sua paginata sul Foglio, molto molto interessante. Boccaletti, buongiorno anche a lei.
6: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, Mercogliano e Boccaletti, noi ieri vi avevamo chiamato quando vi abbiamo cercato perché volevamo riflettere su questa ennesima ondata di calore e tutto quello che ho provato a sintetizzare nelle mie parole. Poi, ieri pomeriggio è arrivata quella notizia dal Nepal che, tuttavia, Paola Mercogliano, non mi sembra molto diversa o estranea a quello che stiamo vivendo noi in Italia. Che dice Mercogliano?
5: Vabbè, dico intanto che adesso il singolo evento

0: Ovviamente noi dobbiamo, non possiamo
1: Sì, bisogna
0: così
1: aspettare.
0: rapidamente associare al cambiamento climatico, va fatto uno studio per serietà, questo insomma va sempre detto. Certo è che appunto facevate paralleli anche con i nostri ghiacciai, certo è che questo tipo di dinamiche sicuramente, soprattutto parlo del territorio italiano che è quello che
1: Sì.
0: conosco meglio, le frane. Indotte diciamo da piogge violente alternate a periodi di siccità sono una delle facce del cambiamento climatico insieme alle ondate di calore. Quindi in realtà poi lasciando proprio il singolo evento che non conosco nel dettaglio, sicuramente tutti quelli che avete citato, insomma siccità, eventi estremi, ondate di calore, facciate riferimento anche al verde urbano su Roma, che immagino anche ovviamente, per esempio, il verde ha molte difficoltà durante tempeste di vento, è molto pericoloso, quindi bisogna anche guardare non solo al verde, ma anche alla qualità del verde. Quindi sì, è molto articolato il cambiamento climatico, però diciamo è tutto quello che sta accadendo è molto in linea con quello che da anni raccontiamo sia il cambiamento climatico sul nostro territorio.
1: È vero, Paola Mercogliano, che è quello che ci scrivono gli ascoltatori, ma chiunque abbia fatto qualche bagno quest'estate l'avrà notato, che il Mediterraneo è sempre più caldo.
0: Sì, abbiamo dati anche, ondate di calore, parlano anche 8 gradi sopra la media, quindi questa è una bomba orologeria ovviamente, perché più caldo è il Mediterraneo, più anche aumenta l'evaporazione, più troviamo umidità, quindi più umidità, più quantità di acqua in atmosfera, quindi questo poi diventa ovviamente una forzante, per cui quando arriverà un po' di aria fredda, diciamo nelle prossime settimane, avremo appunto, come già si sono stati d'altronde nel nord Italia, questi eventi che possono essere più intensi. Anche questo assolutamente, diciamo, in linea con quello che ci aspettiamo, eventi estremi più, diciamo, più intensi, più frequenti, associati anche al riscaldamento del Mediterraneo.
1: Questo riguarda noi perché l'Europa, credo, ma poi torneremo con Paola Mercogliano su questo, è tra le più colpite. Stamane leggevo di nuovo diversi articoli di giornale sulla tropicalizzazione del nostro clima, soprattutto nell'Europa centro-meridionale. E tuttavia, nella cautela che dobbiamo avere, Giulio Boccaletti, di fronte a quello che è accaduto in Nepal, perché non è ancora chiaro quello che dovrebbe e potrebbe aver provocato quel disastro naturale che tra l'altro ha ucciso centinaia di persone, ci sono centinaia di dispersi, e però potrebbe essere stato lo scioglimento di un ghiacciaio. Cioè, noi ci troviamo di fronte, lo dico a Giulio Boccaletti, che sull'acqua ha scritto dei libri bellissimi, che mi invito anche a leggere, ci troviamo di fronte a fenomeni di siccità evidenti, soprattutto nel centro-nord del nostro paese, e dall'altro a fenomeni di alluvione altrettanto evidenti. Boccaletti.
2: Beh sì, diciamo che come diceva Paola, la statistica meteoclimatica sta cambiando. Noi per oltre un secolo abbiamo ingegnerizzato il territorio per gestire la statistica del passato, cioè il fatto che noi non subissimo così tanti impatti da alluvioni e siccità fino a qualche tempo fa è perché noi abbiamo costruito canali, dighe, argini, eccetera, per gestire la statistica del passato. Sapevamo che l'alluvione centenaria aveva una certa altezza e quindi avevamo gli argini di quelle dimensioni. Dopodiché adesso i fenomeni stanno eccedendo le dimensioni sia degli invasi che raccolgono acqua per quando non c'è, sia delle protezioni che servono a proteggerci dai fiumi. Quindi quello che stiamo osservando è un cambiamento della statistica meteoclimatica e poi il sintomo del fatto che le infrastrutture e le istituzioni che abbiamo costruito per proteggerci non sono più dimensionate correttamente per quello che sta succedendo.
1: Ecco, però, perché i suoi articoli tra l'altro sono quelli di, credo, Boccaletti, di un riformista, cioè non colui che dice rinaturalizziamo tutti, lo dico perché è un'espressione che usa un amico caro come Mario Tozzi, che insomma vorrebbe eliminare sostanzialmente tutte le infrastrutture. Lei dice invece no, noi dobbiamo adattarci al cambiamento climatico, le infrastrutture, l'ingegnerizzazione, questa è la parola che lei stesso, Giulio Boccaletti, ha usato poco fa, ci ha aiutato a affrontare i fenomeni naturali. Certo, ingegnerizzare o modificare l'ingegnerizzazione del territorio laddove i fenomeni diventano sempre più imprevedibili non è semplicissimo, sbaglio, Boccaletti?
2: Non è semplice, in realtà diciamo che c'è un punto di convergenza su questo tra quello che dice qualcuno come Mario Tozzi e quello che dico io, nel senso che noi stiamo andando verso una situazione in cui le statistiche non sono più stazionarie. Cosa vuol dire? Che la probabilità con la quale

0: quale le cose succedono cambierà di anno in anno. Questo rende molto più difficile risolvere il problema solo con l'ingegneria civile, perché le dimensioni degli argini, degli invasi, è difficile da predire con 20-30 anni di anticipo, che è quello che ci servirebbe per reingegnerizzare il territorio. Quindi sì, si tratta di avere un portafoglio di soluzioni tra le quali ci saranno sicuramente infrastrutture civili diverse, quindi una aumentare di base eccetera, ma anche una gestione territoriale diversa. Sulla naturalizzazione, guardi, la questione è questa: l'Italia non ha sostanzialmente più nessun angolo completamente naturale, tutto il paesaggio italiano è stato sostanzialmente antropizzato. Le foreste che noi vediamo oggi, che coprono gli Appennini, due terzi di queste non c'erano 100 anni fa, è la riforestazione dovuta all'industrializzazione. Noi non possiamo immaginarci di tornare al paesaggio del 500, quando la gente viveva in modo completamente diverso. La buona notizia è che c'è un modo di integrare ecosistemi e ingegneria per affrontare i problemi che stiamo affrontando. Li possiamo affrontare, ma dobbiamo cominciare a cambiare il territorio.
1: Ecco, questo, su questo vorrei che Boccaletti e Mercogliano ci aiutassero, anche perché sono arrivati diversi messaggi su come devono cambiare le nostre città, e ce n'era uno che non ritrovo più, molto bello, che citava Medellin in Colombia, citava Barcellona, credo citasse anche Parigi, perché su questo sia Boccaletti sia Mercogliano hanno scritto, si soffermano, e lo dico, ora vi parliamo da Roma, perché Roma ad esempio sulla piantumazione o ripiantumazione degli alberi ha un vivissimo dibattito, nel senso che ne vengono tagliati di secolari e alti, vengono sostituiti, magari raddoppiati, da alberi più piccoli, ci sono infinite polemiche, si dice togliamo cemento e mettiamo verde, però vorremmo da voi un po' di pragmaticità, di praticità. Che cosa dovremmo fare per adattarci a quelle che sono estati con sempre più notti tropicali? Boccaletti e poi Mercogliano.
0: Ma guardi, su Roma specificamente Paola ha fatto tanto lavoro, quindi lascio a lei raccontare quello, però sicuramente serve tutto, quindi le nostre città non sono preparate per il caldo che abbiamo visto, quindi sicuramente aree verdi, aumento di piantumazione può aiutare, ma non è l'unica risposta. Vuol dire, ci sono paesi e città molto più calde delle nostre storicamente, che hanno adottato anche l'aria condizionata. Il problema è che per avere una
1: scusi Boccaletti se l'interrompo, perché l'aria condizionata è un tema che non dico mie ossessioni, però è un tema importante, perché io sono sempre stato convinto, ignorantemente probabilmente, che l'aria condizionata fosse dannosissima perché aumenta il calore.
0: Beh, allora no, sono due problemi diversi. Dal punto di vista dell'esperienza della persona, dell'individuo, è evidente che se ci sono temperature sopra i 30 gradi o 35 gradi consistentemente, abbiamo una popolazione nella quale l'incidenza di sopra i 65 anni è alta, noi rischiamo una mortalità aumentata altissima. Cioè i rischi alla vita umana sono alti dal calore, non possiamo pensare che sia solo una questione, come dire, di comfort.
1: Si è morto un sacco di gente quest'estate.
0: Certamente, quindi l'aria condizionata è uno degli strumenti che servono, dopodiché dipende come si fa, nel senso che è evidente che l'aria condizionata semplicemente sposta il calore dall'interno della casa verso l'esterno, quindi c'è un effetto anche, diciamo, urbano, lì dipende dalla natura dell'urbanizzazione, da ciò che ci si trova all'esterno, però voglio dire, non è un caso che poi molte città moderne, dall'Arizona al Nevada a Dubai, dove si opera in condizioni molto calde, inevitabilmente, o Singapore, devono fare utilizzo dell'aria condizionata. La questione, guardi, è che però un aumento massivo dell'aria condizionata richiederà non solo azioni dal punto di vista urbano, ma anche azioni a livello del sistema di trasmissione elettrico, della produzione elettrica e così via. Quindi è una trasformazione che eccede, diciamo, il contesto amministrativo urbano e diventa una priorità nazionale.
1: Scusi, c'è un esempio virtuoso che può citare per chi ci sta ascoltando, di città molto calda che però gestisce abbastanza bene le ondate di calore?
0: Ma guardi, io mi ricordo, Lee Kuan Yew, il presidente fondatore della moderna Singapore, a domanda che cos'è che ha fatto il successo di Singapore, la sua risposta secca fu l'aria condizionata. Era un po' una buttata, però era anche, diciamo, la rappresentazione del fatto che noi nell'età moderna dobbiamo ingegnerizzare, trasformare il nostro contesto per renderlo, come dire, utile ai ritmi della modernità, che significa lavorare in ufficio 8 ore al giorno, eccetera, eccetera. Badi che Singapore non fece solo aria condizionata, implementò anche grandi interventi di piantumazione e aree verdi per la città, cose di cui poi Paola ha discusso molto a Roma. Quindi ci sono tanti esempi.

0: esempi in giro per il mondo di come si affrontano queste cose. Il problema principale è che la risposta giusta non è solo la risposta tecnicamente giusta, è anche la risposta condivisa dalla cittadinanza, no? È il modo di vivere che stiamo descrivendo. Se vogliamo l'aria condizionata, dobbiamo abituarci all'idea che avremo degli ambienti, diciamo, condizionati artificialmente.
1: È molto interessante quello che ci sta dicendo Giulio Boccaletti, e a Paola Mercogliano a questo punto, anche perché sollecitata Boccaletti stesso, chiederei, ecco, Roma è la capitale di questo paese, ha vissuto e vive da anni, quest'estate in modo particolare, delle questioni di ondate di calore che insomma rendono la vita molto difficile, le notti molto difficili, ma insomma è un problema che in Padania conoscono benissimo. Che fare? Ripiantumare? Lei diceva sì, ma poi arrivano le ondate di vento, gli alberi grossi cadono, ammazzano qualcuno e di nuovo altre polemiche, giusto?
2: Sì, dico soltanto che non è proprio così semplice, insomma, non bisogna sostituirsi agli uffici, questo né gli scienziati né i cittadini, non bisogna sostituirsi agli uffici tecnici. La città di Roma ha fatto una strategia di adattamento al cambiamento climatico, ha fatto un piano di adattamento al calore e quindi sta seguendo e ha sentito anche poi i cittadini. Io ricordo di aver partecipato ad un evento in cui si parlò appunto con i cittadini, spiegando ovviamente dove fare la piantumazione, in che modo, eccetera. Quindi, nel senso, va messa ci sono una serie di cose da fare. Sono i rifugi climatici, di cui appunto forse non so se avete mai parlato, cioè nel senso posti dove si portano persone che non hanno la possibilità, diciamo, di avere poi l'aria condizionata alla fine della storia. Quindi voglio dire, dobbiamo preoccuparci anche di quelli che non hanno la possibilità, perché non solo non è una soluzione, diciamo, dal punto di vista climatico, ma poi non è che tutti se la possono permettere. Quindi noi non è Roma non è abitata soltanto da persone che abitano, insomma, che hanno la possibilità. Quindi voglio dire, la città di Roma sta mettendo in piedi tutta una serie di attività, la piantumazione, diciamo, i rifugi climatici, ma Roma, perché appunto la conosco, sta monitorando, perché poi ovviamente anche pensare come fare il verde, dove mettere i rifugi climatici, questo richiede un monitoraggio, diciamo, importante. Lo stiamo facendo da satellite, cioè una città così grande, con ovviamente anche dei problemi, diciamo, di budget, deve anche andare a creare delle priorità, cioè dove per prima facciamo le cose. Noi stiamo per esempio lavorando adesso sulla municipalità 5, dove stiamo facendo delle attività di ripiantumazione. Diciamo, è molto complesso, quindi il suggerimento è sempre di intanto di non banalizzare, perché è davvero complesso fare l'adattamento, dobbiamo tener conto delle diverse esigenze. A me è capitato con ampie contestazioni con la cittadinanza, perché poi è vero che diciamo depavimentare abbassa la temperatura, però le persone vogliono anche il parcheggio sotto casa, quindi va spiegato che
1: la
2: poi
1: politica,
2: tutto questo
1: è il ruolo della politica,
2: e quindi
1: la politica, mediazione, negoziato, fatica, compromesso, è proprio quello che ci sta raccontando Paola Mercogliano. Tutto ciò naturalmente ne ringraziare molto anche per la grande esperienza e competenza Giulio Boccaletti e Paola Mercogliano. Dicevamo, l'impatto economico di queste ondate di calore del cambiamento climatico è evidente. Lo chiedo seccamente a Daniela Borriello, responsabile di Coldiretti Pesca. Mercogliano diceva la temperatura del Mediterraneo è in crescita da anni. Con quali conseguenze, Borriello? Buongiorno.
3: Buongiorno intanto, buongiorno a voi. Sì, sicuramente l'impatto di questo surriscaldamento delle temperature è stato notevole in questi ultimi mesi, sotto diversi punti di vista, nel senso che il primo elemento importante è stato il surriscaldamento delle acque, che ha portato alla cosiddetta anossia, cioè alla mancanza di ossigeno, e quindi questo cosa ha portato, soprattutto nel Mar Adriatico, ma direi un po' in tutto poi il Mediterraneo, ovviamente il Mar Adriatico è più chiuso e quindi ne risente ancora di più, ha portato alla moria di molti, soprattutto molluschi nell'Alto Adriatico, quindi cozze, vongole e anche le stesse ostriche, che sono un po' più resistenti, diciamo, rispetto agli altri tipi di molluschi, ma anche alla mancanza, sia morte ma anche mancanza di pesci, soprattutto del pesce azzurro, che si è spostato alla ricerca di acque più fresche. Quindi i nostri operatori che cosa hanno avuto? Danni economici, in quanto hanno perso almeno il 40-50% del prodotto per quanto riguarda gli allevamenti, quindi per quanto riguarda
1: scusi Borriello, ma acque più fresche nell'Adriatico uno dove va? Va verso la Grecia?
3: Esatto, infatti nel sud dell'Adriatico hanno abbastanza e stanno ancora abbastanza pescando, per esempio, mentre nell'Alto Adriatico addirittura le imbarcazioni si sono fermate, perché era proprio antieconomico uscire a pescare, cioè uscivano senza prendere nulla, e quindi
1: e invece nel Tirreno?
3: Date dei fermi

0: autonomi. Nel terreno lo stesso è successo, nel senso che comunque problematiche dello stesso tipo, perché abbiamo raggiunto temperature dell'acqua di 30 gradi, misurate proprio dalle ARPAL, diciamo, delle varie regioni, e questo ha portato anche qui a una mancanza di pescato, perché anche qui il pescato, diciamo, tutte le varie tipologie di pesci si sono allontanate cercando anche qui un po' di acque più fresche, anche se insomma è difficile anche trovarle. Poi le nostre imbarcazioni sappiamo che non sono imbarcazioni, diciamo, non sono delle navi dei transatlantici, quindi più di tanto, soprattutto le piccole, la piccola pesca artigianale, più di tanto allontanarsi dalla costa non può, anche a livello di normativa e di tipologia di imbarcazione, quindi diciamo c'è stato un danno economico importante. Però oltre, volevo aggiungere, oltre al surriscaldamento delle acque, un altro problema è stato anche l'altalenarsi della siccità da un lato, magari dei momenti di grandi piogge dall'altro.
1: Esatto,
0: perché
1: esatto.
0: Tutto questo che accade sulla terra ferma poi si riversa in mare. Quindi cosa è successo per esempio nella delta del Po, tornando un po' alla zona un po' più critica, che le acque dolci, diciamo, del Po si sono riversate con tutto quello che ne compete, per esempio con le più grandi piogge che si sono alternate, sono riversate nel mare, e quindi c'è stato anche un mischiarsi, diciamo, un mescolarsi dell'acqua dolce con l'acqua salata, e questo ha portato anche qui a una modifica dell'ecosistema, dell'ecosistema marino, e quindi a un danno sempre per gli allevamenti, ma anche per i pesci. E questo un ulteriore elemento del surriscaldamento è la creazione di mucillagine, perché poi la mucillagine cosa comporta? Non solo la perdita del pescato, ma anche i danni alle reti, perché poi si attacca a tutte le reti, quindi i nostri operatori devono stare magari alcuni giorni senza uscire per poter prima ripulire le reti, doverle ripulire di tutte queste mucillagine e poter poi andare sotto.
1: Le cose ci sta dicendo Daniela Borriello, la responsabile col Diretti Pesca, fanno veramente impressione. Poi non riguarda la pesca, ma leggevo dei dati anche sul riso in Lombardia, ad esempio, il peggioramento generale anche su questo, ed è che mi permette, arrivano valanghe di messaggi sulla questione degli alberi a Roma, ripiantumazione, ora mi fermo, magari dedicheremo una puntata anche a questo, perché è un tema che poi riguarda la vita di tutti noi, riguarda, io penso, il futuro degli esseri umani. Ma insomma, Luca Brondelli è il vicepresidente di Confagricoltura, perché tra siccità e alluvioni, ci diceva Mercogliano poco fa, che poi dopo questo calore del Mediterraneo e quello che stiamo vivendo anche in questi giorni e nei giorni a venire, quando si abbasserà la temperatura, probabilmente andremo incontro ad eventi estremi, e per tutta la filiera dell'agricoltura tutto ciò rappresenta un problema non da poco, corretto Brondelli?
2: Buongiorno, assolutamente sì, assolutamente sì. Gli agricoltori italiani, ma direi europei, stanno vivendo un'ennesima stagione molto molto difficile. Lei prima ha accennato al settore del riso, partiamo da lì. Ci sono stati diversi problemi a garantire la corretta sommersione delle risaie, che è un fattore fondamentale per la produzione del riso, in diverse zone del Piemonte e anche in Lombardia. E dopo un'annata in cui le precipitazioni nevose erano state abbastanza consistenti in alcune zone delle nostre Alpi, quindi questo ci deve preoccupare particolarmente e farci capire che non possiamo più solo affrontare questi fenomeni meteorologici estremi con dei provvedimenti tampone una tantum, ma bisogna veramente iniziare a ripensare un piano strutturale per l'agricoltura italiana, soprattutto dedicato a garantire l'acqua ai nostri agricoltori, perché oltre al riso tantissime altre produzioni stanno andando e sono andate in sofferenza in questa ultima stagione.
1: Senta, mi dica un'altra cosa, leggevo ieri dei dati abbastanza impressionanti sulle vendemmie anticipate.
2: Ah, guardi, io sono un viticoltore del Piemonte, abbiamo iniziato a vendemmiare il pino nero al 14 di agosto, mai successo prima.
1: È un tempo quando si vendemmiava?
2: Alla prima settimana di settembre, la seconda, insomma, quindi siamo mediamente in tutta Italia comunque una quindicina di giorni in avanti. Franciacorta ha già concluso le vendemmie da tempo, tutte le basi spumanti come l'Alta Langa sono già state vendemmiate. Qui stiamo
1: Ma questo che significa? Che comporta, Brondelli?
2: Comporta innanzitutto una diversa organizzazione aziendale per le aziende, perché le assicuro che vendemmiare nel mese di agosto con questi caldi non è un lavoro piacevole. Comporta anche il fatto che quando l'uva ha una maturazione così anticipata, difficilmente si riesce ad avere un prodotto equilibrato, e quindi ci sarà molto lavoro da fare in cantina per garantire dei prodotti di buona qualità.
1: Sì, tra l'altro.

0: Ecco, domanda che le faccio, vedevo oggi, è un suo collega, è morto il marchese Frescobaldi, che è uno dei padri un po' della vostra disciplina, e la siccità taglia le produzioni?
1: Assolutamente sì, anche a me ricordo con piacere il marchese Frescobaldi, che è stato veramente un esempio di innovazione legata alle tradizioni nel nostro mondo, e quindi tutta Confagricoltura lo ricorda con molto piacere. Sicuramente quest'anno tutte le produzioni, comprese quelle vitivinicole, subiranno un calo produttivo a due cifre. È presto dare adesso dei numeri, perché molte raccolte sono ancora in atto, quindi sicuramente i danni totali delle agricoltura italiana saranno a 9 cifre, quindi se poi saranno 2 miliardi, 3 miliardi, non è serio dirlo adesso, perché ci sono ancora delle produzioni che devono essere raccolte, però sicuramente, per quanto stiamo vedendo per le uve già raccolte, almeno qua in Piemonte, abbiamo sicuramente dei cali in ordine del 20-30%, in alcuni casi anche superiori.
0: Mamma mia. Puntata dolorosa quella di stamattina, e devo dire che mi fa impressione ringraziare Luca Brondelli, vicepresidente di Confagricoltura, Daniela Borriello, responsabile col Diretti Pesca, poi Giulio Boccaletti e Paola Mercogliano, e devo dire che puntate come quella di oggi ci fanno capire quanto poi appunto il racconto, la descrizione anche severa, a tratti drammatica, della quotidianità, dell'economia del nostro paese, in questo caso specifico degli effetti del cambiamento climatico, siano partecipate da parte della nostra comunità di ascoltatrici e ascoltatori, perché toccano poi la vita, l'esistenza, la quotidianità di ciascuno di noi. Bisogna tornarci per forza, perché sono temi troppo importanti. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi, grazie a Stefano Siani e a Daniele Antelmi per averci accompagnato in console, grazie a Mauro Convertito per aver guidato con la sua quotidiana sapienza la regia, e alla redazione di Radio Anch'io, e cioè a Dada Marra, Federica Forni, a Maria Sasanto, a Elena Zabeo. Ci fermiamo qui, diamo la linea come sempre al GR1 delle 9 per le ultime notizie anche dal Nepal, quelle con le quali abbiamo aperto questa seconda parte di trasmissione, e poi a Radio 1 Musica. Noi torniamo domattina alle 7:30, nel frattempo passate delle buone ore.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma!

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Contro il caro carburanti, prorogato lo sconto di 17 centesimi sul gasolio sino al 5 settembre. Il governo ha approvato il taglio delle accise. La misura vale 130 milioni di euro. Poi si procederà a individuare nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per le categorie

0: e sulle quali pesa di più il rincaro dei carburanti. Dal Consiglio dei Ministri anche il via libera al decreto per assicurare continuità operativa all'ex Ilva. La catastrofica alluvione al confine fra Nepal e Tibet, la gigantesca onda di fango, la gente che prova a correre via, poi il caos. Oltre 160 le vittime accertate finora, ma i dispersi sono quasi 1400. Tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi. Stanno bene i due italiani che si trovavano in quell'area, secondo quanto riporta la Farnesina. Ora i soccorsi lavorano senza sosta con il sostegno di Pechino e dell'India.
1: Uno tsunami di acqua e detriti provocato dal collasso di un ghiacciaio. Questa è la causa della terrificante inondazione al confine tra Nepal e Tibet. Non un terremoto come si era pensato in un primo momento. Lo afferma l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. Un crollo glaciale e una colata di detriti che hanno provocato impatti catastrofici a valle, con centinaia di morti e di dispersi. Tra loro molti turisti, pellegrini indiani diretti alla montagna sacra del Kailash nel Tibet occidentale e lavoratori che trasportavano merci. Dei 90 italiani registrati dalla Farnesina nel paese, solo due si trovavano nell'area e sono entrambi salvi. Nel frattempo i soccorritori continuano a scavare, portando in salvo i sopravvissuti, ma i mezzi di emergenza si muovono a fatica nella colata di fango che ha ricoperto strade, alberi, case e le persone che ci abitavano. La Cina, dopo un silenzio durato 4 ore, è intervenuta con l'ordine di Xi Jinping di concentrare al massimo ogni sforzo per soccorrere le persone colpite e ridurre il numero di perdite umane. L'India, dopo aver inviato subito uomini e mezzi, sta evacuando migliaia di persone dalle regioni nord-orientali. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Il conflitto russo-ucraino. Mosca si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina e potrebbe utilizzare anche armi nucleari tattiche, quanto riporta l'agenzia Bloomberg. E secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Radcliffe a Mosca è servito proprio ad avvertire Putin a non attaccare i paesi NATO. Per il report dell'agenzia dell'intelligence americana, infatti, ci sarebbe anche questa possibilità nei piani del Cremlino. E siamo all'economia con il consueto punto sui mercati finanziari in apertura di contrattazioni. Oggi occhi puntati sui tecnologici per i buoni risultati di Nvidia. Ci colleghiamo in diretta con Milano, con Chiara Merico.
2: Apertura debole per le borse europee. Milano si muove poco sopra la parità, così come Francoforte, poco sotto la parità invece Parigi, cali più marcati per Londra. Andamento misto anche per le borse asiatiche, in positivo Shanghai e Seoul, giù Hong Kong e Tokyo, che pure aveva avviato le contrattazioni in rialzo, spinta dall'ottimismo per il settore tecnologico, in particolare per quello dell'intelligenza artificiale. E questo dopo la pubblicazione a mercati chiusi negli Stati Uniti dei conti di Nvidia, il gigante dei chip quotato al Nasdaq, che ha superato ancora una volta le attese degli analisti, con ricavi e utile netto più che raddoppiati rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. La società stima inoltre ricavi in aumento del 70% nel 2028 e il titolo vola più 5% nelle contrattazioni after hours, dopo aver ceduto più di 1,5 punti in corso di seduta. Si preannuncia quindi un'apertura positiva per Wall Street, in controtendenza con la chiusura debole di ieri, con il Dow Jones che ha ceduto lo 0,2%, mentre Standard & Poor's 500 e Nasdaq si sono fermati poco sotto la parità. Torna a calare questa mattina il prezzo del petrolio, mentre continuano i colloqui tra Iran e Oman per ripristinare la circolazione nello stretto di Hormuz. Il Brent si attesta poco sotto gli $87 al barile e il WTI supera di poco gli $81 al barile. È tutto a te.
0: 450 anni fa la morte di uno dei più grandi artisti del Rinascimento, Tiziano. Nella sua città natale, in Veneto, un ricco programma di mostre ed eventi per celebrarlo.
3: Tizianus Cadorinus, il genio della pittura veneta, era nato a Pieve di Cadore, piccola città tra le Dolomiti bellunesi, verso il 1489, non c'è una data certa. A Venezia ebbe la sua formazione, raggiunse la sua fama estesa a tutte le corti europee di pittore. Alla sua morte, il 27 agosto 1576, i funerali furono a San Marco nonostante le restrizioni sanitarie imposte dalla peste. Renzo Bortolot, presidente Magnifica Comunità di Cadore, un'istituzione che risale al 1338.
4: Per questa giornata speciale, 27 agosto, la Magnifica Comunità insieme al Comune e alla Fondazione Tiziano ha organizzato la presentazione di un volume, uno spettacolo teatrale e anche un concerto con un requiem proprio dedicato a Tiziano. Abbiamo anche previsto un orario continuato alla mostra Tiziano il paesaggio, come Tiziano abbia avuto una nuova idea di paesaggio, visto come non solo uno sfondo dei suoi dipinti.
3: E fino al 26 settembre

0: settembre nel Cadore dintorni l'estate tizianesca tra arte e paesaggio con letture, laboratori, concerti e visite. Federico Pietranera, GR1.
1: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio 1 Musica.
4: E comincia così una nuova ora, perché dalle 9 alle 10 noi saremo insieme, di Radio 1 Musica, la nostra cavalcata tra i decenni, partendo dal 1960, arrivando fino ai giorni nostri. La squadra è questa: Leonardo Gragnoli in regia, Daniele Antelmi alla parte tecnica e Nicoletta Simeone. E i vostri WhatsApp, che sono fondamentali, 335-699-2949. Partiamo così a ritroso dai giorni nostri, perché le novità ci vogliono qui a Radio 1 Musica. Un artista che io adoro letteralmente, ed è una cantautrice, bisogna dirlo questo, perché Malika Ayan scrive molte delle sue canzoni, e parte da Fermo il 1 novembre il tour nei teatri proprio suo, e questo è il nuovo singolo che è Una Possibilità.

E lei era Marika Jan con Una possibilità. Cominciamo allora il nostro viaggio nei decenni musicali, e a rappresentare gli anni 60 arrivano i Manfred Mann, che è un gruppo che si era formato a Londra all'inizio proprio degli anni 60 e prendevano il nome dal loro tastierista, e sono stati protagonisti della cosiddetta Swing in London, che faceva parte di quel movimento per cui c'era una fioritura nell'arte, nella musica, nella moda. Il pop e la moda inglese venivano esportati, quindi c'erano i Beatles, c'era la minigonna di Mary Quant, Twiggy, e poi lo shopping che si faceva nelle strade, proprio quelle rappresentative, quelle più importanti, King's Road, Carnaby Street, e poi il movimento nucleare, la liberazione sessuale. Insomma, siamo in questa fase, almeno in Gran Bretagna, e Queen di Eskimo. Queen è scritto non come regina, ma come Queen, che prende il nome da Anthony Quinn, perché è proprio da lì, da un film che lui aveva fatto nel 1960 in cui interpretava un eschimese. Perché Queen di Eskimo, e cioè Mighty Queen, è una canzone che è stata scritta e registrata in realtà da Bob Dylan nel 1967, ma la versione che ha avuto più successo in assoluto è proprio questa dei Manfred Mann. Il tema della canzone è l'arrivo di questo eschimese che preferisce uno stile di vita più rilassato. Infatti nel testo c'è scritto: saltare le code, avere fretta non fa per me, e rifiuta, insomma, non vuole lavorare molto duramente. Dimmi solo dove metterli e ti dirò chi chiamare. Però è uno che dà una grande allegria alle persone che incontra, e in effetti il brano è piuttosto allegro ed è piuttosto up, per cui lo andiamo a riscoprire. Manfred Mann con Mighty Queen.

335 699 2949, questo è il numero per i vostri WhatsApp se volete commentare questa passeggiata tra i decenni musicali. Mi è capitato, in realtà non mi è capitato, l'ho cercato disperatamente, di vedere un documentario che ho adorato, un biopic, si dice così, ma in realtà insomma il protagonista è il vero artista, e cioè un documentario su Billy Joel che si intitola Billy Joel e So It Goes, ed è un documentario in due parti, per cui sono la bellezza di 5 ore circa, uno veramente dei prodotti migliori musicali che sia riuscito a vedere, da cui viene fuori quanto Billy Joel sia veramente un genio, sia per quanto riguarda la musica, sia per quanto riguarda i testi. Non si parla mai del suo modo di scrivere le liriche, qualcosa di eccezionale. Insomma, durante un'intervista

Nel 2010 Billy Joel siede al pianoforte per analizzare quelli che sono i temi emotivi e musicali di un suo pezzo dal titolo Summer Island Falls, che è tratto da un suo album del 1976 che si intitola Turnstiles. Allora, lui era andato a Los Angeles così per rivitalizzare un po' quella che era la sua creatività, però si stava di nuovo trasferendo a New York, che era la sua città, e aveva scelto la casa in un posto defilato, immerso nella natura, appunto, che si chiama Highland Falls. E però stava vivendo un momento di grande crisi del suo matrimonio. Allora, il punto cruciale delle liriche di questa canzone è questo: ora siamo costretti a riconoscere la nostra disumanità, la nostra ragione coesiste con la nostra follia, e anche se scegliamo tra realtà e follia, o è tristezza o è euforia, either sadness or euphoria. Questo dice, lo ripete abbastanza spesso. Quindi lui in questa intervista ha dimostrato come le note del pianoforte, che sono incalzanti e sono a cascata, rispecchiano proprio le sensazioni turbolente che vengono espresse nel testo. Quindi la musica al pianoforte sale e scende in maniera veloce per rappresentare stati d'animo che sono un po' simili a quelli del disturbo bipolare. Credo che questo sia il brano che più di altri dimostra la sua formazione classica e quanto lui abbia studiato anche da giovane per arrivare a vette così alte. Sentite l'inizio, il pezzo al pianoforte, e vedete se vi dà proprio la sensazione di questi alti e bassi dell'umore. Summer Island False, Billy Joel.

La cosa splendida è che proprio all'interno di questa intervista Billy Joel spiega come il suo modo di studiare, di suonare il pianoforte sia completamente diverso da quello di Elton John. Quindi suona come Elton John e suona come Billy Joel, per dare proprio un esempio. Veramente

fantastico, bisognerebbe studiarli a fondo questi artisti. E poi mi viene da pensare, non è vero che per il pianoforte ci vogliono delle mani grandi, perché sia Billy Joel che Elton John hanno le mani piccole piccole, ma arrivano praticamente molto velocemente su tutti i tasti. Una nuova canzone, in realtà la stiamo ascoltando da un po', da uno degli artisti che noi amiamo di più, degli artisti contemporanei, cioè Fulminacci, un brano che è stato estratto dal suo ultimo album che si intitola Calcinacci. Diamo quelle che sono le prossime date: il 29 agosto, quindi tra due giorni, sarà a Trento, il 30 a Mantova, il 5 settembre a Sesto Fiorentino e poi se ne va in Spagna, sarà a Madrid il 13 novembre e il 14 novembre sarà invece a Barcellona. E questa è Maledetto Me.

0: maledetto me.
1: Maledetto me era Fulminacci qui a Radio 1 Musica. 335-699-2949. Avevo letto un messaggio che invece riguardava Billy Joel, il brano che abbiamo ascoltato prima. 1979, primo e unico viaggio USA, comprai vari dischi suoi. Grazie mille a Dario, penso questo che sia il tuo nome, per il WhatsApp che tu ci hai mandato. E visto che Fulminacci ha collaborato per questo disco anche con Golden Ears, noi andiamo a riascoltare l'autore di un pezzo che si chiama Golden Ears, anche se non è proprio quella la canzone che ascoltiamo. Lui naturalmente è David Bowie. È un brano questo che dimostra tutte le sue fragilità, quindi forse proprio per questo il motivo per cui ho scelto questa canzone. Ashes to Ashes, che è stata pubblicata nell'agosto del 1980 come primo singolo del suo album Scary Monsters and Super Creeps, e è una canzone che esprime l'isolamento di David Bowie, la sua insicurezza personale, cosa che forse guardando il mito noi non avremmo mai detto, ed è ricca di continui riferimenti alla sua lotta contro la droga, al peso della sua carriera passata. Lui affermò che è un'ode al

infanzia, una popolare filastrocca sugli astronauti che diventano tossicodipendenti. Allora, il protagonista di questa canzone è anche in questo caso Major Tom, che era già apparso più di 10 anni prima in Space Oddity, e queste sono le parole di David Bowie. Allora ero un ragazzo molto pragmatico e pieno di sé, che pensava di sapere tutto sul grande sogno americano. Avevamo la grande esplosione del know-how tecnologico americano che spingeva questo tizio nello spazio, ma una volta arrivato lì non era del tutto sicuro del perché si trovasse lì. Ed è lì che l'ho lasciato. Ora abbiamo scoperto che sta prendendo coscienza del fatto che l'intero processo che lo ha portato lassù era decaduto, ma desidera tornare al bel grembo rotondo della Terra da dove tutto è iniziato. Lui ha ammesso che la melodia è stata influenzata dal brano Inchworm di Danny Kaye, che è tratto da un musical del 1952, Hans Christian Andersen. E lui aveva 7-8 anni quando uscì questo film, me lo immagino piccolino che guarda questo film e rimane colpito. Gli accordi, dice, furono tra i primi che imparai a suonare quando imparai a suonare la chitarra. È infantile e malinconica, in quel modo tipico delle fiabe per bambini. Subito dopo David Bowie con Ashes to Ashes, ci saranno le previsioni del tempo. David Bowie, ce lo godiamo tutto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 27 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare, tempo a mente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo i litorali, e mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. Rai pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Radio 1 Musica.

C'è poco da fare, questi ragazzi, questa Gen Z ha bisogno di toccare le cose, perché è tutto quanto così evanescente, così aleatorio. È quello che lei vuole dire. In pratica dice: desidero una connessione reale, mi piace voltare pagina con le mie mani e le mie unghie che si abbinano alla mia tonalità estiva. Alcuni lo chiamano superficiale, voler toccare la copertina, ma sono un amante del materiale, perché lei

dice: io ho 20 anni, noi praticamente non leggiamo più i giornali. Infatti questa canzone di Sienna Spiral, Material Lover, è stata inserita nella colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, e uno dei temi del film è che la rivista non viene più stampata perché tutto è digitale, tutto quanto è sui social media, e lei si ritrova molto in questa. Dice: un po' la mia generazione, tutto online, e mi interessano davvero le cose reali, le cose fatte dall'uomo e le cose che si possono toccare. Gli interessano molto, come avete sentito, gli anni 60, perché li ha assolutamente riportati in auge. Continuiamo allora a girare tra i decenni musicali e andiamo agli anni 90, che la Gen Z ama molto. Cioè i giovani praticamente hanno nostalgia di qualcosa che non hanno vissuto, è una cosa incredibile, probabilmente come per noi gli anni 60, cioè dà l'idea di un periodo felice. Poi noi che li abbiamo vissuti da adulti diciamo: beh, insomma, gli anni 90 non è che fossero poi così allegri. Comunque esce questo disco di Seal nel 1994, è il suo secondo album in studio, e Seal ha detto di avere scritto questa canzone, che ha un titolo abbastanza inquietante, Prayer for Dying, una preghiera, pregare per i morenti, di averla scritta dopo aver avuto alcuni incontri ravvicinati con la morte, che però, dice lui, alla fine si sono rivelati positivi perché lo hanno costretto ad affrontare le sue paure più profonde. Si rivolge quindi a coloro che non sono stati fortunati come lui. Questo suono che voi sentite è assolutamente classico degli anni 90, perché c'era lo zampino alla produzione di Trevor Horn, che era uno i cui suoni venivano costantemente imitati da altri produttori negli anni 90 e anche più tardi. Quindi si tratta non soltanto di una produzione eccellente che è cantata con grande passione da Seal, ma è anche il brano in cui la produzione e gli arrangiamenti di Trevor Horn funzionano al meglio. Quindi lui è uno degli interpreti veramente più accorati di quella generazione. Seal, Pray for Dying.

Allora, guarda un po' la coincidenza. Leonardo Gragnoli mi fa: ma la canzone Due Destini di Tino Mancino è antecedente a questo pezzo di Seal? Io non ho allacciato subito le sonorità. E arriva un messaggio di Fabio da Milano al 335-699-2949 che dice: i Tino Mancino non hanno mai sentito questa canzone di Seal. Ora, a onor del vero, il pezzo di Tino Mancino Due Destini è uscito nel 2000 e questa di Seal è successiva nel 2004, mi sembra, per cui o è una coincidenza oppure Seal quando è venuto che cosa dico, questa è una canzone degli anni 90, quindi antecedente assolutamente. Ecco, allora stavamo dicendo, vedi, che Trevor Horn era copiato da tutti quanti ed era ascoltato sia negli Stati Uniti che in tutta quanta Europa, quindi non era un fenomeno soltanto britannico, e quindi probabilmente queste sonorità sono, le abbiamo talmente assorbite che le abbiamo messe, i nostri artisti comunque le hanno messe nelle loro canzoni. Non è un pezzo che ha assolutamente le stesse note, quindi non stiamo assolutamente parlando di plagio, ma l'atmosfera comunque era quella. Bravissimo a Fabio da Milano e anche a Leonardo Gragnoli, che è il nostro regista naturalmente. Quindi dopo gli anni 90 di Seal possiamo passare agli anni 2000, che sono stati caratterizzati anche dalla dolcezza di un duo norvegese, i Kings of Convenience, re della convenienza, è un nome che si ispira al fatto che loro, quando hanno cominciato, avevano soltanto due chitarre acustiche, quindi dovevano arrabattarsi in qualche modo. È proprio il loro primo album che avvia un piccolo movimento di gruppi musicali che si chiama New Acoustic Movement. All'interno di questo movimento ci sono ad esempio anche i Touring Breaks, che si ispirano un po' alle sonorità così delicate di Simon e Garfunkel. Il secondo album di inediti si intitola Riot on an Empty Street, viene pubblicato nel 2004 e il primo singolo, Miss Red, diviene una delle canzoni più popolari dell'estate del 2004. Allora, al primo ascolto, Miss Red è una canzone appunto delicata, dolce, quindi è la prima cosa che salta all'occhio, o meglio all'orecchio, però in realtà le liriche riflettono sul prezzo della autenticità all'interno di un rapporto di amicizia. In pratica sorgono sempre delle dinamiche di incomprensione. Mi conviene, se ho un vero amico, dirgli tutte le cose che io penso, quindi senza filtri, oppure devo cercare di mantenere la quiete, quindi di essere un pochettino ipocrita, perché alcune cose potrebbero essere, alcuni appunti potrebbero essere percepiti come cinici e pungenti. Allora, una curiosità dei Kings of Convenience, che Erland Hoy si è trasferito ormai dal 2012 dalla Norvegia a Siracusa e sta suonando con dei musicisti locali. Sta benissimo, è contentissimo, lui stava in una città dove pioveva sempre, quindi ha detto: sai che c'è, mi sono innamorato di Siracusa, io mi trasferisco lì, e continua naturalmente a fare musica e a sentire il suo compare, The Kings of Convenience.

adesso che la riascolto mi viene da dire che mi manca un nuovo album dei Kings of Convenience, bellissima questa Miss Red a Radio 1 Musica. Abbiamo ancora qualche pezzo da ascoltare insieme, io ci tengo parecchio perché siamo approdati agli anni 2010 e parliamo di un artista, di un interprete che aveva cominciato a cantare l'hip hop e poi ha virato, ha detto ma dopo l'hip hop non mi dava più niente, mi sembrava tutto così superficiale. Lui si chiama Aloe Black e ha detto che in casa sua c'era sempre musica, suo padre aveva un impianto stereo e aveva appeso un cartello sull'impianto che diceva se tieni alla tua vita non toccare il mio stereo, e lui aveva una collezione di dischi, naturalmente ogni weekend lui si svegliava con questi suoni che erano in musica soul o salsa dei Caraibi, calypso, insomma qualcosa di energico. I suoi genitori non lo hanno costretto poi a suonare uno strumento, lui ha detto ho scelto di suonare uno strumento perché non volevo stare seduto in classe. Quindi arriva questo suo album dopo la sua esperienza hip hop, album che si intitola Good Things, che è assolutamente in stile retro soul, e il singolo I Need a Dollar era stato scritto proprio come un vero e proprio appello. Lui era un consulente aziendale e durante una massiccia riduzione del personale viene licenziato, quindi il secondo verso infatti fa avevo un lavoro ma il capo mi ha licenziato. Quindi è una canzone che ha un po' il sapore di un inno comunitario, come se ogni persona che vive questa condizione possa cantare una strofa e quindi stare tutti quanti insieme, perché la canzone dice per favore boss, ho bisogno di questo lavoro più di quanto lei possa immaginare, ma mi ha dato il mio ultimo stipendio e mi ha mandato fuori dalla porta, beh ho bisogno di un dollaro è quello che mi serve, e finisce con hey hey hey, perché si tratta di un canto come di protesta in cui si implora più che altro, che era molto simile al canto gospel, quindi è da lì che derivano le espressioni hey hey e la ripetizione della frase I need a dollar, ho semplicemente bisogno di un dollaro. Lui è Aloe Black.

I Need a Dollar, Allo Black, qui a Radio 1 Musica. Per rappresentare invece gli anni 20, vorrei farvi conoscere un artista di cui in Italia non si parla, ma è stata scoperta dalla BBC e sostenuta ancora adesso, quando è arrivata già al suo terzo album, dalla BBC. Lei si chiama Kat Eaton, è un'artista soul R&B che è nata in Galles e è nota per la sua voce potente, ma anche perché è un'abile autrice di testi e collabora con il suo partner. Loro si sono conosciuti a soli 15 anni, una città che ha avuto un impatto veramente profondo sull'identità musicale di tutti e due, grazie alla sua ricca tradizione di musicisti della classe operaia. Allora, la canzone che ho scelto però non è del suo terzo album, ma del suo secondo album, così è un modo per introdurre quello che è il suo genere musicale. Per me lei è di una bravura pazzesca, spero che possa piacere anche a voi. Questo è del 2021, si intitola Slow It Down, Kat Eaton.

0: del Galles, lo ricordiamo, perché qualcuno dice che mettiamo troppa musica americana. È vero, questa è un po' la mia passione, quindi chiedo scusa, però spero che vi sia piaciuta Kate Eaton. Nicoletta Simeone vi ringrazia, vi ringraziano anche Leonardo Gragnoli in regia e Daniele Antelmi alla parte tecnica. Vi lasciamo con le notizie del GR1 e poi ci sarà l'Italia in diretta con Viviana Verbaro e Gianfranco Valenti. Grazie, ci sentiamo domani con Radio 1 Musica, sempre a partire dalle 9. Ciao!
1: Radio 1, un mondo da

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura l'alluvione devastanti al confine tra Nepal e Tibet, soccorritori al lavoro senza sosta per cercare persone ancora in vita sotto l'enorme massa di fango che ha travolto decine di villaggi. Bilancio provvisorio di 207 vittime, quasi 1400 i dispersi, tra cui 517 turisti stranieri, comunicano le autorità nepalesi. Stanno bene invece i due italiani che si trovano in quell'area, secondo quanto riporta la Farnesina. La guerra russo-ucraina, raid di Mosca in varie regioni ucraine, un drone ha ucciso un ciclista a Kherson, mentre le forze russe fanno sapere di avere abbattuto più di 260 droni lanciati da Kiev. Sul Wall Street Journal emergono dettagli sul recente viaggio a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, una missione organizzata per avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO, una possibilità che secondo gli 007 americani fa parte dei piani del Cremlino. Altro fronte di destabilizzazione internazionale, il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura che la Repubblica Islamica non è in una posizione di debolezza e sa come difendersi. Parole che arrivano all'indomani dell'accordo tra Teheran e Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Il presidente americano Trump nel frattempo dice che il canale è pienamente operativo e sempre in Medio Oriente proseguono gli attacchi israeliani sia a Gaza che in Libano. Linea allora alla corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
3: Ci sono stati nuovi raid anche questa mattina presto su alcune zone del sud del Libano, in particolare le colline a ridosso della città di Nabatie, come anche vicino alla città di Tiro, quindi più verso la costa. Ormai sono settimane che questi raid sono incessanti. Israele vuole eliminare qualsiasi minaccia da parte di Hezbollah. E poi c'è il fronte Iran. Netanyahu ieri ho detto chiaramente durante il mio ultimo incontro con Trump che un accordo con gli iraniani è impossibile, sono dei selvaggi, ha usato proprio queste parole. Poi c'è il fronte Gaza, dove anche qui continuano raid mirati, l'ultimo ieri su un campo di sfollati a Khan Yunis, ma a parlare è stato anche il capo della Board of Peace, che ha detto se Israele continua a colpire anche depositi di armi questo non ci aiuta nell'insistere a chiedere disarmo a Hamas, però ha anche aperto una possibilità, ha detto che forse Hamas in questo momento vuole andare verso questa direzione. A te.
2: Verranno ascoltati oggi dalla Procura di Roma i quattro arrestati accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Tre sono detenuti nel carcere romano di Rebibbia, la quarta ai domiciliari. Secondo i loro difensori parleranno per la prima volta del ruolo di Walter Lavitola e dei contatti avuti con lui e con Gomes Tavares, factotum del faccendiere. Fissata invece al 7 settembre l'udienza del riesame per lo stesso Lavitola. E ora il meteo. L'Italia di nuovo nella morsa dell'afa, oggi due città da bollino rosso, Campobasso e Palermo, domani saranno 9 in concomitanza con il picco del caldo, con temperature fino a 44 gradi in Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nel fine settimana il termometro scenderà leggermente. È morto a 97 anni il marchese Vittorio Frescobaldi, imprenditore che ha segnato la storia del vino italiano nel mondo. I funerali il 29 agosto nella Basilica di Santo Spirito a Firenze, lo ricordiamo con le sue parole.
4: In un mondo globale tutti vogliono fare il loro vino, si vince se si esporta, far conoscere i nostri prodotti che non solo li assaggiano all'inizio ma poi dopo li amano.
5: Era nato a Firenze nel 1928 ed era entrato giovanissimo nell'azienda di famiglia guidando nello sviluppo insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo. Con loro il vino Frescobaldi abbandona la dimensione prevalentemente locale per affermarsi sui mercati internazionali. Vittorio Frescobaldi apparteneva alla 31esima generazione di una famiglia il cui legame con il vino affonda le radici nel Medioevo, che ha visto la casata fornire i propri vini alle corti d'Europa, ai pontefici, alle grandi famiglie nobiliari a partire dai Medici. Un'eredità che continua nelle aziende e nei vigneti che portano l'eccellenza del Made in Italy in giro per il mondo. Lorenzo Opice, GR1.
2: Stop al tour per Eros Ramazzotti, operato alle corde vocali, il cantante fa sapere ai fan: sto bene ma devo riposare. Rimandate dunque al 2027 le tappe negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina del tour Una Storia Importante. Ci incontreremo più forti e uniti di prima, scrive Ramazzotti sui social. Sport, oggi giornata di sorteggi per calcio e tennis, alle 18 a Monte Carlo l'urna costruirà la fase a gironi della Champions League. Inter, Napoli, Roma e Como conosceranno le avversarie che sfideranno in 8 giornate. E curiosamente alla stessa ora ci sarà anche il sorteggio per i tabelloni degli US Open di tennis, con 4 italiani teste di serie nel torneo maschile: Cobolli, Musetti, Dardelli e Arnaldi, e Jasmine Paolini in quello femminile. E sono le 10.05, prossimo GR alle 11, linea ora all'Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata.
0: L'Italia in diretta.
6: E che dici, caro Gianfranco Valenti? Ci siamo? Ci siamo? Sì! E quindi?
7: Adesso mi sentivo, scusatemi, ma il bello della diretta dell'Italia in diretta, anzi la bella della diretta, la bella è la bestia, la bella sei tu. E sono la bestia.
6: No, non ci piace questa interpretazione. Ragazzi, siamo insieme comunque per raccontarvi tutto ciò che accade, per commentare fatti, eventi, notizie, con il contributo indispensabile della nostra squadra di lavoro, che salutiamo e ringraziamo in rigoroso ordine.

0: in alfabetico.
1: Cristiana Faitati, Francesca Bellino, Roberta Genuini e Claudio Urbani. In regia c'è Leonardo Gragnoli, l'uomo gragno. La parte tecnica c'è Daniele Antelmi. Ciao, buongiorno Daniele.
0: E allora, giovedì 27 agosto, si sono fatte le 10:06 minuti. Subito i nostri temi. Apriremo trattando un argomento molto duro: le carceri. Come ogni estate, sovraffollamento e caldo acuiscono le difficoltà degli istituti di pena. Storie e soluzioni nel nostro approfondimento.
1: Poi, voltando pagina, cara la mia Viviana, proveremo un po' ad alleggerire l'atmosfera accogliendo in studio Simone Di Pasquale, che è storico maestro di Ballando con le Stelle, e ci collegheremo con Maurizio Ferrini, che nei panni della signora Coriandoli ha danzato con lui nell'ultima edizione del programma condotto da Milly Carlucci.
0: E non vediamo l'ora, veramente penso che ne vedremo e soprattutto ne sentiremo delle belle, caro il mio Gianfranco Valenti. Poi apriremo una parentesi sulla genetica e un'altra sulla robotica, con due studi molto interessanti.
1: La pagina musicale promette bene, sai perché? Perché verranno a trovarci qui fisicamente i Jalis, raccontandoci aneddoti, naturalmente, progetti futuri. Chissà, di Sanremo nessuno sa nulla, per cui parleremo d'altro.
0: Abbiamo tanto di cui parlare, su questo non c'è dubbio. E concluderemo portandovi prima a conoscere il Festival delle Storie, un festival itinerante del centro Italia nella Valle del Comino. E poi andremo al Bordighera Book Festival.
1: Il nostro numero di telefono, quindi se volete interagire con noi, scriverci dei messaggi WhatsApp, è 335-699-2949. Però adesso, mia cara Viviana, con tutto il rispetto per la voce di Damiano David, che è bravissima, un grande fascino,
0: anche bellissimo
1: senza dubbio, poi c'è questa talentuosa cantante sudafricana Tyla, ha un allure senza parole, ma questo pezzo spicca per la presenza del mitico chitarrista, produttore, musicista Nile Rodgers. Andiamo ad ascoltare Talk to Me.

0: Yeah. Alle 10:11 su Radio 1 con Damiano David, Tyler, Nile Rodgers. Parlo di Nile Rodgers soltanto un attimo perché non posso esibermi, perché voi sapete, insomma, lui ha raggiunto il
1: non
0: successo con i Chic, le Freak So Chic, te la ricordi questa? Ma poi tantissime altre cose, tra cui insomma è stato produttore di fenomeni della musica mondiale, Madonna, Duran Duran, David Bowie. Insomma, noi dobbiamo moltissimo a Nile Rodgers e sono stati sicuramente bravi a inserirlo in questo tiro, perché se il pezzo è molto passato dalle radio, il merito è anche di quella chitarra che ci regala l'assolo nella parte finale, che è spettacolare, Viviana.
1: Bello, bello, ce la siamo proprio goduta. Prima di entrare nel vivo del tema duro, durissimo che abbiamo scelto, dicevamo estate ed emergenza carceri, un binomio che si ripete e che forse tristemente, caro il mio Gianfranco Valenti, fa poco notizia. Invece ogni giorno da queste realtà emergono piccoli e grandi drammi. Alcuni si risolvono, altri purtroppo hanno un epilogo tragico. Noi ne vogliamo parlare con due esperti della materia, due osservatori dall'interno delle carceri, ognuno nella sua professionalità e dal suo punto di vista e con le sue competenze. Sono in collegamento con noi Francesco Jacopino, che è il presidente della Camera Penale Alfredo Cantafora di Catanzaro. Benvenuto Jacopino a Italia in Diretta.
2: Buongiorno dottoressa, buongiorno a lei e ai radioascoltatori e grazie per l'invito.
1: E c'è in collegamento telefonico anche Gianluca Guida, che è direttore dell'Istituto Penale per Minorenni di Nisida e qui oggi interviene in veste di autore di un libro che si intitola Guerrieri, proprio edito da Il Pellegrino, che racconta storie del carcere minorile da lui diretto. Benvenuto direttore.
3: Buongiorno dottoressa, buongiorno agli spettatori.
1: Allora, i nostri ascoltatori sanno che possono intervenire naturalmente in maniera assolutamente pacata, perché questo è un tema, come dicevamo, duro, difficile, su cui noi non intendiamo gridare, semplicemente racconteremo dei fatti, daremo dei dati e cercheremo insieme ai nostri esperti anche di indicare delle possibili soluzioni. Inizierei con Jacopino, con i numeri nazionali. Abbiamo parlato di sovraffollamento, è così, è ancora così?
2: Sì, purtroppo i numeri sono drammatici e impietosi. Le nostre carceri hanno una capacità ricettiva di circa 45.000 unità e la popolazione detenuta oggi ha raggiunto la soglia dei 65.000 con un tasso di sovraffollamento medio del 140%. In alcuni istituti addirittura superiamo la soglia del 180% di sovraffollamento. Abbiamo raggiunti i livelli del 2013, quando la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci ha condannati per violazione dell'articolo 3 della Convenzione, che vieta trattamenti inumani e degradanti. Di fatto ci siamo posti al di fuori anche del binario della nostra Costituzione, che come sappiamo prevede che le pene non solo debbano tendere alla rieducazione del condannato, ma non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Di fatto con questi tassi di sovraffollamento noi abbiamo disumanizzato la pena.
1: Ci vogliamo in questa direzione. Io voglio ricordare
2: La ringrazio perché lei oggi pone al centro della riflessione collettiva non la questione carcere, ma come lei l'ha correttamente definita, l'emergenza carcere, non solo per l'insopportabile tasso di suicidi che si registra annualmente, ma perché obiettivamente la situazione è al collasso e non si può risolvere con gli slogan, né, ne parleremo più avanti se ci sarà spazio, con l'edilizia penitenziaria. Stiamo facendo dei gravi errori di diagnosi e la terapia che stiamo adottando non solo è costosa e sbagliata, ma è inutile e dannosa.
1: Allora Jacopino, prima di passare a sentire anche Guida, io vorrei ricordare anche l'appello del Presidente della Repubblica Mattarella a porre l'attenzione su queste realtà, l'appello prima di Papa Francesco, comunque di Papa Leone, e diciamo che le massime istituzioni non è una realtà che hanno messo da parte o dimenticato. Gianluca Guida, direttore del carcere di Nisida, stiamo parlando di diciamo una crisi educativa delle carceri italiane e della

0: la proposta di un modello in questo libro, partendo da un'esperienza trentennale che lei ha all'interno di un carcere minorile che è stato reso celebre da una serie Rai, che però quando si spengono le luci, al di là della fiction, al di là della rappresentazione, rimane un luogo reale, complesso e pieno di problemi.
1: Assolutamente, la serie Rai, devo dire, ha avuto il grande merito di accendere un riflettore su un tema, ora al di là delle finalità divulgative o comunque tipiche di una fiction, ha posto all'attenzione il tema della devianza minorile e della detenzione minorile.
0: Sì.
1: Il tema della vostra trasmissione è un tema di assoluta attualità, perché io sono 35 anni che sono nell'amministrazione e le confesso che sono 35 anni che sento ciclicamente affrontare il tema del sovraffollamento degli istituti di pena, dell'esigenza di una politica dell'esecuzione penale che sia diversa da quella che abbiamo visto realizzarsi negli ultimi 30 anni, perché non dobbiamo dimenticare che l'ultimo consistente, qualificato intervento di riforma dell'esecuzione penale è degli anni 70, quindi veramente estremamente datato, e le politiche, gli interventi
0: nel
1: deflattivi
0: frattempo è cambiato
1: anni,
0: il mondo, perché dobbiamo, non è semplicemente una questione dataria, no?
1: Assolutamente, è cambiato il mondo, sono cambiate le esigenze che sono sottese alla devianza e alla criminalità, e quindi anche le modalità di risposta devono essere diverse, devono cambiare. Noi come giustizia minorile sicuramente diamo una traccia, perché tenga conto che il sistema di giustizia minorile è un sistema che permette di portare nella detenzione, malgrado gli ultimi tempi abbiamo visto un crescendo anche di questo dato,
0: sì,
1: ma comunque in esecuzione penale, in carcere, arrivano soltanto il 10-20% dei ragazzi che entrano nelle maglie della giustizia. È un sistema diverso da quello dell'esecuzione penale degli adulti,
0: certo,
1: che negli ultimi 40 anni sta funzionando, quindi potrebbe essere un elemento a cui ispirarsi per una riforma generale dell'esecuzione penale, perché no?
0: Quindi delle differenze di base di partenza che sono importanti. Allora, io vorrei tornare da Jacopino, perché c'è un'iniziativa dell'Unione delle Camere Penali e dell'Osservatorio Carcere Nazionale che si chiama Ristretti e chiama proprio a recarsi negli istituti penitenziari, non a caso nel mese di agosto. Jacopino ce lo racconta facendoci anche una descrizione della realtà carceraria che avete trovato in questo mese nel carcere di Catanzaro, perché lei si è recato lì.
2: Un'iniziativa promossa dall'Unione delle Camere Penali e dall'Osservatorio Carcere, ormai sono svariati anni che noi nel mese di agosto per l'appunto ci rechiamo nelle carceri italiane, 133 camere territoriali che si recano negli istituti di pena, in un mese che non è solo simbolico, perché il mese di agosto è il mese nel quale, alle ordinarie difficoltà che il detenuto incontra nella quotidianità all'interno degli istituti di pena, si associa anche il caldo estivo che rende insopportabile la condizione,
0: certo,
2: detentiva. Pensi che non tutte le celle, non tutti gli istituti offrono dei ventilatori o dei frigoriferi che consentono anche un po' di temperare la rigidità del caldo estivo. A Catanzaro, per esempio, quest'anno è stata la conquista che c'è stata indicata, è quella di un frigorifero per sezione, cioè 40 detenuti hanno potuto beneficiare di un frigorifero rispetto allo scorso anno, dove invece avevano un solo congelatore, tant'è che i familiari portavano le borse frigo con i ghiaccioli per consentire ai detenuti di poter avere un momento in cui poggiare una.
0: Allora,
2: una
0: presidente Jacopino, non la sentiamo benissimo. Se sta fermo in un posto dove ha una ricezione migliore, riusciamo a capire meglio i concetti. Nel frattempo che sistemiamo i problemi di linea, ascoltiamo una clip tratta appunto da Mare Fuori della Rai, dove torniamo con questa occasione a parlare con Guida del carcere minorile.
3: Basta, tu esci pazzo questa storia.
4: Meglio pazzo da morto.
3: Fammi capire. Quando pure hai saputo chi è stato, che fai? Ti vendichi? Io pensavo che tu avevi finito di ragionare così.
4: Immagini sta morto qua. E ma sonno tutto il notto.
3: Tu te ne hai accattita. Tu ti liberai sta vita, no?
4: come faccio?
3: Tu sai come si fa. Se tu ti costituisci,
4: no,
3: entriamo in un programma di protezione. Nessuno ve ne sapere stampa.
4: E ci possiamo liberare finalmente di tutti i fantasmi nostri, no?
3: Ma stai chiedendo una cosa troppo rossa.
4: Però è l'unica cosa giusta.
0: Guida, eccoci qua, abbiamo dato un po' il sapore di quello che dicevamo poc'anzi, una serie. Eh sì, per un po' per raccontare. Intanto ci sono i nostri ascoltatori che ricordano al nostro 335-699-2949. Fabio da Milano dice: Nisida è un'isola e nessuno lo sa, ricordando Edoardo Bennato. Poi qualcun altro dice: qualcuno dovrebbe invitare a non delinquere, così non ci sarebbe il sovraffollamento, invece si parla solo di spazi e di numeri senza andare alla radice del problema, troppa delinquenza. E allora c'è insomma un po' una...
1: Allora,
0: dica.
1: Mi consenta di fare una considerazione. Io credo che il malessere che esprime l'ascoltatore sia un malessere al quale dare ascolto, certo. Naturalmente, perché ciò che noi dobbiamo raccontare alle persone, e io ho provato a farlo con il libro cercando di dare uno sguardo da dentro di questa realtà complessa che è un carcere, ancora di più un carcere minorile, una realtà vera, naturalmente non condizionata dalle esigenze di narrazione di una fiction, è quella di storie che, se rappresentano un pericolo per la collettività, sono però storie che hanno una radice, un disagio. Quando noi parliamo di pena, di punizione, dobbiamo tener conto che l'efficacia di una punizione in quanto tale è molto limitata nel tempo, cioè mettere paura attraverso l'utilizzo della punizione carcere ha un'efficacia con alcuni soggetti e per un determinato tempo, ma ciò a cui noi dobbiamo tendere come operatori della giustizia è quello di creare le condizioni perché quella realtà di disagio che è diventata devianza, che è diventata criminalità, non abbia a ripetersi. Quindi ci troviamo d'accordo, assolutamente in sintonia con le camere penali, con quanti sostengono l'importanza di un cambio di strategia e di passo, perché la punizione come tale è un costo sociale e anche economico che alle volte non risponde alle attese della collettività. Dobbiamo aggiungere a queste una politica che sia una politica di prevenzione, che sia una politica di recupero, che abbia una reale strategia di esecuzione penale a 360 gradi, che prenda in carico ciò da cui il disagio nasce, certo. Come racconta l'esperienza di Rosa Ricci, e dove il disagio porta, quindi all'azione criminale, e come uscirne. Voi avete utilizzato un frame che è di estrema importanza, tra l'altro nel mio libro Il Cardinale di Napoli lo centra un tema essenziale. Noi dobbiamo lavorare per una ricomposizione della frattura che il reato
0: ricordiamo
1: realizza.
0: Cioè, che Don Mimmo, il Don Cardinale Mimmo di Napoli, sì. Domenico Battaglia, firma la postfazione di questo libro, esatto. E come al solito il Cardinale Battaglia, che non la manda a dire mai a nessuno, no. Non fa sconti, va dritto al punto. Io vorrei tornare da Jacopino prima che scada il tempo, ricordando, Jacopino mi sente? Abbiamo spero recuperato il collegamento, ricordando un paio di episodi di cronaca ultimissimi, un ragazzo che nel carcere di Pordenone si è barricato in cella, ha dato fuoco il materasso, è morto intossicato a 19 anni, lo scorso 24 agosto 30 detenuti nel carcere di Siracusa che hanno occupato il blocco 10 dopo che 4 di loro erano riusciti a sottrarre le chiavi a un agente di polizia penitenziaria, un'emergenza che è durata 5 ore e è stato necessario chiamare dei rinforzi tra le guardie penitenziarie. Allora, io non voglio fare discorsi semplicistici, però cerchiamo di capire come se ne esce, da dove si comincia, da dove si riacchiappa il bandolo della matassa.
2: Bisogna avere il coraggio di guardare la realtà senza diciamo slogan. Piero Calamandrei nel 1949 diceva: bisogna aver visto. Ecco, oggi il carcere non è o non è più un luogo di custodia da soggetti pericolosi, che protegge la società da soggetti pericolosi. Oggi il carcere è diventato una discarica sociale, e non mi riferisco al governo attuale e alla politica securitaria degli ultimi 30 anni che ha prodotto questo effetto tossico, e l'inganno securitario si è ormai inoculato come virus nel sentire collettivo. Ma oggi la popolazione penitenziaria, abitata da tossicodipendenti, da malati psichiatrici, da poveri, da extracomunitari, di fatto il carcere è diventato una discarica sociale, un centro di raccolta differenziata delle nostre periferie esistenziali, e noi invece di curare la marginalità con la politica sociale l'abbiamo sostituita con la terapia della politica criminale, finendo così per criminalizzare la disperazione. Ma non si può prevenire il delitto del malato psichiatrico con le sbarre e con la leva carceraria. Il tossicodipendente non lo si può curare col carcere, perché quando uscirà dal carcere continuerà a delinquere. Noi dobbiamo cambiare paradigma. Ecco perché noi denunciamo, intanto andiamo nelle carcere, e vorrei finire in senso di Ristretti d'Agosto per dire ai detenuti che non sono soli, che la società non li abbandona, che c'è una società che vigila sul rispetto dei loro diritti, perché queste condizioni carcerarie non solo privano il soggetto della libertà, ma gli tolgono anche la dignità. E noi vogliamo mantenere alta la vigilanza su questo tema. Però, e quando io parlavo prima di errore di diagnosi e terapia costosa e inutile, mi riferivo a questo: un detenuto costa allo Stato 150 euro al giorno.
0: Sì.
2: Io mi chiedo e vi chiedo, con 150 euro al giorno, quanti tossicodipendenti si potrebbero curare? Quanti malati psichiatrici si potrebbero curare? Quanto disagio sociale si potrebbe alleviare?
0: Caro Jacopino, un discorso estremamente complesso che noi siamo felici di avere affrontato, e che io voglio concludere leggendo velocissimamente un passo tratto dall'introduzione di Guerrieri di Gianluca Guida. Nisi da non è solo un luogo, è uno stato dell'anima, che dice: un carcere è anche un luogo di scarto, perché in esso si trovano persone che a causa di un'esperienza di disagio o per una condizione di dipendenza dovrebbero essere destinatari di cura, ma non lo sono, prima ancora che di punizione. Con questo vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, Gianluca Guidi e Francesco Jacopino. Passiamo la linea all'Onda Verde, e noi tra pochissimo ancora qui con l'Italia in diretta.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
9: Un fantastico viaggio nel tempo.
8: Antonella Clerici, padrona di casa.
10: Ti fidi di me?
9: No.
8: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
11: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
12: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 10:30 e 35 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 1, tratto Milano-Bologna. Troviamo in Emilia-Romagna, tra Reggio Emilia e Terre di Canossa, in direzione di Milano, un chilometro di code a causa di un incidente. Ancora 1, ma tratto Roma-Napoli, in territorio laziale. Traffico rallentato per il ripristino di un precedente incidente tra San Vincenzo Vittorio e Ponte Corvo in direzione della capitale. Sulla 11 adesso Firenze-Pisa, code tra Montecatini e Pistoia in direzione di Firenze a causa di un veicolo fermo, e sempre in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione di Livorno un chilometro di code per lavori. Andiamo al sud sulla 30 Caserta-Salerno tra Nola e l'allacciamento alla 1 in direzione di Caserta, traffico congestionato con 2 chilometri di code. E chiudiamo in Sardegna sulla strada statale 125 orientale sarda, il traffico al momento bloccato a causa di un incidente all'altezza di Porto Cervo.

0: Alle 10.34 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta, sempre in diretta con voi naturalmente, anzi se volete scrivere il 335-699-2949, era Madame con Marrakesh, volevo capire, ultimo singolo, bellissima accoppiata, bellissima ambata, come direbbero quelli bravi.
1: Poi, ambata, dicono ambata. Quelli bravi?
0: Io non sono bravo.
1: Li cacciamo quelli bravi. Diteli. Se dicono ambata.
0: Ambata, ah. ambata.
1: Orrori.
0: Abbiamo una linguista e questo è importante anche perché
1: una semplice giornalista
0: qui adesso abbiamo una coppia perché Madame e Marrakesh, insomma, è presto detto, è una coppia nel senso che si sono messi insieme per questo singolo che sta avendo tanto successo. Anzi, tra l'altro, diciamo che Madame sarà il 13 settembre al Teatro Antico, chiuderà il suo tour estivo, poi inizierà il Disincanto autunnale, che Sava Sandir è autunno, quindi comunque è una storia. Sava Sandir si può dire in radio?
1: Sì, diciamo che i nostri ascoltatori un po' s'arrabbiano. Con questi, sì.
0: Come si traduce letteralmente Sava Sandir? È scontato dirlo?
1: Lo chiediamo al nostro ospite.
0: Allora, ballerino, maestro, organizzatore di eventi, personaggio televisivo, fresco sposo, uomo affascinante.
1: Posso aggiungere bello come il sole?
0: Bello come il sole, che purtroppo a Roma c'è troppo sole ultimamente, ma va bene perché fa caldo. Simone Di Pasquale, buongiorno.
2: Buongiorno, vabbè, allora, siccome qui
1: ce
2: parliamo
1: l'abbiamo
2: solamente,
1: solo noi.
2: E non possono vedere da casa, diciamo, ci credono, dai, ma insomma, grazie per questa super presentazione.
1: Ti conoscono, dai. Sei un volto.
0: Poi è anche molto social, seguitelo sulle sue pagine, su Instagram.
2: Il giusto. Potrei fare di più.
0: Possiamo fare gli auguri perché si è sposato da poco.
2: Grazie.
0: Quindi tanti auguri, Simone.
2: Grazie.
1: E soprattto tanti auguri a Maria.
0: Tanti auguri a Maria.
2: La fortunata che ha colto questo fiore fresco, no? Così rigoglioso.
1: E perché no? Fiore fresco e rigoglioso. Allora, noi siamo felicissimi perché Simone ci stava dicendo che questo è il suo battesimo della radio. Lo dovevi proprio fare a Radio 1, assolutamente. Era scritto dove? Nelle stelle. Questa te l'ho fregata. Gianfranco Valenti, l'avresti potuta dire tu.
0: No, Sava Sandir.
1: Anche qua.
0: Simone, intanto, insomma, con Maria la storia è una storia antica, questo è soltanto il punto finale nel senso buono, quindi il culmine di una storia d'amore.
2: Un nuovo inizio.
0: Un nuovo inizio, questo è molto bello.
2: Un nuovo inizio.
0: C'è qualcuno però che tu

0: conosci molto bene, che diceva che il matrimonio corrisponde a due ergastoli. Ma te l'ha detto anche di persona questa cosa Maurizio Ferrini, che salutiamo. Buongiorno signora Coriandoli.
1: Dov'è
2: ciao,
1: Maurizio?
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ma che bella voce, amore.
2: Ma guardi, io le volevo fare i rallegramenti a lei e signora.
1: Oh, grazie.
2: E perché lei è convolato a giuste nozze.
1: Oh, grazie.
3: Allora dovete sapere che noi durante le prove io parlavo come lei, quindi Emilia non capivano ma chi sta arrivando.
4: Chi è due?
2: Chi è chi? Chi è chi?
3: Mi ha talmente travolto questa donna, la signora Emma.
4: Signora Emma, benvenuta all'Italia in diretta, è bellissimo
2: grazie,
4: averla qui.
2: Grazie.
4: Senta,
2: grazie,
4: ma le posso chiedere subito, rompiamo il ghiaccio, entriamo in intimità.
2: Sì,
4: ma lei di questo matrimonio è stata felice o un po' gelosa?
2: Allora, mi deve assicurare che non ci sente nessuno.
4: Assolutamente, qualche milione di ascoltatori.
2: Vabbè, ma quelli
4: sono intimi,
0: sono distratti questi ascoltatori.
2: Sono
0: dai.
2: Solo intimi. Allora, ci sono rimasta male. Ci sono rimasta male perché io avevo malinterpretato delle occhiate, delle cose. Le dico anche, ero già andata in comune, avevo preparato il certificato di vaccinazione perché nel caso che avessimo fatto dei bambini ero diciamo pronta a fare un'inseminazione qualcosa, però sono rimasta male perché c'è chi dice che la signora sia più bella di me, sono voci.
3: Ma due
2: io sono un tipo, lei è bella ma io sono un tipo.
3: Sì, insomma, due bellezze completamente differenti.
4: La scelta è stata dura, eh?
3: È stata dura, come diceva Emma, queste nostre occhiate che ci siamo lanciate.
2: Ecco, già questo mi consola, già questo mi consola.
0: Ma poi, tra l'altro, scusate se mi inserisco, in quelle settimane di lavoro... tu abbracciavi molto di più Emma,
3: più Emma che
0: stavate
3: Maria,
0: sempre insieme.
3: Quindi... infatti Maria era un po', ogni volta che ritornavo a casa era sempre un po' irrigidita, capito? Poi lei è molto gelosa.
2: Dopo avete fatto questo matrimonio riparatore.
3: Per riparare al fatto che...
0: Vabbè, però esistono gli amori platonici, cioè si può stare insieme senza stare insieme.
3: Esatto.
0: Voglio dire, importante.
2: Allora, questo Maurizio verso è platonico la nostra... relazione, perché poi in realtà adesso ho messo un attimo in pausa raccogliandoli. No, siamo
4: benvenuto
2: stati
4: anche a Maurizio
2: bene.
4: Allora
2: abbiamo cliccato, ho fatto un'amicizia veramente forte e niente. Mi dispiace molto perché le signore sono rimaste un po' male perché insomma avrebbero voluto quasi tutte le signore che vedo, tutte diciamo, e avrebbero voluto essere i miei panni, e questo è il punto. E allora io dico, beh, mi dispiace perché io ero una signora per finta, ma voi lo eravate veramente, però veramente io ho misurato in questi mesi il successo, il grandissimo gradimento che ha Simone, e quindi le signore buttano gli occhi in alto, dicono, ah, che fortuna che hai avuto. Quindi ti assicuro che caro Simone, hai un successone.
4: L'avete avuto
3: abbiamo
4: insieme.
3: Abbiamo avuto un successo perché è stato veramente un esperimento andato alla
2: veramente
3: grande,
2: divertente.
3: Ci siamo divertiti.
2: Ma poi eravamo complici naturali, come se fossimo sempre conosciuti.
3: Sì, è vero.
0: Ma poi qualcuno ha imparato qualcosa dall'altro, insomma, durante le prove, le chiacchierate, immagino infinite,
2: perché...
0: sia da un punto di vista umano che professionale. Immagino.
2: Io ho imparato, per esempio, a camminare, perché io mi camminavo col busto arretrato e facevo un po' fatica, invece già siamo partiti dai primi passi, proprio e poi un pochino io ero molto fuori allenamento e grazie a Simone mi sono rimesso in forma, eccetera, eccetera. Quindi per me, poi per non parlare del livello umano che è stato veramente... veramente grande, un amico e, insomma,
4: ma che bello. E invece tu Simone
2: dell'altro.
4: Cosa hai imparato da Emma
3: Coriandoli? Ho imparato ad improvvisare, perché poi in realtà tutto quello che le gag che abbiamo tirato fuori nascevano a al tavolino di un bar mentre ci prendevamo un tè. E quindi lui ha un dentro la sua testa riesce a creare delle storie talmente appassionanti, talmente non lo so, esotiche, ma una roba di lui lo ascolti per ore e ti tira fuori, ti crea dei personaggi.
2: Però
3: così dal nulla.
2: C'è da dire che poi venivo superato da Simone, perché Simone no, una volta acceso va.
3: Io poi mi agganciavo e creavo, insomma, anch'io fantasticavo, te, capito? Perché è tutto un fantasticare, certo, meraviglioso. Cioè ti stacchi dalla realtà e puoi raccontare una realtà falsa, parallela, che però è molto divertente, totalmente fuori dagli schemi.
2: Assurda.
3: E poi la signora Coriandoli può dire tutto, questa è la cosa divertentissima.
2: Tipo il Barbara, la Garbatella,
3: sono uscite fuori.
2: Ma poi dopo lui ha creato delle cose divertentissime. Dopo non capivamo più che cos'era di esatto, perché esatto,
4: il tutto con conciliando con il rigore della pista da ballo,
3: esatto,
4: però
3: esatto,
2: ammazza, quello l'ho imparato io, perché
4: t'ha fatto,
2: io ero molto
4: nera,
2: mi sedevo ogni due per tre e poi in realtà poi non fai niente, perché se ti siedi semplicemente non arrivi a combinare niente, quindi sono cose necessarie.
4: Cosa faceva male di più, i piedi, i polpacci? Cos'è stata la cosa più dura?
2: Il fiato, perché io ero fuori allenamento, la mattina dovevo camminare, perché se non ti fai il fiato non arrivi.
4: E invece lui, mentre tu facevi fatica, fischiettava?
2: No, lui faceva fatica, no, lui era molto... Era giustamente il maestro, diceva, perché questo l'hai dimenticato, cioè diciamo equilibrato
4: attento,
2: in quello che faceva.
0: Poi tra l'altro ricordiamo che Simone Di Pasquale ha fatto anche La febbre del sabato sera qualche anno fa, Tony Manero. Quindi questo avrà...
2: Era un po' troppo per me, era un po' sovradimensionato.
0: Avrà emozionato ancora
3: lei
0: di più,
3: era
0: Maurizio.
3: La mia Stefani Mangano.
0: Pensa che responsabilità, Maurizio.
3: Ma io già le io quando ripenso ad Emma
2: come istruttore, diciamo, io non lo meritavo in realtà, però ci siamo anche molto divertiti.
0: Ma c'è stato un momento nel quale avete pensato di vincere, come a Sanremo, uno arriva lì e dice no, solo per partecipare, no, ce la possiamo fare.
4: Vabbè, vincitori morali, senza dubbio, universalmente.
2: No, vabbè, moralmente, perché io dovevo sostenere tutte le critiche, cioè l'onere mio era non accettare la sfida dell'arrabbiatura, perché lì la tomba è arrabbiarsi. Dall'altro, noi facciamo i comici, non possiamo arrabbiarci. Cioè io faccio il comico, se mi arrabbio vado a fare il carrozziere, scusa.
3: Infatti,
2: a me mi pagano per fare il comico e mi arrabbio.
3: Ha tenuto bene banco con la giuria, e devo dire che
2: perché io mi sono
3: infilato
2: ci
3: quelle
2: pensavo
3: 4-5 stangate fighe molto divertenti. E poi la cosa divertente è che Emma poteva dire quello che solitamente non può, nel senso che
2: la Emma può
3: raccontare il fatto che tutti quanti si fanno male, giocano un pochino su questo,
2: certo,
3: ti ricordi, no? Il medical drama
2: bianca.
3: Lì...
2: No, poi devo dire una cosa, c'è stato un grande merito di Simone che nessuno ha visto. Simone ha ideato, ma non è stato possibile farlo, il rapimento di Mariotto.
4: Raccontateci questo piano, la banda.
2: Ecco, allora, dove io non mi ricordo, Simone
3: vai.
2: Integra. Allora, dovevamo prenderlo, metterlo in un sacco.
3: Esatto.
2: E poi, dato che non esiste, questo lo disse anche la Coriandoli, il sacco per i mariti morti, purtroppo è dark humor, la Nettezza Urbana nemmeno nella capitale ce li ha, dovevamo andare al Lungotevere, scaricarlo, scaricarlo vicino ai cassonetti,
3: sì, perché non c'era
2: e una... poi magari tirarono il Tevere.
3: Esattamente.
4: Povero Mario.
3: Perché non poteva, non andava né nel questo... umido né nel...
4: Ma siete cattivi. No.
3: Prima di questo dovevamo chiedere il riscatto, ti ricordi?
2: E poi dove... allora chiamavamo varie persone per chiedere il riscatto. Rimaneva lettera morta, cioè non volevano nessuno. Mettere nessuno, lasciavano cadere la cosa e non disposti a dare neanche un euro.
3: E quindi che facciamo? Ho detto, lo buttiamo.
2: Lo buttiamo, però era una cosa troppo lunga, non c'era il tempo di girare e quindi è rimasta una cosa così.
4: Ma questo chi piano qualcuno l'ha scoperto?
3: No, è rimasto nei nostri...
2: No, è rimasto lettera morta perché non potendolo realizzare, adesso che l'abbiamo detto, chi lo rifà ci deve dare un euro per uno di diritti d'autore. Perché è rimasto un'idea.
3: Potrebbe
2: un'idea.
3: Essere Emma
0: una sceneggiatura per un
3: Emma
0: film.
3: Emma potrebbe essere però un piano da attuare in questa edizione.
2: Iniziare così, iniziare qualcosa con Mariotto nel sacco.
3: Lo andiamo a rapire in questa nuova edizione.
2: Ma lui era felice poi di questo, perché c'è anche da dire che Mariotto di tutto questo rapimento era molto felice.
3: Non vedeva l'ora.
2: Perché noi facevamo delle accuse che poi, cioè, alla fine di cui loro erano contenti. Come la Lucarelli, poi no, loro in realtà di queste accuse che io facevo, Canino ha fatto gli auguri di Natale ai suoi amici, cioè, perché io odio mettere le persone in imbarazzo, cioè non mi piace nella vita, non mi piace, deve essere che siamo tutti felici e quello siamo riusciti perché abbiamo la stessa sintonia, cioè far star bene le persone senza... No, io sono rimasto fulminato perché onore ai ballerini. Il ballerino si sacrifica per far ballare noi che dobbiamo emergere. Lui, quando ballano tra di loro, io rimango incantato perché lì la Ferrari ci mette la quinta, con noi va in seconda. Per cui lui deve far uscire fuori noi. Cioè, se fa veramente quello che sa fare, noi rimaniamo fermi. Però avete visto alla fine quando i ballerini da soli ballavano e lasciavano tutti a bocca aperta. Quindi, insomma.
0: Io adesso voglio scoprire insieme con Viviana, qui all'Italia in diretta, lo vorrei scoprire con tutti gli ascoltatori, dov'era Simone Di Pasquale nel 1985, perché Maurizio era seduto su un divano e ce lo fa ricordare questa canzone.

0: Potremmo sentirla tantissime volte questa canzone, me la sappiamo a memoria, ma la notte no, 1985, 10:53, Radio 1, Viviana Verbaro, Gianfranco Valenti, con noi c'è Simone Di Pasquale e c'è naturalmente anche Maurizio Ferrini, che in quell'occasione, lo ricorderete bene, era un vetero comunista che vendeva pedalò.
1: Pedalò, con la Cesenautica, premiata ditta Cesenautica.
2: Che già. Meraviglia, che serata.
0: Ma dov'era Simone Di Pasquale nel 1985?
3: Io, avevo 7 anni, io mi ricordo questo programma che ovviamente sì, guardavo di sfuggita così, ma mi incuriosiva perché era talmente fuori dagli schemi, sembrava un fumetto, no? Con tutte quelle,
1: anche sì,
3: con
1: sì.
3: Quegli allestimenti, insomma era... Peccato non avere più un programma del genere.
2: Era oggi, pieno di
1: ma
2: idee.
1: Una domanda, Simone, sicuramente tu ballavi a 7 anni.
3: Beh, io ho iniziato a 9 anni a ballare, quindi ancora...
1: Ah, sì, meditavi ancora.
3: Esatto, però mi muovevo, già, a modo mio già ispirato. Mi muovevo e per quel motivo i miei genitori poi mi hanno iscritto in una scuola di danza.
1: Ah, vedi, bravo.
0: Curiosità, c'è tanta rigore a Ballando con le Stelle, lo diciamo poco fa, ovviamente certo. Bisogna essere pronti e preparati.
1: Se no non si riesce a fare nulla,
0: non si riesce a fare
1: nulla.
0: Ma a quelli della notte, Maurizio, i testi erano tutti scritti? Tuoi o c'erano tanti momenti in cui improvvisavi?
1: Allora, l'arte di Renzo era usare una tecnica cinematografica, cioè ognuno era un personaggio sfaccettato, cioè aveva una sorta di carta d'identità. Aspetta che fanno un po' di rumore, vado fuori.
2: Grazie.
1: Sì. Allora, era sfaccettato perché Frassica era un frate che viveva a Scasazza, che faceva la sagra
2: che
1: aveva Sani Gesualdi, lo vorrei ricordare. Lui leggeva la vita di Sani Gesualdi e diceva: Sani Gesualdi è andato a... è strappata la pagina, non c'è la pagina. E finiva sempre: però il libro a casa, ho il libro a casa, ho il libro a casa. Allora io ero venditore di pedalò, vetero comunista che aveva il mito della Russia. Una volta, diceva Renzo, fissato il personaggio lo molli nel pollaio, cioè in trasmissione. E noi prima della trasmissione andavamo in pellegrinaggio Camerino di Renzo e dicevamo: Renzo, di cosa parleremo? Perché il copione
0: abbiamo perso Maurizio. Ecco. Maurizio, ti abbiamo perso, forse sei uscito fuori come veniva a stare nel marasmo.
1: Sì, no, però
2: nel pollaio.
1: Mi sentite?
0: Sì,
1: mi
0: adesso
1: sentite?
0: Sì, perfettamente.
1: Allora me lo spostavo. Allora lui diceva: non voglio sapere niente di cosa direte e non vi dico niente, così io rido spontaneamente ed è più bello. Dico: ma Renzo, di che cosa parleremo? Non si sa.
2: Senza rete.
3: Beh, Maurizio, è un po' quello che accade, perché io sono stato un paio di volte con te al tavolo di Fazio, è un po' quello che accade anche da Fazio. No,
1: Fazio, la gente, l'ospite arriva terrorizzato, dice: ma cosa faremo? Non si sa.
3: Non si sa.
1: Nessuno ha un'idea, neanche pallida, degli argomenti. Noi arriviamo lì come a casa di uno,
3: però la verità è che
1: come andare a cena da uno,
3: robe che io l'ho trovato molto divertente.
1: Sì, ma perché lì c'è il brivido di che nessuno sa cosa deve dire. In realtà non deve dire niente, è in base all'umore. Uno può dire: io ho parlato poco perché non ho avuto spazio, oppure ho parlato molto, cioè la stessa. Perché poi c'è da dire che Fazio è un ammiratore di Renzo, quindi in qualche modo
0: chi non lo è in Italia?
1: Chi non lo è? Quindi il meccanismo del tavolo somiglia a quello del divano.
0: Allora, noi adesso dobbiamo salutare.
2: Tavoli e divani. Io volevo andare dai nostri ascoltatori, perché Enrico risponde alla nostra domanda iniziale del
0: Sabasandir,
2: ci dà la traduzione, dice: si traduce con "ma che te lo dica fa".
0: Perfetto, abbiamo la traduzione. Noi ringraziamo Simone Di Pasquale, ringraziamo Maurizio Ferrini, vi chiediamo, nel momento in cui vi vedrete, perché capiterà prossimamente, fatevi un selfie, taggate Radio 1 e così siamo tutti molto contenti e la Rai vi è grata.
2: Grazie di essere
3: stato. Ciao Maurizio,
2: stati con
3: ci
2: noi.
3: Sentiamo presto.
1: Grazie,
0: grazie Maurizio Ferrini.
1: Grazie a voi. Ciao,
2: e noi
1: ciao.
2: Ci sentiamo tra pochissimo, adesso in linea al GR1.
0: A tra poco, grazie.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
8: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
9: Finalmente, oggi è il gran giorno.
10: E voilà, una ghiotta bontà.
11: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico.
10: Kiwi e Arturo.
12: Corri su Rai Play, troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
13: Buona festa dell'amicizia, Frido.
12: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. In azione la macchina dei soccorsi al confine tra Nepal e Tibet, colpiti dalla terribile alluvione. Oltre 200 i morti accertati finora, ma i dispersi sono più di 1000, tra questi anche centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi.
4: Continua a crescere il numero delle vittime della catastrofica alluvione che ha colpito decine di villaggi sul confine himalayano tra Nepal e Tibet, provocata secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti dal collasso di un ghiacciaio, un crollo glaciale e una colata di detriti con impatti devastanti a valle, onde alte fino a 6 metri che spazzano via auto, distruggono strade, ponti, case, colpite diverse regioni del Nepal, ma l'alluvione provoca danni enormi e molte vittime anche più a nord, in Tibet. I morti sono centinaia e i dispersi oltre 1300, tra loro molti turisti, pellegrini indiani diretti alla montagna sacra del Kailash nel Tibet occidentale e lavoratori che trasportavano merci. Dei 90 italiani registrati dalla Farnesina nel paese, solo due si trovavano nell'area e sono entrambi salvi. Dal Nepal arriva l'allarme degli esperti, c'è il rischio di una seconda alluvione. Nel frattempo Cina e India inviano soccorsi, ma i mezzi di emergenza si muovono a fatica nel fiume di fango che ha travolto ogni cosa. L'India, dopo aver mandato uomini e mezzi, sta evacuando migliaia di persone dalle regioni nordorientali perché teme che l'allerta non sia terminata. Marco Barbonaglia, GR1.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran. La Repubblica Islamica non è in una posizione di debolezza e sa come difendersi, assicura il presidente iraniano Pezeshkian all'indomani dell'accordo con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz, stretto che per il presidente americano Trump è pienamente operativo. La cronaca: il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina da un passante sulle sponde del fiume Liri a Ceprano, in provincia di Frosinone. Indagini in corso sull'identità della vittima e sulle cause della morte. Ed è indagato per omicidio il compagno di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione a Riposto, in provincia di Catania, dopo un rogo scoppiato nell'appartamento. L'uomo aveva raccontato che la vittima gli aveva preannunciato della sua intenzione di togliersi la vita, ma per gli investigatori si tratta di una messa in scena. Meteo: sarà un weekend da bollino rosso anche per il traffico da controesodo. Da domani fino a domenica, secondo ANAS, previsti oltre 25 milioni di spostamenti, soprattutto in direzione delle grandi città. Spostamenti che avverranno con temperature ancora molto elevate. Due le città oggi da bollino rosso, Campobasso e Palermo. Domani saranno 9, in concomitanza con il picco del caldo, fino a 44 gradi in Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia. La multa da circa 18 miliardi di dollari patteggiata da Meta nel processo sulla dipendenza dai social. La multinazionale tecnologica proprietaria di Facebook e Instagram si è impegnata anche ad adottare nuovi strumenti a tutela dei minori, dalla verifica più efficace dell'età ai blocchi notturni, fino al limite di utilizzo di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori. Misure che però non sono sufficienti, come ci spiega il presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, Stefano Epifani. Ascoltiamolo.
5: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
3: Avventura ed inclusione: un gruppo di ragazzi con autismo, skipper al timone del veliero Ocean Bird per un viaggio itinerante. Il servizio di Giovanni Pasimeni.
6: Il mare che include e unisce affinché tutti possano fare parte dello stesso orizzonte. Questa è l'ottava tappa del viaggio itinerante Buonvento, tutti a bordo, partito dalla Spezia, che si concluderà a Trieste il prossimo 8 settembre. L'iniziativa è nata ad aprile di quest'anno da un'idea dell'avvocato Pietro Frisani, armatore e skipper dell'imbarcazione da diporto, per fare vivere ad adolescenti e giovani con autismo, accompagnati a bordo dai loro genitori, un'esperienza emozionante e unica.
7: Veniamo noi a prendervi
0: uscite dalle vostre case e venite in barca con noi.
6: L'inclusione, l'avventura, la crescita insieme.
0: Il progetto è proprio l'inclusione e l'idea è di non lasciare nessuno indietro.
6: Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo sia dalla Fondazione Italiana Autismo, sia dall'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo, che hanno contribuito a diffonderlo nell'immediato per favorire la partecipazione nelle varie regioni italiane.
3: Sport, oggi giornata di sorteggi per calcio e tennis. Alle 18 a Monte Carlo l'Urna costruirà la fase a gironi della Champions League. Inter, Napoli, Roma e Como conosceranno le avversarie che sfideranno in 8 giornate. E curiosamente alla stessa ora ci sarà anche il sorteggio per i tabelloni degli US Open di tennis, con 4 italiani teste di serie nel torneo maschile: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi, e Jasmine Paolini in quello femminile. Sono le 11:05, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E buongiorno da Marina De Vescovi, in diretta dagli studi di Trieste della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, per raccontarvi gli argomenti dei nostri programmi di oggi. Vi saluta con me dalla regia il tecnico Roberto Cavallari. Fra pochi minuti, Colaz dall'Astronaf, un flusso di pensieri sul mondo attuale in un dialogo quotidiano fra due strani personaggi, un barbone ed un matto. Verso le 11:20, il cammino di San Francesco. La comunità radiotelevisiva italofona, consorzio che raggruppa emittenti pubbliche di 12 paesi che trasmettono in lingua italiana, si è rimessa in cammino, a passo lento, per rafforzare il legame fra cultura, territorio e narrazione radiofonica. A 800 anni dalla nascita di San Francesco d'Assisi, quest'anno si è voluto conoscere più da vicino luoghi strettamente legati ad una delle personalità più importanti della nostra cultura occidentale. Il cammino ha abbracciato borghi e i quattro conventi della Santa Valle Reatina, in provincia di Rieti, che gli operatori radiofonici delle emittenti coinvolte hanno scoperto giorno dopo giorno, camminando assieme e condividendo riflessioni, incontri, testimonianze. Alle 11:55 Rock Revolution. La musica a scuola, quando è presa sul serio, non è un'ora di svago fra una verifica e l'altra. Ne parliamo con il professor Marco Luciano e con alcuni ragazzi del coro Slata Per, il coro scolastico del liceo Scipio Slata Per di Gorizia, nato come laboratorio espressivo e divenuto un punto di riferimento per la città. A seguire, ospite in studio anche Eros Rigato, studente del liceo Buonarroti di Monfalcone, nonché campione italiano alle Olimpiadi delle Neuroscienze 2026. Ma non solo, una storia di curiosità e capacità di apprendimento al di fuori della media. Con questo arriviamo alle 12:30 e all'appuntamento con l'informazione regionale. Passo la parola ai colleghi per le anticipazioni.
2: Buongiorno da Giulia Magro e dalla redazione giornalistica della RAI del Friuli Venezia Giulia. Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 in Friuli, 19 minuti dopo la mezzanotte, con epicentro 3 km a sud-sud-ovest di Amaro, a una profondità di 14 km. Il terremoto è stato localizzato manualmente dal Centro di Ricerche Sismologiche dell'OGS. Nessun danno. I vigili del fuoco hanno ricevuto due chiamate da persone che chiedevano informazioni. Nell'ultima settimana si sono verificate 6 scosse nell'area di 30 km intorno all'epicentro, il più forte di magnitudo 3.2. E spostiamoci nel Tarcentino, dove i medici di medicina generale hanno scritto una lettera aperta per contestare la decisione dell'azienda sanitaria di prevedere dei turni nelle case di comunità e chiedono maggior chiarezza su quali saranno le mansioni che dovranno svolgere. Ieri sera ad Amaro la sindaca Cristiana Mainardis ha espresso un sentito ringraziamento a tutti gli operatori e volontari che si sono prodigati nello spegnimento del vasto incendio che nei giorni scorsi ha colpito il Monte Amariana e le zone limitrofe. Tutte le altre notizie nella prossima edizione del GR delle 12:30.
1: Quindi l'appuntamento è appunto alle 12:30, mentre i programmi regionali tornano alle 14 con Estate in Onda. Oggi in apertura faremo il punto sulla situazione emergenziale degli incendi in Friuli Venezia Giulia, grazie al prezioso contributo del vicecomandante pompieri volontari di Moggio Udinese, Riccardo De Agostini. A seguire, con Nicoletta Romeo, direttrice artistica del Trieste Film Festival, punteremo i riflessi sulle programmazioni estive e sui cinema all'aperto. Spazio anche alla mostra Anna Gruber e Lector Studio di Trieste, dedicata alla regista triestina Anna Gruber e al suo fondamentale contributo al cinema, al teatro, alla radio e alla televisione. La mostra aprirà i battenti domani 28 agosto in Sala Veruda a Palazzo Costanzi. In chiusura, nel nuovo appuntamento con la rubrica Cara Cucina, scopriremo la ricetta della Mamaliga con i filetti di orata fritti per una cucina all'insegna delle contaminazioni. Ospite Anna Basok. Alle 15.15, nel secondo appuntamento in friulano, il meglio delle puntate della passata stagione. E con questo è tutto, vi lascio l'ascolto dei nostri programmi e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
3: L'associazione Colonos è presente Colas dall'Astronav. Teste e ghie di Ferruccio Cainero e Vanni De Lucia. Sceneggiature sonore e musicis di Franco Feruglio. Coordinament di Federico Rossi.
4: Oh, bon dì, Beppi.
5: Oh, bon dì, Pierce. Ma voi altri sull'astronav, c'è faseviso via Paldì?
4: Alle tante c'è fa, netà, lustrà, la va, come da, mendà, cucinà. E poi, se la nata gli è vecchiute, si ha di grattavie il rusin, da sulmini, saldà, cambia le lampadine sfulminate.
5: Ma in che mondo? Lo sanno anche i frutti che questi robe sull'astronav li fanno i robot, Pierce. Non vedo i robot sull'astronave.
4: Sì, ma pos. E si udopre il mancul che si può essere.
5: E perché po'?
4: Ma perché che le energie elettriche è dispendiose e invece che erotiche è con un consumo basso.
5: Oh, oh, oh, c'è molto erotiche. C'è combinavi sugli astronave, orgis.
4: Ma no, ma per produrre tanti robot al covente dovrà un evore di energie, aiar, aghe, risorse non rinnovabili. E invece per fare creature umane si ha di fare l'amore, Beppi.
5: Non lo devi immaginare.
4: Mi pare che non lo sta immaginando nessuno qui, Beppi. A chi, du là, cosoia sta, io, lì, tal centri...
5: Psichiatri comunali.
4: No. Dal centri piloti scolas, Beppi, ogni volta che passi che parte, vuoi di dire che mi chiappe un sense di weight, di avvilizione.
5: Di fatti io lì no vampires, o ai miei ordurmi in stazione.
4: Sai al c'è che mi fa schiste fiet, Beppi?
5: Sì, ma se lo dici, lui alzi un fin.
4: No, caldisi.
5: Perché che entra in un istituto per malati menti.
4: No, Beppi, allè perché che la parte si vierge di besole, capisci?
5: No.
4: Se io vierge la parte, io o so il soggetto, l'eroe, il protagonista?
5: Beh, non mi so me una grande impresa vierge una parte.
4: Va bene, ma se la parte si vierge di besole, Beppi, ie si vierge, ie e ie il soggetto, ie e ie il protagonista. Ogni volta che passi che parte per un momento mi dire il chià, Beppi, mi sento come di scomparì. Mi sento che diventi un oggetto.
5: Ma esagerazione, Pierce.
4: Lui non lo sa, ma lui è un genio, Beppi. Arriva sempre dal cuore della questione. Esagerazione. Di chi ha qualche anno qui a Fasarandù di Besoi, i barcons, gli squartis, gli automobili, gli schialis, la cucina, il for, la lave blanchiarie, la macchina di lavà, tut, Beppi, tut. E voi altri so sareis lì a Cialà come cocai, un mont d'incocalis.
5: Al mi fa spore, Pierce, al mi fa girare le melonarie e son pensier di un fulco chiaf.
4: Ma sperim, Beppe, sperim.
5: Pierce, mi so me che massa informazione gli hanno infiammato il ciurviel.
4: L'inflammazione dal ciurviel si chiama meningite, Beppi.
5: E con la meningite o si muore o si rimane subiti. Lui per fortuna non è morto.
4: Ma questa è Totò.
5: Il gran Totò. Lo conosceso anche voi altri astronauti.
4: Ma stai a scherzare, Beppi. Sull'astronave, entro gli steli, so vinchialate, tornate a chialà, 12 film di Totò.
5: Ah, sì?
4: Ma sicuro. Dalla cappella dall'astronave si può stirare un telon proprio denanti dall'altar. E la domenica dopo di misdì si va duce a Bio di sì, film di Totò, di Don Camillo.
5: Lo facevi anche io, Pierce?
4: Rialance lui dalla Marina Spaziale, Beppi.
5: lo facevi di frutti in colonia, al mare, in parrocchie. Pir, sulle astronave, si c'ha in proiezioni, in tre dimensioni, e non film in bianco e neri.
4: E c'è molto lo sai, is mai stato in tune astronave?
5: No.
4: Beh, o puoi garantire che gli entri gli stelis, quanche si è lontano di chiase Heinz Luz, ti chiappe una grande vuoi di tornare in da urta al tempo in tal spazi. Dalla nave son fin tre mai cheica son vistus di moschettir, di soldati romani, di principesse.
5: Era a lancia quel che si vestiva di Zorro.
4: Ma par far c'è un esdrume di Zorro. Beppi, non vi odia che anche lui è un pilota spaziale, dome che non si lo riguarda?
5: Pir, si vestiva in così di frusta a carneval.
4: A carneval?
5: Cal provi a riguardarsi, Pirz. Quanto eri slita l'astronave?
4: Sì.
5: Vestiti di principesse, di moschettir. Lui c'è muterial. C'è molto si viodi al gran.
4: No, mi viodi picciul.
5: Viodi al Pirz? Ah, era un frutto?
4: No, eri travestù di nannul di Biancaneve.
5: Ah, lui non guarirà mai, Pirz.
4: Ma guarì di c'è?
5: Dagli strambettazzi. Un'astronave du l'acca si viodi in fin di Totò e di Don Camillo. Ma non esiste.
4: Ma anche Rome allora non esiste. Vignesi e Florence a son messa allucinazioni.
5: Ma c'è disi al Pirz.
4: Io, a chi ospita al centro piloti scolastico, credevi che la bielecce di questi città fosse in palazzo antico di secoli in ca. Dagli rovini dell'antichità, l'antindennant, fino alla contemporaneità. Io credevi che questi città fosse in così bielis che ti entra in tal cur. La cerca di ogni banda è il presente al chiacare col passato. E di c'è chiacarino, Beppi.
5: Non lo sai.
4: Il presente e il passato, quando si incontrano, e chiacchierano dalla vigni, Beppi.
5: Oh, c'è filosofo dal cormor, cale lui. Ma io non lo capisco.

0: Cagliali c'è molto che mi fisse che persone che gli è sentate su che altre banciute, Beppi.
1: Beppi, l'uciale par vie di che plere calata al ciaf.
0: E c'è molto facile la signora a sapere che queste plere mi covente parciri di entrare in contatto telepatico con la mia astronav. Se si la chiale, e è una plera normale.
1: Sì, Pirt, ma non è normale mettere sale tal chiave.
0: Beppi, calchiali il chian dalla siore. Ci hai all'intorno al quel. Che sorte di plere.
1: Ma è una protezione. Si viut che gli han tagliato gli sorelli, oppure là un eczema. Insumis che robe lì a convente per impedire al chian di grattarsi.
0: Che il chian è un antenne parabolica, Beppi, per tenere la femmina in contatto con la sua astronav.
1: C'è io.
0: Che femmine lì, vento al futuro, Beppi, e gli è già adattate. Ma non vi odia li lavris, c'è molto che sono sglons e le stetis.
1: Ma è una moda, Beppi, e è cosmetica.
0: Ma oh no, cosmetica al vento di cosmi, che è l'ordine dalla natura, e plastica al vento da plassein, che l'ul di modella da forme. Che femmine lì e gli state riadattate, modellate.
1: Riadattate parce.
0: Ma Peppi, che ragioni? E adattate al cambiamento climatico? Anche se come arrivasse il diluvio, gli è con tutto il silicone che ha tal cuor per stare su, e gli è insubisabile, Peppi.
1: Lui ha la fisse del cambiamento climatico, Pirt. Ma anche se fosse vero.
0: No, se fosse, e gli è vero, lo disinduci scienziati?
1: Duci proprio no. Dal sicur andè qualche dunque l'udinè.
0: Bon, allora lui al va da Miedi e Miedi dice: lui arrischia la cirrosi, all'adi smetti di bevi, se no cucuc. Al va di altri Miedi se duci confermi la stessa diagnosi, frintere mai calchiate un che i conte che non covente mola di bevi, al basta che al mangi ogni dì un effetto di polente.
1: Ah, c'è bravo che il Miedi, gli daresti una bussata.
0: Ma dai, Beppi, che non stai a distrarsi. Alle clar che lui, al molares di bevi, al mancul par prudenze.
1: Ma non c'è par insium.
0: Ma par c'è.
1: A poedin dice cavuelin, io non dismet.
0: Ma par c'è.
1: Per c'è che mi plas bevi.
0: Ma allora lei è un alcolizzato, Beppi.
1: Ah, lui hai al capito dove cumopil. Io o hai un vizio antico o soy un classic. Ma chi ha nasi in vizi smiufs ogni dì e nessun ha la volontà di molar.
0: C'è monta vilen, cos'è, Beppi, o soy colato proprio male.
1: Ma lui, Pir, c'è mutai al fatta colata l'astronave in quest nestri mondo.
0: Non mi visi ben, Beppi, una crepatura spazio temporale.
1: Par mio con lui aliere cioc.
0: Disial?
1: Salsavesce tanti svolti, cosoi colato un motorino.
0: Ma, sperin,

Ben trovati da Vida Valencic. Oggi iniziamo insieme un'avventura radiofonica lenta, un cammino radiofonico con la comunità radiotelevisiva italofona. La comunità radiotelevisiva italofona è una rete di cooperazione audiovisiva alla quale partecipano radio e televisioni pubbliche di 12 paesi che trasmettono in lingua italiana. Tra le varie attività ci sono anche coproduzioni, anche in forma di podcast, realizzati in cammino, a passo lento, insieme. L'anno scorso abbiamo scoperto assieme un percorso transfrontaliero a noi molto vicino, il nuovo Iter Goriziense, il cammino che collega Aquileia al santuario di Svetagora, sopra Nova Gorica. Quest'anno invece si è voluto

Voluto conoscere più da vicino luoghi forse poco conosciuti, strettamente legati ad una delle personalità più importanti della nostra cultura ed in generale del pensiero umano, San Francesco d'Assisi. Il cammino abbracciava borghi nella Valle Santa Reatina in provincia di Rieti che abbiamo scoperto camminando assieme e condividendo assieme a fine giornata l'esperienza e le riflessioni della giornata di cui vi faremo partecipi in queste puntate, una per ogni tappa raggiunta. Le tappe erano i quattro santuari che abbracciano il cammino ad anello nella Santa Valle Reatina, luoghi forse minori, meno conosciuti, che hanno però segnato profondamente l'anima di San Francesco. E perché abbiamo scelto proprio San Francesco? Lo sapete, se ne è parlato molto quest'anno, nell'ottavo centenario dalla morte di questa personalità che ancora scuote le coscienze. Molti sono stati i libri pubblicati proprio quest'anno su di lui, tra quelli divulgativi ricordiamo quelli di Alessandro Barbero, Aldo Cazzullo e Vittorio Andreoli. Proprio recentemente anche Claudio Baglioni ha pubblicato un libro su San Francesco, scritto a quattro mani con Michele Caccamo, base per un più ampio progetto artistico, sicuramente lo sentiremo anche in musica. Vi ricordate il film Fratello Sole e Sorella Luna del 72 di Zeffirelli? La voce di Baglioni nelle scene più poetiche. Non ve la ricordate? Allora riascoltiamola per un attimo.

0: Sicuramente lo ricorderete, la voce di Claudio Baglioni accompagnava le scene più poetiche nel film Fratello Sole e Sorella Luna di Zeffirelli del 72. Ritorniamo però al 2026, a quest'anno, a questi 800 anni che ci distanziano da San Francesco, la cui figura è stata centrale in questo cammino radiofonico fatto a passo lento dalla comunità radiotelevisiva italofona, da giornalisti ed operatori radiofonici di queste emittenti che hanno partecipato, tra cui anche la RAI per il Friuli Venezia Giulia. Sono 5 incontri, oggi in programma il primo. Ma perché San Francesco è così centrale non solo nella spiritualità ma anche nella cultura italiana? Perché a distanza di oltre 800 anni il suo messaggio continua ad ispirare. E cosa può dire Francesco a noi oggi? Francesco d'Assisi non è solo un personaggio storico o religioso, è un pensatore, un poeta, un rivoluzionario culturale. La sua eredità vive ancora nella letteratura, nella filosofia e persino nella nostra visione dell'economia e della giustizia sociale. Con il Cantico delle Creature ha anticipato i valori moderni di rispetto per la natura, di dialogo per la pace. Ed in un certo senso è stato il primo poeta dell'ecologia, anticipando di secoli la sensibilità ambientale contemporanea. Pensate che Pierpaolo Pasolini vide in Francesco l'ultimo autentico ribelle contro il consumismo moderno. Gli ideali francescani di un'economia al servizio dell'uomo hanno ispirato la nascita delle banche etiche che investono in progetti socialmente utili e del microcredito che offre prestiti a piccoli imprenditori nei paesi in via di sviluppo per aiutarli ad uscire dalla povertà. L'economia circolare basata sul riutilizzo delle risorse e sulla riduzione degli sprechi è una diretta applicazione del principio francescano di sobrietà e rispetto per il creato. E poi il francescanesimo porta nel pensiero occidentale una nuova concezione dell'economia e della giustizia sociale. Il rifiuto della ricchezza come fine ultimo anticipa molte delle riflessioni moderne sull'etica economica, fino ai movimenti contemporanei come la decrescita felice o l'economia solidale. Insomma, San Francesco smuove le coscienze ancora oggi, a distanza di 800 anni.
1: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
2: Un saluto da Andrea Borgnino. Iniziamo oggi un nuovo cammino raccontato in podcast, ascoltato su Rai Play Sound, ma si sentiva anche su altre radio e dopo scopriremo quali. Siamo a Rieti e stiamo per iniziare a camminare nella Valle Santa Reatina. A raccontare questo cammino non sono da solo, fortunatamente c'è una voce con cui ho condiviso, non ci ricordiamo quanti, ma di sicuro 5-6 cammini.
3: Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Orizzi, in questo caso a per Radio Capodistria, per cui ci siamo qua un'altra volta, un cammino assieme alle radio della comunità radiotelevisiva italofone, e noi quest'anno abbiamo deciso di intraprendere questa avventura perché sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco e tutto questo ci ha portato qua a scoprire uno di questi cammini, perché ho scoperto che ce ne sono diversi, appunto cammini francescani. Ecco, noi oggi inizieremo, allora, il cammino a volte inizia anche molto prima, perlomeno nella nostra testa, prima ancora di mettersi in viaggio, perché immagino ci stiamo oramai pensando, ci stiamo documentando, stiamo leggendo. Ecco, per cui oggi siamo arrivati a Rieti e domani poi effettivamente cominceremo a camminare. Allora, io vorrei presentare quelli che sono le altre radio, non tutte, però tante oggi sono arrivate.
0: Tante radio, iniziamo dal nord-est, io vengo da Trieste, dalla RAI, della sede per il Friuli Venezia Giulia. Sono curiosissima di scoprire questo cammino perché è un cammino dedicato ai luoghi più suggestivi, forse più originali, dove San Francesco, questo archetipo universale di molto, di ecologia ambientale, è un personaggio anche politico e sociale di un'attualità impressionante, soprattutto in questo momento storico, e poi lo sentiremo, e quindi sono curiosissima di sentire e di vedere e di camminare su questi luoghi che tanto hanno dato a lui e al suo pensiero, che è attuale più che mai. È un po' strano sentir dire che è un personaggio politico e sociale, ma lo è effettivamente in quest'epoca odierna, ne abbiamo veramente bisogno. Io sono Vida Valencic dalla RAI per il Friuli Venezia Giulia.
4: Rosario Tronolone invece della Radio Vaticana. Sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Vida rispetto al fascino modernissimo che San Francesco ha ancora, e vorrei sottolineare anche il fascino enorme che ha soprattutto per i più giovani, perché proprio la sua storia ha secondo me una capacità, intanto un po' nella radicalità che l'ha caratterizzato nelle sue scelte, e poi anche per certi gesti di ribellione, ma anche poi per una capacità di godere delle cose semplici della vita, io credo che sia ancora profondamente un modello veramente da seguire.

0: montagne in questo luogo che non ho mai visitato e quindi ovviamente sono molto curiosa di scoprire queste quattro tappe, questi quattro percorsi, quindi ovviamente dal punto di vista storico, naturalistico, quindi proprio quel che significa anche camminare o scoprire i luoghi. Rosario ha detto prima invece rispetto alla figura di Francesco un interesse, cattura l'interesse dei giovani. Venendo giù in treno oggi ho pensato alla canzone di Sergio Endrigo che ascoltavo da bambina, San Francesco, che mi aveva fatto sognare, ecco, e questo era il mio ricordo, diciamo, di infanzia di questa figura. Ovviamente San Francesco c'è anche nella musica, magari ne parleremo comunque tra di noi, perlomeno nel podcast in questi giorni. Credo però anche che sia importante sapere da chi questo percorso lo fa da tempo, qualche informazione prima di iniziare a camminare.
1: Giustamente, anche perché noi partiamo che non sappiamo ancora molto, no? Tante cose le vogliamo scoprire proprio camminando, proprio guardando, ecco, però vorremmo scoprire qualcosa proprio sul cammino, un po' sulla storia di questo cammino. So che abbiamo un ospite, Andrea.
2: Bene o male non siamo soli, infatti abbiamo con noi Franco Bassanelli che domani ci accompagnerà in questa prima tappa e a lui chiediamo come è nato questo cammino e che cosa ci dobbiamo aspettare in questi 4 giorni.
3: Allora, il cammino nasce nel 2003. Per un'idea di Diego Di Paolo, che allora era direttore dell'ente per il turismo qui a Rieti, un'idea che si allacciava già a dei movimenti in giro, comunque l'Italia centrale, il Cammino di Francesco, di fatto comincia da Laverna, Assisi, qui e arriva fino a Roma, quindi è una cosa immensa. Qui è una cosa particolare, perché? Perché ci sono i quattro conventi in cui Francesco ha fatto delle cose importanti che vedremo nei prossimi giorni. Una su tutto, Fonte Colombo, la regola bollata di Onorio III, quindi una cosa rilevantissima. Grecio, il primo presepe, eccetera, eccetera. Poggio Bustone e poi si torna alla foresta verso Rieti. Il cammino sono circa 80 chilometri, più o meno, diviso in questo caso in 4 tappe, una ventina da qui fino a Contigliano, che è un paese prima di Grecio. Da Contigliano a Grecio, sì, da Contigliano a Grecio. Poi da Greccio si attraversa tutta la pianura e si sale verso Poggio Bustone. Da Poggio Bustone si ridiscende a Rieti il quarto giorno. È un cammino che purtroppo si svolge in parte su strade asfaltate, in parte su strade comunque battute. Perché? Perché ormai questa è una zona tutta molto antropizzata, non è più l'epoca di Francesco. In più c'è una particolarità importante, soprattutto nella tappa che farete da Greccio a Poggio Bustone, che un tempo lì c'era il lago. E quindi Francesco attraversava con la barca, non andava, non camminava, attraversava con la barca. Dopo il lago è stato prosciugato, eccetera, eccetera. Se volete, nei prossimi giorni parleremo anche di questo lago che è stato importantissimo per Rieti. E quindi è un cammino che si basa sui quattro conventi. Poi le strade per arrivarci, non so se Francesco le abbia effettivamente fatte, probabilmente sì, perché alcune sono molto, molto vecchie. Ci sono delle strade incassate dentro muretti che non sono state fatte adesso, ma 100, cioè sono vecchissime. Quindi così nasce questo percorso. Ripeto, sono 80 chilometri, non sono difficilissimi, però è necessario un minimo di allenamento, o comunque sia, ognuno va, andiamo col passo che è necessario, fermandoci qui e là a vedere, spiegando, cercando di capire un attimo quello che avete detto voi, mi trovo pienamente d'accordo. Io sono ancora un po' più estremista perché io non sono uno storico di Francesco, sono innamorato di Francesco. Di Francesco e di Chiara. Non dico San Francesco e non dico Santa Chiara, ma Francesco e Chiara. Sono innamorato nel senso che io ho trovato Francesco, apposta dicevo che ero innamorato, nei vari testi che ho letto in questi anni. Ci sono in giro delle leggende minori, sembra la leggenda dei Tre compagni di Francesco. È un libricino scritto così, fatto l'edizione qualche anno fa dalla Porziuncola di Assisi, in cui i frati che erano più vicini a lui, i quali raccontano Francesco come loro l'hanno vissuto. E voi in questo volumetto di 70 pagine non trovate un miracolo di Francesco. Non ci sono miracoli. C'è semplicemente Francesco come era, quello che faceva. E a me ha colpito moltissimo, cioè c'è una freschezza in quel libro che poi non trovi più nessun'altra parte, perché poi Francesco, nel corso dei secoli, secondo me sempre è stato lavorato abbastanza.
1: Allora, io vorrei chiederle, ho letto che appunto Francesco visse e camminò in queste terre nel 1209 e anche forse successivamente. Ecco, io l'ho ovviamente sempre associato a Francesco,

0: Ma ad Assisi. Ecco, cosa venne a cercare in questa valle? Ecco, perché venne fino qua? Che cosa l'ho mosso? Una ricerca di spiritualità? Mi viene in mente la foresta, mi viene in mente determinate zone in cui, molti luoghi dove c'è un rapporto privilegiato, no? Con un certo bisogno di spiritualità, ecco.
1: Francesco venne qui probabilmente, non è che abbia letto date precise, forse nel 1209-1210, però il grosso di Francesco nella Valle Santa è 1219-20 fino, credo che sia stato qua fino all'aprile del 26, quando dopo è morto. Se vuole il mio parere, che non credo non è un parere di uno storico, è perché negli ultimi anni di vita Francesco ha sofferto molto perché l'ordine stava sfuggendo di mano a Francesco. L'ordine stava prendendo un'altra strada, quella dei dotti. Se era per Francesco, molto probabilmente non avrebbe neanche fatto un ordine. Ma a un certo punto gli fu quasi, non imposto, ma comunque gli fu detto: vabbè, bisogna che lo fai, è tanta gente. Aveva avuto un successo immenso, aveva fatto partire gente che andava in tutta Europa. Pensate a Sant'Antonio da Padova, stava da Lisbona, se n'è venuto qui. Ma pensate pure a un altro episodio che ho riscoperto leggendo. Voi vi ricordate qualche anno fa, 5-6 monaci trappisti uccisi in Algeria? Lo stesso accade a 5 monaci che Francesco aveva inviato in Marocco. La stessa identica cosa, furono presi dal sultano e fatti fuori completamente, fatti fuori, uccisi. Quindi Francesco voleva un certo ordine. Poi ripeto, in quel periodo lì lui stava soffrendo abbastanza perché aveva lasciato di fatto il comando dell'ordine ad altri, anzi lui aveva pregato di dargli un guardiano che, se lui, nel caso in cui dovesse montare un po' di orgoglio, gli abbassasse un attimo la cresta, come si dice. Quindi lui si è in parte, credo, allontanato perché voleva stare un po' lontano da lì, e in parte perché i posti si prestavano. Se voi vedrete, i quattro conventi stanno tutti molto in alto, anche se tenete presente che all'epoca qui c'era un lago, e quindi per forza, le popolazioni stavano per forza in alto. Quindi ha cercato questo. Francesco, fra l'altro, qui, a parte l'intuizione del Natale del 1223, creò dal nulla il presepe a Greccio, qui ha scritto la bolla. Qui aveva cercato anche un attimo di riappropriarsi delle proprie radici nella natura, in quant'altro. Fra l'altro, a Fonte Colombo si consumò uno scontro abbastanza, almeno secondo gli storici, forte, fra Francesco, che voleva codificare una regola come quella dell'inizio, cioè poveri, senza niente, a chiedere l'elemosina, non dovete possedere niente, un saio se ce l'avete bene, se no rattoppate quello che c'avete, lebbrosi, eccetera, eccetera. E il nuovo francescanesimo che stava nascendo, ma stava nascendo in giro.
2: Allora, ringraziamo il nostro ospite Franco Bassanelli per questi primi racconti. Stava a noi mettere i piedi sul cammino di Francesco e andare a cercare con le sensazioni appunto quanto abbiamo sentito. Noi per 5 giorni, cioè questa è la prima puntata, ma ci saranno le altre 4 puntate che verranno registrate direttamente dopo che avremo camminato, quindi ci saranno le nostre impressioni dal vivo. Ringraziamo il nostro ospite.
3: Il nostro cammino con la comunità radiotelevisiva italofona sulle orme di San Francesco proseguirà giovedì prossimo, sempre alle 11:20. Ricordo che l'intero cammino è disponibile anche in podcast su RaiPlay Sound. Da Viola Romanese e Vida Valencic, buon proseguimento d'ascolto.

0: Rock Revolution con Gabriele Medeotti. Rock
1: Revolution. Un buongiorno a tutti, bentrovati su Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia. State ascoltando Rock Revolution, dove la musica cambia. Gabriele Medeot al microfono con la musica di John DJ. Oggi la puntata si intitola, ha un titolo un po' particolare, School of Rock, che non è solo una citazione cinematografica, ma forse potrebbe essere anche un po' una domanda. Che cosa succede quando una scuola decide di prendere sul serio la musica, magari non come materia da libretto, ma come vera e propria esperienza? Cosa cambia? Cosa cambia per i ragazzi? Cosa cambia per quella scuola? Infatti in studio con me ci sarà il professor Marco Luciano, alcuni ragazzi del coro Slata Per, un gioco di parole, poi ve lo racconto meglio, un coro che ha fatto veramente tante cose importanti, delle quali parleremo, nelle quali andremo a fondo a scoprire che cosa vuol dire far parte di quel coro. Poi in studio arriva invece un giovane talento, Eros Rigato. Lui 16 anni, studia al liceo, però insomma è uno che di neuroscienza se ne intende talmente tanto da essere campione italiano di Olimpiadi di neuroscienza. Quindi questa è una puntata da non perdere in nessun modo assolutamente. Mettetevi comodi, alzate un pochino il volume, perché per questa canzone ne vale veramente la pena, e cominciamo questa Rock Revolution.

0: Ci siamo, cari amici, all'ascolto su Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia. Entriamo nel vivo di Rock Revolution, dove la musica cambia. Vi ho anticipato poco fa che avremo avuto degli ospiti per parlare di musica in maniera ancora diversa rispetto al solito, come facciamo sempre in ogni puntata, e quindi c'è a Gorizia un coro che porta un nome che già ha un piccolo gioco di parole, ve l'avevo anticipato anche questo, Slataper, e dal nome dello scrittore, no? Scipio Slataper, e quel per è un po' un sospeso forse, ma ce lo facciamo dire da chi quel coro lo dirige, perché è nato dentro i laboratori espressivi del Polo Liceale di Gorizia. Quel coro in questi anni è diventato molto molto più di una semplice attività pomeridiana. Ha raccontato la musica di Margherita Hack, la musica e la storia di Margherita Hack, e ha aperto anche, ha fatto parte dell'inaugurazione di Go2025, la capitale culturale europea. E con me qui il professore, il conduttore, il cicerone, insomma, di quel coro, il professor Marco Luciano. Ciao Marco.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e grazie.
0: Grazie a te, è il caso di dire ben ritrovato, no? Perché abbiamo avuto piacere di essere sullo stesso palco e di conoscerci, ma rullo di tamburi, perché anche se la scuola non è attiva in questo momento, con noi c'è anche Aurora Damian. Ciao Aurora.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, che Aurora è proprio una studentessa dello Slataper.
2: Sì.
0: E verrebbe da dire, ma cosa ci fa una studentessa in piena estate con il professore a parlare di scuola alla radio? Pensa che bello.
1: Verrebbe da dire che c'era la fila e che Aurora è stata scelta perché per meriti, ecco. Quindi non è solo lei che voleva essere qua.
0: Anzi, complimenti, anzi. Complimenti a te e a tutto il coro. Allora, come nasce l'idea Slataper?
1: Allora, nasce nel 2015.
0: Sì.
1: E nasce come la maggior parte delle cose che nascono un po' a scuola, forse per colmare un'esigenza, che sembra strano, no? Sembra assurdo. Però quando sei a scuola, se hai la fortuna di fare il mio lavoro, io insegno religione, quindi poi mi posso occupare dei ragazzi proprio a tutto tondo, e c'è la possibilità di fornire loro delle opportunità. E questa era l'opportunità di colmare questa esigenza che 24 ragazzi nel 2015 mi avevano fatto capire di avere, e abbiamo cominciato per gioco, però appunto sfruttando il nome Slataper di Scipio, che porta appunto dei nostri licei, che sono tre licei all'interno del Polo Liceale di Gorizia, e abbiamo deciso di fare questo gioco di parole perché volevamo sempre darci una motivazione per cantare, quindi cantare per qualcuno, per qualcosa.
0: E dici che 24 ragazzi ti hanno fatto capire questa esigenza. Da cosa l'hai capita?
1: L'ho capita parlando con loro, parlando del fatto che c'era la possibilità di fare teatro, c'era la possibilità di fare altre cose. E c'era stato in passato, questa te la do come una notizia che forse non sai, l'origine dei Free Voices era il coro della nostra scuola, il coro del Polo Liceale di Gorizia, infatti Manuela Marussi, no? Dirigeva il coro della scuola, e poi per questioni sue anche lavorative e altre cose, insomma, non so bene perché io poi sono arrivato dopo, e questo coro non è andato avanti e i ragazzi, c'era questo buco, allora ho detto provo a mettermici io in questo buco. E abbiamo buttato questa idea e ha funzionato.
0: E ha funzionato. Che tra l'altro noi qui a Rock Revolution stiamo svelando durante questa edizione un sacco di piccoli, chiamiamoli gossip, ma giusto per buttarle in ridere. Bella questa notizia. Senti, forse una domanda a questo punto per Aurora, no? Perché in questi anni è sotto gli occhi di tutti, il coro è diventato un punto di riferimento sicuramente a Gorizia, sicuramente per la città, ma per moltissimi eventi di quella città. Quindi io volevo capire cosa cambia per un ragazzo. Aurora hai 16 anni, no? Quindi andrai nel prossimo anno scolastico. Cosa cambia per un ragazzo come te, per una ragazza, quando si ritrova protagonista fuori dall'aula? Cioè nell'aula dovete fare, presentare, avete i programmi, le scadenze, le verifiche, e invece sei fuori dall'aula su un palco davanti a un pubblico vero.
2: Beh, sicuramente è un'emozione incredibile, è una cosa nuova, si impara sempre di più. Ogni esibizione la facciamo col cuore, nel senso che noi ci prepariamo moltissimo e ci sentiamo molto pronti. Poi il prof ci dà supporto in tutto quello che facciamo, e quindi sì, noi siamo fieri quando saliamo sul palco.
0: Ed è bello, bello sentirlo dire da te. Ma ci prepariamo tantissimo, cioè traduciamo, no? Cosa vuol dire per anche i tuoi coetanei che ti ascoltano e che sono curiosi di sapere, che dicono magari anche nella mia scuola si potrebbe fare?
2: Sì, diciamo che nel luogo in cui facciamo coro è molto aperto come ambiente. Infatti non ci limitiamo solo a cantare, ma cioè, ci confrontiamo e ci esprimiamo molto col prof, ci sentiamo liberi di parlare con lui, e quindi sì.
0: Che è quella bella grande aula che io ho visto forse passando.
1: Lì è una, sì, quella lì è un'aula che nel tempo sono riuscito ad avere questo privilegio a scuola, avere questa grande aula, sì, a disposizione anche per il coro e altri progetti. E però abbiamo un passato di, adesso siamo tra i 40 e i 50, ma abbiamo un passato
0: cantanti.
1: Sì, cantanti.
0: Cavolo, fra 40 e 50 è tanta roba.
1: E in passato pre-Covid siamo andati punta massima sul palco in 136 al Verdi.
0: Un coro sinfonico.
1: Abbiamo anche cantato con Roberto Vecchioni.
0: Cavolo.
1: Quando era venuto a Gorizia,
0: sì,
1: abbiamo fatto
0: no,
1: Samarcanda insieme a lui.
0: Bello.
1: È stato bellissimo. E quell'anno lì poi eravamo anche stati nominati dal Presidente della Repubblica tra le eccellenze della scuola italiana. Infatti una delegazione, siamo andati in tre più la dirigente all'Isola d'Elba all'inaugurazione dell'anno scolastico nazionale.
0: Ma davvero, sì, davvero complimenti. E tra l'altro inaugurazioni, presenze importanti a febbraio 25.
1: Sì.
0: Il coro si è esibito in Piazza della Vittoria a Gorizia per l'inaugurazione di Go 2025, Capitale Europea della Cultura. Allora, cosa ha significato sia per te come docente che per te come cantante, come studentessa? Vorrei le vostre sensazioni.
1: Allora, la sensazione era quella che secondo me diceva anche prima Aurora, è il sentirsi parte di qualcosa, cioè sentirsi parte di questo momento è stato molto bello. In quell'occasione eravamo in 116 sul palco in Piazza Vittoria e poi ci hanno detto che abbiamo cantato davanti a 8.000 persone, sì, perché erano le 5:30 all'orario clou. È stato bellissimo, cioè io avevo davanti a me i miei figli, mia moglie, la dirigente in prima fila. Cioè è stato proprio bello, cioè ti senti veramente qualcosa di incredibile. Io in tutto questo, e poi faccio parlare Aurora ovviamente perché lei l'ha vissuta, io non mi giro mai verso il pubblico. Io rimango, io guardo
0: per
1: loro.
0: Per scelta?
1: Per scelta, me l'hanno chiesto i ragazzi qualche volta e io gli ho detto perché io sono lì per loro, non per la gente. Quindi io il pubblico non lo guardavo, cioè io avevo davanti i miei 116, loro ne avevano 8.000 più uno, più me. Quindi sì.
0: Aurora?
2: È stata un'emozione unica cantare davanti a tutta quella gente, è veramente un onore per inaugurare la nuova Gorizia e poi avere il sostegno del prof. Sicuramente noi guardiamo lui quando cantiamo, io cerco proprio il suo supporto e quindi sì, ci sentivamo, come diceva lui, parte di qualcosa. È stato
0: una vera e propria guida, insomma, dai, un vero e proprio maestro in quel caso. Allora, fra poco un po' di musica, però un'ultimissima domanda, perché c'è chi pensa che come dire, la musica a scuola sia un'attività di contorno e secondaria rispetto a quelle che vengono considerate tante volte le vere materie. Senza entrare nella polemica, però cosa ne pensate? Dai Aurora, cosa ne pensi? Tu che vivi le materie, sì, vere, cosiddette, e la musica.
2: Secondo me è indispensabile perché è proprio uno sfogo, è un modo per liberarci, senza il coro. Cioè, io sono migliorata molto anche come socializzazione, e ci fa stare bene, quindi penso sia indispensabile.
1: Io te la, tra virgolette, chiudo, tra virgolette, sì, con due cose. Io ho una chitarra delle tante che porto a scuola dove c'è un bel adesivo con scritto No Music, No Life.
0: Mm-hmm.
1: E loro ridono sempre quando la tiro fuori. E poi c'era un altro personaggio un po' più titolato del sottoscritto, insomma, che si chiamava Nietzsche, che ha detto che senza la musica la vita sarebbe un errore. E io ci credo, perché io faccio molte attività con la musica anche durante la mia materia. Ad esempio provo a far dire loro le cose attraverso la musica, quindi chiedo sono in grado o non sono in grado di amare qualcuno eccetera eccetera, però di darmi la risposta alla domanda attraverso una canzone. e quindi loro vanno, se la cercano, e poi li ascoltiamo tutti insieme e loro ci spiegano perché hanno scelto quella determinata canzone.
0: È una canzone che tra le tante ci ascoltiamo proprio adesso, dai, una che avete fatto voi di recente su un palco importante.

0: Beh, questa era Space Oddity, esatto. David Bowie, ma dove eravate qua?
1: Eravamo con te all'Osservatorio Astronomico di Farra e grazie al bellissimo progetto che abbiamo fatto insieme, quello appunto su Margherita Hack.
0: E questa canzone era sempre perfetta, no? Infatti. Senti, prima hai detto una cosa a mio avviso estremamente importante da sottolineare, no? Cercare di far dire ai ragazzi delle cose, tirar fuori dai ragazzi delle cose. Allora, nella musica c'è questa idea che spesso magari uno che non va tanto bene in altre materie, allora va lì, fa musica, fa il musicista, che niente di più lontano, niente di più sbagliato. Ma che cosa succede? Cosa trova un ragazzo all'interno del laboratorio musicale, all'interno del coro, che magari non trova nelle altre materie, che non trova in materie che magari gli piacciono un pochino meno, ma che deve farle?
1: Allora, io arrivo fino a un certo punto, poi faccio finire Aurora, perché cito un'esperienza che abbiamo fatto recentemente. E noi, intanto, ognuno si sente libero di essere ciò che è, assolutamente, e di esprimersi, di sbagliare. E non è importante, io glielo dico sempre, noi siamo un coro un po' anomalo, noi non studiamo con lo spartito, cioè improvvisiamo, facciamo. Infatti c'è anche un'alunna, Diana, che si è occupata di fare le polifonie, le cose che avete sentito nel brano le ha fatte tutte questa ragazza.
0: E bravissima.
1: È brava, sì, molto brava. E abbiamo fatto un'esperienza, abbiamo fatto un camp premio per loro, siamo andati nella casa della parrocchia mia, insomma, lì, sì, di San Rocco di Gorizia, siamo andati a Malborghetto e abbiamo vissuto insieme 4 giorni, abbiamo cucinato, riso,
0: bellissimo,
1: pianto, guardato film, e adesso Aurora vi dice che cosa abbiamo fatto in quei 4 giorni.
2: Sì, noi ci siamo divertiti tantissimo, no, a noi fa proprio piacere stare col prof e con Alessio che ci aiuta. Sì, ci siamo preparati molto per le esibizioni successive e è stato molto bello. Noi non ci sentiamo completamente, non ci sentiamo giudicati quando stiamo con loro, e è una cosa bellissima.
0: Ho tipo 2-3 minuti e 2 domande che vorrei farvi. Se tu dovessi da insegnante scegliere un momento, un concerto, una prova, un concorso, no? Un istante in cui hai visto chiaramente più di tutto cosa il coro dà ai ragazzi, ce l'hai?
1: Ce l'ho. Ho un'immagine di Verona, dove abbiamo cantato nel palazzo di fronte all'arena un concorso, e dove quell'anno lì il coro era molto numeroso, erano 120, e avevo all'interno del coro 3 ragazzi meravigliosi che avevano la 104, e il coro si è autoregolato intorno a loro. Cioè, loro non, cioè, era difficile dire che tutti cantavamo, cioè, anche perché non solo loro, ma anche altri con difficoltà, altre cose. E il coro si autoregola.
0: Beh,
1: cioè, non è vero, non è vero dire che i ragazzi non riescono a vedere o a capire certe cose. Anche perché io sostengo sempre che chi parla in quel modo lì è uno di quelli che non passa mai un secondo della propria giornata insieme a loro.
0: Certo, certo.
1: Quindi vorrei far passare a qualcuno quelle giornate lì per capire di che cosa sto parlando.
0: E ancora una cosa volevo chiederti, no? Cioè, perché comunque hai un ruolo importante, una ricaduta importante sui ragazzi, lo stiamo vedendo, eccetera. Ed è difficile anche forse relazionarsi, forse certe volte con colleghi, con insegnanti che invece hanno ruoli e ricadute diverse, no? E allora cosa diresti a un collega che magari pensa di non avere il tempo e le risorse per portare avanti un progetto anche musicale, un progetto, diciamo, di questo tipo?
1: Ma io sempre massimo rispetto per il lavoro dei colleghi, e tanti di loro magari non riescono a fare determinate cose che vorrebbero, più che altro per un discorso di tempo o altre cose. Io provo sempre a trovare il tempo, ecco. Questo nel mio piccolo, però mi piace parlare di me,
0: certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Degli altri lo trovo difficile.
0: Bella cioè. Questa di provare a trovare il tempo, è sempre così. Aurora, invece, dai un saluto, un'ultima cosa anche da parte tua ai tuoi colleghi studenti e le studentesse delle altre scuole. Che cosa ti senti di dire in base alle tue esperienze?
2: Ma io consiglio di provare, perché è un'esperienza bellissima, super positiva, ti cambia secondo me. Io relativamente sono dentro da poco, perché ho iniziato al pentamestre, ma è stato bellissimo, mi sono proprio sentita parte del gruppo, e quindi consiglio di provare.
0: Qual è stata la sorpresa più grande che hai provato?
2: Beh, nel momento in cui arrivi sul palco, quando sono arrivata sul palco per la prima volta a cantare col coro, è stato, mi sentivo proprio unita alle altre persone.
0: Che bello. Allora dai, siamo arrivati in fondo. Io vi ringrazio davvero davvero tanto.
1: Grazie a te.
0: Di essere stati qui con me. Insomma, c'era Aurora Damian, che insomma fa parte del coro, il professor Marco Luciano, che dirige quel coro, il coro Slata Per dei licei, giusto?
1: Benissimo.
0: del polo sì. Liceale di Gorizia. Vi ringrazio tanto. Noi andiamo avanti con Rock Revolution, dove la musica cambia, con un po' di musica qui su Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia, e poi ci ritroviamo per i saluti.

0: Bene, bene, cari amici all'ascolto di Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia, a Rock Revolution è arrivato il momento del nostro secondo ospite, ve l'avevo un po' anticipato. Allora, c'è una frase di Kant che il nostro ospite dice di portarsi dietro ogni giorno, e la frase dice: sapere aude, cioè abbi un po' il coraggio di servirti della tua intelligenza. Una frase che sembra detta sicuramente da una persona adulta con un'età, un'esperienza di vita di un certo tipo, invece no, pronunciarla è un ragazzo di 16 anni che qui davanti a me, sto per presentarvelo. Lui si chiama Eros Rigato, è uno studente del liceo Buonarroti di Monfalcone. A maggio dovete sapere che è diventato campione italiano delle Olimpiadi delle Neuroscienze, battendo un sacco di concorrenti più grandi di lui, e fino all'ultimo anno delle superiori. A novembre lo aspetta una finale internazionale in collegamento, il Brain B con Washington. Ma è qui, lo saluto, gli do il benvenuto. Ciao Eros, sono contento di averti qua.
1: Grazie mille, grazie mille.
0: Allora Eros, io ho letto di te un po' sui giornali, sui social, e mi sono davvero incuriosito, perché a Rock Revolution ci piace dare spazio a chi a proprio modo fa rivoluzione nella propria vita e con la propria passione. Quindi tu sei diventato campione di neuroscienze a 16 anni. Volevo chiederti prima di tutto che cosa vuol dire essere campione di neuroscienze, e poi da dove nasce questa tua passione.
1: Allora, essere campione di neuroscienze secondo me significa di aver culminato un grande viaggio dentro questa materia, che ovviamente è complessa, e per aver, diciamo, imparato tante cose riguardo al cervello, al sistema nervoso e come funziona. Diciamo che essere campione significa essere al primo posto, però io lo vedo più come aver approfondito una materia che mi interessa tanto. Infatti le neuroscienze sono una mia grande passione. Questa passione è nata principalmente da che mi piacciono le cose complesse, e tra tutti quanti gli organi, già il corpo umano in sé è complesso, però tra tutti quanti gli organi il più complesso è il cervello, e quindi studiarlo mi affascina sempre tanto, perché imparo cose che non mi aspettavo che funzionassero così, o che forse funziona in un modo e pensavo funziona in un modo e funziona totalmente in un altro, e questo mi affascina tantissimo.
0: E questo magari perché uno pensa, sentendo di parlare, che hai ricevuto delle influenze fin da piccolo, perché magari in famiglia ci sono scienziati, medici, eccetera.
1: Questo in verità no, anche se mia mamma ha un background diciamo medico, adesso per molti anni non ha più praticato questa professione, quindi non c'è nessuno in famiglia che sia neurochirurgo, come molti dicevano.
0: Certo, senti, e poi prima ho detto quella frase, no? Che ho letto quando noi ci siamo sentiti, ti ho detto: dai, mandami due righe di te, eccetera. Mi ha mandato una bio fatta, che neanche tanti adulti mandano una bio fatta così bene, quindi davvero complimenti. E c'è quella frase, cosa significa per te quel sapere aude?
1: Allora, sapere aude in latino significa osa conoscere. Per me questa qua è una frase che proprio ci spinge a non fermarci alle apparenze delle cose, ma ci spinge ad andare oltre e a veramente conoscere in profondità quello che noi stiamo trattando, perché molte volte ci fermiamo solo a un'apparenza di qualcosa e quindi non approfondiamo. Invece questa frase proprio mi spinge a andare, cioè a sapere tutto quanto riguarda quell'argomento.
0: Capito. E sempre leggendo quella tua scheda così completa e così ricca di spunti, tanto che ho detto ci vorrebbe molto più tempo per poter parlare con Eros, ma noi lo sfrutteremo al massimo, viene fuori, emerge in maniera per niente nascosta anche il fatto che tu soffri di un disturbo specifico dell'apprendimento, e lo racconti come a dire: beh, non è un limite, non,
1: esatto,
0: è niente di strano.
1: Sì, sì.
0: Ecco, e trovo sia estremamente importante questa cosa detta da te, e ti chiederei proprio di usare questo microfono,
1: sì,
0: per sottolineare questa cosa.
1: Io ho la dislessia e anche disgrafia, e devo dire che sì, ci sono delle difficoltà nell'apprendere, quello non le nasconde nessuno, però l'importante è non fermarsi a queste difficoltà, non mettersele come limite, perché tutto quanto è possibile, basta solo perseverare, avere tanta voglia di fare, e secondo me si riesce comunque ad arrivare ad ottimi risultati. Non bisogna limitarsi o etichettarsi come dislessici.
0: E tra l'altro tu questa cosa dell'ambire risultati, mi dicevi che provieni da una scuola internazionale,
1: sì,
0: ma che sei al Buonarroti, e quindi una scelta anche importante, no? Quella di attraversare un percorso scolastico apparentemente diverso da quello che potrebbe dare nell'immaginario comune una scuola internazionale.
1: Sì, personalmente ho deciso nella terza media di cambiare dal sistema internazionale al liceo italiano per proprio avere più opportunità e anche per fare una nuova esperienza di vita.
0: E tra l'altro era bello perché mi hai detto che si fa tutto in inglese, anche l'italiano, no?
1: Sì, la scuola è praticamente solo inglese.
0: Senti, a proposito di lingue, eccetera, di tue passioni, ho scoperto che sei anche... mi hai corretto quando ti ho detto sei musicista, mi hai detto no, io sono solo per passione. Sì. Quindi tu suoni il pianoforte?
1: Sì, suono il pianoforte per passione, così come hobby. Diciamo che era iniziato quando studiavo tanto, ho dovuto cercare qualcosa per staccare un po' dallo studio e ho scelto di fare il pianoforte come svago.
0: E quanti anni... di pianoforte hai studiato?
1: Oddio, studiato 6 mesi.
0: Sei mesi, questo è quello che tu lo dicessi.
1: Sì,
0: perché questo
1: studiato 6 mesi.
0: Questo rientra nel sottolineare un po' la tua genialità, insomma, no? La tua cosa. E adesso continui a suonare?
1: Adesso continuo a suonare, però come hobby, nel mio tempo libero, sì.
0: Certo, e nel tuo tempo libero ti sei anche imparato qualche lingua, no?
1: Sì, diciamo, madrelingua sono spagnolo e italiano.
0: Questo poi, perché la mamma...
1: Perché la mamma è di origine messicana.
0: Ok.
1: E poi invece l'inglese l'ho imparato per l'International School e poi un'altra lingua che ho imparato da autodidatta è il cinese, che era iniziato...
0: Il cinese?
1: Sì.
0: Che non è proprio la prima lingua che uno dice mi alzo domani mattina e studio il cinese.
1: No, perché a luglio del 2024 eravamo ritornati in Cina e mi ero affascinato di come proprio suonava il cinese proprio foneticamente, proprio mi piaceva. E quindi avevo detto a mia mamma, voglio parlare cinese. E mi ha detto, ma come, c'è la lingua più difficile del mondo, non è un insegnante, non è un libro, cioè non è che sia l'inglese che lo impari da un giorno all'altro. E ho detto, no, parlerò cinese io. Tornati a casa, a settembre ho deciso di comprare il libro HSK, che è la serie degli esami ufficiali, tipo il Cambridge però, okay. per il cinese. E ho iniziato a studiarlo e la prima settimana ogni giorno studiavo 3 ore di cinese, c'ero proprio determinato. Dopo la prima settimana ho smesso. Però nel mentre ho avuto questa grande idea di iscrivermi all'esame di certificazione del primo livello.
0: Dopo una settimana,
1: sì, a Milano.
0: E 18 ore, perché 3 ore al giorno, sì. Una settimana sono 18 ore.
1: E mia madre mi ha detto, tu sei fuori di testa, cioè vuoi andare a fare a Milano un esame? Io non ti accompagno, ti accompagnerò il tuo papà. E quindi alla fine abbiamo lasciato la cosa così. La settimana prima dell'esame mi arriva la mail dall'università, stampa l'admission ticket. Io avevo ancora metà libro da fare. Quindi ho iniziato quella settimana, ho fatto un casino di caratteri, tutto. Alla fine l'esame è andato bene, ho preso 200 su 200 e ho preso, conseguito l'A1, il primo livello.
0: Sì.
1: Ho continuato, ho preso il B2 a febbraio del 2025 e poi ho avuto una piccola interruzione nel cinese perché ci sono state le Olimpiadi della Chimica e ho ripreso ad agosto del 2025 e a ottobre del 2025 ho conseguito il C2.
0: Beh, quindi parli fluentemente, insomma,
1: sì.
0: Capisci.
1: A volte lo parlo meglio che l'italiano.
0: Vedi, insomma, dai. Allora, giusto per concludere anche un po' questo percorso di...

0: nel quale è bello conoscerti e sei simpaticissimo, e davvero complimenti anche per la tua abilità, insomma, no, nel raccontarti. E a novembre arrivano le finali internazionali, sì, del Brain Bee. Sarai collegato in via telematica con Washington. Cosa c'è? Cosa ti aspetti? Allora, sei un po' preoccupato? Sei contento?
1: Il livello sale molto di più che quello della nazionale, da un punto di vista dei contenuti di studio, ma anche di tipologie di domande e abilità richieste alla fase internazionale. Infatti si divide in tre prove: la prima è quella di neuroanatomia e istologia, che è una prova sia pratica che teorica, quindi si lavora sia con campioni umani veri, sì, ma anche con si fanno domande di teoria sulle varie strutture. Poi la parte di neurologia e psichiatria, dove vengono presentati dei casi clinici, bisogna ordinare degli esami e interpretarli, uh-huh, e porre diagnosi e specificare un trattamento. E poi la prova di neuroscienze, che è una prova di neuroscienze in generale. Il livello, sì, come ho detto, sale molto, spero che vada bene, però ovviamente so che sono molte persone che hanno anche già fatto l'internazionale più volte, paesi che sono molto più preparati che l'Italia, oggettivamente bisogna dirlo, e sì.
0: Basta. Ti chiedo questa cosa che mi è venuta in mente mentre ti ascoltavo, ma anche prima: quando hai a che fare con ragazzi, particolarmente, insomma, no? Cioè, così svegli, veloci o colti, spesso c'è la tendenza ad aspettarsi che per quella persona sia tutto facile, o che per quella persona risulti sempre, ovviamente andrà bene. Senti mai questo peso addosso?
1: Onestamente no, perché diciamo tutto quello che faccio lo faccio perché io ho voglia di farlo io e perché mi piace, mi appassiona. Se qualcosa non mi piace non ci metto tanto impegno. Per esempio anche a scuola non è che tutte quante le materie sia bravo storia, per esempio, faccio il minimo indispensabile e quello mi basta e mi avanza pure.
0: Sarà contenta il professore di storia di sentire questo, ma insomma
1: no,
0: non è così, ma certo.
1: Sì.
0: Va bene, senti, allora l'augurio che voglio farti è quello di raggiungere tutti i tuoi obiettivi, di continuare soprattutto ad essere così spontaneo, determinato e sicuro delle tue passioni, insomma, sì, no, eccetera. So che vuoi fare una professione più che nobile, se vuoi dirlo tu, qual è il tuo sogno?
1: Il sogno sarebbe diventare neurochirurgo.
0: Ecco, e probabilmente se non cambierai sogno, io penso che riuscirai a realizzarlo, così. E allora Eros, ti ringrazio per i tuoi 16 anni, per la tua passione, per aver condiviso con noi i tuoi sogni.
1: Grazie mille.
0: Ti saluto, ma non saluto solo te, saluto anche il nostro pubblico, perché siamo arrivati in chiusura di questa trasmissione. Ringrazio quindi anche la giovane Aurora che è venuta con noi a parlare, il professore Marco Luciano che ci ha raccontato quella magnifica esperienza dello Slata Per. Ringrazio voi, cari radioascoltatori, che siete sempre così attenti a quello che raccontiamo e quello che diciamo. La musica di John DJ che supporta e sostiene le nostre parole. Gabriele Medeot quindi vi ringrazia, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Rock Revolution, dove la musica cambia.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare là.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Terremoto nella notte con epicentro ad Amaro, la scossa avvertita in tutta la pedemontana ma non ha destato particolare preoccupazione.
2: I medici di famiglia di Tarcento contro l'azienda sanitaria sui turni obbligatori nelle case di comunità, inaugurata oggi quella di Tolmezzo.
1: Una cerimonia con professionisti e volontari impegnati per 2 settimane sull'incendio in Carnia, un grazie agli angeli della Mariana.
2: Nella mappa europea dell'agricoltura a rischio anche la regione. Settimane di caldo e siccità hanno compromesso soprattutto il mais.
1: Trieste, capitale mondiale della musica da camera, con i finalisti del concorso internazionale Premio Trio di Trieste dal 12 settembre.
2: Scrittore e insegnante, volto televisivo, il perdunenese Enrico Galliano racconta il suo nuovo libro e parla dell'anno di scuola che verrà.
1: 12:31, buongiorno da Giulia Magro e Rita Micoli. Avete sentito della scossa di terremoto di questa notte che è stata chiaramente avvertita in tutto l'Alto Friuli. Vi proporremo il servizio appena sarà pronto. Proseguiamo però il giornale parlando di temi della sanità nel Tarcentino. I medici di medicina generale hanno scritto una lettera aperta per contestare la decisione dell'azienda sanitaria Friuli Centrale di prevedere dei turni nelle case di comunità. Intanto questa mattina è stata inaugurata la struttura di Tolmezzo, ma andiamo a Tarcento.
3: I medici di medicina generale del Tarcentino hanno pubblicato una lettera aperta in cui sostanzialmente chiedono spiegazioni e chiarimenti rispetto alla proposta del distretto sanitario di iniziare a operare nel case di comunità con degli orari già fatti dal 1 settembre, una protesta che ha già portato a una sospensione di questi orari almeno fino al 15 settembre. Che cos'è che lamentate? Lo chiedo a Jennifer Patriarca, che è una di questi medici che hanno manifestato queste perplessità.
4: Allora, quello che noi lamentiamo è una mancanza di comunicazione da

0: parte dell'azienda su due fronti. Innanzitutto nei confronti dei pazienti che devono essere adeguatamente informati su quello che sono le case di comunità e su quello che sarà l'ambulatorio delle cure primarie, il come accedervi e che prestazioni ottenere da questo ambulatorio. E l'altra mancanza di comunicazione è nei confronti di noi medici di medicina generale che al pari dei pazienti siamo totalmente all'oscuro di quello che sarà l'ambulatorio delle cure primarie e del suo funzionamento.
1: Chi vi accusa di voler

0: riconosciute dalle persone, perché non si sa che vengono effettuate, no? Non sono i classici 3 ore di ambulatorio ufficiali che si vedono sul sito internet dell'azienda sanitaria, ma ci sono le visite al domicilio, le telefonate, le email, i certificati di malattia, i certificati di invalidità, gli accessi nelle strutture, nelle case di riposo.
1: Tutta una serie di attività, appunto, che non rientrano ufficialmente nei vostri orari che esponete al pubblico, insomma. Da Platiskis, dove la dottoressa Patriarca ha un suo ambulatorio, è tutto la linea a voi. Antonio Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E ieri ad Amaro in Carnia la cerimonia per ringraziare professionisti e volontari che per 15 giorni hanno lottato per controllare e spegnere l'incendio divampato sulla Mariana.
3: Un grazie e una festa spontanea a volte valgono più di una medaglia, un ricordo corale più di una targa. È passata una settimana esatta dallo spegnimento definitivo degli incendi sulla Mariana, che hanno distrutto quasi 800 ettari di bosco in un lungo rogo durato a diverse riprese quasi 13 giorni. Ad Amaro, nel campo sportivo, ieri sera c'erano tutti: l'amministrazione comunale con la sindaca Cristiana Mainardis, ma soprattutto tutti coloro che hanno dato una mano nell'emergenza, professionisti e non. C'erano i vigili del fuoco, il corpo forestale regionale, ma anche i tanti volontari di protezione civile che senza sosta hanno contribuito a domare le fiamme in prima linea oppure nelle retrovie. Il ringraziamento è stato internazionale, un danke alla folta delegazione austriaca con i vicini del nord che hanno concesso l'approvvigionamento idrico ai velivoli e un hvala agli amici sloveni per il supporto in termini di uomini, velivoli e droni. Un'esperienza, quella sulla Mariana, che non deve finire però solo con le pacche sulle spalle, ma anche con un'analisi approfondita di quello che è successo e dell'approccio al fuoco, come ha ricordato il comandante del Corpo Forestale Regionale Andrea Giorgiutti.
4: Per noi questa esperienza fa anche da scuola, perché noi queste, chiamiamole disgrazie, servono poi anche per migliorarci nelle tecniche, nelle attrezzature e in quello che andremo a fare in futuro.
3: Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: E parliamo adesso di siccità. La pioggia ha contribuito a spegnere i roghi dell'estate, ma la siccità degli ultimi mesi ha compromesso l'agricoltura e i raccolti di stagione. Sentiamo.
6: Il caldo eccezionale e la grave carenza d'acqua stanno mettendo a dura prova l'agricoltura europea. A lanciare l'allarme è l'ultimo bollettino del Joint Research Centre della Commissione europea, che ridimensiona nettamente le previsioni per i raccolti estivi. Tra le aree più colpite c'è anche l'Italia settentrionale e il Friuli Venezia Giulia, dove settimane di temperature elevate e precipitazioni insufficienti hanno compromesso soprattutto la produzione di mais. Per il presidente regionale di Coldiretti, Martin Figel, è stato un anno di grande stress idrico e termico, che nelle fasi decisive di fioritura e della formazione della granella ha ridotto la fertilità delle piante, accelerando anche la maturazione. Le zone che non sono state raggiunte dall'acqua per l'irrigazione, prosegue Figel, hanno avuto ingenti danni, prevalentemente nel Medio Friuli. Nel Pordenonese, nell'Isontino, invece, dove c'è stata la disponibilità di acqua, grazie anche ai bacini e ai forti investimenti di aziende agricole, si è potuto fare una buona raccolta. E il tema sul quale dibattere anche nel prossimo futuro sarà proprio l'acqua e come gestirla. In Friuli Venezia Giulia dobbiamo imparare a trattenere l'acqua quando c'è, ha detto Umberto Daneluzzi, direttore regionale di Confagricoltura. La differenza sta tutta in chi ha potuto irrigare e chi invece no, tra chi ha investito sull'irrigazione e ha potuto conservare l'acqua per i campi e chi invece non era nelle condizioni di farlo. A questo, prosegue Daneluzzi, si aggiungono i costi di carburante agricolo, che hanno subito un aumento del 25%, i fertilizzanti azotati, che sono aumentati dell'85%, e le sementi del 25%, tutti costi che ricadono sulle aziende per una media di oltre 250 euro per ettaro. Naturalmente, mais e vino sono le principali colture colpite. Le rese calano per il vino, a fronte però di un'ottima qualità. Discorso inverso per il mais della nostra regione, tanto che molti imprenditori si chiedono in queste ore, a fronte degli alti costi già sostenuti, se vale la pena a questo punto procedere con la trebbiatura, per non aggiungere ulteriori spese ad un'annata già molto complicata. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Aumentare l'innovazione con la digitalizzazione, attrarre investimenti per rafforzare i settori produttivi del Friuli Venezia Giulia, creare opportunità professionali per i laureati dell'Università di Udine. Sono i principali obiettivi della convenzione quadro tra l'Università di Udine e l'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa della Regione. L'accordo triennale è stato firmato dal rettore

0: dell'Ateneo Friulano Angelo Montanari e dalla direttrice generale dell'agenzia Lidia Alessio Vernì.
1: Nell'ambito di verifica del rispetto delle norme giuslavoristiche di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Pordenone hanno sospeso l'attività di una ditta edile di Prata per la mancata redazione della documentazione di cantiere necessaria. Nei comuni di Maniago e di Barcis, 3 ditte sono state sanzionate e allontanate dai cantieri edili dove stavano operando perché prive della patente a crediti per le edilizia. Nei comuni di Fiume Veneto e di Pordenone, inoltre, altre 2 ditte edili sono state sanzionate per non aver sottoposto a sorveglianza sanitaria il personale dipendente esposto a particolari rischi lavorativi, contestate complessivamente sanzioni amministrative e ammende per oltre 25.000 euro.
0: Lorenzo Giorgi, consigliere comunale, è l'estensore e primo firmatario con il gruppo consigliare di Forza Italia della mozione urgente che chiede di prolungare il servizio del Delfino almeno fino alla barcolana dell'11 ottobre. Da calendario il servizio terminerà il 20 settembre. L'invito a sindaco e giunta di Trieste di attivarsi con regione, enti competenti e gestore per valutare e rendere possibile la proroga del servizio di trasporto pubblico marittimo con il mantenimento dei collegamenti e delle fermate attualmente previste a Trieste, Barcola, Grignano, Muggia e Monfalcone. La richiesta è anche di prevedere le prossime stagioni una durata più ampia e strutturata dei collegamenti marittimi, adeguandola alla progressiva estensione della stagione turistica triestina.
1: Alle 12:40 minuti uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è da sereno poco nuvoloso su pianura e costa e da variabile a nuvoloso in montagna. Le temperature registrate alle 11. A Trieste 26 gradi, mare calmo con temperatura di 27 gradi e mezzo. A Gorizia 28 gradi, a Udine e Pordenone 27 gradi. A Tolmezzo 24 gradi, a Forni di Sopra e a Tarvisio 22 gradi, a Sappada 22 gradi, sul Piancavallo 20 gradi, sul Monte Zoncolan 18 gradi, sul Lussari 16. Sulla costa a Grado 28 gradi, a Lignano 26, temperatura del mare nelle 2 località di 26 gradi.
0: Le previsioni oggi su pianura e costa: cielo in prevalenza sereno con venti di brezza, sulla zona montana da poco nuvoloso a variabile per la presenza di cumuli.
1: Una cerimonia per ricordare gli 82 anni dall'eccidio di Torlano in comune di Nimis. 33 persone, uomini, donne e bambini uccisi dai nazifascisti. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il sindaco di Nimis Fabrizio Mattiuzza, il prefetto di Udine Domenico Lione, rappresentanti della questura, delle forze dell'ordine, di Ampi e Apo degli Alpini e di numerose associazioni, con il consigliere Moreno Lirutti a nome del presidente del consiglio regionale Mauro Bordin e dell'intera assemblea.
0: Inizierà il 12 settembre la fase finale del concorso internazionale Premio Trio di Trieste, tra i 5 più importanti concorsi cameristici a livello mondiale.
2: Sarà un'edizione speciale, quella del 2026, per il Premio Trio di Trieste, considerato tra le 5 più importanti competizioni di musica da camera del mondo. Il concorso, a cadenza biennale, che omaggia la tradizione e i valori artistici del leggendario terzetto di musicisti triestini attivi per oltre 6 decenni sui palcoscenici internazionali, festeggia infatti i suoi primi 30 anni. Dal 12 al 16 settembre il capoluogo regionale si trasformerà nella capitale globale della musica cameristica, ospitando, tra il Conservatorio Tartini e il Teatro Miela, 15 ensemble di giovani under 32, per un totale di 42 musicisti provenienti da 9 paesi, oltre all'Italia, Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Spagna, Svizzera, Cina e Giappone. A valutarli una giuria con grandi nomi del concertismo internazionale, mentre a organizzare il concorso, presentato a Palazzo Gopcevic e quest'anno dedicato alle formazioni per duo, trio e quartetto con archi e pianoforte, è come da tradizione l'associazione Chamber Music Trieste. Sentiamo la presidente e direttrice artistica dell'associazione, Fedra Flori.
3: Rispetto ai primi anni c'è un aumento notevole del trio come formazione, meno duo, quartetti anche sì. Abbiamo mantenuto questa idea del pianoforte e archi come omaggio del Trio di Trieste, che ha fatto la storia della musica da camera.

0: Dopo il gran finale di mercoledì 16, il concorso di quest'anno prevederà anche, il giorno dopo, un'iniziativa speciale a cura degli studenti del Conservatorio impegnati nella giuria del premio Young Award.
1: I giovani del Conservatorio potranno fare un'intervista e far suonare il trio che ha vinto il giorno precedente.
0: Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E adesso alcuni appuntamenti della serata. Una gioia feroce, lettura scenica dall'omonimo romanzo di Serge Chalandon in programma a Bagnaria Arsa negli spazi dell'Ascito d'Aldana Privano questa sera.
3: Invisible Cities, ospite del birrificio Antica Contea di Gorizia, palcoscenico di Performa, progetto residenziale che valorizza il legame tra imprese e territorio regionale. La serata comincerà alle 18 con Gushing del collettivo Tratte, traslochi teatrale. Alle 19 e poi alle 19.30 e alle 20 sarà la volta di Croce e Delizia di Marco Trotta, attore, drammaturgo, sceneggiatore e regista, vincitore tra gli altri del premio Andrea Camilleri e del premio Istria. Il gran finale alle 20.30 condurrà il pubblico ancora più dentro il birrificio con Sentirti crescere, la performer Maya Schrödl e il compositore Corrado Cerruti trasformeranno infatti il laboratorio di produzione in uno spazio sonoro vivo.
2: Spettacolo teatrale per motivi familiari inserito in una rassegna teatrale itinerante, un calice a teatro a Remanzacco in vicolo italico dietro il municipio, al termine dello spettacolo Brindisi con i vini delle aziende locali. La stessa rassegna si chiude a Casarsa alle 21 nella piazzetta di Borgo Runcis a San Giovanni con lo spettacolo Cocis e Melons de Sosta Jones della compagnia teatrale Lis Amphoris di Sevegliano.
3: Da oggi a domenica la 54esima edizione del Festival Mondiale del Folklore di Gorizia con gruppi da Croazia, Ucraina, Ungheria, USA e Scozia, oltre agli altri sbandieratori dei rioni di cori che festeggiano il loro 60esimo di fondazione questa sera, Piazza della Vittoria alle 20.30.
2: E presentazione del libro L'Oblò sul creato di Alberto Morganti, un viaggio fra natura, contemplazione e spiritualità. Dialoga con l'autore Regina Loredana Pozzo all'ospitale di San Giovanni a San Tommaso di Maiano alle 20.30.
3: Questa sera alle 18.30 al Pala Pineta di Lignano, penultimo appuntamento della rassegna Incontri con l'autore e con il vino. Enrico Galliano, l'insegnante considerato tra i più influenti d'Italia, presenterà il suo ultimo libro, Il cuore non va a dormire. Sentiamo cosa ci ha raccontato di questa sua ultima opera e poi alcune sue considerazioni sull'anno scolastico ormai alle porte.
4: È un romanzo in cui ho provato a parlare non solo ai lettori giovani ma anche ai loro genitori, perché i personaggi in questo caso sono due, un adolescente, una ragazza di nome Sasha e poi c'è Alessandra che invece ha 42 anni, sono due storie apparentemente parallele ma che a un certo punto si incroceranno, legate insomma dalla presenza di questo strano artista di nome Moresco che appare misteriosamente nelle città con questi murales molto grandi che partono tutti da una crepa. Tutto il libro ruota attorno al concetto di crepa e di come riuscire a trasformarla in bellezza.
3: Lei definisce la verità come un qualcosa di non sempre accogliente, ma necessario. Per quale motivo la bugia diventa inizialmente il rifugio più comodo per sopravvivere?
4: Perché siamo molto bravi a raccontarle agli altri, ma soprattutto a noi stessi, molte bugie per farci andare bene delle cose, ma questo libro affronta proprio quel momento in cui magari nella fase matura della propria vita si comincia a essere stanchi delle bugie e si vuole provare a raccontarsi un po' di verità. Certo, un momento molto difficile che crea un sacco di crepe, ma in questo caso necessario se si vuole arrivare davvero alla propria autenticità.
3: A breve inizierà un nuovo anno scolastico, ma alcune delle novità introdotte cosa ne pensa?
4: Penso che la sfida sta diventando sempre di più riuscire a convivere con le innovazioni tecnologiche, in particolare in questo caso con l'intelligenza artificiale. Un po' la sfida è quella adesso di riuscire a cambiare la nostra didattica, perché altrimenti rischiamo veramente di apparire come dei dinosauri agli occhi dei nostri studenti. Forse una delle cose che cambieranno più presto sarà il modo in cui pensiamo i compiti per casa, adesso che con le intelligenze artificiali è possibile delegare tutto, ecco, dobbiamo forse imparare un attimino a trasformare il compito in un allenamento vero e a rendere più vivo il dialogo in classe, perché solo lì si capisce davvero.

0: davvero se uno studente ha appreso quello che ha fatto oppure no.
1: Ultimo evento collaterale di luglio per la mostra Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda, design. Visita guidata con i curatori, seguita da un DJ set anni 70. Ingresso libero fino a esaurimento posti, alle 19, Palazzo Attem-Petzenstein a Gorizia. Altra visita guidata alla mostra La poesia dello sguardo, Loreto Bertoli, pittore di legge dell'anima, a Palazzo Frisacco di Tolmezzo, seguita da aperitivo curato da Augusto Carni. Rete di ristoratori, produttori e appassionati della tradizione gastronomica locale. Oggi, anche giovedì prossimo 3 settembre alle 18.30, evento su prenotazione. E visita guidata speciale a Palazzo Coronini di Gorizia, tra i luoghi che normalmente restano chiusi durante le normali visite, alle 18 su prenotazione.
2: E adesso lo sport, parliamo di pallacanestro. La UEB Gestecco Cividale sconfitta da Nutriballet Treviso per 107-74 nel primo appuntamento della pre-season a Jesolo. Troppo alto lo scoglio del roster veneto di Serie A per i friulani. Il divario si fa netto nella seconda frazione e Treviso trova poi nel terzo periodo il massimo vantaggio. Poi nel quarto un'apertura più equilibrata con Cividale che rientra fino al meno 16, ma nei minuti finali i padroni di casa di là.
1: Sarà disputata su un nuovo percorso la 26esima maratonina internazionale Città di Udine, in programma per la mattina di domenica 20 settembre. Il tracciato, che resterà valido per i prossimi 5 anni, è ideale per valorizzare la peculiarità e le ricchezze storiche e ambientali del territorio e per stimolare gli atleti a superare i propri limiti, grazie all'assenza di pendenze. L'itinerario si svilupperà tra il comune di Udine e quello limitrofo di Tavagnacco. Lo start è previsto in via della Vittoria. L'arrivo sarà in Piazza della Libertà davanti alla Loggia del Lionello.
2: E dovrebbe essere pronto il servizio che volevamo proporvi in apertura sulla scossa di terremoto che questa notte è stata avvertita praticamente in tutto l'Alto Friuli. Una scossa di magnitudo 3.4, 19 minuti dopo la mezzanotte, con epicentro nella zona di Amaro a 14 chilometri di profondità. Nell'ultima settimana si erano comunque verificate diverse scosse in un'area di circa 30 chilometri intorno all'epicentro del sisma odierno. Non ci sono stati naturalmente danni e solo poche le chiamate per richiedere informazioni. Vediamo se il servizio è pronto.
3: Un boato, poi il movimento della terra. È durato pochi secondi, ma è bastato a svegliare molte persone nel cuore della notte. La scossa è stata registrata a mezzanotte e 19 minuti, magnitudo 3,3 secondo l'INGV, 3,4 nella prima rivelazione dell'OGS. L'epicentro a circa un chilometro a sud-ovest di Amaro, a una profondità di poco più di 13 chilometri. Un terremoto avvertito distintamente nell'area del Gemonese e della Carnia, da Amaro a Venzone, fino a Gemona e agli altri centri della zona. Il sistema regionale di protezione civile si è attivato immediatamente. Al 112 e alla sala operativa di Palmanova sono arrivate alcune richieste di informazioni, ma non sono state segnalate persone ferite né danni a edifici o a cose. Anche dai vigili del fuoco non sono arrivate segnalazioni di criticità. Una scossa dunque avvertita, ma senza conseguenze sul territorio. E ora l'attenzione è rivolta al monitoraggio della sequenza e alla risposta del territorio. L'OGS, attraverso il Centro di Ricerche Sismologiche, monitora in tempo reale l'attività sismica del Nord-Est. I dati vengono aggiornati con le analisi successive alla registrazione dell'evento. Intanto, nei comuni interessati, la Protezione Civile ha raccolto le schede di risentimento sismico, testimonianze e informazioni utili per capire come la scossa è stata percepita dalla popolazione e come ha risposto il territorio. Insomma, una notte di paura, ma senza danni, e con la rete sismica e la protezione civile già al lavoro per seguire l'evoluzione dell'evento. Venzone, Giuseppe Roli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ed è tutto per questa edizione meridiana del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia. In regia Roberto Cavallari e Eugenio Giuffrida. In redazione ha collaborato Matteo Bazzi. I prossimi appuntamenti con

0: informazione della TGR Rai alle 14, il telegiornale sul terzo canale televisivo, alle 15 di nuovo su questa frequenza il giornale radio. E da Giulia Magro e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Delle cose. Per cui la televisione sta profondamente mutando proprio nella sua struttura. La televisione generalista, che è quella che noi analizziamo più diffusamente, perché ci rivolgiamo ancora a questo tipo di attenzione, è una televisione che fatica molto e sopravvive, mi sembra, ecco, replicando delle cose invece che cercandole di nuovo.
4: E noi invece rimaniamo in diretta e non replichiamo, e quindi ringraziamo Giorgio Simonelli, Bordighera Book Festival dal 27 al 30 agosto, quest'oggi con Vai Piedone Vai, viva Bordighera, e grazie a Giorgio Simonelli. L'Italia in diretta domani naturalmente dalle 10 alle 13 e noi ci siamo, però adesso c'è anche un pochino di musica per forza, perché mia cara, su Radio 1 sta andando fortissimo l'ultimo singolo di Jungle, che ha avuto un'altissima rotazione con Carry On, con The Wave, ma l'ultima è uscita proprio a cavallo di Ferragosto ed è Sunshine.

0: Sunshine Jungle alle 12.57 su Rai Radio 1. Naturalmente noi torniamo domani. Io ringrazio Viviana Verbaro, ringrazio tutta la squadra e saremo pronti sempre in diretta con l'Italia in diretta.
1: Con Gianfranco Valenti.
0: E con Leonardo Gragnoli, con Daniele Antelmi che ringraziamo, è stato con noi, e con tutta la squadra di Radio 1. Quindi mi raccomando, sintonizzatevi
1: ci
0: alle 10.
1: Ci sentiamo domani.
0: Noi ci saremo. Tanti argomenti, tanta musica, tanti approfondimenti come al solito, rigorosamente.
1: GR1.
2: Radio 1. Un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili.

0: e anche online. Per esempio, il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.

0: dottor Scotti.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Mosca, prima la minaccia di possibili rappresaglie alle basi britanniche per il sostegno a Kiev, poi il Cremlino frena, solo spauracchi, nessuna ipotesi di nostri attacchi contro obiettivi NATO. Alluvione Nepal, anche due italiani tra le centinaia di dispersi, verifiche della Farnesina, rischio di una nuova piena in Tibet. L'attentato a Sigfrido Ranucci, davanti ai PM parlano due presunti esecutori, non volevamo fare male a nessuno, la difesa nessuna aggravante mafiosa. Estate senza fine, quinta ondata di calore al centro-sud, di nuovo picchi fino a 40 gradi e il clima cambia anche il look. In Giappone sdoganati Bermuda per gli uomini in ufficio. Fantasmi e oscure presenze nel Périgord, sud-ovest della Francia, cresce il numero di turisti a caccia di castelli infestati. Cinema arriva nelle sale Only Night, One Night Only, una classica commedia romantica con gli attori più parapparazzati del momento. Calcio, attesa per il sorteggio Champions, l'urna di Monte Carlo sancirà i gruppi delle quattro italiane nel tabellone, Inter in prima fascia. Buongiorno Vanessa Giovagnoli. In primo piano il conflitto tra Russia e Ucraina, con i crescenti timori e le smentite di un attacco ai paesi della NATO che sostengono Kiev, ipotesi che ha preso corpo dopo la visita a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Dalla Russia arrivano smentite ma anche nuove minacce, mentre sul campo il conflitto è sostanzialmente in stallo e la diplomazia cerca una via d'uscita, e si muove anche il Vaticano. Linea alla corrispondente.
4: È l'ultimo giorno della missione diplomatica e umanitaria di Monsignor Gallagher a Mosca. Oggi il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati ha incontrato il consigliere di Putin Ushakov. Al centro dei colloqui temi di attualità internazionale, nel pomeriggio la messa nella cattedrale cattolica. Gallagher ha già avuto incontri con Lavrov. Al ministro degli esteri russo il suo monito della necessità di mettere fine al conflitto con l'Ucraina e di avviare negoziati di pace, per i quali la Santa Sede ha offerto ancora una volta il suo sostegno. Forte l'impegno del Vaticano sulle questioni umanitarie legate al conflitto, dallo scambio di prigionieri al ritorno a casa dei bambini ucraini sottratti alle loro famiglie. L'arcivescovo ha anche avuto incontri con i rappresentanti della Chiesa ortodossa. Intanto, sul fronte del conflitto, il Cremlino nega le intenzioni russe di voler attaccare i paesi NATO diffuse dai media internazionali. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Ribaltando la realtà, Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi delle rispettive intelligence. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: E se il Cremlino smentisce ogni ipotesi di un attacco russo alla NATO, la portavoce del Ministero

0: degli esteri Maria Zakharova torna a minacciare uno dei paesi membri. Potremmo attaccare strutture militari britanniche, afferma, all'interno o all'esterno dell'Ucraina come rappresaglia al supporto di Londra agli attacchi di Kiev. E la Gran Bretagna alza l'allerta. La nostra inviata.
1: Scorte di bottiglie di acqua e di cibo, ma anche powerbank e candele. Il governo di Londra sta mettendo a punto una campagna di informazione sui social, con tanto di prescrizioni pratiche, per preparare i cittadini alla possibilità di una crisi climatica, ma anche ad un attacco informatico o fisico da parte della Russia. Lo rivela il Financial Times, secondo cui l'esecutivo laburista sta anche accelerando il lavoro per aggiornare il cosiddetto War Book, le direttive per la protezione del paese in caso di aggressione. Un lavoro avviato dall'ex premier Starmer, che mesi fa aveva avvertito di un possibile attacco russo alla NATO già dal 2030. A dare impulso alla questione, ora le recenti minacce del Cremlino, che ha avvertito Londra di conseguenze dopo che droni di fabbricazione britannica sarebbero stati usati da Kiev in attacchi contro la Russia. La decisione di Andy Burnham, poi, di sostenere Kiev facilitando la produzione in Ucraina di missili Scalp è stata definita da Mosca una partecipazione alla guerra. In più, giorni fa, un attacco cibernetico iraniano contro un impianto energetico del Regno Unito ha rivelato la vulnerabilità delle infrastrutture critiche dell'isola di fronte ad azioni di sabotaggio straniere. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
0: Sulla visita del capo della CIA a Mosca interviene anche l'Unione Europea. Non siamo stati informati, afferma una portavoce di Bruxelles. La visita, come accennato, alimenta le voci di un possibile attacco russo a un paese NATO, voci che si sommano a quella dell'uso di armi nucleari tattiche, mentre sul campo tra Russia e Ucraina si protrae lo stallo. Cerchiamo di fare il punto sulla situazione con lo storico Gregory Aleggi, docente all'Università Luiss di Roma.
2: La cifra della guerra in Ucraina è ormai quella della stanchezza su entrambi i versanti del fronte. In questo contesto ci sta che la ricerca di una via di uscita riprenda spazio, e lo riprende sia col canale diplomatico sia con quello invece di un colpo di mano. E questo probabilmente è il messaggio che ha portato Ratcliffe. Le opzioni possono essere tutte sul tavolo, attenzione a non passare dalla teoria alla pratica.
3: E quel che è certo è che Mosca, per quanto colpita duramente dall'Ucraina, con questa dirigenza attuale non può permettersi fondamentalmente di perdere la guerra.
2: Di sicuro gli oltre 4 anni impiegati senza vincere contro l'Ucraina sono una sconfitta politica, e l'eventuale uso di un qualche tipo di arma atomica sarebbe in questo senso un'altra sconfitta politica. In più, la scommessa che utilizzare un'atomica porterebbe a una resa generalizzata dell'Occidente credo sia un calcolo politicamente errato.
3: Fabrizio Noli, GR1.
0: Siamo al devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Aumentano le vittime accertate, sono oltre 300, ma ci sono centinaia di dispersi, tra cui 2 italiani. Il corrispondente.
4: Fra i turisti dispersi in Nepal ci sarebbero 2 italiani, secondo l'Ente Nazionale del Turismo Locale. La Farnesina fa sapere che si stanno effettuando verifiche. Il ministro degli esteri, Tajani, ha disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere i nostri connazionali. Le squadre di soccorso lottano contro il fango con ogni mezzo per portare aiuto alle popolazioni colpite dalla devastante alluvione nella regione himalayana al confine tra Cina e Nepal. L'esercito nepalese si serve delle unità cinofile per cercare i dispersi. Le operazioni sono complicate dalle condizioni del terreno. Ricerche e soccorsi avvengono per lo più dall'alto, con gli elicotteri. Sul versante tibetano i soccorritori cinesi impiegano droni, filmano i fianchi delle montagne deturpati sotto la furia dell'ondata di piena causata dal collasso di un ghiacciaio in alta quota. Al posto di frontiera di Guirong, al confine con il Nepal, si è recato il premier cinese Li Chang. La risposta di Pechino, per quantità di uomini e mezzi mobilitati, è un segnale dell'entità della tragedia. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il massimo sforzo per far fronte all'emergenza. Da Pechino, nello porto GR1.
0: Sulle possibili cause che hanno determinato il distacco del ghiacciaio in Nepal abbiamo intervistato Daniele Jordan, geologo del Centro Nazionale delle Ricerche.
5: L'evento sembra legato a un crollo della porzione frontale di un ghiacciaio, ma anche di una porzione di ammasso roccioso presente lateralmente al ghiacciaio, quindi una valanga di ghiaccio e roccia con un volume estremamente notevole.
1: Professor Jordan, quali sono le cause del distacco di questo ghiacciaio?
5: Probabilmente il fatto che siamo in una fase di ritiro dei ghiacciai

0: ha alleggerito il substrato roccioso dalle pressioni che premevano su di esso. Non possiamo parlare di anomalia, è un evento del tutto naturale.
1: Quanto incide il riscaldamento climatico su questo evento?
0: Un evento di questo tipo non può essere collegato esclusivamente al climate change, ma in qualche modo questa può essere considerata una concausa.
1: Com'è la situazione dei ghiacciai malaiani?
0: Il climate change sta avendo degli effetti, non sono forse così impattanti come quelli a livello alpino, ma non siamo certo in un trend positivo per gli apparati glaciali a livello globale.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: In Medio Oriente non c'è tregua a Gaza e in Cisgiordania, oltre 73.000 morti palestinesi. L'esercito israeliano fa sapere di aver ucciso due esponenti di Hamas, fra cui la guardia del corpo di Sinwar, responsabile della strage del 7 ottobre. A due mesi dalle elezioni israeliane, il 27 ottobre, il premier Netanyahu si prepara una battaglia per restare al potere, mentre nuovi partiti si affacciano sulla scena.
3: L'aeroporto di Tel Aviv è il primo campo di battaglia delle prossime elezioni. Da una parte, il programma nato dal basso Vola e Vota, per aiutare gli israeliani all'estero a rientrare in patria, visto che il voto a distanza non è previsto. Dall'altra, il partito del premier, che minaccia azioni legali contro l'iniziativa. Al Ministero dei Trasporti si starebbe inoltre discutendo per limitare eventuali voli extra in caso di overbooking. Nel duello tra il blocco del premier e quello dell'opposizione emerge un nuovo partito che lotta per rompere le dinamiche politiche del paese. Si chiama Un Posto per Tutti Noi, una lista che alterna candidati arabi ed ebrei, quasi tutti attivisti per la pace che sostengono la fine dell'occupazione israeliana e la convivenza con uguali diritti tra arabi e israeliani. Nelle prossime elezioni non resteremo a casa in preda della disperazione. Voteremo per sostituire gli estremisti con un'alleanza arabo-ebraica, scandisce Rula Daoud, fondatrice araba del partito, insieme all'ebreo Alon Lee Green. Tra loro anche Yonah Tanzieg, figlio di Vivian Silver, storica pacifista uccisa da Hamas il 7 ottobre. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Caro carburanti, dopo la proroga del taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre, si studiano nuovi interventi contro gli aumenti dei prezzi.
4: La chiusura dello stretto di Hormuz rischia di mantenere alti i prezzi dei carburanti ancora a lungo e così il governo sta lavorando a misure per il periodo successivo al 5 settembre, quando scadrà l'ultima proroga dello sconto sulle accise per il diesel. L'ipotesi allo studio è quella di buoni benzina destinati ai dipendenti con redditi bassi. Verrebbero erogati dai datori di lavoro del settore privato con la possibilità di detrarli totalmente e sarebbero esentasse per i dipendenti che li riceverebbero come fringe benefit. Per i lavoratori autonomi si fa strada l'ipotesi di poter acquistare i buoni per poi detrarli fiscalmente. Si pensa poi a misure di sostegno per gli autotrasportatori e per il mondo della logistica, le categorie più esposte al caro carburanti, misure che potrebbero essere finanziate con un contributo a carico delle società petrolifere. Questi interventi avranno anche la funzione di contenere le spinte inflattive. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E sulle misure contro il caro carburanti la maggioranza rivendica il risultato, mentre le opposizioni parlano di soluzioni tampone e senza coraggio.
5: Il governo non lascia sole famiglie e imprese, così Fratelli d'Italia sulla proroga del taglio delle accise sul gasolio. Questa è la differenza tra chi affronta la crisi e chi preferisce raccontare attraverso allarmismo e scenari catastrofici. Elisabetta Gardini.
6: Il governo Meloni ha prorogato gli aiuti nonostante il disastro del superbonus voluto da Conte PD, che ci costerà 174 miliardi, risorse tolte agli italiani che avremmo potuto utilizzare.
5: Anche Lega e Forza Italia applaudono la proroga e se ne attribuiscono il merito per quota parte. Siamo stati ascoltati sul caro carburanti, dice l'Azzurro Tajani, ora intervenire in maniera più strutturale. Dall'opposizione Movimento 5 Stelle e PD accusano il governo di poco coraggio, Meloni con le lobby e non con le famiglie rincarano dal movimento il riferimento ai fondi europei Safe. Lo sconto sul carburante non lo noterà nessuno, mentre si spenderanno miliardi per le armi, denuncia Pirondini. Pensiero condiviso anche da Verdi Sinistra, Angelo Bonelli.
7: Il governo ha detto sì a un debito di 8 miliardi di euro per acquistare armi con il progetto Safe, però per i pensionati, per la sanità pubblica, gli stipendi degli italiani, i soldi non li trovano mai.
5: Da Meloni, 4 anni di promesse tradite, la denuncia che arriva da Italia Viva. Alessandra Allegra, GR1.
2: Questa è Radio 1, sono le 13:13, siamo alla cronaca con il caso della donna trovata impiccata in casa a Catania, indagato il compagno per omicidio al servizio.
8: Noemi, io l'avevo come una sorella minore, per me era una amica che tutte le

0: tornate, stavamo insieme bene, ma no a dire una relazione con domani, vogliamo fare un futuro, qualcosa.
1: Tony Proietto, 49 anni, una moglie e due figli, è l'unico indagato per la morte della 34enne Noemi Pellizzeri. Domenica scorsa ha trovato lui il corpo impiccato nella casa di riposto in cui la donna viveva da sola e dove si è sviluppato un incendio. Il suo grande rammarico: aver cercato i familiari della vittima senza dare subito l'allarme alle forze dell'ordine.
0: Se avevo la giusta reazione di chiamare il 118, oggi sapevamo di... Le cose da discutere sarebbero state altre.
1: La famiglia di Noemi respinge con forza la tesi del suicidio, proposito che avrebbe manifestato all'uomo 24 ore prima della tragedia.
0: Il giorno prima a me mi ha fatto la videochiamata dicendomi che aveva trovato la corda, doveva sbrigarsi, che doveva guardare il video su YouTube come si faceva il nodo. Che io, anche se da casa mia mi recavo a casa sua, non ci avrei arrivato lo stesso.
1: Da Catania, Duilio Calarco per il GR1.
2: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Nell'attesa della decisione della RAI sulle sorti del conduttore di Report, gli inviati del programma scrivono una lettera all'azienda per dire no a una possibile guida esterna. All'interno della redazione ci sono già professionalità necessarie e qualsiasi scelta diversa sarà ritenuta ostile, ribadiscono i giornalisti. E nel carcere di Rebibbia sono in corso gli interrogatori dei presunti esecutori materiali.
3: È la prima volta che parlano due dei quattro sospetti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso 16 ottobre. Dalle 10 di questa mattina, davanti al pubblico ministero, Pellegrino Davino e Antonio Passariello stanno ricostruendo la loro versione dei fatti. L'interrogatorio, richiesto dall'accusa, per far luce sui rapporti tra coloro che sono indagati per aver messo l'ordigno davanti alla casa del giornalista di Report e gli altri protagonisti della vicenda. La difesa sostiene che i due non conoscono né Ranucci né Walter La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato e anche lui detenuto nel carcere di Rebibbia. Avrebbero avuto rapporti esclusivamente con Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola e attualmente latitante in Africa. Far cadere l'aggravante mafiosa è l'obiettivo della difesa dei sospetti esecutori.
4: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta, però daranno la loro versione, ritengo che sarà un contributo decisivo.
3: Così l'avvocato Generoso Pagliarulo, passaggio centrale per poi richiedere i domiciliari per i suoi assistiti. Michela Mancini, GR1.
2: Quinta ondata di caldo di quest'estate, domani 9 città da bollino rosso, tutte nel centro-sud. Già nelle prossime ore le massime arriveranno a 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 36 a Firenze, 35 a Roma, mentre al nord aumentano gradualmente le nubi ed è atteso un peggioramento con rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. E tra gli effetti del grande caldo c'è anche il cambiamento del look maschile da ufficio, con regolamenti che dicono no alla cravatta e sì ai bermuda e pantaloni corti.
5: L'imperativo è risparmiare sull'aria condizionata e allora, per stare più freschi, via giacca e cravatta. Anche nel formalissimo Giappone, dove il look informale è autorizzato addirittura su indicazione del governo. Dietro le scrivanie, l'avanzata dei pantaloni corti, anche nelle vendite a livello globale. Impazzano i bermuda tra detrattori e sostenitori. Il parere del critico di moda Antonio Mancinelli.
6: Trovo che ci siano alternative altrettanto valide, ad esempio i pantaloni di lino, non è perché uno abbia il polpaccio un po' più, come dire, esposto all'aria, si sente per forza più fresco.
5: Comunque il pantalone corto viene indicato come scelta, diciamo, ecologica, dettata dal cambiamento climatico.
6: È un indice di come il marketing della moda stia inseguendo la crisi climatica, ponendo una serie di nuovi desideri dettati dal clima che è cambiato e non in realtà cercando invece di risolvere il problema.
5: Il suo look da ufficio.
6: Pantalone di lino, con una camicia sempre con le mani lunghe e magari tirarli su un ufficio, però forse sbrigheremo anche il mutuo con un bancario in infradito e calzoncini.
5: Donatella Gori, GR1.
2: In Francia non solo castelli della Loira, sempre più turisti visitano anche quelli della Dordogna alla caccia di fantasmi.
7: Nel sud-ovest della Francia, in Dordogna, c'è una terra magica e ricca di leggende e storie di fantasmi, il Périgord Noir, nero come i misteri che avvolgono i suoi boschi e i suoi castelli stregati, infestati di spiriti di cui il più celebre è quello della Dama Bianca, Thérèse de Saint-Clar, la cui leggenda narra che nel XVI secolo, nella torre nord dello Château de Puymartin, fu murata viva dal marito dopo essere stata sorpresa con il suo amante. Da allora la sua anima errante abita quelle stanze, tanto da attirare sempre più turisti e a capofantasmi fantasmi della domenica, molto attivi sui social, dove teorie e avvistamenti vengono rilanciati sistematicamente alimentando il mito, tanto che gli uffici del turismo della zona si sono attrezzati nel proporre tour che abbondano di spiriti, come l'infestato maniero di Erm, dove nel 1605 Marguerite de Calvimont fu uccisa per ordine del marito, tragico evento che segnò l'inizio di una serie di oltre 10 omicidi legati a rivalità e contese familiari. Abitato dai fantasmi anche il fiume Veser, dove le figure spettrali delle lavandaie della notte appaiono solo al chiaro di luna. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: E per il cinema arriva in sala, dopo le anteprime estive, One Night Only, commedia romantica che riunisce due degli attori più amati del momento, anche dai paparazzi.
8: Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso.
9: Questa è l'idea, pretesto della nuova commedia romantica di Will Gluck, One Night Only, che fa incontrare in quella notte speciale Monica Barbaro, la Joan Baez di A Complete Unknown, e Callum Turner, che qualcuno vorrebbe come nuovo James Bond. Di certo due degli attori più paparazzati del momento. Lei è la fidanzata di Andrew Garfield, lui fresco sposo di Dua Lipa, belli e talentuosi in cerca dell'amore.
10: Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
9: Commedia romantica che, come questo genere ci ha spesso insegnato, racconta anche come cambiano le relazioni. E così la notte di New York, dagli incontri facili ma vuoti, somiglia a quelle delle nostre città, in cui è facile sentirsi soli in mezzo alla folla.
11: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
9: Finché non sappiamo riconoscere chi ci sta cercando. Miriam Mauti, GR1.
2: Per la musica, al Tremiti Music Fest, che celebra Lucio Dalla e la bellezza dei tramonti sul mare, stasera sul Parco Ettino Mancino.
12: Il mio pensiero vola verso te per raggiungere le immagini.
2: La data alle Tremiti si è aggiunta al tour, come quella di domani a Bisignano in provincia di Cosenza, e il 29 agosto Federico Zampaglione presenterà il suo nuovo film The Nameless Ballad al Fright Fest di Londra. La data si avvicina, scrive sui social: non vi nascondo che sento una certa eccitazione, ma anche una forte inquietudine.
12: Cosa che per me è importante.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Nicole Ramadori, in regia Gianni Tola e Luciano Pecoraro. Adesso c'è lo sport, da tutti noi buona giornata.
13: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
16: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
17: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
18: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
19: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
20: Noi ci siamo, e voi?
21: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo Intero Gusti Vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
24: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
25: GR1 Sport.
0: Buongiorno da Giorgio Germanò. Quattro squadre italiane, Inter, Roma, Napoli e Como, in attesa dell'esito del sorteggio di Monte Carlo che questo pomeriggio assegnerà i gironi per la prossima Champions League.
1: 36 squadre, 4 italiane, una per fascia. L'Inter in prima, la Roma in seconda, il Napoli in terza e l'esordiente Como in quarta. Fasce che però non sono una garanzia, anzi, ciascuna squadra ne incontrerà due di ogni raggruppamento, compreso il proprio. Quindi, per capirci, anche l'Inter, che si trova lassù, incontrerà comunque due big. La formula è invariata, maxi girone a 36, 8 giornate, 4 in casa e 4 fuori. Le prime 8 vanno dirette agli ottavi, dalla nona alla 24esima playoff e le ultime 12 a casa. Tutti contro il Paris Saint-Germain, dicevamo, l'anno scorso i campioni d'Europa. A curiosità esordirono al Parco dei Principi contro l'Atalanta, tramortendola 4-0, ma tante sono le pretendenti al trono, dall'Arsenal al Real Madrid, dal Barcellona al Bayern Monaco e così via. Unica novità rispetto agli altri anni, non ci potrà essere per 3 volte di fila la stessa partita, quindi ad esempio impossibile un nuovo Inter-Arsenal che si è già giocata 2 volte, ma potrebbe esserci Arsenal-Inter. Dalle 18 il calendario, i sogni, le illusioni, prima giornata dall'8 al 10 settembre. Manuel Codignoni, GR1.
0: E in attesa delle competizioni europee per club, con un campionato di Serie A già iniziato, il calciomercato continua a tenere banco le ultime trattative.
3: Su quale aereo si imbarcherà Leao, per Istanbul o per Birmingham? Lo sapremo tra poco, forse anche oggi. L'unica certezza è la sua partenza da Milano dopo 7 stagioni in rossonero e uno scudetto. L'attaccante è inseguito dal Galatasaray e dall'Aston Villa, che hanno già raggiunto l'accordo col Milan, circa 50 milioni bonus compresi. Il club turco ha pronto un contratto fino al 2030 a 12 milioni a stagione, davvero tanti soldi. Gli inglesi invece propongono un contratto fino al 2031 a 8 milioni all'anno, ma dalla loro parte c'è il desiderio del portoghese di giocare in Premier. Saluta il Milan anche Samuele Ricci, andrà al Como e in riva al lago è atteso anche Moise Kean in rottura con la Fiorentina, ma i viola lo cederanno dopo aver trovato il sostituto. Valigia pronta anche per Jonathan David. La Juve vorrebbe rimpiazzarlo con un altro centravanti, ma arrivare a Sorloth dell'Atletico Madrid non è affatto semplice. Più percorribile è la strada che porta a Zirkzee. Altro obiettivo dei bianconeri il centrocampista che sì, nel mirino anche della Roma che punta a Fofana del Lione, appena eliminato dalla Champions. Alessio Maldini, GR1.
0: Tennis in chiusura, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego sono stati eliminati agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. I due azzurri sono stati sconfitti rispettivamente da Van den Zandschulp con il punteggio finale di 6-1-6-0 in 68 minuti, esito netto dunque, e da James Duckworth che si è imposto sul tennista torinese 7-5-6-3. 3 gli italiani invece ancora in corsa al turno decisivo delle qualificazioni per il prossimo US Open sono Cinà, Guerrieri e Passaro. È tutto, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
23: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno attenuandosi, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Nella giornata di domani, venerdì 28 agosto, condizioni di generale stabilità al nord, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini e veloci temporali o rovesci sparsi. Tempo più soleggiato sul Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro il tempo si manterrà ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi e isolati addensamenti pomeridiani solo lungo la dorsale appenninica. Al sud, sulle due isole maggiori, sia le aree interne che i litorali godranno di un contesto ampiamente soleggiato. La ventilazione si manterrà debole, a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi meridionali su Liguria, Tirreno e bacini occidentali. Mari generalmente calmi o poco mossi. Fino a localmente mossi, il Mar Ligure e i canali delle isole al largo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso. Valori massimi tra 28 e 33 gradi al nord, fino a 34-39 nei centri urbani e nelle zone interne del centro, con picchi vicino ai 39 a Roma e nelle vallate toscane. E al sud tra i 36 e i 38 gradi, con valori intorno anche ai 40-42 nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
25: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il Mangiadischi. Note al dente per un'estate travolgente.
6: Ah, questa voce mi sembra quella dell'ospite di ieri. Che ne dici, Federica Forni?
7: È familiare. Buongiorno, Duccio Pasqua.
6: Buongiorno. Sì, era la voce di Max Gazzè. Perché noi ogni tanto buttiamo dentro delle sigle alternative a quelle di Dedo.
7: Per movimentare un po' la situazione.
6: Anche per sorprendere noi stessi.
7: Infatti io non me l'aspettavo.
6: Vedi, sono grandi trucchi del mestiere. E quindi abbiamo aperto con la sigla di Gazzè. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori che già scrivono copiosi al 335-699-2949.
7: Ma è arrivata per caso la poesia di oggi?
6: È arrivata ovviamente la poesia di oggi. Vuoi leggerla? Vuoi saperla?
7: Sì, certo. Sì.
6: Ok, e il titolo? Oggi è la giornata mondiale dei laghi. La poesia è di Paolo da Roma, ricordiamolo. Nel periodo estivo ci possiamo andare come alternativa al tanto amato mare. Rispetto a esso sono più versatili, mantenendo le acque sempre potabili. Ci possiamo bere, possiamo anche innaffiare, quindi l'agricoltura, poter praticare, sono beni preziosi, bisogna averne cura in modo molto semplice rispetto alla natura. Questo finale mi pare la cosa più importante.
7: La cosa più importante è il messaggio che dobbiamo portare con
6: noi. Esatto. Rispettare la natura, poi bisogna stare particolarmente attenti all'ecosistema dei laghi di montagna, senza abusare troppo dei bagni in quei contesti. Vabbè, insomma, il discorso è lungo. Noi restiamo sulla musica, come sempre. E allora salutiamo Italo, che ci augura un Happy Thursday da Filadelfia e ci propone le storie di ieri di De Gregori, che comunque è pure un gran pezzo. E poi salutiamo Sauro dal Teatro dell'Opera di Roma, che ci ricorda che nel 1909, oggi, nasceva Lester Young, grande tenor sassofonista che ha suonato con Count Basie e Billie Holiday. Poi salutiamo Ciccio da Marittima, in provincia di Lecce. In Salento va un po' meglio, ci dice, speriamo che continui, e quindi fa un po' meno caldo. Chi l'ha detto che solo Monday è blu? E ci manda una foto da una grotta con il mare molto blu. Niccolò, che è in vacanza chissà in quale bel posto.
7: Un posto incredibile dalla foto, cioè.
6: Esatto. Riccardo, per la rubrica Viva la Rima. Mangiadischi, buongiorno, siamo alla radio intorno per poter ascoltare questa trasmissione solare.
7: Ma i nostri ascoltatori sono veramente dei poeti.
6: Ti mando un buongiorno proprio.
7: Buongiorno.
6: Sì.
7: Grazie.
6: Salutiamo anche il nostro amico corriere Roberto di Alghero, che ci manda una foto della sua macchina sintonizzata su Radio 1. Salutiamo nonna Ida, Vincenzo.
7: Ciao,
6: da Salerno,
7: Ida,
6: che è sugli scogli anche oggi. Giornata fosa, ma il bagno lo fanno in ogni caso.
7: Beate a loro, giustamente.
6: Senti, ti piacciono i Journey?
7: Certo che mi piacciono.
6: Ti piace questa Don't Stop Believing?
7: Bellissimo.
6: Io direi iconica. Iniziare così, salutando anche Luca Bernardini in regia, Alessandro Adriani in console, quindi siamo al completo e possiamo andare per questa ora e mezza di Mangiadischi. Vi racconteremo anche festival, insomma, state con noi.

0: fa la voce di Steve Perry, come dice anche il maestro Luca Bernardini, una delle più grandi voci del rock.
1: Io purtroppo per te provavo, cioè cantavo chiaramente la canzone mentre l'ascoltavamo.
0: No, devo dire era piacevole.
1: Meno male. Pensavo di aver stonato di più.
0: Arrivi alle vette di Steve Perry, però insomma.
1: Purtroppo, però.
0: Ora leggevo che Rolling Stone, che ogni tanto fa le classifiche dei più grandi cantanti, lo mette al 76esimo posto. Io lo tirerei un po' su,
1: un po' basso.
0: Vabbè, comunque questi erano i giorni, abbiamo cominciato così. Arrivano tanti messaggi di saluti anche a te, Federica. Intanto Giacomo da Mestre dice: volume alto per ascoltarvi, umore alto, temperatura bassa. 29 di questi tempi un lusso.
1: È un lusso, 29 in effetti.
0: Un vero lusso.
1: Ciao
0: Perry,
1: Giacomo.
0: Perry dei giorni ricorda giustamente Giacomo cantava anche in We Are the World. È vero, era tra quelli là. Ti arrivano i saluti anche da Fabio Max dalle montagne abruzzesi. Che bella voce Federica.
1: E quindi
0: sei a tutti gli effetti.
1: Sono del mangiadischi, della squadra del mangiadischi.
0: Sì. C'è un messaggio anche di Gianni che dice: caro mangiadischi, dunque oggi è una giornata.
1: Oddio, perché?
0: Sto sbrinando il frigorifero e il freezer. E nel frattempo do due mani di bianco in salotto. Pranzo con una frittata veloce, meno male che ci siete voi.
1: Mamma mia.
0: A qualcosa serviamo. No, vedi, almeno a qualcosa.
1: Anche se devo dire, il pranzo con la frittata, secondo me, non per rubare a dedo, diciamo, l'ambito culinario, sì. Però
0: è ok, buonissima, soprattutto se devi fare questi lavori di casa. Ora non so se dare mani di bianco in salotto e sbrinare contemporaneamente il frigorifero è pratico.
1: Beh, perché nel frattempo che si scongela una parte, si asciuga l'altra parte.
0: Vabbè. Comunque Vincenzo dagli Scogli, oltre a salutarci, ci chiede di augurare buon compleanno per i 7 anni a sua nipotina Eleonora, che è a Cesenatico.
1: Oh, auguri Eleonora.
0: Eleonora,
1: buon
0: noi
1: compleanno.
0: Speriamo che tu ci stia ascoltando, ti auguriamo questi splendidi 7 anni. Si prospetta una carriera nuova per la signorina Forni, ci dice Michele dalla Parabiago Bene, piuttosto luminosa.
1: Grazie Michele, grazie a voi.
0: Vedi subito, grande accoglienza dagli ascoltatori del Mangiadischi. Ricordiamo sempre che il nostro amico Gianluigi da Cavallino Tre Porti nella Laguna di Venezia ha aperto una pagina Facebook,
1: certo, gli amici del Mangiadischi.
0: Ci siamo tutti noi dentro, quindi ci troviamo là e lo ringraziamo per aver fatto questo lavoro, e tanti di voi tutti i giorni ripubblicano i podcast o suggeriscono canzoni.
1: La parte più bella poi è la parte del confronto sulla musica.
0: Ma infatti è diventata una bella comunità, e Gianluigi proprio ci dice che stanno preparando anche il Litorale Film Festival, oltre al Jazz Festival di cui avevamo parlato.
1: Anche il Film Festival.
0: Quindi, insomma, Gianluigi, facci sapere di più perché siamo curiosi, ovviamente. Salutiamo Antonio da Potenza che c'è sempre, salutiamo Francesco da Martina Franca che sente una voce nuova, è quella di Federica Forni, caro Francesco, che la senti annunciata tutti i giorni in redazione.
1: Di solito io sono, diciamo, nella parte dietro le quinte con il maestro Bernardini. E invece oggi così, per sparigliare un po' le carte.
0: Ma sì, ogni tanto sì. Dov'è Marcella? Giustamente ci chiede Sandra, che è la nostra ascoltatrice lucana, oggi a Salerno, anzi nel Parco del Pollino. Oggi e domani non c'è, ma torna poi. Torna
1: certo, mica ci abbandona.
0: Lunedì è già qui. È girandolona Marcella, lo sapete, sempre inviata a seguire eventi

0: in giro per il mondo, poi ce li racconta. A proposito di gente che sta sempre in giro per il mondo, ci sono i Wilco, band straordinaria. Sì, non so se l'hai mai visti dal vivo.
1: No, purtroppo no.
0: Te lo consiglio.
1: Io sui concerti sono meno brava di Marcella, devo dire.
0: Vabbè, però insomma puoi imparare.
1: No, infatti già le ho detto che il biglietto di ieri...
0: lo volevi tu.
1: Lo volevo io.
0: Lo volevi tu, ma magari puoi chiedere un favore a Dedo, non lo so, chissà.
1: Vabbè, poi vediamo.
0: Comunque Wilco, straordinaria band di Chicago, tornano e avranno due date in Italia. La prima il 31 luglio, il 31 agosto, scusate, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, in Cavea, e il giorno dopo, 1 settembre, al Palazzo Te di Mantova. Questa è la loro All Fight, Wilco al Mangiadischi.

I Wilco di Jeff Tweedy arrivano in tour in Italia 31 agosto a Roma, Auditorium Parco della Musica, il giorno dopo, 1 settembre a Mantova, Palazzo Te, e se non l'avete mai visti dal vivo ve li consiglio. Intanto ci arrivano i saluti anche da Varsavia.

0: Federica.
1: Noi siamo internazionali, siamo da Filadelfia a Valsavia.
0: Beh, come dice Dedo quando lancia Indovina lo strumento, è la rubrica più richiesta, a volte in Europa, a volte in Australia, oggi forse
1: sulla
0: in Polonia.
1: Via Lattea.
0: In Polonia, ma non c'è oggi Dedo, quindi non ci avete niente da richiedere, mi dispiace.
1: Troppo.
0: Comunque anche da qui un bel display sintonizzato su Radio 1 in Polonia. Salutiamo Roberto da Aversa, in Salento 32 gradi, e chiede: ma Federica farà parte del bellissimo gruppo? Certo, ma già fa parte da tempo.
1: Ormai mi avete adottato e io non vi abbandono.
0: Diciamo, sono anni che trami nell'ombra.
1: Sì, esatto, è adesso. Stato un lavoro un po'.
0: Hai lavorato ai fianchi.
1: Esatto.
0: E comunque Massimiliano da Pescara dice che sei la nuova Kate Bush.
1: Madonna.
0: Lo so, sono responsabilità grosse.
1: Sì, vedi, sono onorata però.
0: Vedi che puoi fare, insomma, voglio dire, l'aspettativa adesso è molto alta. La pausa pranzo senza il mangiadischi è come una torta senza ciliegina, ci dice Giuliana da Roma. Conduccio, Marcella, Max, Federica, gli ospiti e tutto il team, non corri rischi. La pausa riempie di musica e sorrisi e per lo spirito è una buona vitamina.
1: Ma che bello.
0: Ecco, sì, andiamo avanti o ci fermiamo
1: no,
0: qua?
1: No, basta, siamo... adesso sigla, dobbiamo per oggi chiudere, siamo per oggi così. Siamo arrivati al top.
0: Sì, sì. Senti, esce un disco a breve, fra qualche mese, che okay. Si intitola Dedicato a noi.
1: Ma a me e a te ovviamente.
0: Ma non lo so, penso di sì, perché se no che senso avrebbe?
1: Esatto.
0: Esatto. È un disco di un certo Ligabue.
1: Ah vabbè, insomma un esordiente.
0: Sì, sì, sì. Che nel frattempo da pochi giorni ha pubblicato il primo singolo da questo nuovo disco di inediti, che è il primo da 3 anni a questa parte, e il singolo si chiama Qualcosa per te.
1: Per me.
0: Ora vediamo, esatto, per te o per chi?
1: Cioè, facci sapere.
0: A noi, qualcosa per te, cioè Ligabue.
1: Facci sapere.
0: Un po' più chiaro, per favore.
1: Esatto, bisogna fare nomi e cognomi.
0: Intanto ascoltiamo, sentiamo che dice.

0: Ecco, allora qualcosa per te. Come cosa? Vorrei che questa canzone facesse qualcosa di più per te.
1: Io, se volete, ho anche un elenco di cose che devo fare. Devo sbrinare anche il frigo, sì. Devo ritinteggiare anche il salotto. Cioè.
0: Quindi è un casino, dici, non ce la fai. Vabbè, lo capisco. Vabbè, comunque questo era il nuovo singolo di Ligabue, qualcosa per te, che anticipa un disco, come dicevamo, che arriverà tra qualche mese, credo, intitolato Dedicato a noi. Nel frattempo al 335-699-2949 ti arriva un saluto personalizzato da nonna Ida.
1: Grazie nonna Ida, ciao.
0: La nostra mitica nonna Ida che c'è sempre.
1: Sempre con noi.
0: Giacomo dice Ligabue l'ho amato molto nei primi 4 album, poi lo trovo un po' ripetitivo ma accade a tanti artisti. Ma sì, in effetti è difficile poi tenersi sempre.
1: Sempre, sì, sempre sullo stesso livello.
0: Sì, sì, sì. E anche Roger un po' è di questa opinione, invece. Invece salutiamo un altro ascoltatore che con la ballata di Wilco dice mi è venuto in mente che siete i nostri first aid kit musicali, estivi e non. Molto bello, grazie mille. È Luca che ci scrive ed è in viaggio tra Veneto e Friuli, e quindi insomma lo ringraziamo anche lui per l'ascolto. 335-699-2949 se volete continuate a scriverci. Noi adesso vogliamo parlare di un artista che abbiamo amato moltissimo. E quando ieri è arrivata la notizia della sua scomparsa, sebbene sapessimo che non stava bene da qualche anno,
1: appunto.
0: Ecco, diciamo ci ha preso un colpo, come
1: sì,
0: suol dirsi.
1: Io devo raccontare questa cosa perché in realtà ieri quando è arrivata la notizia io ero ancora in ufficio.
0: Sì.
1: E subito ho fatto i passi che diciamo separano la mia stanza dalla tua per avvisarti di questa cosa. Tu purtroppo eri già andato via, sì. Però...
0: E infatti mi hai scritto.
1: Poi ti ho scritto la sera, sì.
0: Stiamo parlando di Tim Curry, che è stato un attore, ma anche un cantante.
1: Un cantante anche,
0: incredibile.
1: Sì, come no.
0: Attore di teatro, attore di cinema, attore di TV, di musical.
1: Di pubblicità abbiamo scoperto stamattina.
0: Di voce, di stranissime pubblicità inglesi sul latte. E insomma, se n'è andato ieri a 80 anni compiuti da poco. Purtroppo nel 2012, se non ricordo male, aveva avuto un ictus che ne aveva condizionato pesantemente poi gli ultimi anni, anche se non aveva mai rinunciato.
1: No, non aveva mai smesso appunto di incontrare i fan e di rilasciare interviste.
0: Sì,
1: questo
0: sì,
1: fa
0: sì.
1: Molto bello.
0: È stato molto bello. Tim Curry, per chi non lo conoscesse, è stato, tanto per cominciare, il Frankenfurter del Rocky Horror Picture Show.
1: Io già su questo, cioè nel senso
0: che basterebbe, no?
1: Sì, cioè veramente basterebbe per una carriera intera, cioè,
0: esatto.
1: Nel senso un ruolo cioè così iconico in uno dei musical più assurdi ma anche più amati della storia del cinema.
0: Un musical che è debuttato a Londra nella prima metà degli anni 70, poi partendo da una sala, raccontava lui, da 60 spettatori,
1: sì,
0: no?
1: Sì, perché sì, era... la produzione è piccolissima.
0: E poi è arrivato in sale più grandi, poi è andato in America, New York, Los Angeles, poi è arrivato al cinema e lì per lì non ha avuto grande
1: floppando
0: successo.
1: Floppando all'inizio, sì. Grandemente, perché il pubblico e anche diciamo la critica non è che tanto l'avessero capito.
0: Beh,
1: diciamo.
0: Non erano pronti.
1: Forse non erano pronti.
0: Non erano pronti per questa storia molto particolare, però poi è diventato pian piano un fenomeno di culto, tant'è che le repliche teatrali sono aumentate con cast sempre nuovi e soprattutto è nato il fenomeno spontaneo della audience participation, sì. Alle repliche cinematografiche.
1: Tu hai mai avuto occasione?
0: Una volta ho avuto occasione.
1: Anche io, sì, è incredibile.
0: Che cos'è questa storia? Cioè che quando si va al cinema a vedere il Rocky Horror Picture Show, quando ci sono ancora delle proiezioni, molta gente va vestita come i personaggi,
1: sì,
0: del Rocky Horror.
1: Ci sono anche dei gesti o delle battute che vengono urlate insieme ai personaggi del film,
0: esatto.
1: Quindi è molto partecipata come visione.
0: E lui stesso, Tim Curry, raccontò di esserci andato una volta e di aver vissuto questa esperienza scioccante praticamente, ma anche di essere stato cacciato dalla sala perché la proprietaria del cinema non era convinta che fosse il vero
1: Tim Curry. Sì, pensava fosse una truffa, diciamo.
0: Al di là del Rocky Horror Show, Tim Curry è stato protagonista di quello che da noi è uscito come Signori il delitto è servito.
1: Altro film incredibile su cui già ci siamo confrontati, siamo in privato. Ma
0: esatto, in cui era
1: un capolavoro della comicità.
0: Il fulcro del film, il maggiordomo Wadsworth, ma poi era il temibile, terribile Pennywise
1: nella prima versione di It.
0: Esatto, in quella due episodi televisivi.

0: che ha terrorizzato in realtà generazioni di bambini.
1: È vero, insomma, è un artista veramente poliedrico e poi, come dicevamo, grande cantante. È stato host del Saturday Night Live, insomma, ne ha fatte mille. Se non lo conoscete, andate ad approfondire la sua storia perché è particolarissima. Noi abbiamo scelto un pezzo che è un po' il finale. Sì. Meraviglioso strappalacrime del Rocky Horror Show.
0: Sì, è diciamo la canzone in cui si svela poi il lato umano di Frankenfurter.
1: Esatto. Chiudiamo la prima parte con questo brano di Tim Curry, I'm Going Home, ma poi ovviamente il Mangiadischi torna. Intanto sentite questa meraviglia e godiamoci insieme ancora una volta la voce di Tim Curry.
0: Io piango.
1: Eh sì, piangiamo tutti insieme.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai
2: Radio
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte.

0: infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport.
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Quando siamo nati, internet suonava così.
7: Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: Ore 14.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Estate in onda. E chi si muove? Siamo sempre qui sulle frequenze della RAI regionale a cercare di scandagliare fondali utili per voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori. In queste ultime settimane non ci siamo fatti mancare niente tra incendi e dintorni. Sono stati tempi difficili per tutti, umani e montagne, boschi, ma non solo. Del resto la relazione uomo-ambiente è una simbiosi. Così come l'emergenza climatica è un vero e proprio problema strutturale e come tale va affrontato. Faremo il punto della situazione su chi è in prima linea quando c'è da essere operativi e pronti, i volontari, una categoria antropologica che fa miracoli. E a proposito di miracoli, non ho ancora ringraziato chi ci assiste dall'altra parte del vetro, Silvia Rossetto in regia e Bruno Montevecchi in console. Chi vi parla è sempre Cristina Bonadei. Penultima frase di questo mese che arriva puntuale per gli ospiti di questa puntata. Avere un cuore da bambino non è una vergogna, è un onore. Ernest Hemingway.

0: Eccoci qua di nuovo in studio. Abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro primo ospite, Riccardo De Agostini, vicecomandante pompieri volontari di Moggio. Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Volevamo, questa l'abbiamo chiamata perché volevamo ringraziarvi per avete passato l'ultimo mese, è stato da Tregenda a Monte Amariana, per dirne uno. Facciamo un po' il punto della situazione, di cosa vuol dire essere volontari, come ci si muove, come dovete affrontare le cose. Ecco, volevamo saperne di più proprio da lei, che è sempre in prima linea.
1: Ma diciamo che innanzitutto non è solo l'ultimo periodo, che magari può essere stato a livello mediatico più visibile a tutti, ma è praticamente tutto l'anno per il mondo del volontariato, perché spesso il volontariato si muove sotto traccia, però fa sempre molto e non viene visto magari da molti, o non viene citato sui telegiornali o sui giornali, o comunque anche dai social adesso, che sono forse una delle più grandi pubblicità positive e negative che ci potrebbero essere.
0: Sì.
1: A livello di vita, il volontario dedica in qualsiasi attività che possa essere quella nel nostro ambito, pompieri volontario, che può essere comunque paragonata a quella di un qualsiasi volontario di protezione civile, dedica molto tempo soprattutto alla formazione e all'apprendimento di molte professionalità che vengono soprattutto negli ultimi anni richieste anche al volontariato. Quindi non è solo il tempo che viene dedicato in caso di emergenza o di necessità, ma tutta la parte propedeutica, la parte di formazione e di divulgazione, anche perché non saremo mai abbastanza a livello di volontariato, che la fanno da padrona nella vita di ogni giorno del volontario, chi più chi meno, ma comunque su questi temi dobbiamo fare un grosso pausa, o comunque di questo dobbiamo fare un grosso pausa chiunque dedica tempo a questo genere di volontariato, comunque a qualsiasi genere di volontariato, che sia in altre associazioni sportive, culturali o quant'altro.
0: Sì, io quando nella premessa l'avevo detto, no, che siete una categoria antropologica che fa miracoli, e non era piaggeria, è un dato di fatto. Però l'emergenza ambientale è, come dire, il nostro fronte quotidiano, no? Ormai da un punto di vista ambientale dobbiamo convivere con dei cambiamenti epocali. Tra l'altro stanotte, restando sul pezzo, la terra ha tremato ad Amaro, magnitudo 3.3, con sfumature diverse, con derive diverse. Certamente i volontari sono l'ossatura sana di questo paese, giustamente come diceva lei, sotto ogni declinazione, perché quello che però mi interessa proprio oggi è quello che riguarda il settore ambientale. Lei è un pompiere, noi qualche anno fa abbiamo avuto una devastazione quotidiana, quindi eravate sempre in prima linea. La sua esperienza, Riccardo De Agostini, che è proprio vicecomandante dei pompieri volontari di Moggio?
1: Ma diciamo che nonostante mi ritenga ancora giovane, l'esperienza in questo ambito è già di più di 20 anni, e non abbiamo mai una casistica uguale a una precedente, e come diceva giustamente lei, si stanno ripetendo sempre più spesso e in sempre più zone, anche che prima erano meno colpite, e quindi ci stanno un po' stanno diventando più che eventi, calamità naturali, che lo saranno sempre, stanno diventando cose che ormai diventeranno quasi di ogni giorno, e quindi l'organizzazione, tutta la parte propedeutica, la preparazione quindi dei volontari, e non solo, perché è giusto parlare delle persone che lavorano in prima linea. È giusto parlare anche di chi lavora dietro le quinte, che prepara queste persone, che dà la possibilità che siano le amministrazioni comunali, che sia la protezione civile regionale o la regione stessa, o la Protezione Civile Nazionale, Vigili del Fuoco, Forestale, Regionale, a dare anche le attrezzature e comunque tutto ciò che serve per riuscire a fare quello che riusciamo effettivamente a fare. Poi la fortuna è il famoso detto friulano, il combinin. In Friuli siamo famosi per la nostra voglia di lavorare, di metterci in gioco, di voler fare, e questo sicuramente la continuerà a fare da padrone, e è stata una cosa citata anche più volte nelle ultime settimane anche dal sindaco Mainardis di Amaro, perché non aveva mai avuto modo di vedere qualcosa del genere anche a livello di attività, di come tutte queste realtà, nonostante vengano gestite da enti diversi a livello nazionale, a livello regionale o comunale, lottino o riescano a lavorare in sinergia per raggiungere un obiettivo. E indipendentemente che uno lo faccia di professione o a livello volontariato, parliamo praticamente sempre di professionisti.
0: Sì, questo ha fatto bene a sottolinearlo, perché per fare volontario, come dire, sì, non ci vuole solo il volontarismo, mi passi il gioco di parole, ma ci vuole una preparazione accurata. Perché? Perché bisogna avere contezza di quello che si fa e soprattutto di quello che non si deve fare.
1: Esatto, e questo è determinante soprattutto per chi funge anche da referente o caposquadra, coordinatore, comandante che sia, soprattutto nella gestione di queste calamità, di queste emergenze.
0: Ecco, il climatologo che studia il Niño dal 1988, leggevo prima, ci dice: prepariamoci ad eventi estremi. Il Niño è l'aumento della temperatura della superficie del mare oltre i valori normali, acque del Pacifico tropicale. Uno dice, beh vabbè, ma è da quella parte lì, cosa vuoi che ci arrivi? No, questo provocherà un aumento già nel 2027 della temperatura di 4-5 gradi, quindi la situazione sarà cocente. E quando si dicono queste cose c'è sempre una parte che dice, no ma vabbè, ma non fate altro che fare terrorismo psicologico, in realtà la situazione non è così critica, non è così emergenziale. Sì, ma no, ormai l'emergenza è diventata il quotidiano, quindi per forza i volontari devono organizzarsi di conseguenza, no?
1: Una casistica, comunque un esempio lampante e attuale è una volta avevamo molti ruscelli scendevano dalle montagne, avevamo molti bacini d'acqua. Ora per la tipologia di intervento come quello delle ultime settimane di antincendio boschivo, dobbiamo andare a cercare l'acqua e spesso anche per chilometri, o dobbiamo creare dei bacini artificiali, delle specie di piscine fuori terra nelle quali dobbiamo pompare l'acqua con delle motopompe e spesso anche trasferirla con delle autobotti per riuscire a intervenire sugli incendi. Questo crea una struttura non solo a livello di intervento diretto e quindi preparazione per affrontare in sicurezza sempre queste avversità che la natura ci pone, ma anche tutta una parte logistica, quindi mezzi, strumenti, attrezzature per riuscire a fare qualcosa o avere qualcosa che fino a qualche anno fa era normale avere ovunque. Abbiamo passato prima del periodo incendio a Mariana delle settimane a portare acqua con le autobotti in diverse malghe nel territorio montano, che fosse in Carnia, che fosse in Valcanale, Canal del Ferro, per noi di Moggio. Però lo hanno fatto anche altri gruppi comunali o gruppi del Corpo Forestale Regionale o la CAF stessa a portare acqua alle malghe. Quando si è sentito parlare di cose del genere? Mai, o veramente di rado.

0: Riccardo De Agostini, adesso le farò una domanda di una banalità sconcertante, ma non ho velleità di brillare per intelligenza. Come si educa la paura? Perché quello che vivete voi è il limite.
1: Ma diciamo che per me la paura deve esserci sempre. Perché fino a quando avremo paura, o almeno minimamente, cioè non dico bisogna avere la paura
0: che ti paralizza, forte, la paura della paura che ti paralizza, se la paura
1: esatto.
0: Che ti tiene su.
1: Una leggera paura che ci mette sempre il punto di domanda davanti su cosa sto facendo, lo sto facendo bene, cosa posso fare meglio, ci dovrà sempre essere. Però l'allenamento, come può essere per uno sportivo settimanale o durante l'anno, per prepararsi per una prestazione o per qualcos'altro, è determinante. E per questo il tempo che viene dedicato, soprattutto dai volontari che non lo fanno di professione, ma potrebbero essere operai, impiegati, potrebbero essere liberi professionisti di tutt'altro ambito lavorativo, per far sì che arrivino in queste circostanze e facciano le cose corrette, hanno necessità di molta formazione. Parliamo di decine di ore in un anno di esercitazioni, di addestramenti e quant'altro, che fungono da motore poi per il sistema del volontariato e di queste emergenze.
0: Anche le vostre famiglie devono essere pronte ed esercitate, mi viene da dire.
1: Quello spesso bisogna fare un plauso, soprattutto a chi ha famiglia, a magari le mogli o i figli o ai mariti, magari hanno la moglie in volontariato, che riescono a dedicare, a ritagliare del tempo da dedicare da un lato a se stessi, ma all'80% agli altri.
0: Riccardo De Agostini, abbiamo un minuto e mezzo. Cosa vorrebbe dire a chi magari ascolta questa trasmissione e le sue parole sono, no, arrivate come un decanter dentro di lui? Magari qualcuno che dice, beh, ma quasi quasi ci provo, vediamo cosa succede, mi metto in gioco.
1: Ma diciamo che a livello regionale in Friuli siamo molto fortunati per la presenza in praticamente ogni comune di un gruppo comunale di protezione civile, o come a Valcanale, Canal del Ferro, o anche a Trieste, di corpi dei pompieri volontari che si destreggiano proprio in questi ambiti, e penso di far le veci di qualunque caposquadra, coordinatore, presidente di associazione o di gruppo comunale. Tutti i gruppi sono aperti a nuove persone, a far vedere, a far conoscere le proprie realtà, e come dicevo inizialmente non saremo mai abbastanza, perché come giustamente diceva anche lei, queste calamità, queste problematiche che stiamo riscontrando sempre più frequentemente diventeranno quasi, speriamo di no naturalmente, all'ordine del giorno.
0: Allora, io la ringrazio molto per il viaggio che ci ha fatto fare, per averci ricordato i fondamentali. Riccardo De Agostini, vicecomandante Pompieri Volontari Moggio, grazie di essere stato nostro ospite.
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: Grazie.

0: Ecco, non so se abbiamo un Hollywood anche noi qui a Trieste, però certamente Nicoletta Romeo, che abbiamo raggiunto telefonicamente, ci racconterà che cosa fa il Trieste Film Festival. Lei ne è la direttrice artistica, ma anche una donna che con il cinema ha un rapporto simbiotico, perciò la persona migliore per poterci raccontare che cosa sta accadendo, che cosa produce, perché il Trieste Film Festival è una fucina di progetti, di idee, di visioni. Buongiorno Nicoletta Romeo e benvenuta tra noi.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti. Beh, tu hai citato Hollywood, mi preme ricordare che una parte dell'ultimo film di Sir Ridley Scott è stata girata proprio in Friuli Venezia Giulia. Quindi, come dire, c'è un pezzettino della nostra regione anche in un grande colossal hollywoodiano. Quindi questo è simpatico, perché in realtà poi appunto le persone magari non lo sanno, ma la nostra regione si presta come setting, come ambiente, diciamo, naturale, urbano, architettonico, a grandissimi film italiani, europei, ma anche americani. E già questo, voglio dire, ci inserisce in un contesto forse un po' più ampio rispetto a quello locale. Invece per quanto riguarda il Trieste Film Festival, vabbè, insomma, il nostro festival a gennaio compie la 38esima edizione, quindi oramai siamo diventati un po' grandicelli. Ci occupiamo da sempre di cinema dell'Europa centro-orientale, quindi l'Est Europa, perché l'Est Europa, forse non bisognerebbe neanche spiegarlo, insomma Trieste è sempre stata un po', diciamo, una città di passaggi e di rapporti privilegiati con il grande Est. Eravamo l'ultima città, diciamo, come avamposto dell'Occidente, prima insomma del grande Est, e questa cosa un po' è rimasta, e quindi insomma ci sembrava il posto giusto dove far nascere un festival che si occupasse, diciamo, di tanti paesi, perché poi sono tantissimi, uno parla di Est, ma in realtà insomma sono decine di paesi, ognuno con la propria specificità. Siamo il primo festival italiano, quindi diciamo collocati nel primo mese dell'anno, a gennaio, quando fa freddo, quando soffia la bora, e abbiamo tanto pubblico. Diciamo, negli anni forse la cosa che è cambiata è che il pubblico si è allargato, si è ampliato, ci sono tanti giovani, non solo studenti universitari, giovani che vengono da tutta Europa, in realtà con un progetto che tra l'altro li fa arrivare qui, che si chiama Trieste Film Festival Academy. Abbiamo tanti giovani anche tra chi tra chi fa i film, e appunto noi li scegliamo, e quindi insomma è tutta una selezione anche di giovanissimi con le loro opere prime che vengono presentate insomma al pubblico italiano per la prima volta. È un bel mondo questo del cinema. Il cinema continua a essere un'arte che parla a tutti, è un linguaggio universale. Spero col festival insomma di contribuire diciamo a un evento culturale di prestigio, ma soprattutto aperto, inclusivo, veramente per tutti.
0: Sì, anche perché voi avete un calendario veramente variegato, no? E come diceva giustamente lei, il Friuli Venezia Giulia è un laboratorio a cielo aperto, quindi ormai, se prima eravamo da un punto, come dire, alle periferie dell'impero, adesso siamo diventati l'epicentro di tutta una serie di attività, di sguardi, di sguardi valoriali, ecco, questo bisogna dirlo. Ma a proposito del cinema, lei ha evocato prima il vento, la bora, insomma, un piccolo brivido mia, finalmente, perché siamo tutti stufi di questa fosforescenza. Il cinema invece all'aperto è un altro luogo di aggregazione, no? Un altro appuntamento fondamentale che voi portate avanti.
1: Sì, diciamo, la Casa del Cinema di Trieste oramai da qualche anno gestisce l'arena estiva del Giardino Pubblico di Trieste, un luogo già molto amato dai triestini, un polmone verde diciamo del centro cittadino. Con la gestione Casa del Cinema tante cose sono cambiate, diciamo abbiamo un programma molto variegato di quasi 59-60 serate articolate lungo tutta l'estate, da giugno fino a fine agosto, e anche lì diciamo si pensa veramente a tutti, quindi ci sono i grandi, diciamo, successi della stagione passata, cinema d'animazione per famiglie e bambini, grande cinema italiano, grandi autori, cinema con i sottotitoli, quindi in versione originale, e poi tante serate organizzate da ogni singolo festival cittadino. Quindi veramente un accostamento tra i blockbuster più accessibili a tutti, ma anche al cinema d'autore, che richiama comunque tantissimo pubblico. Ad oggi vi do un numero che è veramente fantastico, di cui siamo molto contenti e molto fieri, ed è che abbiamo raggiunto la soglia degli 11.500 spettatori. È tantissimo, perché per una città piccolina come Trieste il fatto di avere oramai quasi 12.000 spettatori, se arriviamo insomma a fine agosto magari anche li supereremo come numero, è un numero fantastico che indica che cosa? Innanzitutto che il cinema non va in vacanza, che d'estate le persone hanno proprio voglia di uscire e perché no, andare a vedere il cinema sotto le stelle, spesso con qualcuno del nostro staff che introduce i film, che li spiega, con tanti ospiti, spesso in collaborazione con altre associazioni, altri enti culturali. È un modo, diciamo, è una sorta di festival permanente anche d'estate, ma di qualità e con un programma curato. Questo, diciamo, la gente ce lo riconosce, se ne è accorta e devo dire un po' col passaparola, un po' con un canale WhatsApp che anche lì, diciamo, ormai con migliaia, diciamo, di seguaci che ci seguono e aspettano tutte le novità. Ecco, è proprio una bella atmosfera. Tra l'altro con delle piccole anteprime, per cui abbiamo portato in giardino pubblico anche recentemente le proiezioni accessibili ai disabili sensoriali,
0: ah,
1: vale
0: sì.
1: A dire film.
0: Sì, sì,
1: esatto.
0: Abbiamo fatto
1: anche per,
0: una puntata su di loro, sì,
1: esatto,
0: certo.
1: E questo ha avuto una risposta straordinaria e questo insomma ci spinge naturalmente a continuare in questa direzione e a proporre anche più serate con loro il prossimo anno.
0: Sì, abbiamo
1: quindi
0: dedicato una parte precisa ed è stato come dire formativo per tutti ricordarsi
1: sì.
0: Questa cosa che parerebbe è sempre molto difficile in Italia arrivare a spiegare l'ovvietà, no? E invece questa il poter assistere, esserci con tutti i sensi che quelli che sono presenti era un grande dono per tutti quanti, ecco, sì.
1: Assolutamente, no, ma è giusto così e voglio dire l'Italia forse è un pochino più indietro
0: per
1: rispetto ad altri
0: detto.
1: Paesi.
0: Mm.
1: Esatto,
0: sì.
1: ma in realtà insomma si sta facendo molto anche qui in Italia e stiamo cominciando ad occuparcene e a essere appunto più accessibili e più inclusivi con tutti.
0: Senta Nicoletta Romeo, leggevo del tra poco è venerdì appunto 28 agosto domani alle 18:30 in Sala Veruda Palazzo Costanzi c'è l'inaugurazione della mostra Anna Gruber e l'Actors
1: sì.
0: Studio di Trieste, questa donna
1: sì.
0: Incredibile. Ci racconti, faccia un affresco così pret-à-porter di anzi neanche pret-à-porter perché abbiamo del tutto il tempo per poter raccontare il caleidoscopico mondo di questa donna che ha fatto tantissimo.
1: Ma allora, innanzitutto è una donna tipicamente triestina,
0: già.
1: Nel senso una donna che poi si è realizzata anche attraverso il proprio lavoro e anche lontano da casa. È una cosa non banale, nel senso una donna già molto emancipata, comunque veniva da una grande famiglia, dove si respirava molta cultura,
0: sì.
1: Ma attraverso il cinema, diciamo, una donna che si è realizzata, è stata regista, assistente alla regia, ha conosciuto i grandi registi della stagione d'oro italiana degli anni 60, 70, 80, amica di Anna Magnani, è stata veramente, come dire, un artista e una professionista che forse non molti si ricordano a Trieste, soprattutto i giovani, immagino che non sappiano neanche chi sia, ma attraverso diciamo un percorso,

0: tutto fotografico, molto bello, con una selezione che la vedrà tra l'altro sul set di film appunto anche famosi, di Germi e non solo, ma in momenti anche fuori set, uno imparerà a conoscerla. E questo diciamo si inserisce in un progetto più ampio di Casa del Cinema che dedica spesso spazio diciamo a quegli autori, a quegli artisti, a quelle personalità illustri del mondo del cinema e non solo, che sono un po' il fiore all'occhiello della cultura triestina. L'anno scorso per esempio è stato il caso di Omero Antonutti, appunto friulano d'origine, ma poi insomma viveva tra Roma e Trieste. Adesso tra l'altro è nata l'associazione a lui dedicata. Ecco, sono tutti personaggi di cui forse dovremmo essere più fieri e contribuiamo col nostro piccolo diciamo a promuoverne la conoscenza. La stessa cosa sarà per Anna Gruber, quindi spero insomma che verrà moltissima gente a scoprire chi è.
1: È nipote del giornalista e scrittore Silvio Benco, leggo, cioè una donna che riesce a contrarre, a costruire una sua metodica, no, tecniche per sperimento, un proprio metodo, leggo, mirato alla formazione di professionisti dotati di nuove competenze attoriali. Insomma, veramente una pioniera questa donna.
0: Una pioniera, sì. Una pioniera come, ripeto, un po' diciamo come sono state tante altre donne. Sì. Triestine, pioniere, se pensiamo a Leone Orfini o Anita Pittoni, ma insomma io nel più piccolo anche Anna Maria Percavasti, insomma, certo. Che è stata tra quelle diciamo che ha costituito la Cappella Underground e poi il Trieste Film Festival, donne di generazioni precedenti alle nostre che si sono realizzate attraverso la propria professione con competenza, con passione e davvero appunto come dicevi tu proprio da pioniere. Su questo devo dire forse bisognerebbe raccontare un po' di più le loro storie, che sicuramente potrebbero far da modello e ispirazione anche alle giovani generazioni di oggi.
1: Sì, sì, come abbiamo parlato, abbiamo fatto l'angolo del gineceo, in realtà non è un angolo per niente, abbiamo parlato di tutte queste donne che lei ha evocato, e insomma un femminile forte è quello di queste parti.
0: Un femminile forte e non stereotipato.
1: Certamente,
0: ecco, quindi
1: sì.
0: La cosa importante appunto che sono state tutte donne che si sono espresse in maniera originale, diversa, ma lasciando anche un seguito, insomma la famosa legacy. Quindi ecco, hanno fatto scuola e appunto forse dovremmo esserne un po' più orgogliosi e non lasciarle nell'oblio.
1: No, ma già conoscerle mi sembra un atto dovuto, insomma la Cerboni ha fatto questa mostra su queste grandi donne, già cominciare a frequentare e ad avere una familiarità con i nomi, poi magari si arriva anche alla conoscenza più attenta delle vite di queste donne, che certamente non erano succubi di se stesse, ma sono sempre riuscite a costruire, a forgiare la propria esistenza. Nicoletta Romeo, grazie di essere stata con noi e continueremo a seguire il grande operato di tutto quello che fa e che fate. Grazie.
0: Grazie mille di questo spazio e buon pomeriggio.

E che sembriamo tutti dei pesci, no? Perché io guardo Silvia Rossetto che riesce a scegliere, la nostra regista, sempre delle canzoni che mi fanno saltare come un popcorn su questa sedia, o il nostro tecnico, uno si agita da una parte, uno si agita dall'altra e vabbè, siamo nella città di Vasaglia, bisogna farsene una ragione. Comunque, in chiusura abbiamo la rubrica Cara Cucina, oggi ci porterà alla scoperta di una ricetta moldava con Anna Basok, moldava di nascita ma naturalizzata friulana, che ci proporrà la mamaliga con i filetti di orata fritti per una cucina all'insegna delle contaminazioni.

0: si fa così.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Eccoci pronti per una nuova puntata di Cara Cucina, la rubrica in cui raccontiamo piatti e ingredienti della nostra regione di frontiera, dove tutto si è mescolato e si mescola, anche nel piatto, anche nelle storie che ascoltiamo ogni settimana, insieme alla musica e ai brani letterari che non mancano mai. Io sono Elena Vesnaver e oggi sono molto contenta di parlarvi, con l'aiuto della nostra ospite, di polenta, ma di una polenta che viene da lontano, dalla Moldavia, e si chiama Mamaliga. E la serviremo con filetti di orata fritti, ma salutiamo Anna Basok. Buongiorno Anna.
2: Buongiorno a voi e grazie per avermi invitata.
1: Lei è qui nella nostra regione, ha fatto un viaggio molto lungo per venire qui. Cosa fa nella vita?
2: Io mi occupo di graphic design e soprattutto di grafica editoriale e comunicazione visiva. Sono sì nata in Moldavia, però abito in Friuli Venezia Giulia da più di 22 anni.
1: Un bel po' di tempo.
2: Già.
1: Mi ha detto che la Mamaliga per lei significa famiglia, calore, e che a casa sua l'esperto in preparazione di Mamaliga era il suo papà.
2: È esattamente così. Quando penso al piatto Mamaliga, penso a casa, famiglia e a mio papà. Questo perché durante la settimana a casa nostra non capitava spesso di mangiare insieme perché ognuno aveva i propri orari. Invece quando si cucinava questo piatto qua, si sapeva che ci saremmo seduti tutti intorno allo stesso tavolo.
1: Era un momento di condivisione.
2: Esatto, era una cosa bellissima per me. Era tipo la domenica qui in Italia. Per noi Mamaliga faceva lo stesso effetto.
1: Ho capito.
2: Quindi era molto bello perché quel piatto in realtà lo cucinavamo insieme io e mio papà. Lui si occupava della Mamaliga e io invece del pesce. Ed era molto divertente perché tornava dal mercato con queste borse piene di pesce ancora vivo che io dovevo curare e non vi lascio immaginare la confusione che lasciavo in cucina. Dopo averlo pulito lo tagliavamo e poi toccava sempre a me e dovevo friggerlo nell'olio. Invece mio papà, il super esperto della Mamaliga, si metteva a cucinare la farina in questo pentolino apposito che si chiama chaun di ghisa. Stava lì un sacco di tempo a mescolare.
1: Perché è lunga.
2: Sì, sì, infatti, almeno 45 minuti. però lui non perdeva la pazienza. E una volta pronta,

0: Ricordo questo gesto che faceva, col cucchiaio faceva il segno della croce e poi la rovesciava sul tagliere di legno per poi tagliarla con il filo di cotone.
1: Perché non si deve tagliare con il coltello,
0: esattamente.
2: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

0: Da Poesie, Biagio Marin. Io ti ho bevuta, mia vita in calice, vino d'oro fresco e trasparente, e in sbornia sono vissuto continuamente, beato del tuo ballo. Ma ancora ho sete di te, mia bella, e tu sei fresca alla mia bocca, e bevo a sorsi lenti o a gola piena la parte che mi tocca.
1: Biagio Marin, in questo brano, spiega la voglia di vita, che la si può bere a piccoli sorsi o a gola piena, ma sempre viverla meglio che si può. E io penso, Anna, che doveva essere bello vivere la vita in una cucina del genere, con un papà che preparava e tagliava la polenta, questa tradizione di mai il coltello sulla mamaliga, e per lei faceva anche una cosa speciale.
2: Mio papà, quando ero piccola, mi preparava una cosa molto gustosa e semplice che mi piaceva un sacco. Si chiamava ursulez, che in italiano sarebbe un piccolo orso, un orsetto. Esatto, prendeva la mamaliga ancora calda e all'interno ci metteva un pezzettino di formaggio che noi accompagniamo la mamaliga con un formaggio che si chiama brunz, che è una specie di feta salato, quindi che non è per forza di pecora o di capra, ma può essere anche di mucca, però è molto salato, quindi di solito lo grattugiamo e all'interno, quindi lui mi metteva in realtà proprio un pezzo intero di formaggio e poi lo richiudeva, quindi lo modellava con le mani a forma di pallina, e quindi questo era il mio orsetto, il mio regalo, la cosa più buona con quel formaggio che si scioglieva e diventava filante.
1: Ma lei dice che era una cosetta semplice, me lo ha ripetuto tante volte quando mi ha riferito questo ricordo. Però vede, a Cara Cucina noi abbiamo scoperto che sono i cibi più semplici a essere i più buoni e quelli che restano nella memoria, i ricordi proprio quelli belli.

0: Da Poesie, Biagio Marin. Arrivano le barche con il pescato, argento vivo che guizza nelle ceste, e i pescatori, con il braccio bruciato, mollano le reti che si è fatto tardi.
1: Il viaggio dei pescatori di Biagio Marin non è lungo, ma è un viaggio complesso, insidioso. Anche lei, Anna, ne ha fatto uno molto più lungo per arrivare nella nostra regione. Come mai è venuta a vivere qui?
2: In realtà venire in Italia non è stata proprio una mia scelta. C'era già qui mio fratello e mia mamma che ci abitavano, quindi io sono venuta un po' per una vita migliore, come si dice. Però quando si è giovane è molto difficile lasciare il proprio paese, perché lasci tutto quello che hai costruito, gli amici, la scuola, la lingua, e devi riniziare da capo. E devo dire che inizialmente è stato molto difficile, ma poi sono stata felice e mi sono sentita accolta.
1: Si è sentita accolta dalla regione, allora.
2: Assolutamente.
1: Beh, questa è una bella cosa. Lei ha detto che qui da 22 anni. Quindi era piccola quando è arrivata.
2: Avevo quasi 18.
1: Eh beh, sì, era giovane,
2: giorni.
1: Giovane, sì.
2: Sì, esatto, quindi essere stata catapultata in una cosa completamente nuova e diversa è stato, diciamo, stimolante.
1: E soprattutto però, oltre a essere accolta, lei ha detto che è stata accolta bene, quindi sono contenta di questo. Lei ha trovato la polenta, che poi è una specie di mamaliga, anzi le assomiglia tantissimo. E come la mamaliga è un po' il simbolo della Moldavia a tavola, la polenta è il simbolo del Friuli Venezia Giulia, o di una parte almeno, e quando si parla di cucina. E qui lei ha scritto, io penso un po' anche per ritrovare i sapori che aveva lasciato, lei ha scritto un libro di ricette del suo paese, della Moldavia, e lo ha proprio intitolato Mamaliga. Com'è nato questo libro? Perché?
2: Allora, il libro è nato dal desiderio di ritrovare la mia cucina e soprattutto le mie radici. E dopo tanti anni vissuti in Italia, alcuni sapori e ricordi della mia infanzia stavano diventando sempre più lontani.
1: Cominciavano a sparire un po'.
2: Sì, che peccato.
1: Sì.
2: E quindi lavorare questo libro, devo dire, è stato come tornare indietro nel tempo. Sono riemersi i profumi, i ricordi, i sapori, i vissuti, momenti vissuti a tavola e in Moldavia. Io in più volevo realizzare questo libro perché mi sono accorta che in Italia non esiste, e non esisteva, adesso c'è, un libro di cucina moldava. E quale migliore modo per far conoscere un paese, le sue persone, le sue tradizioni, se non attraverso il cibo? Così
1: infatti,
2: mi è venuta in mente questa idea di scrivere il libro, e la prima cosa che ho fatto, ho chiamato mia mamma e gli faccio: mamma, aiutami a fare un libro di cucina moldava. La cosa che mi ha lasciato perplessa, perché la sua prima risposta è stata no, cioè è stata proprio categorica. Mi ha detto che no. Ho detto: ma com'è possibile, mamma, mi devi aiutare, è una cosa bellissima, facciamola insieme. Beh, mi ha messo giù. Pochi giorni dopo mi chiama e mi fa: allora, quando iniziamo questo libro? E così è iniziato il nostro viaggio, e per 2 anni abbiamo cucinato, scritto, raccontato, pianto. È stato veramente una cosa molto bella, e ho ritrovato

0: anche il cibo cura, e anche questo abbiamo imparato con Cara Cucina, e unisce. E allora io ho scelto una ricetta che unisce veramente il Friuli, la Venezia Giulia e la Moldavia. Infatti prepareremo i filetti di orata fritta e mamadiga con una salsa d'aglio che si chiama
1: Mujdei.
0: Bene, pronti, via. Iniziamo dal pesce. Filetti di orata, farina di mais per impanare, olio di semi per friggere, sale e pepe. Per la mamadiga ci vogliono 300 g di farina di mais per polenta, 1 litro d'acqua, 1 cucchiaino di sale e 1 cucchiaio di burro, anche un po' di più, vediamo. Per il Mujdei, una testa d'aglio, 2 o 3 cucchiai d'olio d'olivo di semi, 1 pizzico di sale e dell'acqua tiepida, vedremo quanta. Allora, per preparare il Mujdei dovete schiacciare finemente l'aglio nel mortaio insieme al sale. Aggiungere l'olio, suo papà metteva un olio particolare, vero?
1: Esattamente, a lui piaceva tantissimo usare l'olio, quello a fine cottura del pesce, no?
0: Sì, che della frittura.
1: Sì, esatto, che era molto...
0: Cari ascoltatori, viene un po' pesante, quindi non lo so, fate voi. Dovete aggiungerlo a filo, mescolare continuamente, e pestare anzi continuamente, e poi se vedete che è troppo denso aggiungere un po' di acqua tiepida. La mamadiga la fate come la polenta nel pentolino che si chiama
1: Chaun.
0: Noi possiamo adoperare una pentola nostra. Versate la farina di mais a pioggia mescolando continuamente con la frusta e continuate a mescolare e a cuocere finché la polenta risulta bella soda. In questo caso non deve essere morbida, deve essere bella soda. Poi incorporate il burro, versatela su un tagliere di legno e mi raccomando, quando la tagliate, tagliatela col filo di cotone. Il pesce lo friggete, prima lo asciugate un po', lo insaporite con sale e pepe, quindi lo passate nella farina di mais, in modo che diventa più croccante quando lo friggete. Lo friggete nell'olio caldo abbondante per 3-5 minuti per lato, quello dovete andare voi a occhio, finché non diventa dorato. A questo punto lo versate, lo sistemate nel piatto, sistemate le fette di mamadiga e sopra ci versate il Mujdei. Se avete avuto coraggio, l'avete fatto con l'olio della frittura.
2: Da Poesie, Biagio Marin. E andavano così le vele al vento, lasciando dietro di noi una gran scia. Con l'anima negli occhi e il cuore contento, senza pensieri di malinconia, e l'acqua borbottava dietro il timone, e per il piacere diventava bianca.
0: È stato un bel viaggio oggi, qui a Cara Cucina, lungo, eppure ancora una volta abbiamo capito che il mondo è piccolo e che tutti abbiamo qualcosa in comune. Ringrazio tantissimo la nostra ospite, grazie davvero Anna.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Marina De Vescovi in regia, a Riccardo Ostojic alla parte tecnica e a Luciano Roman per le letture. Io sono Elena Vesnaver e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ricordate che se volete riascoltare questa e le altre puntate di Cara Cucina lo potete fare su Rai Play Sound. A risentirci!

E siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata che potete risentire andando su Rai Play Sound digitando Estate in Onda. Ancora grazie a Silvia Rossetto in regia, a Bruno Montevecchi alla parte tecnica, Cristina Bonadei al microfono vi saluta e da tutti noi l'appuntamento è per domani, stessa ora, stesse frequenze. Ciao!

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Le 15, buon pomeriggio da Giampaolo Mauro. Temi della sanità in primo piano in questa edizione: da Tarcento a Tolmezzo, la questione dei medici di famiglia nelle case di comunità, mentre viene inaugurata una nuova struttura. Scossa di terremoto nella notte con epicentro nella zona di Amaro, sentiremo i dettagli, e poi le testimonianze dal Nepal dopo la disastrosa alluvione. In apertura dunque i temi della sanità con la questione degli organici dei medici di famiglia. A Tarcento una lettera aperta è stata inviata dai medici di medicina generale per sottolineare le difficoltà organizzative dopo la decisione dell'azienda sanitaria di istituire una turnazione nelle case di comunità. Sentiamo il servizio.
2: L'ambulatorio di Platischis in comune di Trapani è stato fortemente voluto dai residenti del borgo, distante quasi un'ora da Udine. Qui una volta a settimana viene Jennifer Patriarca, una dei medici di medicina generale del Tarcentino, che con una lettera aperta hanno manifestato la propria insoddisfazione nei confronti dell'azienda sanitaria. Nelle settimane scorse sono state loro sottoposte bozze di orari per prestare servizio nella casa di comunità di Tarcento a partire dal 1 settembre, un avvio per ora sospeso. I medici chiedono un maggior ascolto prima di iniziare.
3: Il rischio è quello di rallentare sicuramente quelle che sono le richieste non urgenti dei pazienti, per cui le ricettazioni delle terapie croniche potrebbero slittare di 3 giorni, 4, perché non si riesce, cioè sono cose che vengono fatte al di là di quelle che sono le 3 ore di ambulatorio nelle quali noi visitiamo i pazienti.
2: Vorrebbero inoltre una formazione specifica.
3: In modo da poterci mettere a disposizione gli strumenti, ma anche metterci nelle condizioni di poter utilizzare gli strumenti che ci vengono messi a disposizione. Ad esempio l'ecografo.
2: Le case della comunità sono state istituite con il PNRR. Sin da subito è apparso chiaro il problema di trovare il personale sanitario che le riempisse. Proprio per questo è stato firmato a giugno un accordo nazionale che prevede un impegno fino a 6 ore settimanali per i medici di medicina generale in queste strutture. ASUFC è la prima azienda sanitaria regionale a volerlo applicare. Il direttore generale Dennis Caporale.
4: Noi proseguiamo su questa linea sicuramente, questa è la nostra volontà, ma non tanto la nostra volontà, la nostra necessità. Nel caso in cui ci sarà la disponibilità dei medici, attiveremo le case comunità con i medici, altrimenti proseguiremo con l'organizzazione che siamo andati fino adesso.
2: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E questa mattina è stata inaugurata la casa della comunità di Tolmezzo. Nel servizio anche le voci del direttore di distretto Gianni Borghi e dell'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi.
5: Cambia il paradigma dell'assistenza sanitaria. La casa della comunità è il centro di riferimento per i cittadini per le cure non urgenti. Lo è anche la nuova struttura di Tolmezzo in posizione strategica, perché a 2 passi dall'ospedale e dalla stazione delle Corriere in via Carnia Libera 1944 al civico 29. Si sviluppa su una superficie di circa 800 metri quadrati su 2 piani. Al primo l'anagrafe sanitaria, al terzo l'area amministrativa e quella dedicata all'attività clinica, dove sono presenti 9 ambulatori per le cure primarie, quelli infermieristici, punto prelievi e lo spazio riservato ai medici di medicina generale e i pediatri. Tra i servizi, come nelle altre case di comunità, la guardia medica, ma anche il punto unico di accesso, il PUA.
6: Perché quando arriva un paziente fragile, solo, che spesso diciamo ha trascurato la sua salute, ovviamente non c'è solo la componente clinica, cioè quella medica, c'è anche la componente assistenziale e sociale. Ovviamente questo che cosa succede? Arriva attraverso l'assegnazione del medico di medicina generale, dell'assistente sociale, del sindaco. Questo arriva al PUA. Al PUA c'è un pool di professionisti, dagli infermieri ai medici agli assistenti sociali e l'infermiere, il riabilitatore, e praticamente riescono a inquadrare il paziente e a dargli una risposta. La risposta diventa la presa in carico.
5: L'investimento è stato di 1,5 milioni di euro in una comunità di circa 35.000 abitanti, territorio dove sono presenti 20 medici di medicina generale e 4 pediatri.
7: Chi oggi entra in queste strutture, al di là di tutta una serie di condizioni che stanno animando anche il dibattito politico, trovano una risposta diversa da quella che possono trovare in un pronto soccorso o dentro un ospedale, e io penso che questo sia un lavoro sotto gli occhi di tutti.
2: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La terra è tornata a tremare in Friuli. La scorsa notte una scossa con epicentro nella zona di Amaro, 3.4 sulla scala Richter, la magnitudo.
8: Un boato, poi il movimento della terra. È durato pochi secondi, ma è bastato a svegliare molti

0: 7 persone nel cuore della notte. La scossa è stata registrata a mezzanotte e 19 minuti, magnitudo 3,3 secondo l'INGV, 3,4 nella prima rivelazione dell'OGS. L'epicentro a circa un chilometro a sud-ovest di Amaro, a una profondità di poco più di 13 chilometri. Un terremoto avvertito distintamente nell'area del Gemonese e della Carnia, da Amaro a Venzone, fino a Gemona e agli altri centri della zona. Il sistema regionale di protezione civile si è attivato immediatamente. Al 112 e alla sala operativa di Palmanova sono arrivate alcune richieste di informazioni, ma non sono state segnalate persone ferite né danni a edifici o a cose. Anche dai vigili del fuoco non sono arrivate segnalazioni di criticità. Una scossa dunque avvertita ma senza conseguenze sul territorio. E ora l'attenzione è rivolta al monitoraggio della sequenza e alla risposta del territorio. L'OGS, attraverso il Centro di Ricerche Sismologiche, monitora in tempo reale l'attività sismica del Nord-Est. I dati vengono aggiornati con le analisi successive alla registrazione dell'evento. Intanto, nei comuni interessati, la Protezione Civile ha raccolto le schede di risentimento sismico, testimonianze e informazioni utili per capire come la scossa è stata percepita dalla popolazione e come ha risposto il territorio. Insomma, una notte di paura, ma senza danni, e con la rete sismica e la Protezione Civile già al lavoro per seguire l'evoluzione dell'evento. Venzone, Giuseppe Roli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E ieri sera ad Amaro un incontro per ringraziare tutti coloro che per quasi 2 settimane si sono alternati sul fronte del disastroso incendio sulla Mariana, professionisti e volontari che erano arrivati anche dall'estero.
2: Un grazie e una festa spontanea a volte valgono più di una medaglia, un ricordo corale più di una targa. È passata una settimana esatta dallo spegnimento definitivo degli incendi sulla Mariana, che hanno distrutto quasi 800 ettari di bosco in un lungo rogo durato a diverse riprese quasi 13 giorni. Ad Amaro, nel campo sportivo, ieri sera c'erano tutti, l'amministrazione comunale con la sindaca Cristiana Mainardis, ma soprattutto tutti coloro che hanno dato una mano nell'emergenza, professionisti e non. C'erano i vigili del fuoco, il corpo forestale regionale, ma anche i tanti volontari di protezione civile che senza sosta hanno contribuito a domare le fiamme in prima linea oppure nelle retrovie. Il ringraziamento è stato internazionale, un danke alla folta delegazione austriaca con i vicini del nord che hanno concesso l'approvvigionamento idrico ai velivoli e un hvala agli amici sloveni per il supporto in termini di uomini, velivoli e droni. Un'esperienza, quella sulla Mariana, che non deve finire però solo con le pacche sulle spalle, ma anche con un'analisi approfondita di quello che è successo e dell'approccio al fuoco, come ha ricordato il comandante del Corpo Forestale Regionale Andrea Giorgiutti.
3: Per noi questa esperienza fa anche la scuola, perché noi queste, chiamiamole disgrazie, servono poi anche per migliorarci nelle tecniche, nelle attrezzature e in quello che andremo a fare in futuro.
2: Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Verifiche nei cantieri da parte dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Pordenone, che hanno contestato sanzioni e ammende per oltre 25.000 euro e disposto la sospensione di un'azienda edile del comune di Prata che non aveva redatto la documentazione per la prevenzione e la tutela dei lavoratori. A Maniago e Barcis 3 ditte sono state sanzionate e allontanate dai cantieri in quanto prive della patente a crediti per l'edilizia. Altre 2 ditte nei comuni di Fiume Veneto e Pordenone sono state sanzionate per non aver sottoposto il proprio personale a sorveglianza sanitaria in presenza di rischi lavorativi specifici. L'alluvione in Nepal e Tibet, da quei paesi dove le vittime sono ormai alcune centinaia, le testimonianze dei volontari della nostra regione che vi operano.
4: Un'alluvione devastante, violenti frane hanno colpito ieri il confine tra il Nepal e il Tibet. Onde giganti di acqua e fango hanno spazzato via tutto, case, strade, ponti, tutto. Centinaia morti, migliaia dispersi, ma i numeri di questa tragedia sono ancora incerti e destinati a salire. Segue con attenzione e preoccupazione la situazione Massimo Rossetto, presidente dell'associazione Friuli Mandi Nepal Namaste, perché sono tanti i progetti attivi nel paese.
5: Noi immediatamente dopo l'accaduto abbiamo ricevuto un report da parte di Pralat Bastola, che è la persona che segue direttamente sul posto i nostri progetti. È stato un report per noi rassicurante, invece molto negativo per quanto è accaduto, che ha dimensioni catastrofali.
4: L'associazione che dal 2000 ha creato un ponte tra il Friuli Venezia Giulia e il Nepal, realizzando scuole, case e famiglie e coinvolgendo ogni anno più di 1.500 bambini, continua a monitorare la situazione e a seguire progetti che possono continuare, perché l'area in cui opera è lontana da quella del disastro.
5: L'unica scuola che abbiamo

0: Siamo nei paraggi dell'evento e non ha subito nessun danno perché è relativamente distante dal greto del fiume.
1: Si lavora già per tornare in Nepal, i primi viaggi sono in programma, anche se non mancheranno delle difficoltà, l'obiettivo è quello di aumentare gli sforzi.
0: Farò il mio viaggio annuale in novembre e sicuramente avrò delle difficoltà a raggiungere cinque nostre scuole che sono al di là della vallata, per cui ha spazzato via i ponti, ha spazzato via tutto, per cui vedremo come fare a raggiungerle.
1: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Uno sguardo al tempo sul Friuli Venezia Giulia. Abbiamo cielo da variabile a nuvoloso, le temperature delle 14, a Trieste 28 gradi, mare poco mosso con temperatura di 28 gradi, a Gorizia 21, a Udine 29 e 5 decimi, a Pordenone 29, nell'area montana a Tolmezzo 28, a Tarvisio 27, a Sappada 22 e mezzo, a Forni di Sopra 25, sul Piancavallo 21 e ancora in quota sull'Ussari 21, sullo Zoncolan 18, sulla costa a Grado e a Lignano 28, temperatura del mare di 27 gradi in entrambe le località. Previsioni a cura dell'ARPA: domani avremo tempo inizialmente stabile con cielo poco nuvoloso. Dalle ore centrali soffierà vento da sud moderato che determinerà caldo molto afoso su pianura e costa. Verso sera possibile qualche temporale, più probabile tra la zona montana e la pedemontana. Gli eventuali temporali potrebbero risultare forti, ma la previsione è incerta. Un 19enne è stato arrestato ieri a Nimis dai carabinieri di Cividale perché è ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un'anziana del posto. Al telefono, fingendosi a sua volta un carabiniere, le aveva comunicato che la sua macchina era rimasta coinvolta in una rapina e poi l'aveva convinta a consegnargli alcuni monili d'oro e orologi. I veri militari dell'arma l'hanno fermato. Altri sei tentativi di truffa sono stati sventati ieri in poche ore nella zona. Trieste, la viabilità complicata, ora la direttrice più problematica è quella fra il centro e Barcola con un importante cantiere su Viale Miramare.
3: La data d'inizio e quella di fine ci sono già, 31 agosto e 20 settembre, e il cantiere pure su Viale Miramare a Trieste, tra Via Somma e il Giardino Jeralla, direzione Barcola. Per ora solo scavi propedeutici, i lavori li eseguirà Acegas APS AMGA con la tecnica del relining. Anna Barusic, responsabile cantiere idrico integrato di Acegas.
4: Questo permetterà di risanare le condotte esistenti senza eseguire uno scavo di linea, quindi molto impattante perché avrebbe una lunghezza di oltre 200 metri, riducendo notevolmente i tempi di intervento. Si tratta di inserire all'interno delle condotte esistenti un liner che permette quindi di andare a chiudere, a sanare tutte le perdite che ci sono.
3: Qualche disagio è previsto per gli automobilisti, l'intervento richiede infatti un restringimento di carreggiata già attuato in uscita dalla città. Altro cantiere poco più in là su Via Boccaccio, sempre per lavori alla rete idrica. E poi c'è quello nella parte bassa di Via Commerciale, chiusa al traffico veicolare dallo scorso giugno e sulla cui riapertura si saprà qualcosa di più solo nei prossimi giorni. Mentre sulle rive proseguono i lavori al Ponte Verde e al Ponte Bianco, intervento però questo non di competenza Acegas. Qui nei giorni scorsi si è proceduto col posizionamento degli impalcati e la gettata di cemento. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
2: Simone Cristicchi è intervenuto con un videomessaggio alla presentazione oggi a Udine di Orcolat 76, a 10 anni dal debutto.
5: Ecumo, l'ismior pontadis dalang di. Ue. O Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Egidio Marzona l'ha dedicata la sua vita ai art. Ali era un collezionista appassionato e simprisot des avant-gardes dal Novecento, editore mecenata, l'è stata l'autore dall'archivi des avant-gardes screata a Dresde dal 2024. A poco più di un mese de muerto, ricordin Marzona, nassuto in Germania di una famiglia originaria di Verzegni, spais la cala ideate alla fat l'Art Park, una collezione straordinaria ordinarie di art contemporanee talviert. Buon dopomisdì a tutti gli ascoltatori.

0: Tadores e adotti ascoltadors de bande di Erika Damita e studi sarai di Udin perché ste nuove puntate di Vue o Fevelindi che ho potuto ascoltare in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. Ho do il ben chiatata ai nostri sospis che sono Marina Di Ronco e Ugo Pittino. Marina Di Ronco è la presidente dell'Associazione de Chiarnie Amis dei Museus e de Art che promuove un evore di iniziativi di spesso in collaborazione proprio con le istituzioni e le associazioni culturali di Chiarnie. Ugo Pittino all'estate vissin di Chiase di Egidio Marzona a Ville di Verzegni sulla Cogno Sud fin des primis permanencis in Chiarnie alla Viodut Nassi l'Art Park e a Cogno Sud anche artes che hanno lavorato e si è appassionato di saressa e soperi se a queste realtà uniche con loro riguarderem proprio Egidio Marzona. Allora intanto Marina Di Ronco, cui erial Egidio Marzona?
1: Egidio Marzona disegna le nasciute in tal 1944 in Germania, a Bielefeld. Somari era todeschie e sopari all'era originari di Verzegnes. E l'era lata in Germania, proprio a Bielefeld, la calveva mettuto su una fabbrica di madons di calcestruz. Vinto una buona fortuna col suo lavoro. Ma anche suo pari, che era il nonno di Egidio, era emigrato in Germania, in fin dal 800, e l'ha lavorato in tal bacino d'Arur, che era in plena espansione, e per creare un bacino di carenaggio sul Reno, in tal città di Henrichenburg. E l'ha fatta anche lui una buona fortuna, ma in qualche maniera è stato un costruttore anche Egidio. Lui aveva attaccato a studiare ingegnerie, ma l'ha lasciato ben presto per dedicarsi a quella che era la sua vera passione. E la sua vera passione era l'arte. E in che modo giovanissimo l'ha attaccata metti a dum collezione staccant propit dai giovani artisti sia contemporanei e la metto su anche dos gallerie e una tipografia e lui l'era affascinato da esperienze artistiche da Bauhaus che era nasciuto a Weimar in tal 1918, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, e che la Bauhaus aveva una politica culturale di Gine a 360 gradi, però già il design, anche la scrittura, i mobili, le chiese, la tessitura per decorare le chiese e proprio un'arte pensata per unire art e artigianato in chieta vita del quotidiano e per Egidio questa esperienza da Bauhaus è stata importante e l'ha continuata e l'ha richiappata in man tanti anni dopo ma lo conterai. Seppur al vivesse in Germania, lui tornava spesso a Verzegne, sin da giovane, dormendo, vivendo in ta chiesa dal pari che ai taccade al prato d'arte, o Art Park, come che l'ha reclamato una volta. Però sui ritorni e su conoscenze di Egidio, in tei sei periodi giovanili a Verzegne, io vorrei stare gust che chiacchieras Ugo che lo ha conosciuto di persone già da anche volte.
0: E allora passiamo le parole a Ugo Pittino per ricordare proprio chi prins, no? Moments di tornade a Verzegnes di Egidio Marzona.
2: Io ho conosciuto Egidio un po' da vicino, ecco, perché a parte che era donna di chiese e dopo con lui luciattavi quasi ogni dì. Allora le persone un grum riservate e anche un grum educato. A lui piaceva ascoltare, chiacchierava proprio, ma piaceva ascoltare, lo faceva non per snob noi, perché per esempio sentì ciò che diceva anche Aitis, voleva sempre immergersi in realtà del paese, diciamo che la pensava il paese, gli abitanti, che roba. Lui da giovane veniva sempre da chi a Virginia e giocava con i frutti del paese. Dopo, quando è diventato un grande collezionista a livello mondiale, ha voluto costruire chi la sua opera, che per lui era l'opera principale, l'Art Park, che da 2 anni lui ha voluto che si chiamasse Prato d'Arte. E in questa realtà lui ha acclamato tutti i più grandi artisti di quel periodo, quindi comprende in arte povera, arte concettuale, minimalismo, land art, e che hanno girato un po' tutti. Io ho avuto l'opportunità anche di conoscere qualcuno, di entrare anche in sintonia con loro.
0: E c'eri qua assai di quei momenti?
2: Ecco, io sull'imprint di Gilbert ero un po'... cioè a me mi è sempre preso l'arte, l'arte figurativa, tutte, però questa arte contemporanea così non la conoscevi tanto. Però mi ha interessato subito anche il fatto che venivano questi artisti che chiamavano in prima l'ambiente, in base all'ambiente, dopo costruivano l'opera, quindi era una roba affascinante proprio che ti tirava denti. E dopo io ho avuto l'opportunità anche di conoscere Elena Carlini, che era l'architetto di Trieste, che seguiva tutte la costruzione di queste opere, la quale mi ha introdotto in te che smonta qui, che dopo una volta che tu venga a conoscere le opere diventi affascinante, perché io con le opere anche come i chiacchieri, perché che loro chiacchieri, è proprio un dialogo continuo, anche se arriva a conoscere queste opere veramente si entra in un altro mondo completamente diverso di ciò che si poteva dei primi una cognizione dall'arte che si conosceva in precedenza, ecco.
0: Sì, ecco, allora, per cui che non lo conosce, l'Art Park, il Prato d'Arte, il Prat d'Arte, appunto, è un luogo per da buon unico, no? Lì che l'art contemporaneo, come che spiegava come Ugo Pittino, si messede col, no? Sul cul paesaggio naturale in maniera un'evore armoniosa e odisaresse anche sorprendente, no? E continua proprio a offrire questa esperienza di visite libere e immersive, perché non sono centis, no, di rete né bigliesi di paiali, so per esdarta si scuvierge in proprio chiaminante, no, si lascia si guida de curiosità, si può chiacchierà con loro, no, come cal diceva come Ugo Pittino. E dunque una realtà magnifica. Gidio Marzona è stato un straordinario collezionista e mecenate. In Germania l'ha inviata realtà unevore importanti che Marina Di Ronco tu cui amis dei Museo Stettiani e tu has potuto proprio cognossi dal VIF di lungo di un viaggio resint, no? Fatto proprio l'anno passato. Allora, c'è hai al fat Marzona in Germania?
1: Io posso accennare a 3 realtà importanti che restano, però sicuramente al di là di queste 3 realtà che l'ha creata, con le mostre che l'ha fatta, con le donazioni che l'ha sempre fatta in tasso vite, alla fatta tanti più di queste spocchiette robe che dicevo. Io a segnali, per noi che siamo stati in Germania è stato bellissimo conosci Ada, che è l'archivio delle avanguardie a Dresda. Ada è una struttura creata apposta per conservare carte, documenti, un milione e 500.000 talks, manifesti, inviti, fotografie, audiovisivi, film, un archivio di idee, liber abiert a tutti che capodin gli è interessati, alla varie funzioni, perché che tu possa consultare e fare ricerche sui documenti, tu possa attaccare con astis con cui tu condividi dai interessi, però questa sede ha anche dei ampi spazi per l'esposizione e per fare anche laboratori e incontri, ha perfino un giardino là che le persone possono attaccarsi a suo agio, provare a chiacchierare da loro e a confrontare le loro idee. E di questo voglio dire che lui ha avuto un'idea geniale, perché ha acquisito un edificio barocco che fungeva da guardie tra la città vecchia e la città nuova, proprio sull'Elba, e l'ha mantenuto esternamente tutte le sue caratteristiche integralmente, e internamente è completamente rivoluzionato per rispondere alle nuove funzioni a cui veniva destinato, tra l'altro con sofisticate apparecchiature, perché i documenti che sono conservati in ADA sono i documenti d'avanguardia che partiscono dall'inizio del Novecento, che quindi hanno già più di un secolo e che richiedono tantissime cure sia per la loro consultazione che per la loro disegno conservazione.
0: Si fermi per ascoltare un po' di musica e dopo torniamo a fevelà di Egidio Marzona.

0: Tornando dai studi Rai di Udin a fevelade straordinarie figure di Egidio Marzona con Marina Di Ronco e Ugo Pittino. Marina Di Ronco, tu non stavi scontando di Ada, no? Dall'archivio sì. De Savanguardie a Dresda. C'è altri hai lasciato Egidio Marzona o inviato?
1: Un progetto meraviglioso che è di DAS, Design Academy Zalek, che attualmente è in fase di restauro. Praticamente lui l'ha comprata, l'ha acquisita una serie di edifici che oramai erano in fatiscenza e che erano stati utilizzati durante il nazismo come laboratori per gioventù hitleriane e che oramai erano completamente degradati e che usati in maniera impropria come che succede dagli edifici abbandonati. E per trasformare in tune accademie internazionali destinate ai giovani talenti appassionati di design, di architetture urbanistiche, ma anche teoriche di queste materie, e guidati da professori, da professionisti adeguati. In queste robe qui dal design io ho tenuto un collegamento con la Bauhaus di cui avevi
0: dichiarato
1: fin dall'inizio e dopo resta a Berlino, lui viveva le morti anche a Berlino resta che lui ha donato tantissime parti della sua collezione ai Museo Statale di Berlino, che sono state dopo distribuite a seconda dal tipo di opere scaerin, sì, i quadri ai musei, la stampa, al gabinetto di stampe. Però
0: Alvin Fur, Marina Di Ronco, no? La figura di un uomo di grande, secondo me, generosità. Te quest mi fa stornare anche all'Art Park, no? Perché Egidio Marzona ha voluto condividere con gli altri, no? Come si intuisce con me e anche a Verzegnis, li so sopari, li so sconosciuti, dante. Concretezza e idee di un'art dute di vivi, no? Che di esse partecipate, condividute, giusta ponta. Allora, Ugo Pittino, quali sono state l'esperienza di Egidio Marzona in Chiane? C'è relazione anche all'imbastito proprio con la comunità?
2: Beh, Egidio ha l'imbastito di sin una relazione in soft. Di sin. Lui ha voluto creare tanti eventi per tutti, per il paese e per tutti. Lui era cittadino del mondo, però si sentiva di Virginia. E le opere, gli eventi che l'ha creato, in tapiramide, il parco stesso, in se stesso, perché che l'Art Park è un museo all'aperto, che però non è statico, perché che l'insinergia con il cambiamento da stagioni e da luce, perché che se li odeis, in autunno, quando colli tutte le sfose, tutte un'altra roba, come che lo potevi giorni in primavera, ecco, quando avvenne la neve, è una roba spettacolare.
0: All'arrivata ecco, anche a Tignidugne, no? Lis personis,
2: dopo lui ha avuto tante persone che sono state donne e che hanno apprezzato il suo lavoro. Tante persone, sia di culture e anche di semplice, che non sapeva venire, però il fatto di avere una presenza da genere in tal paese, cioè la Inta si è sentita un ticchinin come ripaiate di un altro che forse in chiarni non smanchia, ecco, e che è stata lui di questo. Sarebbe avuto grande soddisfazione.
0: Marina Di Ronco, ho vinto di contatto al tempo a disposizione Egidio Marzona, il suo prezioso lavoro di promotor culturale, cui calavoe di Savendi Plui, ce puoi di fa?
1: Beh, al di voi, internet aiuta. Per Ada, digita Ada Dresda e avvengono fuori tutte le notizie che servissero per approfondire, per fare la visita, per tutto. Di DAS. Digita proprio di DAS, Accademia di Design di Zalek, per collezione di Berlino, il Museo Statale di Berlino, che hanno in tal sito dal museo, sono anche ricordate le donazioni che l'ha fatta Marzona. Pal Prat d'Arte, che è a Vergegnes, alle inserite tra i museos di Carnia Musei. E sul sito di Carnia Musei si chiama anche il Deplian, che però tu lo puoi chiamare anche promoturismo, tu puoi chiamare il museo Carniel di Tumiec alla Stella d'Oro di Villa di Vergenies.
0: Grazie a Marina Di Ronco e Ugo Pittino, pariessi stascun no, parvenu scontate Gidio Marzona. Un saluto de bande di Erika Dami, doton con Marco Fornasina e regie e Daniela Postu ai part tecniche. Si tornen a sente domando pomisde, a estre un quart, mandi a tutis e ad occhi.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Perché lui dice l'amore, punti di puntini, continua a sognare, e ci ha mandato una foto di lui creata con l'intelligenza artificiale con quattro bonazze e sì, sicuramente insomma non lo so,
2: Massimo vuole essere poligamo, forse questo è il problema,
1: è un harem di Massimo,
2: Massimo
1: sei troppo pretenzioso, forse è questa la problematica. Potremmo anche parlarne con la prossima ospite, però
2: è stato accurato perché ne ha messa una mora, una bionda, una rossa, quindi ha veramente accontentato un po' tutte le fazioni,
1: certo. Accontentato tutte. Parleremo di questo e di tanto altro, di amori, amori fortunati, amori sfigati, estivi e non. Ma ora c'è Romy, Love Who You Love, su Radio 1.

0: L'estate in onda su Radio 1, ci arrivano i messaggi dei nostri meravigliosi ascoltatori che ci parlano di amori, amori estivi, ci scrive il nostro Roberto insomma ve lo leggo. L'amore di quest'estate, la moto nuova. Per adesso entrambi in rodaggio e vediamo se dura.
1: Beh, devo dire, un po' di sana ironia non fa mai male, ma oltre alla moto, caro Roberto, vogliamo sapere se c'è anche magari una fidanzata, non lo so. Scriveteci al 335-699-2949 perché ci state facendo veramente sorridere in questa giornata così calda e afosa qui a Roma, però devo dire che l'argomento
0: produttiva
1: unisce e divide un po' tutti.
0: Tra l'altro ci è arrivato anche un altro messaggio, ci chiedono ma come si fa a capire se un amore estivo può durare anche in inverno.

0: Verno, allora facciamo una cosa, lo chiediamo alla nostra ospite?
1: Beh, direi che lei se ne intende come, perché è una formatrice, love coach, scrittrice, speaker e mamma che è conosciuta soprattutto per il suo lavoro nel campo delle relazioni sentimentali, quindi chi meglio di Mary J. Baccaglini per rispondere a tutte le nostre domande. Benvenuta!
2: Ciao, ciao ragazze, grazie mille.
0: Ciao, benvenuta Mary all'Estate
2: Ciao,
0: in Onda.
2: Grazie.
0: Rispondiamo subito così, togliamo gli indugi alla domanda della nostra ascoltatrice per capire insomma come fa una persona a capire se l'amore estivo può essere poi duraturo. Ci sono degli indizi?
2: Beh, diciamo che chiaramente tutto comporta una dose di rischio, ovviamente non possiamo avere la sfera di cristallo, però diciamo che sicuramente l'investimento che si fa in quella relazione ci dice tanto. L'investimento è un investimento di tipo emotivo, è un investimento di tempo, è un investimento di progetti. Ecco, diciamo che quando entrambe le persone vogliono investire in quella relazione ci sono ottime probabilità che duri, ripeto, abbiamo la sfera di cristallo, però sicuramente sono degli ottimi indizi.
1: E oltretutto Tiziano Ferro cantava l'amore è una cosa semplice, però a quanto pare non è proprio così e la tua professione ce lo insegna. Ma che vuol dire love coach? Ci rispondi e poi ascoltiamo un audio che ci è arrivato da un nostro ascoltatore o ascoltatrice.
2: Allora, la love coach è una formatrice che si occupa di aiutare, nel mio caso, aiutare le persone a trovare e vivere relazioni sane. Quindi in un panorama che dovrebbe essere semplice come quello dell'amore, che effettivamente lo è, perché l'amore è semplice, ci troviamo però a vivere relazioni che sono molto complesse. Quindi in questo caso aiuto le persone proprio a districarsi nel mondo delle relazioni e dei sentimenti.
0: Ci serve questa figura, da quanto, rispetto ai messaggi che ci stanno arrivando e anche alla mia situazione sentimentale attuale, ti posso dire che ti confermo che mi serve un love coach. Allora ascoltiamo l'audio del nostro ascoltatore e poi lo commentiamo insieme.
3: Ragazze, ma come si fa a innamorarsi con sto caldo? Io mi innamoro d'inverno, che fa freschetto, e immaginate che cosa bella. Un abbraccio, Leonardo.
1: Come dargli torto però.
0: Ma Mary, quindi c'è una stagione per l'amore?
2: No, non c'è una stagione per l'amore. C'è la stagione personale di quando ci sentiamo pronti ad accogliere l'amore. Perché poi, mentre l'amore è un insieme di sentimenti, di emozioni, anche di sostanze chimiche che abbiamo nel corpo, il fatto di decidere di avere una relazione, questo è qualcosa che riguarda più la sfera razionale. Quindi il fatto di essere predisposti all'amore, aperti all'amore. L'amore non capita per caso, non è che vediamo una persona e ce ne innamoriamo. Al massimo vediamo una persona e proviamo una forte attrazione fisica, per cui il fatto di decidere di iniziare una relazione è appunto una decisione. Tante volte viene presa in modo però completamente inconsapevole.
1: Quindi sostanzialmente ci stai dicendo che esiste un po' un timing per l'innamoramento. Te lo chiedo perché questo va un po' contro quello che io invece ho sempre pensato, nel senso che l'amore quando arriva ti travolge, sia che tu sia pronto, sia che sia estate, sia che sia inverno. È un po' una forma di imprinting, tant'è che molto spesso quando si chiede a qualcuno ma perché lo ami o perché l'ami, alcune volte la risposta è non lo so, perché su carta è una tragedia questa persona, eppure io l'amo. Quindi non c'è dell'irrazionalità nell'amore?
2: Allora, c'è dell'irrazionalità a seconda di quanto siamo inconsapevoli, però diciamo che c'è proprio la predisposizione al volersi innamorare. Le persone che dicono mi ero innamorato e non lo cercavo sono persone che solitamente sono molto inconsapevoli. In realtà quando una persona non vuole innamorarsi, ti faccio proprio anche la prova opposta, non si innamora. Io ho tantissime clienti che sono in una fase della vita dove vorrebbero innamorarsi, ma per paure, per storie del passato, hanno una sorta di blocco, no? E quindi anche insieme agli psicoterapeuti che lavorano insieme a me, le aiutiamo proprio a aprirsi all'amore. Ma se loro non vogliono una storia d'amore, possono trovare la persona più meravigliosa del mondo, la più predisposta emotivamente, ma loro non si innamorano. Quindi dobbiamo un po' togliere il romanticismo alla questione dell'innamoramento, perché non è così casuale. Ecco, c'è sempre, come dicevo, una predisposizione.
0: Ma c'è secondo te, Mary, una differenza di amore tra l'amore, chiamiamolo così, passato, quindi di qualche anno fa, rispetto all'amore attuale, ai tempi dei social?
2: Ma sai, più che ai tempi dei social, ai tempi della consapevolezza, nel senso che oggi c'è più attenzione verso tantissimi temi che riguardano la salute mentale e quindi anche i temi che riguardano le relazioni. Una volta l'amore era considerato solamente un sentimento, come dicevi tu prima, che ti travolge e del quale non si è responsabili. Oggi si tende a pensare che...
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buon pomeriggio da me.

0: Maria Spezia, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura parleremo della mappa dell'agricoltura in cui emerge il rischio della regione. Le settimane di calde e siccità dei mesi scorsi hanno compromesso soprattutto il mais. Per i temi del lavoro, la questione del rinnovo contrattuale dei 13.000 dipendenti pubblici del comparto unico regionale che lo attendono da 5 anni. Per la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia la nuova proposta di contratto non può essere accolta. Ancora lavoro poi con la crescita del fenomeno del lavoro povero nell'Isontino. A rivolgersi alla Caritas di Gorizia non sono solo famiglie di stranieri ma anche tanti italiani. Per la cultura, Trieste, centro della musica da camera, con i finalisti del concorso internazionale Premio Trio di Trieste dal 12 settembre prossimo. La pioggia ha contribuito a spegnere i roghi dell'estate, ma la siccità degli ultimi mesi ha compromesso l'agricoltura e i raccolti di stagione.
1: Il caldo eccezionale e la grave carenza d'acqua stanno mettendo a dura prova l'agricoltura europea. A lanciare l'allarme è l'ultimo bollettino del Joint Research Center della Commissione europea, che ridimensiona nettamente le previsioni per i raccolti estivi. Tra le aree più colpite c'è anche l'Italia settentrionale e il Friuli Venezia Giulia, dove settimane di temperature elevate e precipitazioni insufficienti hanno compromesso soprattutto la produzione di mais. Per il presidente regionale di Coldiretti, Martin Figel, è stato un anno di grande stress idrico e termico che nelle fasi decisive di fioritura e della formazione della granella ha ridotto la fertilità delle piante accelerando anche la maturazione. Le zone che non sono state raggiunte dall'acqua per l'irrigazione, prosegue Figel, hanno avuto ingenti danni, prevalentemente nel Medio Friuli. Nel Pordenonese, nell'Isontino, invece, dove c'è stata la disponibilità di acqua grazie anche ai bacini e ai forti investimenti di aziende agricole, si è potuto fare una buona raccolta. E il tema sul quale dibattere anche nel prossimo futuro sarà proprio l'acqua e come gestirla. In Friuli Venezia Giulia dobbiamo imparare a trattenere l'acqua quando c'è, ha detto Umberto Daneluzzi, direttore regionale di Confagricoltura. La differenza sta tutta in chi ha potuto irrigare e chi invece no, tra chi ha investito sull'irrigazione e ha potuto conservare l'acqua per i campi e chi invece non era nelle condizioni di farlo. A questo, prosegue Daneluzzi, si aggiungono i costi di carburante agricolo, che hanno subito un aumento del 25%, i fertilizzanti azotati, che sono aumentati dell'85%, e le sementi del 25%, tutti i costi che ricadono sulle aziende per una media di oltre 250 euro per ettaro. Naturalmente, mais e vino sono le principali colture colpite. Le rese calano per il vino, a fronte però di un'ottima qualità. Discorso inverso per il mais della nostra regione, tanto che molti imprenditori si chiedono in queste ore, a fronte degli alti costi già sostenuti, se vale la pena a questo punto procedere con la trebbiatura, per non aggiungere ulteriori spese ad un'annata già molto complicata. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Tutto da rifare per i 13.000 dipendenti pubblici del comparto unico regionale che aspettano il rinnovo contrattuale da 5 anni. Per la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, la nuova proposta di contratto non può essere accolta.
2: Non c'è alcun margine di trattativa sull'accordo per il nuovo contratto del comparto unico, i dipendenti regionali, comunali e degli enti locali. Non si può fare appello né modificare parzialmente il testo, bisogna riscrivere tutto da capo, tenendo conto però delle osservazioni presenti nel rapporto della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, che boccia l'accordo. Non è solo una questione di costi. Quello che non piace alla Corte è che gli aumenti previsti allargano sempre più la forbice con i redditi del contratto nazionale. E una spesa molto più grande rispetto al resto d'Italia dovrebbe essere collegata anche a una maggiore produttività e qualità dei servizi pubblici, dice la Corte. Ma, secondo i giudici contabili, l'accordo si concentra sugli aumenti, lasciando al margine merito e produttività dei dipendenti. Inoltre, l'accordo non darebbe certezze sulla capacità di comuni e altri piccoli enti di sostenere nel tempo i maggiori costi. Eppure, dicono compatti regione e sindacati, al tavolo, come previsto dalla legge regionale, c'era anche l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, che ha firmato consapevolmente. La Corte sottolinea che per i comuni aderire all'ANCI è facoltativo e comunque è della regione il ruolo di controllo sulla sostenibilità finanziaria del contratto. Per la CGIL il provvedimento della Corte guarda dalla parte sbagliata, confrontando la nostra regione con il livello nazionale anziché prendere a riferimento quanto accade nelle altre regioni a statuto speciale. L'assessore competente Roberti sottolinea che è la prima volta che accade una bocciatura del genere. Se la Corte avesse usato questa metodologia di calcolo anche in passato, i precedenti contratti sarebbero stati bocciati e, aggiunge, hanno calcolato tutti i parametri come se

0: fossero al massimo. Insomma, sono cambiate le regole del gioco senza che lo sapessimo. Lunedì sindacati e regione si riuniranno a Udine per decidere come procedere. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Cresce il fenomeno del lavoro povero nell'Isontino. A rivolgersi ai servizi assistenziali della Caritas di Gorizia non sono solo famiglie di stranieri, ma anche numerosi italiani che, pur avendo un'occupazione, faticano ad arrivare alla fine del mese.
2: Il lavoro non è più una garanzia. A Gorizia crescono i cosiddetti lavoratori poveri, coloro che vivono in uno stato di povertà pur avendo un'occupazione. Emerge dal report della Caritas diocesana, che fa vedere come un terzo degli utenti, tra le persone che si sono rivolte ai centri di ascolto e distribuzione, abbia meno di 45 anni. E ancora, uno su tre ha tra i 45 e i 64 anni, ma il dato più significativo è un altro. Ad Alberto Chimera, vice direttore Caritas diocesana Gorizia.
3: Cioè, sono tanto più famiglie italiane che hanno persone che lavorano eppure hanno bisogno di aiuto. Questo per l'aumento dei costi, soprattutto connessi all'abitare. Quindi ormai il lavoro non è più un vaccino che mi permette di essere immune dallo scivolare nella povertà e nell'esclusione sociale.
2: Al centro di ascolto di via Garzarolli e negli altri 16 punti di prossimità diffusi nei decanati operano quasi 90 volontari, una rete che permette 39 ore settimanali di apertura al pubblico, ma sono oltre 300 le persone che dedicano il proprio tempo all'aiuto del prossimo. In tutto quasi 700 famiglie hanno varcato la porta della Caritas a Gorizia.
3: Abbiamo calcolato nel bilancio sociale che l'anno scorso c'erano 327 volontari. Non parlo solo del centro d'ascolto, ma anche coloro che silenziosamente lavorano negli empori della solidarietà, nell'accoglienza delle persone, soprattutto nel periodo invernale. Chiaramente la Caritas ha sempre bisogno di nuovi volontari e chi vorrebbe dare la propria disponibilità lo può fare parlando o con le parrocchie direttamente o contattando noi della Caritas diocesana. Sicuramente un posto di volontariato lo troviamo, perché c'è sempre bisogno dell'impegno e del buon cuore delle persone.
2: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: L'intelligenza artificiale fa il suo ingresso nelle scuole del Friuli Venezia Giulia, pronte a ricominciare tra meno di 3 settimane il nuovo anno scolastico. A Udine alcuni istituti introdurranno la settimana corta.
4: Anno nuovo, scuola nuova, o quasi. Con la ripartenza delle lezioni, a Udine gli istituti si preparano a mettere in campo le novità previste per quest'anno scolastico. Se le primarie, come da indicazioni ministeriali, recuperano antiche abilità, come la scrittura dei riassunti, il corsivo e le poesie a memoria, nelle superiori ci si apre all'intelligenza artificiale, un campo su cui la Regione da tempo punta molto. Luca Gervasutti, preside del liceo Percoto a Udine e presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Presidi.
5: Il Friuli Venezia Giulia è stato il primo a livello nazionale a redigere delle linee guida sull'utilizzo a scuola dell'intelligenza artificiale. Dal prossimo anno scolastico entreremo anche nelle classi con delle attività sperimentali sull'utilizzo di questi strumenti, dopo aver formato oltre 4.000 docenti in regione su questi temi.
4: Al Marinelli, che da anni attiva progetti su discipline STEM, quelle tecnico-scientifiche, il primo passo prevede la formazione proprio dei professori, cui seguirà l'ingresso dell'intelligenza artificiale nella didattica quotidiana. Elisabetta Falasca, preside del liceo Marinelli.
6: Oggi già sappiamo che molti studenti utilizzano a supporto del loro studio. Ecco, vorremmo insegnare loro a usare l'intelligenza artificiale come tutor nello studio, ma con un valore aggiunto.
4: Al liceo artistico Sello si lavora per creare un protocollo sull'intelligenza artificiale. Rossella Rizzato, preside del liceo Sello.
7: È un fenomeno che non può essere più trattato come estemporaneo, ma è una realtà e quindi, come tutte le novità, va gestita.
4: Al tempo stesso viene confermato il divieto di smartphone in classe, che ha dato buoni risultati.
7: Funziona, i ragazzi si sono adeguati nell'immediato, nel senso che la regola è stata rispettata, insomma, nella maggior parte dei casi.
4: Con il nuovo anno arriva anche una riorganizzazione dell'orario. 7 istituti adotteranno la settimana corta con lezioni dal lunedì al venerdì. Le modalità di distribuzione delle ore al pomeriggio varierà da scuola a scuola. A cambiare saranno il Percoto, lo Zanon, lo Stringer, il Cecconi, l'Uccellis, il Deganutti e il liceo artistico Sello. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Sono un'ottantina le denunce presentate negli ultimi 2 anni per contrabbando di carburanti illegali, a evidenza di un mercato illecito che sottrae miliardi all'erario pubblico e ai distributori onesti. Abbiamo seguito la Guardia di Finanza nei suoi controlli poco oltre il confine italo-sloveno.
8: Ci sono pattuglie dedicate che hanno

0: hanno specifico expertise, hanno strumenti adatti, non possono certo essere 1000 persone 365 giorni l'anno, quindi stiamo parlando di un campionamento di controlli che però danno i suoi frutti. Nella regione dal 1 gennaio 2024 sono stati fermati complessivamente e sequestrati 42 autoveicoli con i rimorchi, abbiamo denunciato più di 80 persone.
1: Siamo a Sgonico, punto strategico per la Guardia di Finanza, per i controlli che fanno i carburanti di olio e non solo. Qui passano tutti i mezzi che passano la dogana di Fernetti e Rabuiese, visto che la galleria di Prosecco è chiusa, e seguiamo l'attività della Guardia di Finanza.
2: Il comandante provinciale Stefano Commentucci della Guardia di Finanza di Trieste ci spiega quali sono gli strumenti di contrasto in campo.
0: Soprattutto sui controlli trasfrontalieri abbiamo dei sistemi spettrometri che all'infrarossi che ci consentono di verificare proprio anche su strada la differenza e poi agire di conseguenza. Abbiamo avuto anche dei casi di furti di identità societaria in cui troviamo dei documenti che indicano dei soggetti acquirenti che in realtà non lo sono. E quindi dobbiamo poi procedere a individuare nell'immediatezza la fittizia del destinatario e poi cercare di ricostruire l'effettivo o la realtà fattuale rispetto a quella documentale.
2: Il fermo che seguiamo è di un mezzo sloveno che ha fatto il carico a Lubiana e che scarica in Lombardia. L'autista è bosniaco e a parte le analisi del materiale ci sono i documenti da confrontare con quelli della dogana. L'accisa è sospesa per 48 ore, passato questo tempo il materiale diventa di contrabbando. L'autista, una volta arrivato in Lombardia, pagherà l'accisa italiana e il materiale poi dovrà essere portato su autobotti italiana agli impianti.
3: Queste organizzazioni come sono strutturate?
0: Hanno una struttura molto complessa che favorisce la commissione degli illeciti, perché normalmente sono suddivisi a sua volta in strutture che si occupano del commerciale, in quelle che si occupano della logistica, in quelle che si occupano delle operazioni finanziarie, che sono tra loro completamente interdipendenti e quindi non necessariamente individuandola o smantellandone una si arriva alle altre.
2: Sgonico, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Inizierà il 12 settembre la fase finale del concorso internazionale Premio Otello di Trieste, farà i più importanti concorsi cameristici.
5: Sarà un'edizione speciale, quella del 2026, per il premio Trio di Trieste, considerato tra le 5 più importanti competizioni di musica da camera del mondo. Il concorso, a cadenza biennale, che omaggia la tradizione e i valori artistici del leggendario terzetto di musicisti triestini attivi per oltre 6 decenni sui palcoscenici internazionali, festeggia infatti i suoi primi 30 anni. Dal 12 al 16 settembre il capoluogo regionale si trasformerà nella capitale globale della musica cameristica, ospitando, tra il Conservatorio Tartini e il Teatro Miela, 15 ensemble di giovani under 32, per un totale di 42 musicisti provenienti da 9 paesi, oltre all'Italia, Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Spagna, Svizzera, Cina e Giappone. A valutarli una giuria con grandi nomi del concertismo internazionale, mentre a organizzare il concorso, presentato a Palazzo Gopcevic e quest'anno dedicato alle formazioni per duo, trio e quartetto con archi e pianoforte, è come da tradizione l'associazione Chamber Music Trieste. Sentiamo la presidente e direttrice artistica dell'associazione, Fedra Flori.
6: Rispetto ai primi anni c'è un aumento notevole del trio come formazione, meno duo, quartetti anche sì. Abbiamo mantenuto questa idea del pianoforte archi come omaggio del Trio di Trieste, Trio di Trieste che ha fatto la storia della musica da camera.
5: Dopo il gran finale di mercoledì 16, il concorso di quest'anno prevederà anche, il giorno dopo, un'iniziativa speciale a cura degli studenti del conservatorio impegnati nella giuria del premio Young Award.
6: I giovani del conservatorio potranno fare un'intervista e far suonare il trio che ha vinto il giorno precedente.
5: Trieste, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Ed è tutto per questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La linea passa ora alla rubrica Sconfinamenti, che oggi parlerà della scoperta delle proprie origini fiumane da parte di un bimbo nella Roma degli anni 70, grazie a ricordi e racconti della nonna materna, Yolanda Latkovic. Quello stesso bambino, a distanza di decenni, decise di conservare su carta quanto appreso per continuare a tramandarlo. Nacque così il volume di Federico Guidi intitolato Recordeve, le foibe, l'esodo giuliano-dalmata e l'impresa fiumana raccontata ai ragazzi. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Bruno Montevecchi ed Eugenio Giuffrida. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Riccardo Stoic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, il libro Ricordeve di Federico Guidi, le foibe, l'esodo Giuliano Dalmata e l'impresa fiumana raccontate ai ragazzi, un lavoro edito da Eclettica. L'autore Federico Guidi è con noi in collegamento telefonico. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito.
0: È un piacere. Federico Guidi è nato a Roma. Nel 1966 è sposato con Lavinia, ha due figlie, Flavia e Isabella, una laurea in giurisprudenza, lavora in un istituto di credito. È particolarmente legato, questa è la presentazione dell'autore sulla quarta di copertina, è particolarmente legato alle sue radici Giuliano Dalmate, grazie a sua nonna materna, Yolanda Latkovic, esule fiumana. Noi nel corso di questa puntata conosceremo Yolanda Latkovic, grazie appunto al ricordo e alle parole che Guidi ha ricordato e ha trascritto, ha pubblicato, conservandone la memoria. Un percorso a ritroso nel tempo che potremmo cominciare, Guidi, proprio dai primi ricordi che le fecero capire quali fossero alcune delle origini della sua famiglia, in particolare le origini fiumane della sua famiglia. Quando lo scoprì la prima volta?
1: Chiedendo a mia nonna se anche noi, anche la nostra famiglia fosse italiana, e lo feci intorno a 8 anni, quando, andandola a trovare, io mi precipitavo giù dalla macchina dei miei genitori, correvo a casa sua, suonavo il campanello e vedevo questo cognome Latkovic con la CH finale, e allora gli chiesi: nonna, ma noi siamo italiani? Lei si mise a ridere e mi disse: sì, siamo italiani, addirittura siamo italiani due volte, per nascita e per scelta, italiani de qua, italiani de là, mi rispose.
0: Latkovic, Yolanda Latkovic, dove abitava sua nonna?
1: Nonna abitava a Fiume, via Pomerio 28, è un palazzo in stile, chiamiamolo, austro-ungarico, come tanti palazzi di Fiume, come tanti palazzi a Trieste, a Pola, ed è un palazzo che ancora esiste, che mia nonna ebbe il desiderio di andare a rivedere dopo la fine della Jugoslavia, dopo il 91. Lei fece un viaggio con le sue amiche fiumane, le sue mule fiumane, e di Roma, e andò a vedere appunto prima la sua casa a Trieste, dove fu esule dal 45 al 47, e poi andarono in Istria, fecero un viaggio ad Abbazia, dove lei spesso andava d'estate appunto con la sua famiglia, per poi terminare a Fiume, e vide questo palazzo.

0: esattamente come l'aveva lasciato. Siccome nel 1945, quando andò via, lei portò poche cose, ma portò anche le chiavi di casa sua, e volle provare ad entrare, quindi provò queste chiavi, ovviamente la serratura era cambiata, e allora iniziò a citofonare, e insomma per quello lì, in quella casa c'era, era rimasto il suo cuore, e quella l'ha sempre considerata casa sua, nei suoi ricordi, nelle sue letture e in quello che trasmetteva a noi nipoti.
1: E lei in quale casa invece andava a trovare sua nonna?
0: Nonna venne 72 anni a Trieste, come ho detto, poi venne a Roma, dove appunto ovvio mio nonno. E nonna abitava a San Sabba, che è un quartiere di Roma, vicino all'Aventino, vicino alla piramide. Io ricordo questo viaggio che noi facevamo, non era vicinissima alla nostra casa, ma era un viaggio piacevole perché toccavo dei punti di storia che appunto Roma sa offrire. E poi quando nonna mi spalancava la sua casa, mi diceva: "Piccio, che mi racconti de belle?" E allora verso gli 11 anni sono iniziati a finire i ricordi di questa città, cuore, fiume.
1: Ricordeve è il titolo in dialetto istriano, istroveneto, è il dialetto, è il titolo di questo lavoro. Anche il dialetto le sembrava particolare, una lingua particolare a lei, nipotino?
0: Una lingua particolare, ma alla fine familiare,
1: Sì.
0: perché nonostante i tanti anni trascorsi a Roma, nonna non aveva perso questo accento particolare, e devo dire che quando si arrabbiava era molto più intenso,
1: Sì.
0: quando ci sgridava era molto più intenso. E la ciacola era quella che lei parlava con mia mamma, con mio zio e con le mie zie. Un po' di meno con noi nipoti, ma insomma c'era quello, e soprattutto lo parlava quando andava nel villaggio Gino Dalmata a trovare le sue amiche. Il villaggio Gino Dalmata è al Laurentino a Roma, è stato uno dei centri raccolta profughi che Roma offrì agli esuli giuliani dalmata dopo il 45, e lì ancora c'è una fortissima comunità di esuli, di discendenti di esuli, esuli di seconda e terza generazione. Quando nonna voleva andare a diciamo, a ritoccare le sue radici, andava lì e ci portava spesso i nipoti, anche perché il villaggio di Gino Dalmata è vicino all'Uneur a Roma, che è il parco giochi per eccellenza, quindi ci attirava dicendo: "Vi porto al Luna Park", ma poi immancabilmente la macchina, invece di fare ritorno verso casa, tornava a trovare appunto le sue radici. E lì ho conosciuto delle persone eccezionali che nonna mi fece incontrare, e persone semplici come lei che appunto vivevano di questa struggenza e nostalgia, e una volta al mese ci portava al Picar, che era un ristorante proprio lì vicino al villaggio Gino Dalmata, dove gli esuli fiumani amavano ritrovarsi, e tutte le volte che loro prima di pranzare si alzavano insieme e cantavano con le struggenti note del Nabucco "Mia patria si bella perduta". Io mi ricordo, appunto avevo avuto 11-12 anni, e immediatamente questa fotografia di tanti che nel cantare piangevano, perché effettivamente era un momento toccante.
1: Quali sono le origini della famiglia Latkovic, la famiglia appunto di sua nonna, anche la sua famiglia, che lei ha cominciato a scoprire, a conoscere proprio attraverso i racconti di sua nonna? Ecco, come erano arrivati i Latkovic a Fiume?
0: Ma dunque, il racconto va un pochino più indietro nel tempo, perché praticamente la mia famiglia è discendente da uno Scarpa, che era un veneziano che venne a Fiume nell'Ottocento per instaurare una fabbrica di diciamo tessuti. Paolo Scarpa, era un veneziano di nome Paolo Scarpa, che arrivò a Fiume, ecco, nei primi dell'Ottocento, mi sembra.
1: Sì.
0: E suo figlio, Igino Scarpa, continuò questa attività paterna, industriale, e divenne una persona importante. Il cavaliere Patrizio di Fiume, ancora oggi a Fiume c'è

0: una piazza scarpa proprio in memoria di questo personaggio importante per la città. E qui il Gino Scarpa si innamora di una bellissima mula fiumana con la quale ha avuto tantissimi figli, ma siccome era già sposato, i figli presero il nome di questa bellissima mula, che si chiama appunto Margherita Laktovic. E questo mi ha fatto sempre pensare che effettivamente le mule fiumane erano tanto avanti, diciamo, anche nei costumi.
1: Sicuramente una caratteristica delle mule fiumane, delle mule triestine, tanti lo sottolineano, città che precorrevano i tempi in un certo senso, grazie anche al loro vivere commerciale, all'incrocio di tante culture, di tanti modi di vivere. Quando nacque sua nonna Yolanda?
0: Nonna nasce nel 1914, a gennaio del 1914, quindi pochi mesi prima che scoppiassero le pistolettate di Sarajevo, e nasce appunto nella prima mitra europea da famiglia italiana. Ancora oggi nel museo di Fiume, che appunto esiste a Roma, io ho il piacere di vedere il manifesto del censimento del 1919 che l'Austria-Ungheria fece nei territori del suo impero, e c'è l'elenco di tutte le famiglie italiane di Fiume, tra cui appunto ho il piacere di vedere Laktovic, in quel caso Giovanni Laktovic, che era il mio bisnonno. Fiume appartiene all'impero Asburgico, come detto. Fiume è però il porto dell'Ungheria, come Trieste è il porto dell'Austria, e questa è una tradizione culinaria diversificata. Nonna mi raccontava che mentre a Trieste si beveva la birra bionda, no? Si mangia lo strudel e le salsicce, come la tradizione austriaca, a Fiume invece la birra era piccola e rossa e si mangia il goulash ungherese, proprio perché appunto era la città, il porto dell'Ungheria. Ma Fiume è una città a maggioranza italiana, con le case sì in stile austro-ungarico, ma dal cuore e dall'animo italiano. E quindi sostanzialmente, ecco, questa è la Fiume dove nasce mia nonna. E io, per raccontare questo libro, ho proprio utilizzato, diciamo, questa cornice, perché ho utilizzato, oltre ai racconti naturalmente che nonna mi faceva, la sua storia di famiglia. E quindi, per raccontare l'esodo, ho raccontato gli episodi che lei mi raccontava, la sua storia personale e tanti ricordi. Per raccontare le foibe ho raccontato la storia dell'ultimo dei fratelli di mia nonna, il più giovane, zio Boris, che fu infoibato nel luglio del 43, era un giovanissimo ufficiale dei granatieri, ferito in combattimento, fu preso nella prima ondata degli infoibamenti dopo l'8 settembre del 43 dai titini, e non se ne serve più nulla. Per raccontare invece l'impresa fiumana utilizzo Ninci, il più grande dei suoi fratelli. Sapete che non aveva tre, erano in sei, tre fratelli e due sorelle, come spesso accade nelle famiglie del secolo scorso, erano tanti, e utilizza appunto la storia del Ninci, che nel 1914 scappa da Fiume per non essere arruolato nell'esercito austro-ungarico, e nel 1915 invece si arruola nell'esercito italiano, ovviamente rischiando, perché sarebbe stato fucilato se fosse caduto prigioniero, come è accaduto a Nazzero Sauro, a Cesare Battisti e a tanti altri redentisti. E lui combatte vittoriosamente, perde un braccio, scherzando nonna mi racconta che in caso si diceva la vittoria è mutilata come il Ninci, è mutilata come me, raccontava il Ninci, ricordando la famosa frase di D'Annunzio sulla vittoria mutilata. Lui torna a Fiume con D'Annunzio e diventa uno dei legionari fiumani, addirittura nella guardia personale, che era un privilegio concesso appunto da D'Annunzio ai fiumani. E questa storia della mia famiglia, ovviamente, da qui nasce questo libro, utilizzando per l'appunto nella storia, diciamo, più grande d'Italia, la storia un pochino più piccolina della famiglia Laktovic.
1: Certo. Siamo in collegamento con Federico Guidi, che appunto raccoglie la storia della propria famiglia, tramandatagli da nonna Yolanda Laktovic, Tata Laktovic, come troviamo, la troviamo spesso nominata in questo lavoro. Il lavoro si intitola Ricordeve, le foibe, l'esodo giuliano dalmata e l'impresa fiumana raccontate ai ragazzi, edito da Eclettica. Noi restiamo in collegamento con l'autore Federico Guidi. Dopo un intermezzo musicale continueremo a percorrere

0: Assieme a Federico guidi attraverso i ricordi della famiglia Latkovic, i ricordi di nonna Yolanda Latkovic. Guidi, che cosa le raccontava sua nonna Yolanda sull'impresa fiumana, sulla Fiume che lei conobbe di D'Annunzio e dei Legionari a Fiume?
1: L'impresa fiumana me la raccontava come una favola. Per farmi addormentare, lei utilizzava spesso gli episodi più belli, più conosciuti, che poi ho avuto modo ovviamente da più grandicello di approfondire e di apprezzare. Anche perché l'impresa fiumana raccontata da un bambino a me sembrava una favola bellissima, il racconto dei migliaia di soldati, di giovani che da tutta Italia accorrono a Fiume, davvero la meglio gioventù, la favola degli scocchi, i pirati dell'Alto Adriatico che D'Annunzio fa rivivere ai danni delle navi per aggirare il blocco di Fiume messo in opera dall'esercito regolare italiano. E pensate che quando mi raccontava la favola degli scocchi, quindi dei pirati dell'Alto Adriatico che D'Annunzio fa rivivere nell'impresa fiumana, io in televisione contemporaneamente vedevo Sandokan, quindi il pirata della Malesia nata dalla penna di Salgari, e mi raccontava poi l'episodio del furto dei cavalli dal Regio Esercito, in cambio dei quali furono restituiti dei ronzini, buoni nemmeno per la fabbrica delle colla. Poi mi raccontava di questa atmosfera incredibile, di queste stelle danzanti, di questa atmosfera incredibilmente elettrica della Carta del Carnaro, la Costituzione più rivoluzionaria dell'epoca. Mi raccontava purtroppo anche gli elementi critici che ci furono, come il Natale di Sangue. Mi raccontava del blocco che faceva in qualche maniera venir meno alcune delle merci, tra cui il caffè, che era apprezzatissimo dai fiumani, perché il caffè storicamente da Trieste e Fiume era una grande tradizione. E mi raccontò anche il bellissimo regalo che fece D'Annunzio a tutti i fiumani quando, proprio grazie agli scocchi, fu requisito un piroscafo nel quale era contenuto un grande quantitativo di caffè. E D'Annunzio fece recapitare a ogni famiglia fiumana in un pacchettino con un fiocchetto tricolore una confezioncina di caffè che stava scarseggiando. E nonna mi dice sempre: quando io mi trovo il caffè, non posso fare a meno di ricordarmi

0: episodio, ma mi raccontava anche di i più grandi personaggi dell'epoca, di Marconi, Marinetti, Toscanini, che giunsero a Fiume per essere vicini a D'Annunzio. Ecco, io tutto questo lo riporto nei vari capitoli, perché dell'impresaccia umana nei libri di storia, ahimè, anche oggi nei libri di scuola, se va bene, ci sono poche righe. E poi mi raccontava anche di una cosa molto particolare, che era la partita di Cantrida.
1: Ecco, quale fu la partita di Cantrida? Magari tanti la conosceranno, appunto, questo episodio interno appunto alla esperienza fiumana, all'esperienza dei legionari di D'Annunzio. Ma la nonna Latkovic, come gliela raccontava questa partita? Che tra l'altro vedeva appunto protagonista anche uno dei fratelli.
0: Sì, uno dei fratelli, appunto, Linci, il più grande, giocava, era anche brevino, insomma, nella prima squadra di Fiume. La partita di Cantrida è un episodio storico realmente accaduto, perché ad un certo punto D'Annunzio decide di far giocare una rappresentanza di legionari fiumani contro una rappresentanza di giocatori delle squadre fiumane, in primo luogo dell'Esperia, e lo fa in questo stadio bellissimo, ancora oggi esistente, che è uno stadio praticamente sopraelevato sul mare, quindi diciamo c'è una vista spettacolare, tutti i fiumani amano il mare, non possono stare lontani dal mare, come diceva nonna, e quindi devo dire lo scenario anche oggi è particolare, e immagino come doveva essere particolare in quella partita. E è una partita, io mi libero un pochino, è l'unico episodio che romanzo un pochettino, prendendomi qualche licenza, lo ammetto. E perché a scuola mi fecero fare a un certo punto un tema, parla di un episodio storico che ha coinvolto la tua famiglia. Io scrissi appunto questa partita, parlando appunto di questo fratello di nonna, che, come detto prima, dopo aver combattuto durante la Grande Guerra, torna a Fiume e viene, diciamo, rimesso in campo, sia pure con un braccio di meno, perché comunque era molto bravo. E quindi praticamente c'è questa partita, come tutte le partite, nessuna delle due squadre vuole perdere. E, diciamo che la reggenza del Carnaro, D'Annunzio, ha la necessità di non umiliare i fiumani, perché questo sarebbe stato controproducente, e quindi diciamo che si parteggia per il pareggio, e invece in questa partita alla fine la palla è rotonda, come si dice, e incredibilmente a un certo punto i fiumani vanno sul 2-0, addirittura viene espulso un giocatore della rappresentanza fiumana, che i legionari vanno sul 2-0 e quindi il pubblico fiumano inizia a rumoreggiare. C'è il pericolo che si vada a inclinare questa armonia tra D'Annunzio e la città, e allora Vinci, che aveva giocato con rappresentanti legionari, viene precisamente durante l'intervallo mandato a cambiarsi la maglia e a giocare con rappresentanza fiumana, e a un certo punto la partita torna sul 2-2, sul pareggio, sono tutti contenti e mancano 10 minuti alla fine, ma saggiamente si decide di interrompere la partita. La partita ha una sua rimane nella storia perché fu in quell'episodio che D'Annunzio inventò lo scudetto che oggi adorna la maglia della squadra campione d'Italia, e lo scudetto tricolore fu in quella fase, appunto, inventato D'Annunzio proprio in questa partita. E poi c'è anche un altro particolare divertente, che nel pallone era stato dipinto la faccia di Cecco Beppe, cioè dell'odiato ex imperatore austriaco, e quindi i giocatori, sia i fiumani che i legionari, dando un calcio al pallone, in realtà davano un calcio al povero Cecco Beppe.
1: Sono le informazioni della storia, gli aneddoti della nonna Yolanda, in questo caso, nel caso della partita, anche la fantasia che veicola il tutto, quella di Federico Guidi, a raccontarci la storia dell'impresa fiumana, vista appunto anche dagli occhi di una bambina, di una giovanetta, Yolanda Latkovic, appunto, che era nata a Fiume nel 1914. Guidi, sua nonna conservava uno scrigno della memoria della propria famiglia.
0: Sì, una cassettina che io ho chiamato la cassettina dei ricordi. In questa cassettina c'erano racchiuse, diciamo, un pochino le memorie della mia famiglia, quindi, come spesso accade, le foto, no? Le foto della mia famiglia, dei fratelli di nonna.

0: bambina, nonna con un bellissimo vestito da Madama Butterfly, perché il mio bisnonno aveva un teatro a fiume, quindi molto spesso li mandava sul palcoscenico. Ma in questa cassettina, oltre a custodire i suoi ricordi più cari, nonna custodiva anche lettere, ritagli ai giornali e disegni. E sostanzialmente questi erano i ritagli di giornali che parlavano dei Giuliani Dalmati più illustri che si erano dati da fare nella vita dopo l'esodo e sostanzialmente erano riusciti. Quindi sì, questi articoli di giornale, c'erano uscivano i pugni di Nino Benvenuti, le scarpette da corsa di Adon Panic, le imprese dei calciatori Loic, Volk, Carpenetti, c'erano articoli sulle bellissime attrici istriane, Laura Antonelli, attrice cult degli anni 70, ma anche Alida Valli, che di fronte a un'offerta della Croazia di diventare croata rifiuta dicendo grazie sono italiana e voglio morire italiana. Ci sono gli articoli di Enzo Bettizza, ci sono articoli anche su Missoni, che portò, come noto, nelle sue bellissime creazioni i colori struggenti dei tramonti della sua Zara. Ci sono degli articoli sulle medaglie d'oro capodistriane, 5 medaglie d'oro pensate su 7.000 abitanti, ci sono le imprese di Antonio Marcella, di Pirano, di Spartak Skergat, che furono tra i nostri militari della Regia Marina Italiana che forzarono nel 1942 il porto di Alessandria affondando 2 corazzate agli inglesi. Ci sono le imprese di Marco Licio Visentin e di Parenzo, c'è l'ultima carica al Savoia Cavalleria in terra di Russia guidata dal capitano Silvano Arla di Rovigno, e ho trovato anche tra queste carte il giuramento di Nazario Sauro, struggente, che raccomandava ai suoi figli di rimanere sempre ovunque prima di tutti italiani. Ma nella cassettina dei cordi c'erano anche queste chiavi, come ho detto prima, che erano appunto le chiavi di casa di nonna. Lei le teneva gelosamente conservate, non voleva che nessuno le toccasse, perché diceva spesso un giorno mi serviranno, e infatti gli sono servite.
1: Siamo sempre in collegamento con Federico Guidi, autore del lavoro Ricordeve, le foibe, l'esodo Giuliano Dalmata e l'impresa fiumana raccontata ai ragazzi. Ricordeve si fonda sulle memorie, sui racconti, che sembravano favole anche in certi frangenti, che la nonna Yolanda Latkovic faceva al giovane e giovanissimo Federico Guidi. Dopo un ultimo intermezzo musicale torneremo sempre a Sconfinamenti. Rimanete con noi.

con Federico Guidi attraverso il lavoro Ricordeve. Ricordeve si basa sui racconti, sulle esperienze, sulla vita di nonna Jolanda Latković e della sua famiglia.

0: la nonna materna dell'autore. E Guidi, arriva il momento dell'esodo. Quando lasciò la sua Fiume Jolanda Latkovic assieme alla famiglia?
1: No, no, lasciò nel 45, portando dietro quello che appunto era possibile portare. E fu più fortunata rispetto ad altri perché andò da una sua cugina a Trieste, quindi non dovette conoscere, diciamo, il dolore dei campi di raccolta profughi, Patriciano, gli altri 109 campi esistenti su tutta Italia. Ma quelle ferite appunto dell'esodo sono rimaste nitide nella sua memoria, e quando lei andava appunto al villaggio di Geno Dalmata era un dolore che raffiorava nel punto parlare tramite la ciacola con gli altri fiumani, gli altri giornadalmati che similmente avevano vissuto questo dolore, e si rattristava. Io gli dicevo sempre: nonna, ma non sei contenta di stare qui con me a Roma? Adesso ci sono io. E lei mi sorrideva, mi abbracciava, mi diceva sì, sono contenta. E poi iniziò a raccontare, per l'appunto, quando avevo 11 anni lei decise di iniziare a raccontare questa storia, perché non, fino allora ne parlava poco in famiglia, forse perché il dolore era troppo, probabilmente era troppo forte, era troppo vicino. Con mia madre e le mie zie non ne parlava, e iniziò a parlarne con me perché probabilmente aveva compreso che con lo scorrere inesorabile del tempo questo ricordo potesse esaurirsi, potesse annacquarsi, e allora decise di trasmettermi questi ricordi, questi racconti, e voleva che naturalmente ricordassimo le nostre radici, voleva ricordassimo la storia vincente e purtroppo drammatica di queste nostre martoriate terre d'Italia. E anche perché prima della legge del ricordo noi dobbiamo a Roberto Menia, questo è un ricordo che era confinato per l'appunto in poche sacche, nelle comunità degli esuli, nelle famiglie, e quindi sostanzialmente, ecco, lei voleva che appunto non questo ricordo, tramite un passaggio di consegna generazionale, continuasse a vivere. E anche per questo io ho fatto questo libro, perché questo esiste tanta memorialistica, tanti libri degli esuli, tanti saggi ormai fortunatamente sull'impresa fiumana, sulle foibe, sull'esodo, e mancava a mio giudizio un testo dedicato ai ragazzi, perché nei libri di testo di storia, sia nelle medie che nei superiori, c'è qualche riga se va bene, e poche righe anche sull'impresa fiumana e sui personaggi eccezionali che l'animarono. E spesso durante il corso degli studi gli insegnanti invece invitano gli studenti alla lettura di romanzi o di testi supplementari capaci di integrare un periodo storico, e mancava a mio giudizio un libro semplice dedicato ai ragazzi, che però li accompagnasse in maniera, spero semplice ma approfondita, alla conoscenza di queste pagine della storia italiana del Novecento, anche perché naturalmente esiste una storia con la S maiuscola, ma questa storia poi è fatta anche da tante piccole storie familiari, appunto, così come ho voluto rappresentare in questo mio libro.
0: E anche forse un suggerimento rivolto ai giovani, ma anche ai non più giovani, nel conservare, trascrivere, ascoltare queste storie prima che i loro detentori diretti, i testimoni diretti scompaiano, ci lasciano.
1: Assolutamente, un consiglio che io mi sento di dare con il cuore, perché poi il ricordo è un'onda che porta nella riva della nostra memoria ciò che siamo stati, ciò che siamo stati prima di noi, quindi i nostri padri, i nostri nonni e così via. E ricordare la vita che i nostri nonni in questo caso hanno vissuto e quindi ci hanno raccontato significa conservare il nostro passato per costruire poi su base molto solide il futuro, e poi può anche dare dei ricordi interessanti, aprire nuove esperienze. Io proprio tramite questo libro ho avuto dei contatti tramite i social, ho conosciuto i Latkovic in Argentina e negli Stati Uniti, che erano emigrati nel dopoguerra, perché ricordiamo che l'esodo portò 100.000 giovani dalmati fuori dai confini italiani,

e addirittura ho conosciuto uno Scarpa proprio a Roma, figlio appunto di Ezio, di questo ramo di questa mia famiglia, quindi diciamo un cugino, e quindi questo è sicuramente la valenza.

0: vissuta, ma che io vedo ancora tramite i suoi racconti. Vedo Fiume, vedo l'Istria, vedo questa parte d'Italia, e questo è qualcosa che non scomparirà mai.
1: Lei ha conservato anche la cassetta di legno nella quale sua nonna teneva e accumulava poi i ricordi, le citazioni della sua terra.
0: Sì, l'ho conservata anche perché è una delle ultime cose che probabilmente lei ha visto prima di chiudere gli occhi per sempre. Io quando lo andavo a trovare, ormai più grandicello, ci sedevamo nella veranda della sua casa romana e lei a 94 anni mi diceva: chissà cosa ci riserverà ancora il futuro. E proprio in uno di questi ultimi nostri incontri, mentre frugava nervosamente per cercare qualcosa in questa sua cassettina dei ricordi, mi iniziò ad affiancare, oltre ai ricordi stessi, anche delle idee e dei progetti per il futuro, e mi parlò di un possibile appunto ritorno in Istria, che doveva iniziare tramite il ritorno della lingua, della cultura italiana, delle imprese italiane che avrebbero a suo giudizio facilitato un graduale possibile ritorno degli esuli, dei discendenti degli esuli. E in questa cassettina, come ho detto, ci sono queste chiavi della casa di nonna di via Comerio 28 a Fiume, ed è esattamente quello che ho trovato la mattina che è morta, questa sua cassettina dei ricordi, lì sul tavolo della sua cucina. E quindi questo per me è un monito, ma anche un bellissimo ricordo che affiora nel mio cuore, perché quello che ancora, diciamo, non è scritto chiaramente sui libri di scuola delle mie figlie, che sono fiumane di quarta generazione, come amo definirle, è un, come dire, un mio grande desiderio che queste nostre vicende familiari possano un giorno essere un frammento della storia finalmente ricordata in tutte le famiglie d'Italia. E io, insomma, queste chiavi le conservo gelosamente insieme a questa cassettina dei ricordi.
1: Noi la ringraziamo, Guidi, anche per aver condiviso, soprattutto forse in questi ultimi minuti, la commozione nel ricordo di sua nonna, ma anche prima, per tutto il corso della puntata, la ricchezza dei suoi ricordi, che ricordiamo sono stati impressi sulla carta nel volume Ricordeve di Federico Guidi, Le foibe, l'esodo giuliano dalmata e l'impresa fiumana raccontate ai ragazzi. Guidi, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento.
0: Grazie, buona serata a tutti voi, grazie ancora.
1: Siamo così giunti al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Azzardini, Massimo Gobessi e Riccardo Ostojic, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: lei canta e mi piace tanto quando mi chiami signorita, sì. Lei da Cuba, tra l'altro, e lui invece Stati Uniti, erano Camila Cabello e Shawn Mendes. Adesso arriviamo in Italia, uno dei grandi musicisti, dei grandi autori, delle grandi, anche per certi versi, come dire, dei personaggi che hanno contribuito a dare un senso al suono della musica italiana. Stiamo parlando di Eugenio Bennato. Benvenuto.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti, grazie.
0: Allora, ti cogliamo in un momento di trasferimento, perché si sa che d'estate i musicisti viaggiano per fare concerti un po' di qua e un po' di là, no? Come stai andando, Eugenio?
2: Guarda, sono appena arrivato in Sicilia, dove stasera c'è un concerto a Santo Stefano di Camastra.
1: Ah, che bello.
2: E mi trovo nell'isola, nella splendida Sicilia, delle ceramiche, dei colori, della grande storia.
0: Allora, tu insomma hai dato un contributo importante a quello che è anche la grande tradizione, ovviamente modernizzata, ovviamente resa contemporanea, della musica, tra virgolette, tradizionale italiana, di quello che è il folk, la nuova compagnia di canto popolare, Taranta Power, insomma hai dedicato l'intera tua vita a questa, possiamo chiamarla, missione, Eugenio.
2: Guarda, è stata una scelta. Io da ragazzo ho fondato la nuova compagnia di canto popolare, l'ho fatto perché la musica popolare delle regioni del sud mi sembrava più bella della musica leggera che ascoltavo alla radio. Quindi una scelta nel senso di una ricerca della bellezza. Ecco, queste voci che risuonano nelle valli del sud sono qualcosa che ci riportano ad un Mediterraneo della favola e della musica.
0: E quindi dai un valore, un peso particolare che cerchi di trasmettere, ma che è innanzitutto per te stesso.
2: Sì, sono partito da una scelta non intellettuale, ma estetica, sentimentale, vorrei dire. E questo mi ha permesso di riempire un vuoto. Nella world music fino a 15 anni fa l'Italia era assente, poi invece ha fatto irruzione con i suoi ritmi, con la sua taranta, con la sua tammuriata, con le sue chitarre battenti, e oggi è presente e viva nel dialogo dei suoni dei popoli in tutto il mondo.
0: E un'altra cosa che hai fatto, infatti, è portare anche quelli che sono i suoni dei popoli nel mondo, chiamiamola come l'hai chiamata tu, world music, proprio nel tuo tessuto musicale.
2: Sì, perché vedi, nella storia esistono degli accadimenti che possono sembrare dei problemi, però possono essere anche delle risorse. Per esempio, l'arrivo di una nuova ondata all'inizio del secolo, di una nuova ondata di immigrazione dall'Africa, ha sicuramente, diciamo, fatto sorgere dei problemi, però ci ha dato anche delle opportunità. Io le ho colte a volo, i ragazzi marocchini, tunisini che passeggiavano al mio fianco, io li ho scelti come musicisti che mi potevano accompagnare nel percorso, ed sono stato forse il primo a introdurre dei versi di musica araba nella musica italiana.
1: Dicevi tu che la musica è il maggior veicolo di affratellamento di popoli, Eugenio.
2: Ma sicuramente, guarda, e questo lo posso testimoniare al di là della retorica, lo posso testimoniare anche con i vari concerti che faccio all'estero in giro per il mondo. 2 anni fa eravamo in India a Nuova Delhi per un concerto importante, e poco prima del concerto mi sono incontrato con dei musicisti indiani, siamo diventati fratelli, ma fratelli in musica, che poi significa

0: significa anche fratelli nella vita.
1: C'è una cosa interessante che va segnando la musica di questi tempi ed è un ritrovato, rinnovato interesse un po' in tutto il mondo, devo dire, per quello che è proprio il folk, la musica tradizionale nelle varie declinazioni, ed è una cosa che viene testimoniata anche qui in Italia, non so, penso alla Niña, penso a Delia, penso o a Rosalia in termini di Europa, e quindi queste cose anche presso i giovani arrivano e vivono bene.
0: Sì, perché vedevo oggi una maglietta all'aeroporto di una ragazza che indossava una maglietta con la scritta Identity, e adesso non ricordo is the life. Ecco, questa rimarcare l'importanza della identità, e questo è un elemento nuovo di una nuova generazione. L'identità significa appartenere ad una terra, aver ascoltato in fasce delle fila, ritrovare qualcosa che si contrappone a una globalizzazione massificante. E quindi anche i nomi che mi ha citato sono rappresentanti di questo concetto rinnovato, valore della identità.
1: Testimonianza di quanto poi sia interessante e tu sia interessato nella musica in generale, che viene un po' da tutto il mondo. Proprio nel 2025 hai pubblicato il disco Musica nel Mondo.
0: Eh sì, ed era sulla scia dell'emozione di un tour che ho fatto in giro per il mondo, e a quindi conferma di quanto sia importante appunto confrontarsi e come la musica riesca, ovviamente in un mondo problematizzato oggi più che mai, la musica abbatta tutte le barriere, tutte le frontiere, tutti i documenti.
1: Allora, Atalanta Power, che insomma hai portato avanti con molta forza e con molto successo, un po' anticipato quello che è stato proprio il rinnovato interesse verso l'Atalanta, che venga declinata Tarantella magari in Campania o invece in Salento. Hai un po' anticipato quello che è stato poi l'arrivo della notte dell'Atalanta, per certi versi, a cui hai collaborato.
0: Guarda, sono fiero di poterti rispondere affermativamente. ma io ho iniziato già da anni, avevo introdotto il concetto che la musica tradizionale intanto è importante e può esistere perché si attualizzi, perché vada ad affrontare dei temi contemporanei. Io l'ho fatto fin da quando ho iniziato a scegliere degli strumenti alternativi, nuovi e popolari.
2: C'è un nostro ascoltatore, Eugenio, che ti scrive. Eugenio Bennato, voce della pace e dei popoli. Un abbraccio da Tony da Biella. È carino.
1: Però arriva dal nord, vedi?
0: Eugenio. Sì, è importante. Io ringrazio Antonio e a testimonianza anche di come appunto la musica che ho fatto, che continuo a fare, non ha un carattere regionalistico, ma ha un carattere di veicolare dei valori che sono validi sia al sud che al nord.
1: Senti, Eugenio, appunto la musica nel mondo, gli strumenti, i musicisti, in particolare però Napoli è sempre stata molto aperta, lo testimonia il tuo lavoro, lo testimonia anche per altri versi il lavoro di Pino Daniele, a quelli che sono le ispirazioni, le aspirazioni e le influenze del mondo in generale, del pianeta Terra, diciamo.
0: Certo, e questa è una grande ricchezza che abbiamo ereditato, siamo stati fortunati a nascere a Napoli, città aperta, porto che guarda sia le partenze degli emigranti, sia gli arrivi dei mercanti o a volte dei pirati che sbarcavano dalle altre coste del Mediterraneo, però portavano anche musica, e Napoli nelle sue piazze antiche risuona di una musica che era il risultato della circolarità del Mediterraneo.
1: Dicevi che sei appunto in Sicilia per suonare questa sera. Quello che è adesso, proprio di questi tempi, il tuo spettacolo su cosa fonda le sue radici? Su quanto hai fatto, quanto stai facendo?
0: Dovrei farti un discorso molto personale, dire che la cura di tutti i musicisti, soprattutto quelli che hanno una carriera lunga, è quella di rinnovarsi. Certo. Sono sempre teso allo scrivere nuove cose. L'ultimo brano col quale chiudo il mio concerto si chiama Briganti del Presente. E bisogna avere il coraggio, al di là di quello che sono stati i successi e i pezzi cantati da tutto il pubblico, di proporre cose nuove. E in ogni caso il senso di questo concerto è un grande abbraccio con una folla che mi segue e che mi dà...

0: energia per continuare.
1: Io ti ringrazio Eugenio Bennato, ti ringrazio molto per essere stato qui con noi a parlare della tua musica, del tuo mondo musicale, del tuo modo di intendere musica che continua attraverso tutte le cose che sei riuscito a fare, e davvero complimenti. Grazie Eugenio.
2: Grazie mille.
1: In bocca al lupo per il tuo concerto e per
2: e
1: i concerti che verranno,
2: perché,
1: e buon
2: insomma...
1: divertimento, certo.
0: Grazie, a presto ragazzi.
1: E noi ci salutiamo con questo brano, ovviamente, che è stato anche a Sanremo, tra l'altro, lui lo portò a Sanremo qualche tempo fa, si chiama Grande Sud, lui è Eugenio Bennato, subito dopo arriva GR1, ma poi noi
2: torniamo assolutamente, ancora musica e poi puntini.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Un'ultima ora dalla Germania: un 19enne ha ucciso l'ex fidanzata di 18 anni e un uomo di 30 che ha cercato di fermarlo in Brandeburgo alle porte di Berlino. La polizia ha fermato il ragazzo. Ancora poco chiara la dinamica dell'aggressione avvenuta in una scuola. Non si sa se ci siano altre persone ferite, ma le forze dell'ordine hanno isolato tutta la zona. L'enorme ondata di fango che ha travolto il Nepal al confine con il Tibet. Sono oltre 360 le vittime accertate dell'alluvione provocata dal collasso di un ghiacciaio. Si scava tra le macerie per individuare i dispersi, anche tra turisti stranieri, e mancano all'appello anche degli italiani. Il servizio di Alberto Ambrogi.
4: Ci sono anche tre italiani fra le centinaia di dispersi nella regione di Rasuwa, in Nepal, ai confini con il Tibet, colpita ieri da una gigantesca ondata di fango. Le autorità locali avevano parlato in un primo momento di due dispersi italiani, ma la Farnesina ha confermato il numero di tre, un gioielliere ligure e una coppia italo-svizzera. Al momento l'unità di crisi ha contattato 180 connazionali segnalati nell'area. Stanno bene invece i turisti bresciani Giovanni Fassini, 42 anni, e Marco Lombardi, di 26, che ieri, quando acqua e fango hanno invaso il fondovalle, si trovavano su un autobus che li stava portando in aeroporto per tornare in patria dopo un trekking di più giorni nella zona. Al TG1 hanno raccontato di aver visto l'ondata arrivare dai finestrini, ma di essere stati solo lambiti, dicendosi fortunati a poterlo raccontare. Il bilancio delle vittime è in continuo aumento, visto l'altissimo numero di dispersi, sarebbero più di 330. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono oltre 10.000 le famiglie che necessitano di aiuto immediato.
3: L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato dalla Corte Penale Internazionale per i crimini commessi durante la guerra dei Balcani, è morto in un ospedale penitenziario dell'AIA. Il servizio.
5: La notizia è stata diffusa dall'emittente statale serba RTS. Mladic, 84 anni, era tristemente assurto agli onori delle cronache internazionali per il ruolo svolto nel massacro di Srebrenica in Bosnia nel luglio del 1995, quando le forze dell'esercito serbo-bosniaco, da lui guidate, conquistarono l'enclave bosniaco-musulmana di Srebrenica, dichiarata zona protetta dall'ONU. Invano, dato il massacro che ne seguì, con oltre 8.000 uomini e ragazzi di religione islamica uccisi sistematicamente in pochi giorni e sepolti in fosse comuni. Grave nell'occasione l'inefficienza dell'ONU, con i caschi blu olandesi presenti che non opposero resistenza e non protessero la popolazione civile. Accusato di crimini di guerra e contro l'umanità, nonché di genocidio, dopo 16 anni di latitanza Mladic fu estradato nel 2011 all'AIA e processato nel centro di detenzione che ospita gli accusati del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Il processo si concluse nel 2017, 6 anni più tardi, con la condanna del l'ex generale all'ergastolo. Ricordiamo anche che ogni 11 luglio si celebra il giorno della memoria per le vittime di Srebrenica, ricordate nel centro memoriale di Potocari. Fabrizio Noli, GR1.
3: In Algeria almeno 69 morti negli incendi boschivi che hanno colpito diverse zone del paese, mobilitati aerei ed elicotteri per domare le fiamme alimentate dalle forti raffiche di scirocco durante un'eccezionale ondata di caldo. 40 roghi non sono stati ancora spenti, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. La guerra russo-ucraina, continuano gli attacchi sui due lati del fronte mentre si susseguono minacce smentite da parte di Mosca su imminenti attacchi e non solo contro Kiev. Prosegue nella capitale russa la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher e la Santa Sede rilancia il dialogo puntando su una pace disarmata e disarmante. La cronaca: un escursionista è morto dopo una caduta sulle Alpi Giulie a una quota di circa 2200 metri in un canalone nel gruppo dello IOF di Montasio. Faceva parte di un gruppo di una decina di persone che ha dato l'allarme. Sono ancora in corso le operazioni di recupero della salma, mentre nei boschi dell'Abetone è stato ritrovato senza vita il corpo del 46enne residente a Prato che si era allontanato per un'escursione 2 giorni fa. L'ipotesi più probabile è che sia stato colto da un malore. Il calcio, per chiudere, la UEFA intende presentare una denuncia penale contro Gianni Infantino ai tribunali svizzeri e per procedere ha chiesto alla Corte distrettuale americana di emettere un'ordinanza per l'accesso ai documenti della FIFA ritenuti probatori. È l'ultimo capitolo della battaglia tra la Confederazione del Calcio Europea e il presidente della Federazione Internazionale per il suo progetto, poi ritirato, di ingresso di fondi privati nei diritti commerciali del Mondiale. Una gestione di tipo criminale per la UEFA, la condotta di Infantino. E noi ci fermiamo qui, il prossimo giornale radio alle 18.
2: L'Italia in diretta.
6: Ed eccoci qua.
2: 7:05 insieme.
6: Siamo.
2: Sì, Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi, seconda ora di Italia in diretta. 335-699-2949 per parlare con noi, per mandarci WhatsApp. La nostra redazione: Laura Nerozzi, Maurizio Merola, Lucia Pioppici.

0: Iamosetti.
1: E poi alla regia c'è sempre Leonardo Patanè e ha cambiata invece la nostra parte tecnica, yes. Tommaso Margiotta. Allora, torniamo alla musica ancora prima di ospitare un altro grande della musica italiana. Sto
0: oggi
1: parlando.
0: Ti sei sbizzarrito,
1: Mi sono sbizzarrito, anche perché lui, quello che stiamo per lanciare, è un altro grandissimo della musica italiana. Allora, qualche tempo fa, 2017, usciva un suo disco che aveva avuto una gestazione particolarmente sofferta. E infatti lui disse: ho voluto alzare l'asticella e migliorarmi. Non mi sono aggrappato al successo precedente del disco. Il disco si chiamava Logico. Alle spalle ho 18 anni di lavoro e sono stato non sempre sotto i riflettori, come invece succede adesso, ma in quei periodi difficili sono cresciuto e sono proprio quei periodi difficili che anche adesso fanno la differenza. Continua lui ed è Cesare Cremonini, dice: quello che sono riuscito a fare, così come la reazione positiva del pubblico e delle radio davanti a questo primo singolo che si chiamava Poetica, insomma, è stato davvero entusiasmante. Ed è il secondo singolo, che poi è quello che dà il titolo all'intero lavoro, si chiamava Possibili Scenari, come dicevamo era il 2017, è Cesare Cremonini.

chiama Possibili Scenari, è Cesare Cremonini. Quando sono le 17:10 e 20 secondi in questo istante siete all'ascolto di Radio 1 e qui a Radio 1, qui all'Italia in diretta, riceviamo con piacere un grande protagonista della musica italiana. Allora, io leggo la motivazione del premio che andrà presto, prestissimo, stiamo parlando del 1 settembre se non sbaglio, la promulgazione del premio dice: produttore arrangiatore

0: arrangiatore che ha impresso un segno importante nella storia della canzone italiana, dalle radici beat dei Camaleonti all'esperienza d'avanguardia con flora, fauna e cemento, la sua parabola artistica è testimonianza di una rara sensibilità. Ha saputo esaltare l'identità espressiva e poetica di interpreti straordinari come Loredana Bertè, Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni. Hai capito? Con noi c'è Mario Lavezzi.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera, pronti e via.
0: Io ti ho fatto, insomma, ho letto la motivazione del premio che andrei a ricevere all'Erici, sembra quasi un inchino, Mario, bisogna fare.
1: Per carità, mancherebbe compositore.
0: Ecco, beh, certo.
1: Arrangiatore, compositore.
0: Compositore, produttore, arrangiatore. Allora, è un premio, insomma, mi sembra che... Fanno piacere i premi comunque, no Mario Lavezzi?
1: Ma assolutamente, poi il premio Tego
0: è prestigioso qui in Italia.
1: Particolare, certo, in maniera particolare.
0: Senti, sicuramente. Di cose ne abbiamo lette un po', ne hai fatte davvero tante, hai collaborato con tanti musicisti importanti, hai dato un senso e un segno a quello che hai fatto, come dicevamo, dai Camaleonti alla flora e fauna e cemento. Ma qual è?
1: Al volo.
0: Non quello che ha vinto Sanremo, ma un altro volo, parliamo di altri suoni e altri percorsi, no Mario?
1: Certo,
0: senti, ma quale c'è, se tu adesso guardi quello che stai facendo, quello che hai fatto, c'è una molla, una spinta, un'energia che ti ha appunto spinto a fare tutto quello che sei riuscito a fare? Com'è? Cioè, che cosa hai cercato?
1: La passione. Guarda, la passione per la chitarra, quando avevo 15 anni, mia sorella si era regalata una chitarra, aveva 8 anni più di me, no? E si era praticamente diplomata alle magistrali e si era regalata una chitarra. Poi è arrivato a casa e ho detto, guarda, se la tocchi. Io dopo sei mesi me ne sono appropriato e da lì è partito tutto.
0: E da lì è partito tutto e non è più finito praticamente.
1: No, esattamente no. Ancora adesso però sono molto appassionato.
0: Sei molto appassionato.
1: Io ho gol dal primo lockdown a oggi, abbiamo scritto una decina di canzoni e lui che ha compiuto 90 anni, lo sappiamo, proprio il 17 di agosto, no?
0: Sì.
1: Abbiamo in mente un progetto da far uscire nel 2027.
0: Ecco, senti, nelle tante cose che sei riuscita a fare, l'hai fatta sempre ovviamente a livello molto elevato, ma ce n'è una che ti è rimasta particolarmente nel cuore e che magari quando ci pensi, insomma, senti ancora un brivido forte?
1: Ah, devo dirti, allora, la prima canzone che ho scritto sicuramente, perché io arrivavo dai Camaleonti, ho dovuto lasciare per andare a farsi...
0: Quindi la scena beat italiana erano i Camaleonti,
1: esatto,
0: Mario.
1: Dal beat, no? Esatto. E ho dovuto lasciarli dopo 2 anni e mezzo, ero entrato, avevo 18 anni, e 20 anni e mezzo è arrivata la cartolina del servizio militare che dovevo lasciare...
0: A quei tempi si faceva, l'ho fatto anch'io, Mario.
1: Sì, è bravo. Allora, il 5° reggimento Fanteria Aosta, per una settimana ho dovuto partire, no? E da lì ero disperato, però poi ho capito, no, che la disperazione, comunque, diciamo, il tormento aiuta la nostra creatività, no? Quando siamo tormentati anche dall'innamoramento, tutti noi, no? Cerchiamo di trovare la frase più bella da mandare, no? Ce ne inventiamo di tutte. Io mi sono inventato di scrivere la prima canzone della mia vita, il primo giorno di primavera.
0: Bene.
1: È uscita con Mocore 2001, prodotta da Battisti e arrangiata da Battisti anche, che ho avuto il privilegio di vivere, Battisti, ecco. E ha fatto milioni di copie. Per cui la vita mi ha detto, no, non è quella, la direzione non è quella di Camaleonti, sta arrivando un altro,
0: arrivando...
1: si è chiusa la porta, ma si è aperto un portone.
0: Ecco. È stata un'esperienza importante anche quelli dei Flora, Fauna e Cemento, quando si parlava, no, del progressive,
1: no, certo, italiano. Diciamo i figli dei fiori,
0: Sì, certo.
1: Fine di fiore, l'amore libero, facciamo l'amore, non facciamo la guerra, peace and love, le comuni.
0: Hai vissuto Busto. Davvero tante cose, Mario Levizzi. Comunque quello che dicevi poco fa, a proposito della disperazione, di come sia una spinta importante per riuscire a scrivere una canzone, mi ricordo una frase di un altro grande della musica italiana, Bruno Lauzi, che alla quale alla domanda gli facevano: ma come mai scrive canzoni tristi? E lui rispose: perché quando sono allegro esco, non mi metto a scrivere la canzone.
1: Ma Bruno era fantastico, aveva anche cantato una canzone che abbiamo scritto, poi abbiamo fatto anche col volo, che era Molecole,
0: vedi. Allora, e in questo momento cosa è che ti sta particolarmente a cuore, a quale progetto ti stai dedicando, Mario?
1: Guarda, mi sto dedicando anche, io ho un contest sostenuto dalla SIAE,
0: sì,
1: che si chiama Campus Band Musica e Matematica, uh-huh, dedicata a proprio agli studenti appassionati di musica, perché io nasco come tale.
0: Certo.
1: Io ero uno studente e in Piazza Napoli a Milano, no? Ho trovato Bruno Longhi, Tonino Crepezzi e altri due con i quali abbiamo fatto un gruppo che si chiamava I Trappers, no? Che oggi varrebbe il trap.
0: Sarebbe un'altra storia oggi, Mario.
1: Esatto, però tutte storie che io racconto anche per come nascono le canzoni nello spettacolo che io faccio, no? Faccio,
0: sì,
1: uno spettacolo proprio che dove racconto come sono nate tutte le canzoni che ho scritto e tutti gli aneddoti legati.
0: Senti, hai conosciuto praticamente tutti i grandi della musica italiana, no? Ci hai lavorato insieme, le grandi e le grandi, nel senso anche di grandi interpreti.
1: Sì. Guarda, tu prima non hai citato Anna Oxa. Anna Oxa anche, no? Io dopo Loredana Bertè, con la quale ho avuto un rapporto sentimentale sul quale stenderei un velo pietoso, perché avevamo proprio la fine dei fiori.
0: Erano altri però, tempi, dai. Eh?
1: Esatto, no? C'era un po' di libertinaggio, okay?
0: Ecco.
1: Allora, invece poi, in termini, diciamo, professionali, ottimi risultati, no? Per carità.
0: Certo.
1: Poi, però, quell'esperienza, durato 5 anni con Loredana, mi aveva formato, era come se avessi fatto un'università della musica, capito?
0: In poco tempo,
1: con Loredana.
0: Ecco. Allora, ricordiamo. Prego, Mario.
1: Dimmi tu.
0: No, volevo ricordare quello che è l'appuntamento domenica 30, lunedì 31 e martedì 1 settembre all'Erici, appunto con la Targa Tengo, l'Erici in provincia di La Spezia, canta Autorando, ci sarà Neri Marcore a presentare, 30 agosto ci saranno altro gruppo importante come gli Stadio, il 31 agosto Amara e il 1 settembre ci sarai appunto tu a ricevere questo premio e ovviamente insomma è un premio importante che
1: importante, molto veramente agognato, direi.
0: Benissimo. E allora ti ringraziamo, Mario, per essere stato qui con noi, per essere stato al pomeriggio. Ah sì, al pomeriggio, quello dove devo ancora arrivare.
2: Sei sempre arrivato in avanti.
0: Arrivo là, siamo sempre in avanti. All'Italia in diretta, Germania Brizzolari e Claudio De Tommasi ti salutano, ti ringraziano.
2: Grazie mille.
0: E ancora davvero complimenti per tutto quello che sei riuscito a fare. Grazie, Mario.
1: Ciao, un abbraccio alla forte. Ciao.
0: Allora, noi andiamo avanti,
2: Germana. Beh, se vogliamo fermarci qui.
0: No, è la voglia, siamo neanche a metà, guarda. Neanche a una metà. Ci sentiamo una delle canzoni scritte da, e anche cantate da Mario Lavezzi, era dal 1976 e si chiamava Serenade.

0: Era la metà degli anni 70, 1976, un po' dall'arrangiamento si sente,
1: sì,
0: percussioni, trombe, fiati e via dicendo. Era Mario Lavezzi che qui con noi è stato e questa era la sua Serenade.
1: E allora invece abbiamo adesso il nostro spazio sportivo, lo apriamo con gli Open degli Stati Uniti e presentiamo Alessandro Nizegorodzhev. Ciao!
2: Eccoci qui, bentrovati.
1: Bentrovato a te, direttore di Spazio Tennis, collabora col Corriere dello Sport. Allora, fra poco, fra 40 minuti circa, più o meno, perché poi agli Open degli Stati Uniti non si sa bene l'orario esatto in cui escono gli accoppiamenti, ci sarà appunto il tabellone, il sorteggio per questo slam. Allora, la cosa che ovviamente non è più tanto succulenta, perché non essendoci Sinner, quello che è la cosa fondamentale negli ultimi mesi e negli ultimi periodi è sapere dove va Zverev, contro chi va, ma in questo caso ci sono Alcaraz da una parte, Zverev dall'altra, quindi anche il sorteggio è un po' meno, come dire, sotto i riflettori, Ale?
2: Sì, sicuramente non c'è questa grandissima attesa, al massimo per capire da che parte finirà Djokovic e poi per capire da che parte finiranno sicuramente Cubolli e Musetti, che in questo momento sono i nostri due alfieri più,
1: certo,
2: più rappresentativi come qualità messe in campo proprio anche a Cincinnati. Abbiamo visto quanto abbiano fatto bene con semifinale, quarti di finale. Sì, tra l'altro questa cosa del sorteggio è abbastanza particolare, perché negli altri slam c'è proprio la cerimonia,
1: certo,
2: ci sono le dirette, c'è tutto quanto. Soprattutto a Parigi, grande evento, invece a New York fanno il sorteggio, boom, lo mettono online da un secondo
1: fatta
2: all'altro e tu sei lì che non sai cosa aspettarti, quindi sì, diciamo che è un po' diverso dagli altri slam.
1: È meno mediatico, stranamente, no? Una cosa americana,
2: sì,
1: meno mediatica. Dicevi giustamente, innanzitutto Cubolli e Musetti, le prime nostre due teste di serie, numero 5 Cubolli, numero 13 Musetti, ma ci sono anche altri due italiani che sono teste di serie.
2: Sì, ma sicuramente noi arriviamo sempre con giocatori che possono far bene, perché Arnaldi e Dardelli sicuramente possono far bene, lo stesso Berrettini, sì, non sappiamo bene come
1: Berrettini
2: stia,
1: Berrettini mina
2: su...
1: vagante, non essendo testa,
2: esatto,
1: di serie.
2: Diciamo che a New York è uno che comunque ha sempre dimostrato di poter fare bene, un torneo in cui si trova a suo agio, anche perché non è un torneo così banale. New York è rumorosissimo, cioè il contrario di quello che può essere Wimbledon, no? Quindi alcuni giocatori fanno un pochino più fatica a gestire anche ciò che hanno intorno. Berrettini in questo senso invece è bravissimo, cioè il rumore newyorkese lo gestisce bene, esatto.
1: Assolutamente. Allora, stavi dicendo anche, bisognerà capire Djokovic da che parte sta. Intanto cominciamo a dire, Djokovic come sta?
2: Djokovic e Alcaraz sono i due per cui la domanda non è dove saranno nel tabellone, ma come stanno dal punto di vista psicofisico. Alcaraz l'abbiamo intravisto, anche Djokovic nel doppio misto, però il doppio misto ovviamente non li vede impegnarsi al,
1: certo,
2: 100%, quindi non sappiamo esattamente come stiano. Diciamo che da Alcaraz, ecco, se Alcaraz dovesse vincere il torneo, onestamente mi sorprenderebbe, perché è fermo da tanti mesi, il problema comunque è stato un problema molto serio, e quindi che rientri così in un torneo subito 3-7 su 5 e vada a vincerlo, è Alcaraz, quindi nulla è impossibile.

0: possibile, però diciamo che sarebbe veramente una grande sorpresa secondo me.
1: Chi vedi più in forma in questo periodo?
0: E questa è una bella domanda, perché in realtà New York, essendo l'ultimo degli slam che arriva dopo 8 mesi pieni di stagione, è sempre uno slam molto particolare da questo punto di vista. Sono tutti un po' stanchi.
1: Sono mezzi rotti.
0: È tutti un mezzi rotti, acciaccati, un po' stanchi. Si arriva a giocare uno slam, tutti cercano di dare il proprio massimo, quello che hanno, diciamo, quello che è rimasto nel serbatoio. E quindi uno che sta molto bene, per esempio, è Flavio Cobolli, che lo ha dimostrato anche nel doppio misto, è arrivato sì. In finale con la Bencic. E poi vediamo, perché Fonseca, che era atteso anche lui, e non giocherà, che non sta bene. Chissà Hodar, ecco, Hodar è un altro, che uno degli altri nomi nuovi che potrebbe essere davvero sorprendente in questo slam. Zverev non sta giocando bene stavolta, quindi sì, sarà tra i favoriti, ma non è lo Zverev che abbiamo visto a Parigi e a Londra, ecco.
1: E se, diciamo prima, no, Berrettini mina vagante, perché è un giocatore molto forte, altre mine vaganti che potrebbero dare da pensare, insomma, pensieri, problemi.
0: Shelton, secondo me Shelton, perché comunque gli Stati Uniti, visto che c'è questa moria in alto, diciamo, dei big,
1: certo.
0: Gli Stati Uniti potrebbero provare a tornare a vincere New York dopo 23 anni. L'ultimo fu Roddick nel 2003.
1: Pensa
0: e
1: un
0: quindi
1: po'.
0: Tra Shelton, ma anche lo stesso Tiafo magari potrebbero provare un'impresa. Ecco, Shelton potrebbe essere un nome, un altro nome potrebbe essere Mencik, che ha vinto il misto, tra l'altro, e che è un giocatore che quando è in the zone, come si dice, nel mood giusto, può battere veramente tutti. Quindi ecco, potrebbero essere questi un paio di nomi, ma è veramente uno slam molto difficile,
1: molto particolare,
0: da pronosticare.
1: Sì, molto particolare. In 30 secondi le italiane.
0: Ma per quanto riguarda le italiane, purtroppo ha perso nelle qualificazioni Tyra Grant, che è un po' la nostra nuova promessa, anzi la promessa, nuova giocatrice. Jasmine non si sa bene come stia, sempre tornando al discorso dei problemi fisici avuti, recentemente è tornata con Mark Lopez, che è stato il suo allenatore quando ha vinto Roma insieme a Sara Errani. E però per il resto, onestamente, dal punto di vista femminile, c'è Stefanini, che potrebbe provare a qualificarsi proprio quest'oggi, ma non siamo in un momento,
1: non è un
0: della
1: buon
0: stagione
1: momento,
0: particolarmente
1: sì.
0: Roseo, ecco.
1: Purtroppo no, insomma, questi Open degli Stati Uniti li vediamo con un pathos ridotto, perché non c'è Sinner, ovviamente lo sappiamo tutti, puntiamo assolutamente sui nostri 4 italiani teste di serie, e non solo, appunto, anche Matteo Berrettini, quindi Cobolli,
0: anche perché l'ultima volta Sinner non c'è stato, cioè a Parigi, che ha perso subito, abbiamo fatto finale, semifinale, quarti, quindi
1: esatto,
0: speriamo,
1: quindi,
0: di
1: le premesse ci sono perché facciano bene. Noi gli diamo a loro in bocca al lupo e ti ringraziamo tanto, Alessandro Nizegorodzhev, direttore di Spazio Tennis e collaboratore del Corriere dello Sport. Ciao e buon torneo.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Grazie a voi.
2: Arriva il meteo, ma poi torniamo noi.
1: Sì.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
7: La spesa intelligente!

0: Ikea, dottor Scotti.
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno attenuandosi, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Nella giornata di domani, venerdì 28 agosto, condizioni di generale stabilità al nord, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini e veloci temporali o rovesci sparsi. Tempo più soleggiato sul Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro il tempo si manterrà ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi e isolati addensamenti pomeridiani solo lungo la dorsale appenninica. Al sud, sulle due isole maggiori, sia le aree interne che i litorali godranno di un contesto ampiamente soleggiato. La ventilazione si manterrà debole, a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi meridionali su Liguria, Tirreno e bacini occidentali. Mari generalmente calmi o poco mossi. Fino a localmente mossi, il Mar Ligure e i canali delle isole a largo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso. Valori massimi tra 28 e 33 gradi al nord, fino a 34-39 nei centri urbani e nelle zone interne del centro, con picchi vicino ai 39 a Roma e nelle vallate toscane. E al sud tra i 36 e i 38 gradi, con valori intorno anche ai 40-42 nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: L'Italia in diretta.

0: 17.35, Olivia Dean è considerata tra le nuove più importanti voci che emergono dalla musica inglese, 4 Brit Awards e un Grammy Award come miglior artista esordiente del 2026. Il suo nuovo singolo si chiamava Baby Steps.
1: E allora al nostro spazio economia ci colleghiamo con la redazione di Milano, con Fabrizio Patti, per sapere un po' come è andata la chiusura di borsa e non solo.
2: Oggi in evidenza c'erano i conti trimestrali di Nvidia, considerati i dati più importanti della settimana, ma non solo, perché il colosso dei chip da anni è un termometro che indica lo stato di salute degli investimenti in intelligenza artificiale. E dunque il secondo trimestre si è chiuso con ricavi più che raddoppiati a

0: futuri al 2028 e sono stati colpiti da questa previsione di Nvidia più 70% appunto nel 2028, un dato che è piaciuto agli investitori, tanto che il titolo sale del 7,8% e traina un po' tutto il comparto tecnologico. Il Nasdaq, l'indice di riferimento della tecnologia, sale a New York dell'1,38%, mentre sono in rialzo più moderato sia il Dow Jones che l'S&P 500. In Europa la situazione è diversa perché la tecnologia pesa meno, per cui se a Piazza Affari c'è comunque un quasi più 3% di ST, Microelectronics, scendono invece banche, utilities soprattutto, però anche i beni di consumo, e quindi nel complesso l'indice principale di Milano scende dell'1,17%. Tra i motivi che un po' hanno preoccupato ci sono i verbali dell'ultima riunione della BCE, da cui è emerso che alcuni membri del board avrebbero voluto alzare i tassi nell'ultimo mese, nella riunione del mese scorso. Chiudiamo con il petrolio che torna a salire di circa l'1%, il Brent si avvicina nuovamente agli $89 al barile. Linea allo studio.
1: Grazie mille a Fabrizio Patti. Adesso noi parliamo di una branca dell'economia che sta diventando, mio caro Claudio, e ci fa piacere, sempre più importante e centrale. Diamo il benvenuto a Alberto Brambilla, presidente Centro Studi Itinerari Previdenziali, autore del libro Longevity Economy, da Silver a Longevity, la grande economia dei prossimi decenni. Ben trovato.
2: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
1: Ben trovato. Allora, innanzitutto, che cos'è questa Longevity Economy?
2: E questa Longevity Economy è un po' il miracolo che si è verificato negli ultimi 80 anni. Se pensiamo che nel 1945, quando finisce la seconda guerra mondiale, l'aspettativa di vita nel mondo era di circa 45 anni e in Italia tra i 59 e i 60 anni, oggi gli ultimi dati ci dicono che abbiamo un'aspettativa di vita oggi di più di 83 anni, ma a 65 anni abbiamo ancora 22 anni di aspettativa di vita. Quindi se noi ci mettiamo nei panni di chi fece la riforma delle pensioni del 69, la riforma Brodolini, che aveva in mente una età media bassa e un'aspettativa di vita dopo la pensione modesta di 4, 5, 6 anni, oggi noi abbiamo questa enorme longevità, e quindi la Longevity Economy è un po' tutta quell'economia che ruota attorno per coprire anche in un certo senso i rischi della longevità, perché è una bellissima notizia. Molte volte si dice diventeremo più vecchi e magari più pochi, ma in realtà è la più bella notizia degli ultimi anni. Mai nella storia della vita umana si era verificato un fenomeno così dirompente come quello dal 45 ad oggi. In 80 anni siamo passati da 2 a 4, da 4 a 8 miliardi, oggi siamo 8 miliardi e 230 e arriveremo di più.
1: E tra l'altro, a proposito dei numeri, no, che citava, un quarto degli italiani ha attualmente, un quarto, quindi il 25%, più di 65 anni. Le proiezioni parlano che nel 2050 saranno un terzo, e ovviamente però tutto questo, anche dal punto di vista economico, diventa anche una risorsa, no, per il paese, perché è una specie di mutamento del paradigma, diciamo così, dei confronti dell'invecchiamento. Prima una voce di costo veniva considerato le persone, virgolette, anziane per l'economia nazionale, no, perché magari, non so, ospedale, costi sociali, eccetera. Adesso invece anche un potenziale investimento, sono anche più ricchi, hanno capacità di spesa e bisogni specifici.
2: Lei ha toccato il punto vero. Noi intanto non ci siamo ancora resi conto, se vedo, diciamo, politica e parti sociali con le politiche rivolte a una società che invecchia, i contratti di lavoro che non tengono conto dell'età e le procedure sanitarie, soprattutto la prevenzione, che è ancora di quando si viveva fino al massimo a 70 anni. E quindi finora lei ha toccato il punto vero, è sempre sempre stata considerata questo invecchiamento un costo, più pensioni, più sanità, più assistenza. E invece anche la nostra ultima ricerca, quella che abbiamo fatto su un campione enorme a livello nazionale, ci dice che questi over 65 intanto vogliono, reclamano qua

0: un ruolo sociale, vogliono sentirsi utili, non un peso, ma soprattutto abbiamo quasi 1 milione di aziende su 4.300.000 micro e piccole imprese gestite da over 65.
1: E poi
0: questi over 65,
1: l'over 65 diceva giustamente, no, bisogno di importanza sociale, già lo sono molto perché moltissimi nonni aiutano fattivamente la famiglia,
0: esatto,
1: diciamo più giovane, con i nipoti, la complessità della vita odierna.
0: Sono il perno del volontariato,
1: anche
0: il perno del welfare familiare, e devo dire ultimamente, nell'ultima statistica che abbiamo redatto, su 16 milioni di pensionati quasi 1 milione di pensionati lavorano ancora, quindi vuol dire che in regola, poi magari ce ne saranno,
1: certo,
0: anche chi lavora così, però questo significa che producono. Noi abbiamo fatto un conto che grosso modo gli over 65 hanno, come dire, riescono a creare quasi il 40% dell'intero prodotto interno lordo,
1: quindi
0: molto più delle altre categorie.
1: 715 miliardi, una cosa di questo genere, quindi ci siamo più o meno, è una cifra ovviamente elevatissima. Tra l'altro, anche sempre per parlare di numeri, Banca d'Italia in una pubblicazione dice che la fascia 51-65, quindi insomma non si può parlare più di persone anziane, dispone del reddito medio equivalente per caratteristiche del capo famiglia più alto, pari a 23.000 euro e rotti. Quindi sono anche, come dire, le fasce che poi spendono, consumano, investono magari.
0: Sì. Sì, lì c'è un fenomeno. Allora, in teoria, vedendo lo storico, le famiglie che hanno come capofamiglia un over 65 sono quelle che potenzialmente avevano di più, quindi superavano il tetto dei 23.500 euro, anche per il risparmio. Ma si vede proprio tra i 54-55 anni e i 70 anni in cui c'è il passaggio generazionale, per cui paradossalmente chi aveva un po' di più scende un pochettino, perché appunto passa qualche cosa per la casa, per esempio, o un po' di soldi per il mutuo, anche perché e questa è la più grande risorsa che l'Italia ha nei prossimi anni. Noi consideriamo, proprio secondo i dati della Fondazione Einaudi e della Banca d'Italia, che siccome queste persone sono i maggiori detentori di ricchezza,
1: anche immobiliare, no? Perché leggevo i Longennial,
0: sì,
1: quasi il 76% dell'intera ricchezza immobiliare.
0: Sì, diciamo che gli over 80 hanno praticamente oltre il 30% di tutta la ricchezza mobiliare, quindi nel private banking, l'Associazione Italiana del Private Banking ci dice e ci dà questi dati. Quindi immaginate che nei prossimi 10 anni, considerando gli over 90 e considerando che oggi siamo arrivati a 23.000 ultracentenari e arriveremo a superare i 50.000 ultracentenari in pochi anni, ci sarà un passaggio di somme mobiliari e immobiliari di circa 1.800 miliardi di euro nei prossimi 10 anni, quindi circa 180 miliardi l'anno. Questa è una risorsa che passa alle generazioni successive,
1: certo,
0: figli o nipoti, per cui quando qualcuno dice ma l'Italia è ultima come tasso di occupazione, ultima come produttività, prima come debito pubblico, come fa a stare in piedi? Perché l'Italia ha quasi 12.000 miliardi di ricchezza prodotta dagli italiani, e di questa nei prossimi 10 anni 1.800 cadranno, quindi 180
1: tanti,
0: miliardi
1: tanti
0: a pioggia.
1: Numeri siamo, mi sa, temo facendo un po' di confusione per i nostri ascoltatori, però è interessantissimo, e soprattutto abbiamo segnalato a chi di dovere, anche come informazione, il fatto che deve cambiare un po' il paradigma verso appunto longevity, silver economy, come chiamate anche voi, Longennial. Grazie mille, veramente molto interessante. Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi Itinerari Previdenziali, autore del libro Longevity Economy, da silver a longevity, la grande economia dei prossimi decenni, e a risentirci.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Torniamo indietro nel tempo, 1967, usciva uno di quei film che sono rimasti nella storia, che un po' rappresentavano anche la ribellione giovanile che si stava diffondendo sempre di più nel mondo occidentale di quei tempi.

0: tempi, stiamo parlando in questo caso della California. Lui era Dustin Hoffman, che c'era una grande colonna sonora perché era
1: bellissima,
0: firmata da uno, in quel momento erano la punta di diamante del nuovo folk americano, si chiamavano Paul Simon e Art Garfunkel. Questa è una canzone che è rimasta e che magari canticchiate anche ora,
1: anche
0: in questo
1: io.
0: Momento e anche a Germania, Mrs. Robinson.

0: Dustin Hoffman, Anne Bancroft nella parte della signora seducente,
1: sì.
0: E Catherine Ross invece la fidanzata di Dustin Hoffman. Si chiamava Il laureato nel 1967,
1: uno dei film che ha fatto la storia,
0: sì,
1: assolutamente. E che fra un po' fa 60 anni, pensiamo un po'. Va bene, allora,
0: a proposito della longevity,
1: esatto, continuiamo a parlare di economia e dell'IT Wallet, il portafoglio digitale integrato dell'app IO, che è destinato a diventare uno strumento sempre più importante nella nostra vita, perché già oggi possiamo avere sul nostro smartphone documenti come la patente, la tessera sanitaria, la carta europea della disabilità, eccetera. In autunno questo portafoglio digitale dovrebbe arricchirsi di nuovi documenti, anche certificazioni, cambierà il modo in cui potremmo utilizzare e condividere questi documenti. Allora, noi ne parliamo con Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Ben trovato.
2: Buonasera e grazie di avermi introdotto con questa Grammy Award del 1969.
1: Artista, abbiamo trovato un altro
0: estimatore di Simon & Garfunkel.
2: Grande.
1: Lei ovviamente delega l'innovazione tecnologica, transizione digitale, eccetera. Allora, ci dica un po' cosa ci aspetta in questo prossimo futuro e proprio anche come funzionerà, magari concretamente, diamo un po' qualche consiglio.
2: Ma guardi, già adesso attraverso la sezione, diciamo, portafoglio dell'app IO ci sono milioni di italiani che possono avere sul proprio smartphone quella che è la versione digitale della patente di guida, della tessera sanitaria, della carta della disabilità europea. Stiamo parlando di qualcosa come poco più di 12 milioni di attivazioni, quindi uno strumento che è entrato nella quotidianità. Dopodiché il passaggio successivo sarà molto più ambizioso, perché diventerà sempre ovviamente l'IT Wallet una vera infrastruttura pubblica di cittadinanza digitale, perché non conterrà soltanto i documenti da mostrare sullo schermo, tre ve li ho citati io ma ne arriveranno altri, ma delle vere attestazioni elettroniche che sono verificabili e utilizzabili nei rapporti con le amministrazioni e anche con i soggetti privati, questo sia fisicamente che online. Mi faccia dire che tutto questo gioco sta in piedi grazie alla piattaforma digitale nazionale dati, che consente l'interoperabilità tra i singoli documenti e sulla quale noi abbiamo lavorato intensamente per 3 anni e mezzo. Quella è una struttura che ormai scambia, fa 1,5 miliardi di sessioni di scambio di dati, quindi è una struttura pazzesca.
1: Paurosi, sì. Tra l'altro lei diceva, no, un po' di documenti e certificazioni, ad esempio i titoli di studio, le frequenze accademiche, il certificato di residenza, l'ISEE, la tessera elettorale, quindi appunto quello che diceva, proprio lo scambio con la pubblica amministrazione. Io certifico qualcosa invece di andare a fare 1,000 ricerche e anche, insomma, un po' di perdita di tempo, diciamo la verità, perché i documenti ci fanno sempre venire un po' all'orticaria quando dobbiamo produrli. Ce l'hai tutto nel tuo smartphone, che ormai è un appendice, è la nostra nuova coda.
2: È così, ha ragione, la sua è un'analisi perfetta, perché noi ci siamo ispirati a un concetto che è un concetto europeo ma che a me piace tantissimo, che è quello del once only, per cui il cittadino inserisce nel sistema una volta i propri dati e dopodiché non deve continuare a fornire alla pubblica amministrazione, sia centrale o locale, ulteriori informazioni che peraltro la pubblica amministrazione ha già, possiede già. Quindi io entro, certifico, documento, quello richiedo, quello che mi interessa, e poi è l'amministrazione, attraverso l'interoperabilità che abbiamo ricordato, che addirittura si scambia senza che i vari documenti, senza che neanche più il cittadino possa essere, diciamo così, disturbato. Scusate se
1: questo,
2: poco.
1: È molto bello, perché mi immagino la fila, no, a fare non so, il certificato, non so, di residenza, di 1,000 cose che vanno fatte, che abbiamo fatto negli anni. Invece l'amministrazione parla tra sé delle cose che sa già di te, e quindi è molto bello. E poi,
2: bravissima,
1: tra l'altro mi viene da pensare che anche da un punto della elusione, evasione fiscale, comunque dei controlli di vario tipo, tutto questo può essere di aiuto, no? Perché anche per esempio le forze dell'ordine potranno avere accesso a determinate informazioni automaticamente.
2: Sì, è un'altra cosa naturalmente, non riguarda i servizi.
1: No, certo, però ad esempio io posso comunicare con sempre il Bluetooth, per esempio, alle forze dell'ordine quando la patente,
2: esatto.
1: Ecco, una cosa di questo genere.
2: Però è un altro discorso questo, nel senso che i tecnici la chiamano la spendibilità in prossimità, cioè attraverso il Bluetooth che lei giustamente ha ricordato o l'NFC, diciamo che le specifiche prevedono proprio modalità di verifica di prossimità attraverso tecnologie come l'NFC e il Bluetooth, questo senza che ovviamente il cittadino cittadino deve sempre autorizzare ovviamente lo scambio dei documenti e delle informazioni, ma senza che il cittadino possa impazzire, così anche le forze di polizia che ovviamente possono con immediatezza straordinaria verificare se il cittadino è un buon cittadino o se il cittadino
1: allora, abbiamo
2: ha
1: ancora un
2: problema.
1: Paio di minuti, sottosegretario, ne approfitto per chiederle, per accedere a queste funzionalità sarà necessaria la carta d'identità elettronica, immagino, e chi ancora non ce l'ha cosa deve fare?
2: Allora, questa cosa è interessante perché mi consente di precisare una cosa. Oggi c'è una rubrichetta che è documenti su io, può essere attivato utilizzando sia CID che SPID. Con il nuovo sistema ovviamente aumenterà il livello di sicurezza che ci viene richiesto per alcune funzioni perché diventeranno molto più complesse e l'architettura prevista contempla l'attivazione attraverso CIE. Perché CIE? Perché CIE ha un livello di sicurezza più elevato, oltre a essere compliant con tutto quello che sta accadendo a livello europeo. Quindi è per questo che noi stiamo investendo notevolmente sulla CIE, perché è uno strumento pubblico.

0: di identità digitale dello Stato, cioè non dipende come SPID da operatori privati e offre elevati livelli di sicurezza. Ora, chi non la possiede può richiederla al proprio comune secondo le normali procedure di rilascio, però è evidente che tra qualche anno si procederà con la CIE.
1: Quindi possiamo dire, proprio in chiusura o proprio un minuto, siamo davanti a una specie di cambio di paradigma, come dicevo con l'ospite precedente che parlavamo di longevity economy, adesso meno documenti fisici, tutto molto, come dire, portafoglio digitale da portare con noi e semplificazione.
0: Guardi, significa passare da una pubblica amministrazione che chiede documenti a una PA che verifica solo i dati, da un cittadino che deve raccogliere certificati a un cittadino che autorizza l'utilizzo delle proprie attestazioni. Questa è meno burocrazia, è più sicurezza e soprattutto è più controllo anche sui propri dati.
1: E anche sul proprio tempo, che così uno spende diversamente.
0: Guardi, ascoltarsi una musica. Ecco, mi faccia concludere dicendo che il tempo è veramente la risorsa più importante che abbiamo a disposizione e quindi sprecarlo è inutile. Compito dello Stato è agevolare questa cosa.
1: Sfonda una porta aperta sul discorso del tempo, quanto sia importante, come lo dobbiamo riempire anche di cose belle. Grazie mille, Alessio Butti, sottosegretario.
0: Grazie.
1: Alla presidenza del Consiglio delega innovazione tecnologica e transizione digitale, abbiamo parlato dell'IT Wallet che diventerà sempre più potente e utile verso questo autunno che sta per arrivare. No, un mesetto ancora, basta. Arriva.
2: Allora, sta per arrivare al GR1.
1: E anche il GR1 sta per arrivare.
2: E poi torniamo qui.
1: Assolutamente, parleremo di sport.
2: Però perché... bello trovare un signore come quello che è esperto di musica, ma non soltanto.
1: Hai visto?
2: Che
1: sì,
2: ci ha anche presentato l'anno in cui Simon & Garfunkel vinsero il Grammy Award.
1: Esatto.
2: Proprio per Mrs. Robinson. La
1: farlo venire a fare Italia in diretta con noi, così commenta qualche altra cosa. Dicevo, fra poco torneremo a parlare di sport con i giochi del mare, daremo un'occhiata anche ai sorteggi della Champions League e poi di ambiente. Rimanete con noi, GR delle 18 e poi torniamo noi di Italia in diretta, Germana Brizzolari
2: e Claudio De Tommasi, pronti?
1: A fra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
6: Acqualete.
5: What the?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
8: Super Protein? Che sarà mai?
9: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
8: Ideali per chi fa sport.
9: Ideali per tutti, sono super buoni.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. È salito a 362 il bilancio delle vittime della catastrofe in Nepal e Tibet, ma c'è grande incertezza sul numero dei dispersi, tra loro molti turisti di almeno 30 nazionalità diverse, anche italiani.
3: La macchina dei soccorsi è in moto, arrivano soprattutto dalla Cina, dall'India. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro, gli Stati Uniti 500 mila dollari. Le organizzazioni umanitarie stanno raccogliendo aiuti per la popolazione colpita. Le immagini dagli elicotteri e dal satellite descrivono un territorio devastato da fiumi di fango che hanno spazzato via case, strade, scuole, infrastrutture, e dove è difficile la ricerca dei dispersi. Secondo le stime, 1.400 non rispondono all'appello, anche 3 italiani. Fra questi Marco Ratto, della famiglia di orafi di Rapallo. I turisti italiani scampati al pericolo parlano di un'onda gigantesca di fango e detriti a pochi metri di distanza. Le Nazioni Unite stanno mobilitando aiuti e squadre umanitarie, ha detto il segretario

0: segretario generale dell'ONU Guterres, anche il Papa esprime vicinanza. La causa del disastro, secondo gli esperti, è un'enorme massa di ghiaccio e roccia che è precipitata in un fiume, provocandone l'esondazione, frane e un terremoto. Alba Arcuri, GR1.
1: Risale la tensione tra Mosca e l'Occidente. La portavoce degli esteri russi, Zakharova, minaccia possibili attacchi contro obiettivi britannici, mentre il Cremlino definisce spauracchi le ipotesi di attacchi alla NATO. Intanto a Mosca l'inviato Vaticano Gallagher conclude la sua missione in Russia dopo i colloqui con Lavrov e Ushakov. Da cronaca, la donna trovata impiccata nel catanese è indagato il compagno per omicidio.
2: Mi stanno incolpando per una cosa che ogni giorno gli esiti diranno tutto quello che io fino ad oggi ho detto.
3: Per lui Noemi Impellizzeri era un'amica, il 49enne Toni Proietto nega ogni relazione sentimentale con la 34enne trovata impiccata domenica scorsa a Riposto, nell'abitazione dove la donna viveva da sola. La famiglia della vittima respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. L'uomo, ora indagato, rigetta qualsiasi ombra.
2: Per la loro famiglia ero una bravissima persona. Dopo questa storia sono diventato un mostro.
3: Eppure perché Toni Proietto, sposato e padre di due figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando è rinvenuto il corpo senza vita di Noemi, che 24 ore prima gli avrebbe confidato il proposito di togliersi la vita? Il suo legale, Ivan Siragusa.
4: Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
3: Catania, Duilio Calarco, GR1.
1: L'attaccante del Cagliari, Yael Trippi, è stato dimesso poco fa dall'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Il calciatore ventenne ha lasciato l'ospedale in buone condizioni cliniche dopo le cure in seguito al principio di annegamento in una piscina di Porto Cervo, che a metà agosto ne aveva reso necessario il ricovero in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata. Il traffico illegale di carburanti, un fenomeno che anche in Italia continua a danneggiare i distributori che lavorano onestamente. Una delle rotte più sensibili è quella dell'Est Europa. La redazione regionale del Friuli Venezia Giulia ne ha parlato con Stefano Commentucci, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trieste.
5: Per provare a mappare la rotta dei carburanti mascherati, incontriamo chi contrasta il fenomeno dal confine del Friuli Venezia Giulia. Possiamo parlare di una vera e propria rete di contrabbando, cioè di un sistema?
6: Stiamo parlando di strutture organizzate che operano in ambito transnazionale, quindi anche i componenti di questi sodalizi criminali non sono solamente di cittadinanza italiana, dediti all'introduzione di carburante di varia natura da paesi esteri, soprattutto dell'est Europa, nel territorio nazionale.
5: Il traffico parte da questo confine sfruttando le porte d'ingresso per poi continuare nel centro e sud Italia. Il fenomeno è costante da diversi anni. Qual è il volume di denaro che gira?
6: A livello di organizzazione stiamo parlando di giri d'affari nell'ordine di centinaia di milioni di euro, con profitti nell'ordine di decine di milioni di euro. L'autista, che apparentemente sembra l'ultima ruota del carro, abbiamo avuto dei casi in cui per singolo viaggio guadagnava anche 5.000 euro.
5: Trieste, Lorenzo Giroffi, GR1.
1: E chiudiamo con una notizia musicale. Dolly Parton ha lasciato una canzone che nessuno potrà ascoltare prima del 2046. My Place in History è custodita in una capsula del tempo a Dollywood, il parco divertimenti a lei intitolato nel Tennessee. La capsula sarà aperta il 19 gennaio 2046, quando Dolly avrebbe compiuto 100 anni. Intanto il suo team lavora ai progetti lasciati in cantiere: uno spettacolo con il suo avatar, un documentario, un biopic, una docuserie e un musical a Broadway. Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, il prossimo GR è alle 19.
7: Italia in diretta.
1: 18 e 6 minuti in questo istante, ben trovati da Claudio De Tommasi
7: e Germano Brizzolari, pronti per voi.
1: Ma
7: per
1: non siamo soli, già seduti in
7: l'ultima
1: quasi...
7: ora, però no, sì, diciamo che è l'ultima ora, sì. Ma partiamo alla grande.
1: Sì, sì, adesso fra poco interverrà il nostro Emanuele Granelli per raccontarci questi giochi del Mediterraneo che sfornano medaglie,
8: ciao,
1: medaglie, che meraviglia.
8: Tutti, un continuo. Ci sarà un'impennata proprio in questi minuti, tra l'altro.
1: Bene, quindi le diciamo d'occhio. Come esatto. Se fosse una radiocronaca. Esatto. Però prima
7: la musica arriva dall'Inghilterra, non partecipano loro ai giochi del Mediterraneo.
1: No. Abbiamo detto che c'è il Kosovo, abbiamo detto che c'è il Portogallo, ma l'Inghilterra sarebbe veramente un po' troppo.
7: È come se partecipasse l'Islanda. Vabbè, comunque, loro producono continuamente nuovi talenti. Uno dei nuovi talenti che si è affermata negli ultimi mesi, negli ultimi anni, è Lola Young. Una vita abbastanza problematica, al punto che, bruciata completamente dalla frenesia del successo, a un certo punto, nel 2025, durante un concerto, che fa? Succede a tutti gli esseri umani che in un periodo particolarmente complesso poi risentano per quel che riguarda la loro salute. Si è ripresa, comincia nuovamente a cantare, ha pubblicato un nuovo singolo che è proprio di questa esperienza, della necessità di prendere un po' le distanze dal ritmo vorticoso del successo, parla. Si chiama Lola Young e questa From Down Here.

0: Una canzone questa che esplora la ritrovata ma improvvisa ma anche imprevista sobrietà e tranquillità dopo il grande caos nella sua vita. Laura Young.
1: E allora Emanuele Granelli, mio caro, ci siamo lasciati lunedì che già andavamo alla grande e ancora meglio in questi
2: ora
1: giochi del Mediterraneo.
2: Perché nella giornata di oggi siamo alla sesta giornata di gare, abbiamo superato ormai quota 100 medaglie, ne è arrivata proprio una mentre era andava
1: nella
2: la
1: musica.
2: Canzone, durante la canzone, esatto, un argento perché è appena iniziato

0: Iniziata la seconda e ultima giornata di programma per quanto riguarda il nuoto pinnato ed è arrivato un altro argento da parte di Filippo Pavoni nei 50 metri, aveva già vinto un oro nella giornata di ieri, però oggi è soprattutto stata grande protagonista la box,
1: sì.
0: Il pugilato con
1: Irma
0: un
1: Testa.
0: Poker di ori, esatto, in altrettanti finali, soprattutto il successo di Irma Testa.
1: Che ci fa piacere.
0: Molto piacere, anche perché tornava sul ring dopo due anni di stop, dopo la delusione molto forte delle Olimpiadi di Parigi 2024. Si era l'ho ascoltata poco fa anche in voce, si è detta molto emozionata, si era dedicata completamente all'insegnamento negli ultimi due anni in palestra di molte ragazze, lei ha detto poche bambine in realtà perché c'è ancora un po' di scetticismo da parte delle famiglie, ma in realtà molte ragazze praticano pugilato e box ed era particolarmente contenta con il sogno adesso e l'obiettivo di Los Angeles 2028. Sono arrivati poi altri tre ori oltre a quella di Irma Testa, che ha fatto un po', ha spianato la strada per le altre medaglie. Melissa Gemini, Sirin Sharabi e anche Gabriele Guidi Rontani sono loro che hanno portato a quota 100 il corposo, diciamo, bottino di medaglie da parte dell'Italia. È arrivato anche un bronzo dal tiro a volo, dalla gara a squadre miste, da un Tarantino doc come Mauro De Filippis, quindi veramente ha vinto la sua medaglia in casa. E Silvana Maria Stanco, che aveva già vinto comunque una medaglia d'argento anche alle Olimpiadi di Parigi 2024.
1: Parlavi del nuoto pinnato che è all'esordio.
0: È all'esordio assoluto, è una delle discipline novità, ne abbiamo parlato anche lunedì scorso, come del resto ci sarà domani la prima storica maratona di pattinaggio a rotelle che vedrà coinvolto tutto il bellissimo lungomare anche di Taranto, il primo torneo anche di padel, tutte discipline che si affacciano e che ovviamente cullano il sogno poi di poter partecipare, di aggiungere quei due cerchi in più, di passare
1: esatto.
0: Dai tre ai cinque.
1: Emanuele Granelli, ovviamente come dire, lo sport come la vita, come il mondo va avanti e si evolve, no? Quindi appunto entrano nuove discipline,
0: sì,
1: che magari 20-30 anni fa non esistevano proprio, perché
0: totalmente.
1: Adesso non so il padel, ma non credo che abbia una storia così antica, oltre 20 anni.
0: È piuttosto recente nella maniera più assoluta, e ovviamente cercano di bussare al comitato olimpico, soprattutto il padel che ha una grandissima
1: diffusione,
0: anche,
1: sì.
0: Diffusione, una marea anche di iscritti anche in Italia, fa parte anche della stessa federazione anche tennistica, e vedremo se farà anche il loro esordio a livello olimpico. Intanto primissimo debutto ai giochi del Mediterraneo, c'è anche una coppia azzurra tra cui una giocatrice tra le più forti a livello internazionale, Carolina Orsi, che è figlia anche di Nando Orsi, ex portiere della Lazio.
1: Vedi, tutto torna, bene, chi ha in famiglia uno sportivo comunque ha un approccio allo sport già, come dire, favorito, non
0: esatto,
1: so, agevolato,
0: un po' formato,
1: esatto,
0: diciamo.
1: Sì. E allora dici un po' quali sono state le emozioni più forti, le medaglie che magari uno non si aspettava che potessero arrivare e quelle che poi sono state proprio comunque invece un coronamento per quanto riguarda ovviamente gli italiani.
0: Beh, ci sono state alcune medaglie casalinghe, come appunto il Tarantino Mauro De Filippis, penso alla stessa anche Benedetta Pilato al nuoto, si è presa un po' una bella rivincita dopo aver sfiorato anche l'oro agli ultimi europei di Parigi. Forse il più inaspettato è arrivato ieri con il badminton, che ha raggiunto per la prima volta in assoluto nella sua disciplina un oro nei giochi del Mediterraneo, e tra l'altro lo ha conquistato proprio un pugliese, Fabio Caponio, ha giocato letteralmente in casa, lui è di Santeramo in Colle in provincia di Bari, lui sogna, non aveva partecipato a Parigi 2024, ha il sogno di partecipare a Los Angeles e appena conquistato l'ultimo punto, tra l'altro sono stati due game molto tirati, giocati veramente sui punti 21-19 e 22-20, quindi è stata equilibratissima, si è fatto veramente abbracciare un po' da tutto il palazzetto, ed è stato forse uno degli ori più significativi. Ormai siamo oltre quota 35, quindi stiamo veramente prendendo il largo, la Turchia seconda è distantissima.
1: Vedi, allora adesso vi faccio entrare a voi ascoltatori dentro la nostra redazione, dentro il nostro studio, perché tutte queste cose che ci sta raccontando Emanuele Granelli non sta leggendo, lui si ricorda, cioè tutte queste cose che ha detto le ha dette guardandomi, quindi si riesce a ricordare i due game, una cosa che veramente dice va bene, complimenti Emanuele Granelli della nostra redazione sportiva. Ovviamente, allora, dicevamo, non è finita qua, perché abbiamo altri giorni fino al 3 settembre,
0: non siamo neanche al giro di boa, quindi siamo al sesto giorno, domani si arriva a metà dei giochi del Mediterraneo, finiranno direttamente il 3 settembre, giovedì 3 settembre ci sarà la cerimonia di chiusura allo stadio Iacovone di Taranto. Tra l'altro, curiosità, proprio domani allo stadio Iacovone ci sarà la semifinale del torneo maschile di calcio, che si giocherà alle 10:30 di mattina,
1: un orario mai
0: per una partita
2: per
0: di calcio.
2: Calcio, insomma,
0: esatto,
2: no?
0: Per degli, diciamo, insormontabili problemi organizzativi, ha spiegato il comitato organizzatore, soprattutto legati a motivi di ordine pubblico. Avrebbero voluto piazzarla e programmarla in serata, però non è stato possibile. Si vedrà una partita di calcio alle 10:30. L'anno scorso si è visto il derby di Roma a mezzogiorno, qui abbiamo addirittura anticipato. Però manca ancora una settimana abbondante alla fine, e soprattutto ancora deve iniziare il programma dell'atletica leggera, e lì ha voglia a medaglia, ne arriveranno parecchie.
1: Chi avremo dei nomi,
0: allora,
1: grossi?
0: Di big soprattutto c'è Jimbo Tamberi, che sta continuando il suo tour estivo impressionante.
1: Beh, inarrestabile,
0: ha vinto l'ora agli europei a Birmingham, ha vinto ultimamente anche la tappa di Diamond League in Polonia, adesso arriva a Taranto a giocarsi i giochi del Mediterraneo, quindi complimenti, veramente
1: con
0: sta
1: una
0: chiudendo
1: sua voglia di vincere, anche per
0: di stupire
1: per la
0: il
1: figlia,
0: mondo sempre,
1: no?
0: Esatto. E poi ci sarà anche Filippo Tortu, che è stato anche uno dei portabandiere azzurri al fianco di Irma Testa.
1: Visto che tu dici Tortu, mi viene in mente, ovviamente facile, l'associazione Jacobs, si sa come sta?
0: Ancora deve recuperare, ha bisogno ancora di qualche mese per recuperare, è possibile che lo vedremo magari all'inizio del 2027, però
1: mannaggia,
0: ovviamente c'è quel rimpianto, perché aveva fatto un tempo
1: l'hai
0: di qualificazione, come
1: che
0: no?
1: Cos'era? Si è fermato, secondo me faceva un record lì, poteva fare tranquillamente.
0: È molto probabile, ci sono grandissimi rimpianti, però anche il ritorno comunque con il suo ex coach,
1: certo,
0: quello del che loro
1: olimpico
0: Camossi,
1: gli aveva detto
0: Camossi,
1: non provare i blocchi,
0: esatto,
1: gliel'aveva anche detto.
0: Però sicuramente essersi ritrovati con il suo coach storico, con cui ha fatto benissimo con l'oro di Tokyo 2021, dovrebbe comunque restituirci il Jacobs che
1: noi aspettiamo,
0: che
1: Jacobs,
0: esatto.
1: Noi aspettiamo anche ancora un attimo Emanuele, sì, Granelli, rimane con noi, sentiamo un po' di musica, poi facciamo un salto quantico perché andiamo a parlare
0: a
1: di
0: Monte
1: calcio
0: Carlo, esatto,
1: e andiamo a parlare un po' dei sorteggi di Champions, che salto se la prendono lenta e lunga, vediamo
0: tutte
1: che
0: le premiazioni della scorsa
1: di
0: stagione,
1: che si
0: va
1: tratta,
0: per le lunghissime,
1: esatto,
0: sì,
1: cosa può essere, intanto un po' di musica e poi torniamo qui in Italia in diretta.
2: È stato nominato poco tempo fa, quando parlavamo con uno dei nostri ospiti, Eugenio Bennato, con uno degli esempi massimi della musica napoletana ovviamente in particolare, ma della musica in generale. Questa canzone è del 1994 e faceva parte di un album che si intitolava Non calpestare i fiori nel deserto. Si chiama Resta, resta con me, e lui è Pino Daniele.

0: che meraviglia.
1: Allora, l'hai cantata, eh?
0: Beh,
1: anche questa
0: credo,
1: l'hai cantata. È il 94,
0: Pino,
1: non è il 80,
0: Pino
1: però,
0: è una cosa a parte, come Battisti, no? Ci sono quelle cose che uno le sa tutte a memoria, a prescindere dal periodo storico. E comunque fino a metà 95 le so
1: ci
0: a memoria.
1: Stava, ah, bene, allora vero.
0: No, no, la memoria di Emanuele Granelli. Quella no, quella credo che sia impossibile. Cioè, ha raccontato delle cose a memoria così che eravamo ammiratissimi. Allora, cambiamo un attimo argomento, Emanuele, perché appunto a Monte Carlo i sorteggi di Champions League che vanno per le lunghe, ormai è diventata una cerimonia.
2: Perché ci sono tutte le premiazioni, le presentazioni anche degli ospiti, degli ex giocatori
0: sempre,
2: che appunto guideranno poi il vario sorteggio. Ci sono Thierry Henry, ex Arsenal, anche Juventus nella prima parte di carriera, e David Villa, ex attaccante anche della nazionale spagnola, campione del mondo del 2010, ex Valencia, ha vinto la Champions League con il Barcellona. No, e siamo quasi...
1: lo ripetiamo, non sta leggendo.
0: Non sta leggendo, guarda la TV e dice.
2: Sta quasi per iniziare il sorteggio e dovremmo riuscire quantomeno a intuire quali saranno gli accoppiamenti per quanto riguarda la prima fascia, che riguarda l'Inter. Sono 36 squadre divise in 4 fasce, ognuna da 9.
0: Perché anche se è tutto cambiato nell'ultimo
2: periodo. È tutto cambiato
0: periodo.
2: Perché questa non c'è più la fase a gironi, ormai è il terzo anno in cui si gioca la cosiddetta fase campionato con un girone unico a 36 squadre. Le prime 8 si qualificano direttamente agli ottavi di finale, dal nono al 24esimo posto si va ai playoff, le ultime 12 invece sono eliminate. Ormai l'importanza delle fasce è abbastanza relativa, perché ogni squadra comunque pesca 2 di ogni fascia, anche di quella in cui è inserita nel proprio raggruppamento, per un totale alla fine di 8 partite, 4 partite in casa, 4 invece in trasferta, e si riparte ovviamente dal Paris Saint-Germain, campione d'Europa, che ha vinto le ultime 2 edizioni. 4 italiane, l'Inter in prima fascia, la Roma in seconda, il Napoli in terza e il Como alla sua primissima in quarta fascia.
1: Veloce accenno, calcio che sta attraversando anche un momento abbastanza a livello
2: piuttosto
1: delicato. Esigenza internazionale.
2: Esatto,
1: diciamo.
2: Esatto. Tra l'altro il primo ospite che è stato presentato è stato il presidente del Paris Saint-Germain, Al Khelaifi, che potrebbe essere sulla carta un potenziale candidato anti-infantino per la presidenza della FIFA, quantomeno potrebbe essere il nome che vorrebbe il presidente della UEFA, Ceferin. Ormai è guerra aperta tra Ceferin e Infantino e non se lo nascondono.
0: No, ecco. Assolutamente. Tra l'altro un'ultima ora, un'ultima ora che saprai sicuramente, c'è un nuovo giocatore del Como, è stato, come dire, sciolto, è stato definito l'accordo con la Fiorentina sulla base di 40 milioni di euro.
2: Ed è Moise Kean, che sarà un bel rinforzo per la Champions League. C'è anche un accordo con Samuele Ricci, prestito con diritto di riscatto dal Milan. C'è grandissima curiosità sul Como, alla sua primissima volta in Champions League. Diciamo, la società è particolarmente ricca e ambiziosa e ha messo a disposizione di Fabregas una squadra da Champions League. La grande domanda è come riuscirà a gestire il doppio impegno tra campionato e soprattutto la maggiore competizione europea.
1: Le Fabregas sono abituati a un impegno
2: non c'è per niente
0: già
2: abitudine.
0: È faticoso per le virgolette grandi che sono abituate.
2: Certo.
0: Pensa un po' comunque l'emozione di essere con la musichetta della Champions.
2: La meravigliosa musichetta della Champions che torna a riascoltare anche la Roma dopo 7 anni, mancava dal 2019, invece sono 2 presenze abbastanza fisse negli ultimi anni, l'Inter e il Napoli.
0: E allora invece noi sentiamo un'altra musichetta nelle orecchie, quella che ci porta all'Onda Verde GR regionali. Ringraziamo tantissimo Emanuele Granelli.
2: Grazie.
0: Non hanno sorteggiato ancora
2: nulla,
0: niente,
2: esatto.
0: Stanno
2: tutti
0: per
2: gli aggiornamenti comunque durante GR1
0: radio,
2: la pagina sportiva
0: alle 19. Allora GR regionali Onda Verde e poi torniamo noi Italia in diretta gli ultimi 20 minuti per parlare di ambiente. A fra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.26, apriamo in A7 in Liguria tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova, dove si registrano code per lo sbandamento di un'auto. Andiamo in A4 Venezia Trieste tra la Tisana e l'allacciamento con la A28 in direzione Venezia, si segnala un altro incidente. In A15 tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, presenti invece code a tratti. Andiamo in A14 in Emilia Romagna tra Faenza e il ramo di Casalecchio in direzione dell'Autosole, si registrano code per il traffico. traffico intenso. Ci spostiamo in A12 in Toscana, nei pressi di Livorno, in direzione Rosignano, segnalato un incidente. In A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Orvieto e Fabbro, in direzione Firenze, un veicolo in avaria provoca invece rallentamenti. Infine chiudiamo in Sicilia, sulla statale 115 sud-occidentale, all'altezza di Modica Nord, il traffico è rallentato per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Quando sei uscita?
10: Ieri.
9: Che pensi di fare?
10: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
9: Le cose sono cambiate, Teresa.
10: Tu non ci devi venire qua.
11: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
12: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79€.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
17: Iof di Montasio, escursionista, precipita nella discesa dal bivacco su Ringarl. L'allarme dato dai compagni, il corpo recuperato poco fa.
18: 50 anni dopo le scosse del settembre 76, la terra torna a tremare in Friuli, 3.4 Richter, epicentro fra Gemone e Amaro.
17: Gli incendi boschivi e il piano regionale ancora bloccato, il punto su un fondamentale strumento di prevenzione.
18: L'alluvione in Nepal, le testimonianze dal paese devastato, pare una guida che collabora con le realtà regionali nel paese malaiano.
17: Medici di famiglia e case della comunità, le polemiche sulle turnazioni, mentre a Tolmezzo è stata inaugurata la nuova struttura.
18: Cantieri PNRR, a Trieste la lotta alla dispersione idrica con le sostituzioni delle vecchie condotte.
17: Sono le 18:31 minuti, buonasera da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Un escursionista toscano di circa 60 anni ha perso la vita nel pomeriggio per una caduta in montagna nel gruppo dello IOF di Montasio, nel tratto di sentiero che collega Forca di Steis al bivacco su Ringara, una quota di circa 2200 metri. L'uomo faceva parte di una comitiva di 13 persone. La segnalazione è arrivata da parte

0: di altri escursionisti che avevano assistito alla caduta. È intervenuto il soccorso alpino della stazione di Cave del Predili insieme alla Guardia di Finanza e all'elisoccorso regionale. Una volta raggiunta la vittima, il cui corpo è stato recuperato poco fa, i soccorritori si sono trovati di fronte a un nuovo SOS da parte del medesimo gruppo. Cinque componenti avevano perso il contatto con gli altri, forse nella concitazione seguita all'evento. I vigili del fuoco hanno allora fatto decollare l'elicottero Drago da Venezia per perlustrare la zona. Nel giro di pochi minuti è arrivata la comunicazione che gli escursionisti dispersi erano in buone condizioni e stavano proseguendo la discesa lungo un altro versante.
1: La terra è tornata a tremare in Friuli. La scorsa notte è stata registrata una scossa con epicentro tra Agemone ed Amaro con una magnitudo di 3.4 nella scala Richter.
2: Più di tutto mi ha fatto paura il boato, perché per me il boato è stato più forte della scossa.
3: Comunque, un boato, poi il movimento della terra. È durato pochi secondi, ma è bastato a svegliare molte persone nel cuore della notte. La scossa è stata registrata a mezzanotte e 19 minuti, magnitudo 3,4 nella prima rilevazione dell'OGS. L'epicentro a circa un chilometro a sud-ovest di Amaro, a una profondità di poco più di 13 chilometri. Un terremoto avvertito distintamente nell'area del Gemonese e della Carnia, da Amaro a Venzone, fino a Gemone e agli altri centri della zona.
4: Mi sono spaventata, certo, mi sono alzata, sono andata fuori a vedere se c'era qualcosa, ma bon, ormai sono abituata, vivo in Francia, ma ogni tanto quando vengo c'è una scossetta e...
3: Non sono state segnalate persone ferite né danni a edifici o a cose, ma qui a Venzone, uno dei paesi simbolo sconvolto dal terremoto 1976, è tornata la paura, dato che a questi eventi non ci si abitua mai. Ora l'attenzione è rivolta al monitoraggio della sequenza e alla risposta del territorio. Matteo Picozzi, direttore del Centro Ricerche Sismologiche OGS.
5: È un terremoto moderato che comunque è stato risentito anche dalla popolazione, ma con effetti solo legati al risentimento del moto del suolo, quindi nessun effetto di danneggiamento. È un'area che comunque noi conosciamo bene, monitoriamo da tanto. L'arco dell'ultimo mese abbiamo registrato qualche decina di piccoli terremoti che spesso la popolazione non percepisce.
3: Intanto nei comuni interessati la Protezione Civile ha raccolto le schede di risentimento sismico, testimonianze e informazioni utili per capire come la scossa è stata percepita dalla popolazione e come ha risposto il territorio. Una notte di paura dunque, ma senza danni, e con la rete sismica e la Protezione Civile già al lavoro per seguire l'evoluzione dell'evento. Venzone, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Nella zona di Amaro, sul Monte Amariana, nelle scorse settimane anche il più grave dei roghi di quest'estate. La regione non dispone ancora di un piano contro gli incendi boschivi, segnala l'Unione degli Enti Montani.
6: L'Italia continua a inseguire le fiamme invece di prevenirle. Questa è la denuncia che emerge dal dossier UNCEM, l'Unione delle Comunità Montane, dedicato a prevenzione, gestione forestale e post-emergenza. Con oltre 11 milioni di ettari di boschi, il paese dispone di un patrimonio enorme, ma ancora largamente sottoutilizzato e poco pianificato. Siccità, cambiamenti climatici, abbandono delle aree rurali e spopolamento delle montagne aumentano il rischio e rendono più vulnerabili i territori. Per UNCEM la risposta non può essere affidata soltanto a Canadair, squadre di emergenza e interventi dopo l'incendio. La vera partita si gioca prima, con una gestione forestale attiva capace di ridurre il combustibile e interrompere la continuità della vegetazione. Servono piani forestali, comunali e intercomunali, manutenzione, viabilità, punti d'acqua, formazione e sistemi di monitoraggio. In Friuli Venezia Giulia il piano antincendi boschivi tecnicamente manca, anche se l'assessore regionale Zannier spiega: il piano in realtà esiste da 15 anni, le norme esistono già e vengono seguite, l'assenza è una questione meramente burocratica, ci dice, rispondendo così alle critiche dell'opposizione riguardo agli incendi. All'approvazione del nuovo piano mancano ancora la valutazione ambientale e i successivi passaggi in consiglio e in giunta. Nel rapporto dell'Unione delle Comunità Montane si chiedono a livello nazionale investimenti pubblici pluriennali da 1 miliardo di euro, vincolati per la gestione forestale e la prevenzione degli incendi. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Assume i connotati di una catastrofe l'alluvione in Nepal e Tibet, dove le vittime sono ormai centinaia. Arrivano le testimonianze dai volontari della regione che vi operano, ma anche quelle di una guida che collabora con le realtà regionali presenti in quei paesi. Ascoltiamo.
7: Il giorno dopo la devastante alluvione che ha colpito il confine tra Nepal e Tibet, con onde giganti di fango e acqua che hanno spazzato via tutto, case, strade, ponti,

0: provocando centinaia di morti e migliaia di dispersi. Rajan, guida turistica e punto di riferimento dell'associazione Friuli Mandi Nepal Namaste, racconta così quello che è successo davanti ai suoi occhi, perché lui era lì, non lontano, dai luoghi più colpiti dal disastro.
1: Ieri tornavamo da Chiton, allora siamo bloccati in metà strada. Abbiamo visto tutto portare giù dal fiume, l'ha portato via tutti i paesi, sono tre paesi, gente che non si trova.

0: e case famiglia in Nepal.
1: L'unica scuola che abbiamo nei paraggi dell'evento non ha subito nessun danno perché è relativamente distante dal greto del fiume.
0: Tutti i progetti della sua associazione possono continuare e i volontari torneranno in Nepal già a settembre, anche se non mancheranno le difficoltà.
1: Sicuramente avrò delle difficoltà a raggiungere 5 nostre scuole che sono al di là della vallata, per cui ha spazzato via i ponti, ha spazzato via tutto, per cui vedremo come fare a raggiungerle.
0: Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La situazione del tempo in Friuli Venezia Giulia, cielo da variabile a nuvoloso su pianure e costa, coperto in montagna. Queste le temperature delle 17, a Trieste 28 gradi, mare quasi calmo con temperatura analoga di 28 gradi, a Udine 29, a Gorizia e a Pordenone 30 gradi. Nell'area montana abbiamo a Tolmezzo 26 gradi, a Tarvisio 25, a Sappada e sul Piancavallo 20 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 23,5 e in quota ancora sullo Zoncolan 17, sul Monte Lussari 17,5 decimi. Sulla costa a Grado e a Lignano 29, temperatura del mare di 26 gradi e mezzo a Lignano, 27 gradi e 5 decimi a Grado.
3: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per domani, tempo inizialmente stabile con cielo poco nuvoloso. Dalle ore centrali soffierà vento da sud moderato che determinerà caldo molto afoso in pianure costa. Verso sera possibile qualche temporale, più probabile tra la zona montana e pedemontana. Gli eventuali temporali potrebbero risultare forti, ma la previsione è incerta.
2: Verifiche nei cantieri da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pordenone che hanno contestato sanzioni e ammende per oltre 25.000 euro e disposto la sospensione di un'azienda edile del comune di Prata che non aveva redatto la documentazione per la prevenzione e la tutela dei lavoratori. A Maniago e Barcis tre ditte sono state sanzionate e allontanate dai cantieri in quanto prive della patente a crediti per l'edilizia. Altre due ditte nei comuni di Fiume Veneto e Pordenone sono state sanzionate per non aver sottoposto il proprio personale a sorveglianza sanitaria in presenza di rischi lavorativi specifici.
3: Ora i temi della sanità con la questione degli organici dei medici di famiglia. Tarcento, una lettera aperta è stata inviata dai medici di medicina generale per sottolineare le difficoltà organizzative dopo la decisione dell'azienda sanitaria di istituire una turnazione nelle case della comunità.
4: Nel caso in cui ci sarà disponibilità dei medici, attiveremo le case comunità con i medici, altrimenti proseguiremo con l'organizzazione che siamo andati fino adesso.
5: Il direttore generale di ASUFC, Denis Caporale, apre al passo indietro sull'inserimento dei medici di medicina generale nelle nuove case di comunità. Lo fa dopo giorni di roventi polemiche. Ha fatto discutere una lettera aperta critica dei medici di base del Tarcentino che avrebbero dovuto prendere servizio nella casa della comunità dal 1 settembre. Tutto sospeso per ora. Tra i firmatari Jennifer Patriarca, che una volta a settimana viene a Platiskis, quasi un'ora da Udine, un ambulatorio a cui la comunità tiene molto. Proprio quel giorno sarebbe previsto un suo impegno a Tarcento, in casa della comunità, alla luce della prima bozza di orari.
6: Diventa difficile perché per una questione di ottimizzazione dei tempi l'espletamento dell'ambulatorio qua prevede prima anche delle attività collaterali che sono gli accessi alla casa famiglia e delle visite domiciliari lungo la strada.
5: Il carico di lavoro aggiuntivo è previsto dall'accordo nazionale firmato a giugno fino a 6 ore settimanali nelle case di comunità per i medici di medicina generale che però già ora lamentano difficoltà a seguire i numerosi pazienti. È proprio sulla base di questo accordo che ha agito ASUFC per prima in regione.
6: Il rischio è quello di rallentare sicuramente quelle che sono le richieste non urgenti dei pazienti, per cui le ricettazioni delle terapie croniche potrebbero slittare di 3 giorni, 4, perché non si riesce, cioè sono cose che vengono fatte al di là di quelle che sono le 3 ore di ambulatorio nelle quali noi visitiamo i pazienti.
5: Un'altra richiesta riguarda la giusta formazione per le attività da svolgere nelle case della comunità, strutture create con il PNRR. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E questa mattina è stata inaugurata la casa della comunità di Tolmezzo, cui faranno capo i residenti di 28 comuni. Nel servizio l'intervista con il direttore di distretto Gianni Borghi.
7: Una porta sempre aperta per le cure non urgenti e già attiva la Casa della Comunità di Tolmezzo, investimento da 1,5 milioni di euro a favore di un territorio di circa tanti in 28 comuni. Cambia il paradigma dell'assistenza

0: sanitaria con le 23 strutture di questo tipo presenti in regione. La Casa della Comunità di Tolmezzo, in posizione strategica perché a due passi dall'ospedale e dalla stazione delle Corriere, in via Carnia Libera 1944 al Civico 29, si sviluppa su una superficie di circa 800 metri quadrati su due piani. Al primo l'anagrafe sanitaria, al terzo l'area amministrativa e quella dedicata all'attività clinica, dove sono presenti 9 ambulatori per le cure primarie, quelli infermieristici, punto prelievi e lo spazio riservato ai medici di medicina generale e ai pediatri. 5 i medici presenti, 12 gli infermieri. Tra i servizi, come nelle altre case di comunità, la guardia medica, ma anche il punto unico di accesso, il PUA. Gianni Borghi è il direttore di distretto.
1: Finalmente il paradigma si risolve in un dualismo. O hai un problema acuto e vai in ospedale, o hai altri problemi non acuti e ti rivolgi alla casa di comunità. Come ti rivolgi alla casa di comunità? La casa di comunità ti rivolgi in maniera libera, o attraverso l'intermediazione del 116-117, attraverso la segnalazione che può provenire dal tuo medico di medicina generale qualora ne avesse bisogno, e qui la porta è sempre aperta H24. Perché aperta H24? Perché nell'ambulatorio cure primarie non c'è più una differenziazione di un'attività diurna e un'attività notturna, c'è l'obbligo di una continuità assistenziale, ovvero la presenza del medico e anche dell'infermiere su fasce orarie un po' diverse che garantiscono una presenza H24.
0: Tolmezzo, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ancora cronaca, un 19enne è stato arrestato ieri a Nimis dai carabinieri di Cividale perché ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un'anziana del posto. Al telefono, fingendosi a sua volta un carabiniere, l'uomo le aveva comunicato che la sua macchina era rimasta coinvolta in una rapina e poi l'aveva convinta a consegnarle alcuni monili d'oro e orologi. I veri militari dell'arma l'hanno fermato. Altri 6 tentativi di truffa sono stati sventati ieri in poche ore nella zona.
3: Aveva un tasso alcolemico di oltre 6 volte rispetto al consentito, un uomo sanzionato dalla polizia locale a Monfalcone. Era stato fermato perché percorreva via Kosulic in bicicletta contromano. Verifiche anche sui monopattini con 8 violazioni riscontrate, e naturalmente stiamo parlando ancora di Monfalcone. 4 mezzi erano privi di assicurazione, 3 di contrassegno identificativo e uno dei conducenti era senza casco.
2: A Trieste continua la guerra alla dispersione idrica. Negli ultimi anni, con la sostituzione delle vecchie condotte, sono state evitate perdite pari al consumo medio di una cittadina di 10.000 abitanti.
4: Il cantiere c'è già, pronto a partire. Finora solo scavi propedeutici. I lavori alle sottostanti condotte idriche lungo Viale Miramare a Trieste, tra Via Somma e il Giardino Jaralla, li eseguirà dal 31 agosto a Cegas APS AMGA con la tecnica del relining. Anna Barusic, responsabile cantiere idrico integrato di Acegas.
5: Questo permetterà di risanare le condotte esistenti senza eseguire uno scavo di linea, quindi molto impattante perché avrebbe una lunghezza di oltre 200 metri, riducendo notevolmente i tempi di intervento. Si tratta di inserire all'interno delle condotte esistenti un liner che permette quindi di andare a chiudere, a sanare tutte le perdite che ci sono.
4: E proprio per ridurre le dispersioni della rete idrica cittadina, Acegas ha portato avanti diversi cantieri negli ultimi anni. Matteo Piani, direttore lavori per Acegas.
6: Per quanto riguarda il PNRR, nel mondo cantieri sono stati globalmente spesi circa 3 milioni di euro nel biennio. Si è andati a lavorare su quelle condotte appunto più vetuste e malorate. Dal 2020 al 2025 abbiamo risparmiato circa 600.000 metri cubi di acqua all'anno. Significa sostanzialmente il consumo medio di un paese, di una cittadina di circa 10.000 abitanti.
4: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Sono americani, polacchi, slovacchi, anche sloveni e austriaci i turisti che scelgono di visitare il castello di Duino della famiglia della Torre Tasso. Nel primo semestre di quest'anno, fanno sapere i proprietari, si è registrato un significativo aumento delle visite rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Da qualche tempo il maniero è stato riscoperto anche dagli stessi triestini, come meta di una gita domenicale o nell'itinerario che dalla città porta a Miramare e Assistiana. Contribuisce in questo senso anche la fermata del servizio del Delfino Verde al porticciolo di Duino.
2: Simone Cristicchi è intervenuto oggi con un videomessaggio alla presentazione a Udine di Orcolat 76. A 10 anni dal debutto, l'opera tornerà il 15 settembre nel Duomo di Gemona con 2 repliche lo stesso giorno e poi tappe alla Tisana, Sacile, Maniago, Grado e Artegna. È una vera e propria celebrazione di una ferita, di un dolore, di uno strappo, ma anche una storia di resurrezione, una storia di resistenza, diventato un esempio per tutta l'Italia e credo anche per il resto del mondo, ha commentato Cristicchi. Sul palco con lui ci saranno la Friuli Venezia Giulia Orchestra, il coro del Friuli Venezia Giulia, Francesca Gallo e Anna Maria De Monte.
3: È tutto per questa edizione del GR regionale che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro. Coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Tommaso Vinoni, ha collaborato in redazione Zeno Duban. Sono le 18:47 minuti e 30 secondi, vi lasciamo alla rubrica religiosa del giovedì, prossima edizione del GR regionale domani mattina alle 7:18. Grazie per averci seguito, buona serata.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Incontri con la Bibbia, rubrica delle chiese evangeliche del Friuli Venezia Giulia.
1: Buonasera cari amiche e cari amici che siete all'ascolto e un cordiale benvenuto all'appuntamento settimanale con la rubrica evangelica Incontri con la Bibbia. Oggi ascolteremo la prima delle quattro riflessioni bibliche curate per noi in questo periodo da Raul Matta. Quella di questa sera si basa sul testo contenuto nell'Epistola di Paolo ai Romani, al capitolo 1, i versetti da 1 a 7, che andiamo immediatamente a leggere. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome, fra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo.

Sono questi i primissimi versetti che aprono la celeberrima epistola che l'Apostolo Paolo scrive ai cristiani che abitano in Roma. E che cosa scrive Paolo a Roma con indubbia autorità? Cos'è chiamato a dire ai fratelli e alle sorelle di quella chiesa? Lo abbiamo appena sentito. L'Evangelo di Dio. La nuova, meravigliosa, buona e lieta verità di Dio. Di Dio e perciò non degli uomini. Questo non è lo scritto di un maestro che insegna ai suoi discepoli che cosa devono fare per realizzare se stessi o per coltivare nella maniera giusta il loro rapporto con la divinità. Assolutamente no. Questa è la parola che Dio rivolge agli uomini attraverso il suo servo. E proprio perché è la parola di Dio, tu non la puoi fare propria. Tu non la puoi fare tua con la tua intelligenza o col tuo studio. Tu puoi soltanto aprirti ad essa con timore e tremore, perché lei si impossessi di te e ti dia un nuovo io. Questa parola, insomma, non richiede da te soltanto il tuo ascolto, ma la tua piena disponibilità, non soltanto il tuo sì, ma la tua obbedienza.

E non soltanto questo. Proprio perché è la parola di Dio rivolta agli uomini, l'Evangelo è al di sopra del tempo e corre lungo il tempo. È stato preannunziato per mezzo dei profeti nelle sante scritture, come abbiamo letto. Insomma, è il pieno compimento della storia, perché in esso si compiono tutte le promesse di Dio. E così, proprio adesso, e soltanto adesso, la parola annunziata in passato dai profeti è percepita in tutto il suo significato. Ma di che cosa hanno parlato i profeti di Israele? A chi hanno reso testimonianza come lampade che brillano nel buio della notte ad anticipare il sorgere del sole? L'Evangelo di Dio è un nome che Paolo non si stanca mai di ripetere, Gesù Cristo. In lui due interi mondi vengono a contatto. Da un lato il mondo dell'uomo, creato da Dio ma decaduto dalla sua comunione con lui, e perciò bisognoso di riscatto. Dall'altro il mondo di Dio, la sua gloria e la sua misericordia. Ebbene, in Gesù Cristo questi due mondi divisi dal peccato ritrovano un contatto, perché lui, l'ebreo Gesù di Nazareth, nato secondo la carne dalla stirpe di Davide, è uno come noi, parte ed espressione della nostra storia, ma al tempo stesso, e con la stessa verità, Gesù è la presenza nel nostro mondo umano del mondo e del regno di Dio. Costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione, in virtù della resurrezione dai morti, come abbiamo letto nel versetto 4 del nostro brano di oggi. Ecco allora chi è Gesù, l'autore e il contenuto dell'Evangelo di cui Paolo si definisce servo. È il figlio dell'uomo e contemporaneamente il figlio di Dio che porta la storia a compimento e la dirige verso un nuovo futuro. Che nei nostri calendari la storia sia divisa in prima e dopo Cristo è una cosa profondamente giusta, perché con la venuta di Gesù nulla è più come prima. Egli ha vinto una volta per tutte, e da allora il nostro mondo e la nostra storia, tutto è saldamente e definitivamente nelle mani di Dio.

riflessione biblica di questa sera è stata condotta da Raul Matta, della Chiesa Evangelica Metodista di Trieste. Lo ascolteremo ancora nelle prossime settimane. Ed ora, nell'accomiatarci da voi, vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Vi ricordiamo inoltre che il nostro appuntamento con Incontri con la Bibbia è per giovedì prossimo, sempre su questa rete e sempre alla stessa ora. A risentirci!

0: Avete ascoltato Incontri con la Bibbia.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
2: Buona prosecuzione.
3: E...
2: Ciao. Noi finiamo qui. Sì, siamo ai saluti e quindi vi diamo appuntamento a domani.
4: Pronti su Radio 1
2: alle 16.05. Germana Brizzolari
4: Claudio Tommasi.
2: Adesso c'è il GR1 delle 19. Buona serata.
4: Intanto la musica da Eugenio in Via di Gioia. Con questa baciamoci loro che sono una band che ancora non si è sciolta.
5: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alluvione in Nepal, persi i contatti con tre italiani, oltre 360 i morti accertati dopo il crollo di un ghiacciaio. Ora è rischio esondazione per un lago a causa dei detriti. È morto Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, massacrò oltre 8.000 persone, condannato all'ergastolo per il genocidio in Bosnia. Era in carcere all'Aia. La rivincita dell'Italia, il Financial Times incorona il nostro paese, debito in calo e più investitori, l'anello debole di Europa, ora è la Francia, pesano deficit e instabilità politica. Femminicidio a scuola, in Germania 19enne accoltella la ex, ucciso anche un 30enne che voleva fermarlo, arrestato. La luna si oscura per oltre il 90% e si tinge di rosso. All'alba arriva l'eclissi, il momento più suggestivo poco dopo le 6, in Sardegna visibile più a lungo. Riparte il Mantova Summer Festival con Coez, Mannarino e Fulminacci. A chiudere la kermesse musicale Gianni Morandi e Max Angioni. Calcio, sorteggio in Champions, Inter e Roma ritrovano Mourinho, il Napoli di nuovo in casa del City, per il Como ecco i campioni del Paris Saint-Germain. Buonasera da Sonia Oranges. Si aggrava di ora in ora il bilancio della catastrofica inondazione che ha colpito Nepal e Tibet. 389 i corpi recuperati, ancora incerto il numero dei dispersi, tra i quali, lo avete sentito, tre italiani. Papa Leone XIV ha espresso cordoglio per le vittime e vicinanza alle popolazioni colpite e ai soccorritori, e in Tibet proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi.
4: I extend my deepest condolences.
5: Condoglianze e solidarietà alla popolazione da parte del segretario generale dell'ONU Guterres, ma anche l'impegno delle Nazioni Unite per mobilitare aiuti e squadre umanitarie per il Nepal e il Tibet. La macchina dei soccorsi, soprattutto dalla Cina e dall'India, lavora in condizioni difficili. Fango e detriti ricoprono tutto. Un territorio irriconoscibile. Tra i dispersi, che potrebbero arrivare a 1.400, ci sono anche tre italiani, tra cui un orafo di Rapallo. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro, gli Stati Uniti 500.000 dollari, ma l'emergenza potrebbe durare a lungo. Le organizzazioni umanitarie si mobilitano per raccogliere fondi e inviare aiuti. L'UNICEF parla di rischi legati a malattie e malnutrizione per 17.000 bambini. La causa del disastro, secondo gli esperti, il distacco di una massa di ghiaccio e rocce che ha provocato l'alluvione, frane a catena e un terremoto. Ma ora anche un lago al confine con la Cina è a rischio esondazioni a causa dei detriti. Alba Arcuri, GR1.
3: La guerra in Ucraina, mentre si conclude la missione in Russia dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher, cresce la tensione tra Mosca e i paesi occidentali tra minacce della portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, e il Cremlino che frena sulle ricostruzioni di stampa circolate in queste ore. La corrispondente.
6: Il Cremlino nega le notizie diffuse dai media statunitensi secondo le quali Mosca avrebbe intenzione di attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce Peskov si tratta solo di spauracchi e dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Radcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro legato a temi sugli interessi delle rispettive intelligence. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il sostegno a chi: colpiremo le infrastrutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si avvia alla conclusione la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher. Il segretario per i rapporti con gli Stati del Vaticano sta celebrando una messa nella Cattedrale Cattolica di Mosca, una chiesa gremita di fedeli. Costruire la pace e gettare dei ponti, le parole nella sua omelia. In questi giorni Gallagher ha incontrato Lavrov, al quale ha affidato il suo monito: questa guerra deve essere fermata. La Santa Sede ha offerto il suo sostegno per facilitare i negoziati di pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: In Gran Bretagna un attacco informatico ha preso di mira 3 aeroporti, non compromessi i voli, ma le conseguenze sono state ugualmente importanti. L'inviata a Londra.
0: Email, numeri di telefono, indirizzi. Sono quasi 9 milioni i passeggeri a cui sono stati sottratti dati privati in un attacco cibernetico contro 3 aeroporti britannici, London Stansted, Manchester, East Midlands. Gran parte delle informazioni è stata rubata ai viaggiatori connessi al wifi gratuito dei terminal, fa sapere la società che gestisce gli scali, che assicura nessuna ripercussione su voli e sicurezza interna. La notizia però aggiunge allarme nel Regno Unito, dove la tenuta delle infrastrutture critiche è stata già messa in dubbio dopo un assalto hacker iraniano a un sito energetico giorni fa. Soprattutto arriva nel mezzo di crescenti tensioni con Mosca, che ha minacciato conseguenze per Londra dopo il rinnovato sostegno del premier Burnham a Kiev. Tensioni che, secondo il Financial Times, stanno spingendo il governo ad accelerare la revisione delle direttive per la protezione del paese in caso di aggressioni. In preparazione anche una campagna di informazione ai cittadini su come affrontare un attacco cibernetico o militare, con tanto di prescrizioni pratiche come fare scorte di acqua, cibo e candele. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
3: È morto Ratko Mladic, ex generale dell'esercito serbo-bosniaco, noto come il boia di Srebrenica. Era ricoverato in un ospedale dell'Aia. Un tribunale ONU ha ordinato un'inchiesta.
2: Ratko Mladic aveva 84 anni e dal 2011 era stato estradato all'Aia, dove era stato processato per crimini di guerra nell'ex Jugoslavia e contro l'umanità, nonché di genocidio dopo 16 anni di latitanza. Processo concluso nel 2017 con la condanna dell'ex generale all'ergastolo. Mladic era tristemente assurto agli onori della cronaca internazionale per il ruolo svolto nel massacro di Srebrenica in Bosnia nel luglio del 1995, quando le forze dell'esercito serbo-bosniaco da lui guidate conquistarono l'enclave musulmana di Srebrenica, dichiarata in precedenza zona protetta dall'ONU. Invano, dato il massacro che seguì, con oltre 8.000 uomini e ragazzi di religione islamica uccisi sistematicamente in pochi giorni e sepolti in fosse comuni. Grave nell'occasione l'inefficienza dei caschi blu olandesi presenti sul posto, che non opposero la minima resistenza e permisero anzi il massacro della popolazione civile maschile. Di lui si ricorda anche la campagna di terrore con bombardamenti e cecchini contro la popolazione di Sarajevo e la presa in ostaggio di caschi blu ONU per ostacolare gli attacchi della NATO. Fabrizio Noli, GR1.
3: Storico ribaltone nel mercato dei titoli di Stato. Il quotidiano britannico Financial Times incorona l'Italia per la sua affidabilità, mentre la Francia diventa il nuovo osservato speciale.
7: Potremmo definirla la rivincita dell'Italia. La Francia ha infatti sostituito il nostro paese nel ruolo di sorvegliato speciale dei mercati sulla tenuta del debito pubblico. È la lettura del Financial Times, che registra un'inversione storica. Il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni è rimasto sotto quello francese, con gli investitori che oggi chiedono un premio maggiore per acquistare debito di Parigi anziché di Roma. A lungo considerata tra i debitori più fragili del continente, l'Italia ora ha conquistato una platea crescente di investitori globali dopo una fase di rigore sui conti pubblici e di stabilità politica. L'Italia è ora il modello dei mercati obbligazionari del G7, si legge sul quotidiano, che riporta le cifre della BCE. Il nostro rapporto debito-PIL è sceso dal 154% del 2020 al 139% di quest'anno, mentre quello francese è salito dal 114 al 117%. Infine lo spread. Da 251 punti base di settembre 2022, oggi si aggira attorno agli 82. Gelsomina Testa, GR1.
3: Cambiano le abitudini di pagamento degli italiani, sempre più orientati verso il digitale. Secondo Banca Italia, tra il 2018 e il 2025 le operazioni alternative al contante sono più che raddoppiate, superando i 16 miliardi. A trainare la crescita sono le carte. Nei negozi l'88% dei pagamenti avviene ormai in modalità contactless, contro poco più del 50% nel 2021. Il contante resta comunque l'acqua è lo strumento più utilizzato. E ora la crisi dell'Ilva di Taranto, che torna al centro di un'inchiesta della Procura di Milano, stavolta per bancarotta fraudolenta. Indagata Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia. Intanto ai primi di settembre i commissari straordinari presenteranno ricorso contro lo stop all'area a caldo del polo siderurgico pugliese. Il confronto politico è ancora sull'economia, a partire dal caro carburanti, e anche di questo si parla a Ceglie e Messapica in Puglia per la nona edizione della kermesse La Piazza organizzata da Affari Italiani. Poco fa l'intervento in video collegamento di Giorgia Meloni, in linea al nostro inviato Francesco Macaro.
8: Sì, buonasera. Proprio poco fa lo dicevate in videocollegamento, con questa piazza è intervenuta la Premier Meloni. La zona economica speciale per il Mezzogiorno, ha detto, è un giro d'affari da 60 miliardi che ha contribuito a crescere il Sud più media nazionale. Una strategia Premier che intendiamo sostenere ora su tutto il paese. Economici sono al centro di questa 3 giorni di dibattiti su tutto il caro carburanti, tema su cui ormai si dibatte da settimane, con Fratelli d'Italia che rivendica il taglio delle accise sul gasolio. Il governo sostiene il partito della Premier, non lascia sole famiglie e imprese. Questa la differenza tra chi affronta le crisi e chi preferisce scenari catastrofici. Anche Lega e Forza Italia applaudono alla proroga. Siamo stati ascoltati, ha sottolineato il vice premier Tajani. Ora servono interventi strutturali. Su questo le parole dell'azzurro Luca Squeri.
9: Giusta la strada del governo, no a nuove tasse, niente extraprofitti, aiutiamo di più i cittadini dialogando con le imprese senza penalizzare chi produce in Italia a favore degli altri paesi. E questo è il metodo liberale di Forza Italia.
8: Critiche, le opposizioni 5 Stelle con Sergio Costa accusano, sconto quasi invisibile nelle tasche degli italiani, e il PD rincara, ci voleva più coraggio, PD che chiede attenzione ai problemi delle persone. Su questo abbiamo raccolto poco fa qui l'opinione del responsabile economia DEM Antonio Misiani, sentiamolo.
10: Il decreto del governo è l'ennesimo pannicello caldo a scadenza, noi crediamo che siano necessari interventi più robusti e più ampi, specialmente in vista dell'autunno. Per questo abbiamo proposto di tassare gli extraprofitti delle società energetiche.
8: L'esecutivo fa poco anche per Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, che peraltro domani sera sarà qui ospite dell'evento pugliese. Per Bonelli, Giorgia Meloni continua a regalare soldi ai petrolieri con l'energia in Italia, trapicare in Europa. E infine Carlo Calenda, Azione, chiede di ridire

0: distribuire ai cittadini i profitti di chi specula sulla crisi. Da Celia Messap, che con la collaborazione tecnica di Massimiliano Savino, restituisco la linea allo studio.
1: Rai Radio 1, le 19:12 minuti. La UEFA intende presentare una denuncia penale in Svizzera contro Gianni Infantino. La Confederazione Europea del Calcio lo accusa, assieme ad alcuni collaboratori, di una cattiva gestione di tipo criminale. Per questo ha chiesto a una corte distrettuale americana l'accesso ai documenti ritenuti probatori. Al centro delle accuse il progetto, ora abbandonato, di creare una società privata per i grandi eventi del calcio. Secondo la nota della UEFA, era in realtà un veicolo per Infantino e la sua ristretta cerchia per trarre profitto dalle risorse più preziose della FIFA a scapito della FIFA stessa. Femminicidio in un istituto scolastico in Germania. L'inviata della RAI.
2: L'allarme scatta in una scuola privata in una piccola cittadina di 3.500 abitanti nel Brandeburgo nel primo pomeriggio. Un ragazzo di 19 anni attacca la sua ex, soli 18 anni, e la uccide. Accoltella anche un uomo di 30 anni che avrebbe cercato di difenderla e avrebbe perso la vita nel tentativo di fermare il presunto responsabile. La scuola rimane chiusa per diverse ore, polizia e mezzi di soccorso arrivano in pochi minuti. Gli studenti si nascondono ma vengono dichiarati poco dopo fuori pericolo. Il sospetto viene arrestato. L'attacco squarcia la vita quotidiana di alunni e professori. Un altro orribile femminicidio. Casi che anche in Germania sono in crescita. 308 le donne morte ammazzate nel 2024, quasi una al giorno, di cui 133 per mano del proprio partner. 90 quelle uccise dai loro compagni o dagli ex nel 2025. 231 in tutto, secondo l'associazione One Billion Rising, quelle che hanno perso la vita nel 2026. Fino ad oggi. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
1: Nella Basilica di San Pietro a riposto nel Catanese, il funerale di Noemi Pellizzeri, la 33enne trovata impiccata in casa domenica scorsa, indagato per omicidio all'uomo che ha rinvenuto il cadavere, che ora dice era solo un'amica, non avevamo una relazione.
3: Per me era un'amica che tutte le giornate stavamo insieme bene, ma no a dire una relazione con domani, volevamo fare un futuro o qualcosa.
4: Parla così al microfono di Duilio Calarco Toni Proietto, ora indagato per omicidio per la morte della 33enne Noemi Pellizzeri a Riposto, in provincia di Catania. È stato lui domenica scorsa a trovare il corpo della donna impiccata in casa, senza però avvisare subito i soccorsi.
3: Se avevo la giusta reazione di chiamare il 118, oggi avevamo le cose da discutere. Sarebbero state altre.
4: Nell'abitazione subito dopo si è sviluppato un incendio, aspetto al centro dell'attenzione degli inquirenti. La famiglia di Noemi respinge con forza la tesi del suicidio, proposito che la donna avrebbe manifestato all'uomo 24 ore prima della tragedia.
3: Il giorno prima a me mi ha fatto la videochiamata dicendomi che aveva trovato la corda e mi ha chiuso la videochiamata perché doveva guardare il video su YouTube come si faceva il nodo.
4: Un comportamento che il legale dell'indagato, Ivan Siragusa, prova a spiegare con lo stato di shock in cui si trovava.
5: Lui aveva il timore che, avendo rinvenuto il corpo, sarebbe stato coinvolto nella vicenda.
4: Claudio Vigolo, GR1.
1: Le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Nel carcere romano di Rebibbia gli interrogatori di due dei presunti esecutori materiali hanno voluto chiarire la propria posizione dopo la confessione di Walter Lavitola.
6: Un confronto che va avanti da diverse ore. Di fronte al sostituto procuratore De Santis, i due reclusi a Rebibbia, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, componenti della banda dei quattro che per l'accusa ha materialmente piazzato la bomba davanti casa di Ranucci, hanno chiesto di chiarire la propria posizione dopo le rivelazioni di Walter Lavitola di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista. Ora ci si aspetta di capire quale mandato il comando abbia ricevuto. Avevo chiesto solo un atto dimostrativo, non necessariamente di utilizzare una bomba, aveva detto al suo legale Lavitola. Intercettati in carcere, gli indagati si lamentavano di essere stati scaricati da Gomez Clesio Tavares dopo l'arresto. È lui, per gli inquirenti, ad aver reclutato il gruppo. È ancora latitante in Africa. I nostri assistiti non conoscevano né Lavitola né il conduttore di report. La linea della difesa, Generoso Pagliarulo, è uno degli avvocati che specifica: puntiamo a smontare l'aggravante del metodo mafioso.
7: Pericolo di fuga non ne vedo. È il pericolo di reiterazione, laddove vi sia, può essere anche salvaguardato con misure meno afflittive rispetto a quella carceraria.
6: Elena Baiocco, GR1.
1: È tornato a camminare Nicola Maggiotto, il ragazzo di 21 anni rimasto gravemente ferito in un'aggressione subita fuori

0: da un locale di Barcellona la sera dello scorso 12 agosto. Le sue condizioni di salute dunque migliorano, anche se, riferisce il legale che assiste la famiglia, i suoi ricordi sono ancora confusi. La nuova ondata di calore sull'Italia, in arrivo picchi fino a 44 gradi al sud, temperature record per tutto il fine settimana.
1: Domani potrebbe essere una delle giornate più calde di questa lunga estate bollente. Le città da bollino rosso, dalle 2 di oggi, Campobasso e Palermo, passeranno a 9. Nella parte orientale della Sicilia attesi picchi fino a 44 gradi, così come in Sardegna. Temperature decisamente alte anche dopo il tramonto. Al sud continuano le notti tropicali che rendono difficili il sonno e il riposo. Qualche temporale porterà un calo termico più evidente al nord e al centro. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
2: Questo flusso d'aria instabile che da stanotte interesserà il Piemonte, la Liguria, la Lombardia con temporali e rovesci, porterà anche una diminuzione delle temperature al nord. Invece al centro supereranno in qualche caso, soprattutto sull'area costiera adriatica, i 40 gradi. In Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale registreranno le temperature maggiori intorno ai 44 gradi.
1: Nel weekend stessa situazione, Italia divisa in due, tra i 36 gradi della pianura padana e le massime record nelle regioni meridionali. Daniele Morgera, GR1.
0: Il caldo estremo coinvolge tutto il bacino del Mediterraneo. In Algeria decine di incendi stanno devastando da giorni la regione della Kabilia, a est della capitale Algeria. Almeno 69 morti. Il governo ha dichiarato 3 giorni di lutto nazionale. Tra qualche ora un nuovo spettacolo astronomico regalato da questo mese d'agosto, una scenografica eclissi parziale di luna all'alba, il culmine in Sardegna sarà visibile più a lungo.
3: Dopo l'eclissi di sole del 12 agosto, impreziosita dallo sciame delle Perseidi, questa notte sarà la volta di una spettacolare eclissi di luna. Gianluca Masi, astrofisico Virtual Telescope Project.
4: L'eclissi di luna richiede che i 3 attori protagonisti, il Sole, la Terra e la Luna, siano tra loro perfettamente allineati. Il nostro satellite, che realizzando questo allineamento perfetto, si insinua nell'ombra della Terra, generando l'eclissi.
3: In questo caso oltre il 96% del disco lunare sarà immerso nell'ombra terrestre.
4: È un'eclissi parziale, però mancherà pochissimo la totalità, e questo permetterà di ammirare anche quella elegante tonalità bronzea che è la firma cromatica delle eclissi lunari.
3: A che ora dobbiamo prepararci per ammirarla?
4: Inizierà alle 3:23, raggiungendo il momento culmine alle 6:12. Non richiede nessuna protezione, anzi, ad occhio nudo o attraverso un binocolo, attraverso un piccolo telescopio, la si potrà apprezzare benissimo.
3: Eleonora Belviso, GR1.
0: Prosegue il Mantova Summer Festival, la rassegna di grandi concerti alle 6:00 di Palazzo Tetra. I protagonisti delle prossime serate: Coez, Fulminacci e Mannarino.
5: Dopo i concerti di luglio, riparte domani con Coez il Mantova Summer Festival. Ultimi 2 appuntamenti il 4 settembre con Gianni Morandi, il 5 con il comico cabarettista Max Sangioni. Per un po' d'amore, per un po' d'amore. Intanto sul palco del Giardino Seicentesco di Palazzo Te, sabato è atteso Mannarino con le canzoni di Primo Amore, l'album pubblicato lo scorso 8 maggio e che Mannarino ha definito uno dei più autobiografici e introspettivi della sua carriera.
6: Il nostro lavoro è una miniera, si scava dentro se stessi e è una danza fra chiudersi e isolarsi e anche viversi e buttarsi nel casino che è la vita, perché non si può avere paura della vita se si vuole scrivere.
7: Quando io sono solo con te.
5: In scaletta naturalmente anche Me son briacato, Fatte bacià, Serenata lacrimosa, le canzoni che hanno definito il suo stile.
6: Un romano nel mondo. Mi piace molto come suona il romanesco, perché prima cosa c'ha le parole tronche, aiuta molto nella melodia, esce un'anima mia che secondo me è figa, bella, mi piace.
5: Timiso Ara Pinto, GR1.
8: Il pavimento.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Stefano Catini e Gianni Tola. Ora la pagina sportiva da Sonia Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
8: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a

0: tutti. Dal 27 al 30 agosto. La COP sei tu.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con ogni euro club fino al 6 settembre. Ogni euro batte forte sempre.

0: idea, dottor Scotti.
1: GR1 Sport.
2: In studio Francesco Albanese, in primo piano il calcio. A Monte Carlo si è tenuto il sorteggio della Champions League. Ecco com'è andata per le italiane. In diretta Manuel Codignoni.
3: Buonasera a tutti, sorteggio così, diciamo, per alcune un po' più benevolo per altre, ma andiamo per ordine, dando per scontato che nonostante la suddivisione in fasce, prima, seconda, terza e quarta, comunque sia due big di prima fascia, tutte le squadre dovevano trovarle. Iniziamo dall'Inter, che troverà, da questo punto di vista, per quello che riguarda le big, Real Madrid in trasferta al Bernabeu e Liverpool in casa a San Siro. Poi per l'Inter anche Bruges, il Bruges di Jan Sommer, che peraltro dunque risfiderà nuovamente da ex, il Borussia Dortmund in Germania, sfida abbastanza complicata. Poi altre sfide tutto sommato più abbordabili: lo Shakhtar Donetsk in casa, il Feyenoord in trasferta al De Kuip, lo Stoccolma Carda in casa a San Siro e lo Slovan Bratislava in Slovacchia. Per quello che riguarda la Roma, ci sarà l'incrocio suggestivo in casa con il Real Madrid di José Mourinho, che dunque trova sia Roma che Inter, entrambe le sue ex squadre italiane. Poi anche la Paris Saint-Germain al Parco dei Principi. A seguire Sporting Lisbona, Manchester United in trasferta all'Old Trafford, Lilla, il Fenerbahce di Lukaku, lo Slovan Bratislava e la IK Atene. Per quello che riguarda il Napoli, le big che incrocerà la squadra di Massimiliano Allegri sono Manchester City e Arsenal. Poi turna un po' più benevola, perché ha trovato il Bruges, il Porto, il Villarreal, il Bodo Glimt in casa a Napoli. Sappiamo quanto possa essere complicato andare a giocare lassù, così come due esordienti, il Viking norvegesi, anch'esse che verranno affrontate in casa, e il Sabah, la squadra azzera debuttante. Per quello che concerne il Como invece, Fabregas andrà a giocare a Barcellona contro il Barcellona e poi troverà in casa il Paris Saint-Germain, poi anche Betis Siviglia, Manchester United, Lipsia, Feyenoord, Lon e AIK Atene. Ci sarà ancora spazio per la definizione del calendario dell'ordine. Queste sono le avversarie. A voi.
2: Alle 20, ritorno playoff della Conference League in Ungheria, l'Atalanta sfida l'Hapoel Tel Aviv. L'andata finì 0-0. Domani sorteggi di Conference League ma anche dell'Europa League. Calciomercato, Moise Kean è sempre più vicino al Como. Tra il club lariano e la Fiorentina sarebbe stato raggiunto un accordo per il trasferimento vicino ad una cifra di 40 milioni di euro. Una cattiva gestione di tipo criminale, così l'UEFA definisce la condotta del presidente della FIFA Gianni Infantino nel progetto di privatizzazione dei diritti commerciali del mondiale e in vista una denuncia in Svizzera. Per chiudere con il calcio, una bella notizia arriva dalla Sardegna: l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è stato dimesso dall'ospedale, due settimane fa aveva rischiato di annegare in piscina. Giochi del Mediterraneo, ancora soddisfazioni per l'Italia, ci aggiorna Emanuele Granelli.
4: Superata quota 100 medaglie in questa sesta giornata di gare a Taranto, in corso in questi minuti la seconda tranche di finali di nuoto pinnato, già sono arrivati 2 ori e 3 argenti, ma grande protagonista di oggi è stata la box, con un poker di ori in altrettante finali al Palasport di San Giorgio Ionico. In primo piano il successo della portabandiera azzurra Irma Testa al ritorno sul ring dopo 2 anni di stop. Trionfi sempre nel pugilato anche per Melissa Gemini, Sirin Sharabi e Gabriele Guidi Rontani. L'altra medaglia di giornata arriva dal tiro a volo, specialità trap, fossa olimpica, il bronzo nella prova squadre mista conquistato da un tarantino doc come Mauro De Filippis e da Silvana Maria Stanco.
2: Ed è tutto per lo sport.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.27, apriamo in A13 in Emilia Romagna tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova, dove il tratto è stato chiuso a causa di un veicolo in fiamme. Si registrano inoltre 2 chilometri di coda a partire da Bologna Interporto, code anche in direzione opposta a causa del fumo. Per le altre notizie ripartiamo dalla Lombardia: in A9 tra il lago di Como e l'uscita merci di Chiasso in direzione Como si segnala un incidente tra un'auto e un camion. Andiamo in A14 tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione dell'allacciamento con la 1 si registra anche qui un incidente tra un'auto e un mezzo pesante. Altro incidente in A1 sul tratto Firenze-Roma in Umbria tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze. E rimaniamo in A1 sul tratto Roma-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma si registra un incidente che coinvolge 3 auto. E infine chiudiamo sempre con la segnalazione di un incidente in A30 in Campania tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione Salerno. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
8: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
10: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
11: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
12: Il premier mette a punto in queste ore.
13: The president did what he always would.
14: The Afghan government says they're not surprised.
15: Zapping. Le 19:29 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 27 agosto 2026. Come sempre in apertura diamo un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi. L'apertura è dedicata a Lorenzo Guerini, Partito Democratico, è un deputato appunto del Partito Democratico ed è presidente del COPASIR, e quindi con lui parleremo ovviamente molto anche di questioni legate alla difesa e alla sicurezza nazionale ed europea. Se volete, si parla molto in questi giorni di questi temi, dopo anche la decisione presa dal governo di ricorrere ai prestiti cosiddetti SAFE, prestiti europei a tassi particolarmente vantaggiosi, di cui si è molto discusso, la politica si è divisa, la maggioranza si è molto divisa, alla fine il governo ha deciso di prenderne una buona parte, era una disposizione dell'Italia circa 15 miliardi, sembra che il governo abbia previsto di ritirarne 8 appunto per far fronte a spese per incrementare le capacità di deterrenza difensive del paese. Non ne parleremo con Lorenzo Guerini. Poi sarà con noi Alberto Gusmeroli della Lega, è un deputato della Lega, presidente della Commissione Attività Produttive alla Camera, e con lui parleremo degli sforzi che il governo sta facendo per cercare di contenere, mitigare, ridurre gli aumenti dei costi dei carburanti, del diesel, del gasolio, della benzina, e come tutti avete avuto modo di constatare stanno salendo sempre più di giorno in giorno. Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise per 17 centesimi per altri 10 giorni, per in qualche modo anche inglobare il cosiddetto controesodo, rendere più possibile per gli automobilisti il ritorno a casa. E poi c'è la previsione di un intervento invece più mirato che dovrebbe consentire di dare maggiori sconti a chi più ne ha bisogno, un'operazione

0: discussione di questo tipo legata al reddito degli utenti. Vedremo se se ne farà qualcosa. Si parla anche molto di extra profitti, anche questo extra profitti delle compagnie petrolifere, anche questo è un argomento che divide molto all'interno della maggioranza. Soprattutto abbiamo visto in questi giorni, insomma, i colpi di spada di Fioretto, se volete, almeno finora, tra leader di Forza Italia Tajani e leader della Lega Salvini. Vedremo, ne parleremo con Alberto Gusmeroli. Sarà poi con noi Fabrizio Del Maffeo, che è un italiano, un ingegnere italiano che ha fondato e guida una società, l'Accelera AI, che si occupa di sviluppo di chip, di microprocessori e di soluzioni per l'intelligenza artificiale. Un'azienda che ha avuto un successo incredibile, ha sede nei Paesi Bassi, però è un'azienda europea per quello che si racconta è un'azienda che ambisce ad avere un ruolo mondiale, quindi anche a sfidare i grandi giganti americani, Nvidia per dirne un nome, ma anche quelli asiatici. Parleremo con Fabrizio Del Maffeo, che da italiano ci racconterà un po' qual è la sfida europea a questo mercato così importante, sia dal punto di vista economico, sia, come ben sapete, da quello geopolitico. Poi cercheremo di capire meglio la decisione di Meta, che ha appunto deciso di patteggiare un maxi processo che gli era stato intentato da ben 47 stati americani per aver prodotto scientemente un meccanismo che avrebbe creato dipendenza negli utenti più giovani e sugli adolescenti. Per evitare il rischio di multe di centinaia di miliardi, a quanto pare Meta ha deciso di patteggiare con una multa da 18 miliardi, ma anche con alcuni aggiustamenti piuttosto importanti, almeno per quello che ho capito, per modificare l'algoritmo che spinge alla dipendenza coloro che usano queste piattaforme, ovviamente soprattutto Facebook e Instagram per quello che riguarda Meta. Però per capire se è davvero così, se cambierà davvero qualcosa nel modo in cui soprattutto i giovani sono abituati a utilizzare questi social media, noi ci affideremo anche al giudizio di professor Giuseppe Riva, che è un professore di psicologia della comunicazione alla Cattolica di Milano. L'alluvione in Tibet, in Nepal, il dramma, la tragedia, le centinaia di morti, i dispersi che sono seguiti a quella incredibile inondazione, di questo parleremo con Renato Colucci, che è il ricercatore all'Istituto di Scienze Polari del CNR e docente di glaciologia all'Università di Trieste, con cui cercheremo anche di mettere sotto la lente un po' delle ipotesi che si sono fatte su ciò che avrebbe scatenato quella incredibile ondata di ghiaccio e di fango che ha travolto appunto quelle zone. Chiuderemo con Natalia Auges, corrispondente del TG1 da Londra, soprattutto un po' per raccontarci e per capire che cosa succederà, quale sarà l'effetto sul Regno Unito e sulla Casa Reale dovuto al ritorno di Harry e Meghan appunto nel Regno Unito. E vi faccio ascoltare i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Nepal, quasi 400 i morti, almeno 1200 i dispersi, paura di una seconda esondazione, gli scienziati, il crollo del ghiacciaio, colpa del riscaldamento globale. Farnesina, tra i dispersi un orafo ligure e una coppia italo-svizzera. Al TG3 il fotoreporter salvo per miracolo, un boato e l'onda di fango ci ha travolti. 10 secondi e sarei morto. Carburanti, nuovi aumenti in autostrada, il governo studia interventi per categorie, opposizioni, Meloni regala soldi ai petrolieri e per le bollette si teme la stangata d'autunno. Morto in carcere all'AIA Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, scontava l'ergastolo per genocidio, i sopravvissuti ricordare i suoi crimini, i nazionalisti serbi, addio comandante. Catania, indagato per omicidio l'uomo che aveva una relazione con Noemi, trovata morta nella sua casa incendiata, per gli inquirenti una messa in scena per inquinare le prove. I sorteggi per la Champions, Inter e Roma contro il Real di Mourinho che tornerà all'Olimpico, Manchester City per il Napoli al debutto, tra le grandi il Como trova il Barcellona.
0: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. E do subito il benvenuto al nostro primo ospite che è Lorenzo Guerini, Partito Democratico, presidente del COPASI, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Onorevole Guerini, presidente, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a lei, gli ascoltatori.
0: Allora, si parla molto in questi giorni di problemi di, appunto, di sicurezza, di difesa per quello che riguarda il nostro paese, l'Europa, la NATO. Ci sono molte notizie, alcune anche contraddittorie. Io direi che le confesso che sono un po' confuso. So che lei molte cose non le potrà dire apertamente, il suo ruolo la, insomma, la

0: una certa riservatezza. Però, diciamo, un giorno sui giornali è uscita l'idea che il governo avrebbe contribuito alla difesa dell'Ucraina con aiuti umanitari, essenzialmente, e si è parlato molto di questi generatori elettrici che sarebbero dovuti andare in soccorso all'imminente inverno ucraino. Poi alcuni giornali, Repubblica in particolare, hanno invece detto che il governo si prepara a mandare, insomma, fior di sistemi d'arma, SAMP-T, missili intercettori, sistemi radar, insomma, tutt'altro che aiuti umanitari. Nell'ambito delle cose che lei può dire, ci può un po' aiutare a capire che cosa sta succedendo?
1: Ma guardi, in questi anni di guerra, purtroppo ormai oltre 4 anni di guerra scatenata dall'aggressione russa all'Ucraina, l'Italia ha fornito aiuti in diverse direzioni a Kiev, sia sotto profilo degli aiuti umanitari che sotto profilo degli aiuti militari, con l'invio di sistemi d'arma per la difesa dell'Ucraina.
0: Credo il governo fin dall'inizio ha scelto di coprire con il segreto di Stato questi...
1: Fu una scelta che venne fatta con il governo Draghi, e io allora ero ministro della difesa, fu una scelta quella condivisa a livello europeo con i principali paesi, Francia e Germania in particolar modo, per una serie di ragioni. Poi si è deciso di mantenerlo anche con il governo Meloni, e si mantiene appunto questa segretezza sull'invio degli aiuti militari, mentre tutta l'altra parte, quella degli aiuti umanitari, invece è pubblica. Sugli aiuti umanitari io non banalizzo, i generatori sono importanti perché diciamo l'inverno ucraino è un inverno che in questi anni di guerra è sempre stato molto difficile per la popolazione ucraina, perché i russi hanno bombardato come strategia le infrastrutture energetiche ucraine per mettere ancora più in difficoltà la popolazione civile, oltre ai bombardamenti che purtroppo hanno interessato Kiev e le principali città ucraine, stanno ancora interessando. Dopodiché ci sono gli aiuti militari, sono coperti da segreto, però diciamo c'è una linea di continuità da questo punto di vista nel corso degli anni che il paese ha mantenuto in coerenza con l'impegno europeo a sostenere l'Ucraina anche nella sua resistenza all'aggressione, all'invasione e all'invasione russa. È diciamo il sostegno in un principio di legittima difesa che è sancito anche dalla Carta delle Nazioni Unite, di un popolo e di un paese aggredito. Io mi auguro che presto ci sia un nuovo pacchetto di aiuti militari.
0: Sarebbe il primo del 2026, no? Non ce n'è stato nessuno quest'anno.
1: Sarebbe il primo del 2026, no? L'ultimo pacchetto è novembre del 2025. Questo sarebbe il primo pacchetto.
0: Quindi sono molti mesi che l'Italia non si impegna in un nuovo invio.
1: Sì, adesso mi spoglio dal ruolo istituzionale, e sto su un terreno più politico. Ma io credo che l'Italia, diciamo, deve compiere il massimo sforzo possibile per sostenere l'Ucraina e il popolo ucraino nella resistenza che sta realizzando all'aggressione russa, e credo che questo debba avvenire attraverso tutti i meccanismi possibili. Io avrei, dal mio punto di vista, anche aderito al meccanismo PUL, cioè al meccanismo attraverso il quale si possono acquistare armi che poi vengono cedute all'Ucraina.
0: Acquistate dagli Stati Uniti in prevalenza.
1: Acquistate dagli Stati Uniti, sì. In prevalenza dagli Stati Uniti. L'Italia ha deciso fino adesso di non utilizzare questo sistema, sta andando avanti nell'invio di materiale per la difesa. Ecco, io mi auguro che il pacchetto sia un pacchetto che arrivi tempestivamente e che abbia anche una consistenza importante, perché gli attacchi russi sono sempre più pesanti e c'è la necessità di dotare l'Ucraina di sistemi di difesa che possano intercettare i missili che piovono sulla testa della popolazione, e che possa consentire all'Ucraina anche di neutralizzare le postazioni attraverso dalle quali questi missili provengono. Vedremo nei prossimi giorni, ma mi pare che, diciamo, da quello che si capisce, che il governo si stia prestando al di là.
0: E quindi dovrebbe arrivare proprio al COPASI.
1: Dovrebbe arrivare al comitato, perché il comitato in questo caso rappresenta il destinatario, diciamo, come Parlamento, delle comunicazioni del governo in questo senso.
0: Anche quando

0: Maggioranza e governo ammettono, magari così un po' a mezza bocca, che continuano anche aiuti di tipo militare all'Ucraina. C'è sempre presente questa distinzione, che anche a me questa un po' sfugge, cioè soltanto armi di difesa, non armi di aggressione o di attacco. Però io mi chiedo, se sul territorio ucraino arrivano missili che partano da basi missilistiche, da basi di lancio nel territorio russo, io immagino che mandare un missile nel territorio russo a distruggere quella base di lancio rientra nelle nella possibilità difensiva.
1: Direi,
0: no? Eppure si dice no, nessun missile deve entrare nel territorio russo.
1: Adesso io non dico cosa i contenuti dei
0: no, però chiedo un giudizio politico anche su questo.
1: Però diciamo che se guardo il quadro degli aiuti che a livello europeo, e non solo europeo, anche americano, sono stati trasmessi in questi anni all'Ucraina, ci sono sistemi d'arma diversi da sistemi d'arma prettamente difensivi, cioè la contraerea, perché se arriva un missile deve essere intercettato e colpito, quindi i Patriots piuttosto che le batterie SAMT, ad esempio le batterie italo-francesi SAMT, ma anche la possibilità di colpire le postazioni dalle quali provengono i missili che cadono sulle città ucraine è difesa. Cioè il tema è che noi stiamo sostenendo un paese che si difende, perché c'è un paese che attacca, che è la Russia, un attacco illegittimo fuori dal contesto del diritto internazionale, e c'è un paese che si difende, e si difende con tutte le possibilità con cui questa difesa possa essere realizzata. Da questo punto di vista è assolutamente legittimo.
0: Perché da diverse posizioni politiche invece questo concetto è un po' più ristretto.
1: Ma c'è questa ipocrisia di fondo.
0: Cioè la Russia può colpire qualsiasi punto dell'Ucraina, invece l'Ucraina non può colpire.
1: E mandiamo gli ucraini mattoni per costruirsi i bunker per la difesa. Cioè, mi pare una posizione un po' ipocrita dal punto di vista politico, e se mi consente anche forse dal punto di vista morale.
0: Tra l'altro invece credo di capire che il Regno Unito stia chiudendo un accordo per mandare questi missili Storm Shadow, che invece sono i missili a lungo raggio che servirebbero proprio a questo scopo, no?
1: Sono missili che sono già stati inviati all'Ucraina in questi anni da diversi paesi, quelli che le detengono, sono missili di crociera che consentono appunto di colpire in profondità basi dalle quali, o postazioni dalle quali, provengono gli attacchi alle città ucraine da parte della Russia. Anche questo è un sistema di difesa, sono sicuramente molto importanti, perché non si può pensare che la difesa ucraina si sviluppi, si realizzi solo attraverso la possibilità di intercettare i missili che cadono sulla testa.
0: Anche perché è un modo molto costoso, cioè serve magari due o tre Patriot per abbattere un missile che sta cadendo sulla città.
1: Anche perché
0: c'è un vecchio detto militare, no? Non colpire le frecce, colpisci l'arciere, che mi sembra piuttosto logico.
1: Ma è chiaro, dopodiché poi la Russia ha innalzato l'intensità degli attacchi, cercando di saturare le difese ucraine, quindi non bisogna solo appunto avere la possibilità per l'Ucraina di colpire i razzi che arrivano, ma anche di colpire le postazioni da cui quei razzi provengono.
0: C'è un'altra novità in questi giorni rispetto a questo tipo di argomenti, ed è, mi sembra ormai, quella ufficiale secondo cui il governo ha deciso di fare riferimento, cioè di accettare, di prendere i prestiti cosiddetti safe, prestiti europei a tassi particolarmente vantaggiosi, che appunto sono stati un'iniziativa della Commissione per aiutare i paesi che devono affrontare maggiori spese nel campo della difesa e della sicurezza. Anche questo è stato un argomento che ha molto diviso la maggioranza, credo in parte anche ha diviso anche l'opposizione. Il Movimento 5 Stelle non è mai stato convinto, quindi ci sono divisioni un po' da tutte le parti. Adesso l'Italia sembra aver confermato l'idea di prendere almeno 8 di quei 15 miliardi che erano a disposizione del nostro paese. Come devono essere utilizzati? Che cosa sono esattamente questi prestiti?
1: Ma innanzitutto direi finalmente, perché si è posta fine a una discussione piuttosto imbarazzante, perché tecnicamente non si capiva perché l'Italia non dovesse accedere a questa possibilità, che consente di avere finanziamenti a tassi migliori rispetto a quelli con emissione di debito nazionale. Sono risorse europee che possono essere restituite in tempi, che devono essere restituite in tempi molto lunghi, con un processo negoziato tra la Commissione e il paese che riceve questi finanziamenti. Dopodiché verranno impiegati, io suppongo, l'Italia ha presentato una lista di interventi finanziabile attraverso l'accesso SAFE, questi interventi sono da collocare all'interno del rafforzamento, diciamo così, del dispositivo militare italiano. Credo soprattutto, diciamo, in alcune direzioni, in particolar modo c'è tutta la tematica che riguarda la difesa aerea, la difesa antidrone. Suppongo, però vedremo.
0: Progetti che devono coinvolgere più paesi, no? Se ho capito.
1: Sì, ma anche questo è un fatto positivo, perché diciamo, abbiamo sempre detto che siamo contro il riarmo nazionale e siamo per la difesa europea. Bene, questo SAFE è uno strumento che va nella direzione di rafforzare la dimensione della difesa europea, perché obbliga a cooperazioni internazionali, devi presentare progetti con altri paesi e da questo punto di vista rafforza, diciamo così, la cooperazione industriale, che è uno dei capisaldi attraverso il quale si realizza la difesa europea. Tra l'altro l'Italia è uno dei paesi che può accedere a SAFE, che ha anche un'industria della difesa molto importante, e francamente sarebbe abbastanza incomprensibile stare fuori da questa opportunità e non portare il nostro contributo anche in termini di capacità industriali alla costruzione della prospettiva della costruzione della difesa europea, che è quello a cui tutti, diciamo così, continuiamo a guardare e con attenzione. E se non è un modo per cacciare la palla in tribuna, cioè dire vabbè, non mettiamo risorse nazionali perché ci sarà la difesa europea, se è un modo invece serio per affrontare la difesa europea, questo è uno strumento fondamentale, importante, non sufficiente, ma è sicuramente uno strumento importante a cui bisogna accedere, che deve essere accompagnato anche con gli investimenti di carattere nazionale che sono necessari.
0: Le faccio un'ultima domanda di carattere più generale. Ha suscitato grande attenzione nel mondo, tra gli analisti, gli addetti ai lavori, il viaggio non annunciato e un po' a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. C'è stata anche una certa copertura sulla vera natura dei colloqui che Ratcliffe avrebbe avuto appunto a Cremlino e dintorni. Oggi molti giornali internazionali, anche italiani, presumono che il centro della discussione sia stata la necessità per l'America, per la CIA, per l'amministrazione Trump di scoraggiare la Russia, di scoraggiare il Cremlino a prendere iniziative, diciamo, di guerra guerreggiata nei confronti di paesi NATO. Le sembra plausibile che il capo della CIA sia stato costretto ad arrivare a Mosca per una missione di questo genere?
1: Ma guardi, sicuramente questo viaggio è un viaggio che ha un significato politico comunque rilevante. Ratcliffe non è andato in incognito, è vero che il viaggio è stato a sorpresa, ma anche le modalità attraverso le quali logisticamente il viaggio è stato organizzato hanno fatto sì che il viaggio fosse conosciuto, che quindi l'opinione pubblica mondiale fosse messa a conoscenza di questa missione. Quali sono stati i contenuti del colloquio? A questo momento non è dato sapere.
0: Ci sono ipotesi, insomma.
1: Sì, ho letto anch'io la stampa internazionale con ipotesi. Una delle ipotesi, appunto, è quella a cui faceva lei riferimento. È evidente che in questi mesi vi è stata da parte russa un'intensificazione, diciamo così, di attività di pressione di varia natura sui paesi della NATO, sui paesi europei della NATO, dagli atti
0: si parla molto dei Baltici, no? I Baltici potrebbero essere nel mirino.
1: Cioè, piuttosto che appunto sconfinamenti di alcune situazioni, piuttosto che attacchi cibernetici, eccetera. Quindi diciamo episodi di guerra ibrida che però si sono molto intensificati. C'erano, diciamo, valutazioni di intelligence di diversi paesi, di possibilità di atti russi ancora più intensi sotto questo profilo, credo che l'elemento dello scoraggiamento e di far comprendere che gli Stati Uniti, diciamo così, sarebbero stati che gli Stati Uniti non consentirebbero situazioni di questo tipo, credo che possa essere una lettura plausibile di parte degli incontri che ci sono, che Ratcliffe ha avuto. Possono esserci stati anche altri elementi di confronto. Sicuramente Ratcliffe dirige un'organizzazione che è importante anche nell'attività di intelligence anche rispetto alla guerra in Ucraina, e quindi credo che insomma sarà importante e interessante comprendere meglio, ma penso che sia stato una manifestazione di un atteggiamento, diciamo così, fermo da parte americana rispetto a possibili aumenti di non voglio usare la parola escalation, comunque aumenti di pressione russa o di provocazioni russe.
0: Ci fermiamo qui, grazie a Lorenzo Guerini, grazie Presidente, Presidente del COPASIR, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora. 19:53 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata, parliamo adesso di altro, anche se poi diciamo le cose di cui parleremo sono anche collegate alla situazione di crisi e di guerra, in particolare quella nel Golfo, la guerra americana contro l'Iran. Noi abbiamo ospite Alberto Gusmeroli della Lega, deputato della Lega, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera. Onorevole, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a lei per essere con noi. Insomma, ho visto che il governo ha deciso di estendere per altri 10 giorni, con qualche sforzo, la riduzione delle accise per i carburanti, gasolio e benzina, in modo anche da arrivare ad assorbire tutto il fenomeno del rientro, del controesodo. È soddisfatto di questa decisione?
2: Beh sì, diciamo che era previsto, perché visto proprio anche il controesodo che comporta un rientro enorme di autovetture, quindi anche un dispendio enorme di carburante, è chiaro che aiutare le famiglie era nelle corde ed è nelle corde del governo, e quindi diciamo io lo davo per scontato, ecco, quindi è probabilmente l'ultimo, dopodiché si interverrà in modo più pianificato, programmato, ovviamente, qualora ancora necessario, perché bisogna sempre avere la speranza che negli scenari di guerra che purtroppo stiamo vivendo, in qualche modo si possano risolvere. Ecco, qualora non si risolvano, certo dal 5 di settembre bisognerà affrontare in modo pianificato un intervento su tutto il tema dell'energia.
0: Senta, i giornali oggi hanno raccontato come il ministro Giorgetti è riuscito a trovare le coperture per questa nuova proroga, questa misura sulle accise va avanti da metà marzo, insomma da poco dopo l'avvio della guerra con l'Iran, ed è stata sempre rinnovata, anche se all'inizio doveva essere una misura di carattere straordinario. C'è stato un contatto con Leni, si dice, con De Scalzi, e si è trovato un meccanismo di anticipo degli utili delle aziende petrolifere, che sarebbe arrivato a coprire mi pare di capire, 130 milioni necessari a questa ultima proroga. Come sono andate le cose secondo lei?
2: Beh, diciamo che ho partecipato, quindi posso dire che diciamo la copertura è stata trovata andando ad anticipare la ritenuta che avviene normalmente quando vengono erogati i dividendi. Si è diciamo in qualche modo colpito, ecco, solo aziende che fatturano oltre i 20 miliardi, quindi è chiaro che qui l'intervento era molto legato a una moral suasion con appunto Eni. Quindi diciamo che è un cambiamento rispetto alle normali coperture. Perché? Perché ovviamente il bilancio dello Stato non dà ampi margini, il meccanismo delle accise mobili che è tanto richiesto, abbiamo visto che ha un effetto per un massimo di 1, 2, 3 giorni, e quindi se si voleva scavallare l'esodo, il rientro, il controesodo, è chiaro che bisognava intervenire con qualcosa di innovativo, ecco, e questa è un po' la logica.
0: Senta, lei diceva che questo dovrebbe essere, questa proroga dovrebbe essere l'ultima, e che in prospettiva, se le condizioni non cambiano e richiedessero nuovi interventi, ci saranno interventi di carattere più mirato. Si è parlato anche
2: più pianificato.
0: Oggi,
2: sì. Più pianificato.
0: A quello che ho capito dai giornali di oggi, si tratterebbe di collegare gli sconti al reddito degli automobilisti. È così? Mi sbaglio? Di cosa si sta parlando?
2: Ma io tendenzialmente, come Lega saremo contrari, perché andiamo a fare qualcosa che è cervellotico anche, cioè immaginiamoci uno che va alla pompa di benzina e tira fuori l'ISEE, ecco, cioè voglio dire, è molto molto problematico. Beh,
0: immagino che
2: dal punto di vista della gestione
0: ci sarebbero dei meccanismi magari anche digitali per ottenere un riconoscimento.
2: Allora, siamo già uno degli stati più complicati al mondo. Io mi occupo di fisco perché appunto mi occupo di questo per la Lega, e mi occupo anche per lavoro e faccio il commercialista, però vi dico, siamo il 128esimo paese al mondo in quanto a semplicità fiscale. Se innestiamo anche dei meccanismi di questo tipo alla pompa di benzina, la vedo non solo complicato, molto cervellotico, ma anche di difficile applicazione. Ecco, quindi noi dobbiamo cercare di semplificare, oltre a cercare di abbassare il costo dei carburanti, dobbiamo cercare anche di non penalizzare il cittadino con meccanismi complicati.
0: Però si è spesso detto che questa misura, generalizzata del abbassamento di 17 centesimi sul costo dei carburanti, insomma, poteva non interessare una buona parte della platea degli automobilisti, e poi invece dava molto poco a chi ne aveva veramente bisogno. C'era bisogno di una ricalibrazione, cioè c'è tanta gente che magari quei 17 centesimi ci può anche rinunciare di sconto, e tanti altri per cui invece 17 centesimi non sono sufficienti. Forse c'è un modo per mettere d'accordo queste due esigenze.
2: Ma allora, diciamo che tutti quelli che criticano questi interventi, no, da qualunque prospettiva politica, da qualunque movimento politico, in passato recentissimo l'hanno applicato.
0: No, ma io non lo metto in dubbio.
2: La bravura in questo caso del ministro dell'economia Giorgetti, qual è stata? Ha lavorato di fatto a 6 decreti per tappe, ovviamente sperando che la situazione, lo stretto di Hormuz e la situazione in generale geopolitica internazionale andasse a migliorare. Quando c'è stato il governo Draghi hanno fatto degli interventi per mesi.
0: Non mi metto nell'esercito dei critici. Dico soltanto che c'è una certa logica, almeno al mio modo di vedere, invece di dare pochissimo a tutti, dare un po' di più a chi ne ha più bisogno e magari un po' di meno o niente a chi può farne a meno di questo aiuto. È soltanto un meccanismo di redistribuzione.
2: Non si può troppo generalizzare. Perché per esempio ci sono tante attività economiche che usano il carburante per ragioni di lavoro, quindi io penso agli agenti di commercio, penso ad alcune attività,
0: a tutti gli autotrasportatori,
2: gli autotrasportatori, quindi, e gli autotrasportatori non è che sono ci sono quelli, diciamo, che possono e quelli che non possono, gli agenti di commercio quelli che possono e quelli che non possono, quindi è molto frastagliata la platea. Quindi intervenire con un meccanismo, diciamo, come quello dell'ISEE, io lo vedo complicato.
0: E quindi quando lei dice invece, diciamo, più pianificato, che cosa intende?
2: Ma voglio dire che, per esempio, torniamo ai contributi che possono erogare banche che hanno avuto negli ultimi 4 anni 160 miliardi di euro di utili. Peraltro, in molti casi, e parliamo delle grandi banche, parliamo di banche che hanno fatto quegli utili con operazioni finanziarie che sono molto diversi da utili generati dal core business, dall'aiuto al territorio, dall'aiuto alle imprese, alle piccole e medie imprese, ai risparmiatori.
0: Tajani ha detto che gli sembra una misura da Unione Sovietica, questo ha detto ieri e oggi l'ho ripetuto, che è contrarissimo.
2: Era contrarissimo anche in manovra di bilancio dell'anno scorso l'anno scorso è stata fatta una misura di questo tipo per alcuni miliardi col voto favorevole di Forza Italia, quindi si vede che l'anno scorso c'era l'Unione Sovietica.
0: Dice che gli viene l'orticaria quando sente parlare di extra profitti, ha detto così, mi viene l'orticaria. No, mi sembra che ci sia una differenza lessicale, non so poi quanto effettiva, tra tassa sugli extraprofitti e contributo delle banche che hanno gli extraprofitti. È un contributo o una tassa quello a cui pensate?
2: Beh, secondo me è un contributo, quindi non è una tassa, ma
0: quindi un contributo volontario, diciamo,
2: è un contributo un po' come quello che è stato fatto, un po' come quello che è stato fatto nell'ultima manovra di bilancio, quindi dove c'è una, in qualche modo, di fatto un accordo, una moral suasion per cui le banche accettano di aiutare il sistema delle famiglie e delle imprese, quindi niente di scandaloso, niente di Unione Sovietica, ma diciamo un aiuto importante. Tra l'altro andiamo verso un periodo invernale dove non avremo solo il problema del caro benzina, ma avremo anche il problema del caro gas. Quando sale il prezzo del gas influisce sul prezzo della luce, quindi sono tutti temi che affronteremo nelle prossime settimane e bisogna affrontarlo con le risorse. Ecco, e quindi bisogna che anche le banche in qualche modo, ma io sono convinto che con una grande opera di moral suasion come ha fatto il ministro dell'economia Giorgetti l'anno scorso, si possa arrivare a un contributo che possa veramente aiutare il sistema produttivo, le imprese
0: e che lo faccia venire l'orticaria a Tajani, vediamo se sarà possibile.
2: È stato possibile l'anno scorso, l'orticaria non gli è venuta e il contributo è stato erogato.
0: La devo salutare, onorevole Gusmeroli, grazie davvero, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
2: Salve di nuovo.
0: 25 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno attenuandosi, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Nella giornata di domani, venerdì 28 agosto, condizioni di generale stabilità al nord, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini e veloci temporali o rovesci sparsi. Tempo più soleggiato sul Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro il tempo si manterrà ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi e isolati addensamenti pomeridiani solo lungo la dorsale appenninica. Al sud, sulle due isole maggiori, sia le aree interne che i litorali godranno di un contesto ampiamente soleggiato. La ventilazione si manterrà debole, a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi meridionali su Liguria, Tirreno e bacini occidentali. Mari generalmente calmi o poco mossi. Fino a localmente mossi il Mar Ligure e i canali delle isole a largo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso. Valori massimi tra 28 e 33 gradi al nord, fino a 34-39 nei centri urbani e nelle zone interne del centro, con picchi vicino ai 39 a Roma e nelle vallate toscane. E al sud tra i 36 e i 38 gradi, con valori intorno anche ai 40-42 nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Zapping. Le 20 e 7 minuti, prima di andare avanti con la nostra puntata, vi tengo aggiornati con i titoli di Rai News 24.
6: Alluvione tra Tibet e Nepal, 3 italiani ancora irreperibili, 2 portati in salvo, il bilancio è di oltre 360 morti, 1300 i dispersi. Mosca minaccia, potremmo colpire obiettivi britannici fuori dall'Ucraina. Peskov, attaccare la NATO? Niente di vero, solo spauracchi. Indagato per omicidio un amico di Noemi in Pellizzeri, trovata impiccata nella sua abitazione a Riposto, in provincia di Catania. Interrogatorio di 9 ore a 2 dei 4 sospetti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli indagati hanno risposto, ha detto il loro legale. Continuano a salire le città da bollino rosso, domani saranno 9 e poi il controesodo, weekend da bollino rosso, 25 milioni di spostamenti. Champions League, Real Madrid per Inter e Roma, per il Napoli il Manchester City, per il Como il Barcellona. Ai giochi del Mediterraneo l'Italia supera i 100 all'ora.
0: Le 20 e 9 minuti, questi titoli di Rai News 24, siete tornati all'ascolto in diretta con Zapping, andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo Fabrizio Del Maffeo, che è CEO e cofondatore di Axelera AI, una società che si occupa di sviluppo di chip, di soluzioni hardware per l'intelligenza artificiale. È un italiano che ambisce, a quanto si legge nelle interviste, nei report, anche dei grandissimi risultati in termini di raccolta di investimenti e di fondi per la sua società, ambisce a far emergere una società europea tra i giganti americani e asiatici in un mondo come quello dei chip e dei semiconduttori, che fino adesso era stato ampiamente monopolizzato da America, Cina, Taiwan e altri paesi. Quindi c'è un futuro europeo per questo settore. È un italiano che ha fondato questa società, noi lo abbiamo invitato a Zapping, lo salutiamo. Fabrizio Del Maffeo, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito.
7: Grazie a lei per l'invito.
0: Allora, innanzitutto mi faccio capire una cosa, perché i giornali, le interviste che circolano sul suo conto la presentano sempre più spesso come insomma l'amministratore delegato, il fondatore, l'inventore di questo gruppo Axelera, che sarebbe un po' l'anti-Nvidia. Ma è così? Lei si sente di essere il principale sfidante del colosso dei microprocessori americano?
7: Facciamo di tutto per esserlo, nel senso che stiamo creando un'azienda che propone delle soluzioni alternative ad Nvidia per poter fare girare questi modelli di intelligenza artificiale a una frazione di costo e di consumo, quindi facciamo di tutto per esserlo, certamente.
0: Ecco, ma allora mi racconti un po' di lei, come è arrivato a questo traguardo? La sua società, appunto Axelera AI, ha fatto dei round di raccolta di investimenti molto importanti, dal 2021 ha raccolto 450 milioni tra equity e grant. Come ci siete arrivati?
7: Ma ci siamo arrivati perché io ho lavorato 20 anni nel computing, in aziende come Asus Computing, Advantech, e nel 2018 ho fatto un esperimento lanciando sul mercato un piccolo prodotto appunto per il machine learning, come si chiamava un tempo l'intelligenza artificiale. Il prodotto ha avuto successo, nel senso che tante aziende l'hanno comprato, ma non funzionava bene. Era un chip di Intel che non andava, non rispettava i requisiti del cliente. Mi sono chiesto: posso fare qualcosa? E ho deciso quindi di abbandonare il corporate e assieme a un gruppo di IBM, un gruppo in Belgio di Heineken e un gruppo di Intel in Olanda abbiamo iniziato Accelerate AI. E come l'hai detto correttamente, oggi Accelerate AI è la più grande azienda europea nei semiconduttori AI e siamo gli unici ad avere due chip in produzione.
0: È importante, è interessante questo fatto che sia un'azienda europea. Lei come considera

0: questa collocazione rispetto appunto ai giganti americani e asiatici? C'è spazio per l'Europa per dire la sua in questo settore?
1: Assolutamente, l'Europa ha tantissimi talenti, ha 440 milioni di persone altamente educate ed è un po' il principio di Accelera. Noi siamo un'azienda totalmente europea, nel senso che io vivo in Olanda, l'azienda, l'headquarter è il quartiere in generale in Olanda, ma abbiamo 35 persone in Italia, 30 in Svizzera, 25 in UK. Quindi l'Europa ha mostrato ad Accelera che ci sono talenti, bisogna avere coraggio nell'investire in nuove tecnologie e bisogna avere ancora più coraggio nell'acquistare e utilizzare tecnologie europee.
0: Ecco, per rinfrescare la memoria e le idee dei nostri ascoltatori, perché è diventato così strategico il mercato dei chips, dei microprocessori? Perché è così importante?
1: Ma è assolutamente importante perché il microprocessore è ovunque, veramente, nel telefono, nel computer, nella lavatrice, nel televisore. Non c'è un apparato che non abbia un processore. Ma quello che è successo negli ultimi anni, che grazie alla scoperta dell'intelligenza artificiale, il settore ha accelerato come non ha mai fatto in passato. È un settore che raggiungerà il triliardo di valore a fine di quest'anno, e nei prossimi anni accelererà anche di più. Tutto questo grazie all'intelligenza artificiale, che sta cambiando il modo in cui noi lavoriamo, avrà un impatto gigantesco. E per far girare l'intelligenza artificiale servono semiconduttori, e semiconduttori specifici come quelli di Nvidia, ma anche come quelli di Accelera.
0: E ogni volta che si parla di semiconduttori, di chips, entra sempre in gioco anche una dimensione geopolitica. Perché questo? Cioè, sempre si parla della Cina, del suo quasi monopolio sulle terre rare, sul silicio che serve per fare appunto questi prodotti, delle minacce su Taiwan, che è diventato un grande centro di produzione, degli interessi americani ad essere sempre i primi sul mercato, ma dipendenti dalla Cina per i materiali di base. Come gira il mondo su questo?
1: È un mondo interconnesso, si parla tanto di sovranità, io credo che l'Europa debba fare di più. Ci sono dei settori come la difesa, come l'infrastruttura, il telecom, nei quali servono semiconduttori. Della parte AI serve semiconduttori ed è importante investire, ma bisogna anche essere realistici e avere un'indipendenza totale è veramente lontana, perché la catena del valore dei chip è molto complessa. Le macchine per la produzione di chip sono fatte in Olanda dall'azienda ASML, la produzione in Corea e Taiwan, il disegno un po' ovunque nel mondo, le terre rare, come ha detto lei correttamente, sono fondamentali per la produzione. Quindi è difficile avere sovranità, ma è importante comunque investire, perché dopo l'energia, secondo me il secondo layer di valore è proprio quello dei semiconduttori, che è ovunque, sarà sempre più presente ovunque.
0: E lei dice appunto che i semiconduttori sono presenti ovunque, sono molto presenti anche nelle armi, quindi nell'industria della difesa. C'è un problema etico per un'azienda come la vostra, ma penso anche a Nvidia, nell'avere rapporto con l'industria delle armi?
1: Assolutamente, noi abbiamo un comitato etico all'interno, abbiamo istituito un comitato etico all'interno di Accelera per valutare ogni opportunità nell'ambito della difesa, perché crediamo fortemente che la nostra tecnologia debba essere utilizzata per difenderci, per difendere il nostro territorio, i nostri valori, ma non dovrebbe essere utilizzata per attaccare. C'è una sottile differenza, però va valutata questa differenza, progetto per progetto, cliente per cliente.
0: Avevo iniziato questa conversazione presentandola come l'uomo anti-Nvidia, però c'è una cosa che mi sembra di capire nelle caratteristiche dei vostri prodotti, dei vostri chip. Mentre diciamo i prodotti, i chip di Nvidia agiscono dominano soprattutto nel calcolo nei data center, i vostri chip mirano a muoversi ai margini, cioè in quella che viene chiamata legge AI. Mi può spiegare meglio come si differenziano questi prodotti?
1: Assolutamente, noi abbiamo iniziato il nostro percorso, come ha detto correttamente, nell'edge AI o in quello che si chiamerà l'AI fisico, physical AI, cioè abbiamo una tecnologia che permette di democratizzare a livello hardware le AI, di mettere le AI all'interno di apparati come auto, robot, sistemi di sorveglianza, droni, dando la possibilità quindi di avere l'intelligenza in prossimità dell'uomo senza avere la necessità di condividere i dati con il cloud, ma di interpretare il dato localmente e prendere decisioni. Detto ciò, come azienda abbiamo una tecnologia che scala molto bene e adesso stiamo entrando anche nel settore dei server e vogliamo anche ricoprire un ruolo importante all'interno delle gigafactory europee e certamente in quella italiana.
0: Perché la questione dei data center è diventata sempre più una questione politicamente sensibile, ci sono forze politiche che si oppongono, cittadini che sono sospettosi del loro impatto ambientale, cioè il problema del raffreddamento, dell'utilizzo di acqua, quindi ecco, lavorare ai margini del tema data center forse dà una marcia in più.
1: Sì, però abbiamo una tecnologia che, come dicevo inizialmente, è a basso consumo ed alte performance e a basso costo, quindi è una tecnologia che permetterebbe, al posto di avere un grosso data center centralizzato da un gigawatt, di averne tanti piccoli in prossimità delle comunità che necessitano del data center a una frazione di costo e di impatto ambientale, perché il mio impatto comunque è un terzo o un quarto di quello delle tecnologie utilizzate oggigiorno, quindi c'è una possibilità per Accelera di dare un prodotto che permette una decentralizzazione di un'infrastruttura che, come l'hai detto correttamente, se fatta in un posto unico potrebbe creare dei problemi importanti alla comunità.
0: Senta, l'Europa non primeggia ancora in questo campo. Quali sono gli ostacoli che trovano le start-up, le scale-up in Europa? C'è un problema di capitali di rischio, di investimenti, di fondi pensioni che ci credono, di fondi di investimento che ci credono. In America sembra tutto molto più facile. In Europa a che punto siamo?
1: Ha toccato tutti i punti dolenti, diciamo. In Europa c'è una versione a rischio fortissima, quindi i capitali ci sarebbero, cioè pensiamo anche solo all'Italia. L'Italia ha conti bancari pieni zeppi di capitale. Il problema è che questo capitale non è mosso e quindi non nei mercati emergenti, non nelle tecnologie deep tech. Quindi rispetto all'America, l'Europa ha poco capitale per aziende come la nostra, c'è un rischio, una versione a rischio fortissima, e poi noi non compriamo abbastanza europeo, cioè, e non comprando abbastanza europeo non creiamo quel volano che permetterebbe poi all'azienda di crescere in fretta, e questo è un po' un problema che spero verrà risolto nei prossimi anni. Io rimango ottimista comunque per l'Europa e per il futuro.
0: Lei italiano dirige e ha fondato una compagnia che lavora nei Paesi Bassi, sarebbe potuta nascere in Italia secondo lei?
1: Quando ho iniziato credo proprio di no, nel 2019 no, non credo proprio. Oggigiorno vedo molte realtà nascere in Italia e quindi sono molto positivo, e comunque ribadisco, come Accelera noi abbiamo investimenti in Italia, abbiamo ufficio a Firenze e Milano, abbiamo 35 persone che stanno crescendo e diventeranno centinaia di persone nei prossimi anni, e abbiamo la Cassa Depositi e Prestiti italiana che ha creduto in noi quasi sin dall'inizio, quindi c'è molto italiano in Accelera e io sono ottimista sul futuro dell'imprenditoria italiana.
0: Grazie molto, ci fermiamo qui. Grazie a Fabrizio Del Maffeo per essere stato con noi. Davvero buonasera e buon lavoro.
1: Grazie, buonasera a lei, è stato un piacere.
0: Le 20:21 minuti, sempre in diretta con Zapping, andiamo avanti con la nostra puntata. Una delle notizie più viste oggi sui giornali, commentate, è sicuramente quella che ci racconta la decisione di Meta di patteggiare all'interno di un maxi processo che si è protratto per molto tempo, che tra l'altro gli era stato intentato da ben 48 stati americani, che poteva portare Meta ad una condanna di anche centinaia di miliardi, e quindi Meta ha deciso di patteggiare, da un lato con una multa di circa 17 miliardi, versando una multa di circa 17 miliardi, e dall'altra con un impegno a modificare il suo algoritmo, le procedure con cui tiene collegati alle proprie piattaforme soprattutto i giovani, gli adolescenti. Infatti il processo partiva da questo, partiva da lì. dall'idea, dall'accusa secondo la quale Meta con Facebook e con Instagram aveva, diciamo, coscientemente perfezionato un

0: metodo per tenere vincolati in modo compulsivo bambini e adolescenti ai propri social network. Noi ne parliamo con il professor Giuseppe Riva, che insegna psicologia della comunicazione alla Cattolica di Milano. Ha scritto anche un libro, Crescere connessi, una sfida per genitori e figli, che è uscito quest'anno per il Mulino. Professore, buonasera e benvenuto a Zapping.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, volevo un po' così, innanzitutto una sua opinione, un suo giudizio su come è finita questa lunga contesa, diciamo, tra appunto gli Stati Uniti, gli Stati americani e Meta, e la multa, il patteggiamento e la promessa di intervenire sui meccanismi di produzione dei contenuti.
1: Ma allora, la multa di per sé, pur essendo a livello assoluto elevata, 17 miliardi, abbiamo detto, in realtà non è molto diverso dal profitto che ha fatto solo in questo trimestre Meta, quindi diciamo in fondo a Meta non è andata poi così male, nel senso che sicuramente diciamo sarebbe stato molto più problematico per loro se la tendenza di molti stati, quella di vietare in assoluto a diciamo minori di 15, 14, 16 anni l'uso dei social, ecco, questo per loro sarebbe stato sicuramente un problema molto più significativo dal punto di vista delle risorse. È vero però che abbiamo una buona notizia: per la prima volta Meta ha ammesso che le pratiche che ha utilizzato in questi anni per diciamo mantenere attaccati i nostri figli al cellulare, in effetti sono metodi che in qualche modo hanno generato un danno, e riuscire a in qualche modo controllare quello che sarà l'uso dei più giovani dei social media è sicuramente una buona notizia.
0: Quali sono tra le contromisure che Meta si è impegnata di prendere, quelle che le sembrano più convincenti? Ho letto per esempio che ai minori non verranno più fatte vedere le visualizzazioni, i like. Questo dovrebbe abbassare un po' la, come dire, la frenesia di vedersi riflessi nella loro vita virtuale.
1: Questo è sicuramente uno dei meccanismi che Meta usava. Noi sappiamo, ci sono una serie di studi che mostrano come a ricevere un like genera nel cervello dell'adolescente una scarica di dopamina, è la stessa sostanza, il stesso neurotrasmettitore che in qualche modo viene generato nel momento in cui il giocatore d'azzardo gioca, oppure durante appunto l'assunzione di droga. Quindi è chiaro che questo meccanismo era il like in assoluto, e è diventato nell'adolescente uno strumento di valutazione, cioè nel senso ho pochi like, ho molti like, valgo tanto, valgo poco.
0: Quindi anche di autostima, no? Di capacità
1: di
0: sociale.
1: Di autostima, assolutamente. C'è molti ragazzi che hanno poi praticato il ritiro sociale, raccontano che uno dei motivi è proprio la sensazione di non valere. Perché? Perché i loro contenuti non riuscivano a bucare l'attenzione dei coetanei e non ricevevano un numero di like sufficiente.
0: Tra le altre cose ho letto che ci saranno delle fasi di coprifuoco durante la notte, durante le ore tipiche, diciamo, delle attività scolastiche.
1: E
0: i ragazzi non potranno sbloccarle se non con il consenso dei genitori. È una cosa che può funzionare?
1: Ma allora, diciamo, dipende appunto quanto i genitori saranno coinvolti in questo processo. L'idea di dire dalle 9 alle 3 del pomeriggio, orario in cui il tipico adolescente è a scuola, io non posso ricevere notifiche, beh, sicuramente questo è uno dei motivi che potrebbe spingere l'adolescente a non usare il cellulare a scuola. Noi sappiamo benissimo che in Italia c'è una normativa che prevede che il cellulare non venga usato, ma il problema di queste norme è sempre diciamo la capacità di farle rispettare. È chiaro che se il genitore ha un ruolo attivo e controlla effettivamente quello che fa il proprio figlio, sicuramente questa situazione migliorerà. Se però da parte del genitore non c'è un coinvolgimento attivo nell'esperienza del telefono cellulare, e ogni tanto questo capita, il rischio è che poi non cambierà così tanto.
0: Un altro dei punti cruciali sembra essere quello della verifica dell'età, no? Perché poi molti adolescenti, molti giovani hanno anche imparato, come dire, a mentire online, a darsi qualche anno in più proprio per evitare ostacoli di questo genere. Lì c'è, dal punto di vista tecnologico, regolamentare, qualcosa di meglio che si possa fare?
1: Ma sicuramente questo è un punto critico, perché comunque sia barare sull'età è una tecnica che hanno usato tantissimi adolescenti. Teoricamente, appunto, sotto i 13 anni, 14 anni non si potrebbe entrare nei social, e basta mettere una falsa data di nascita e quindi questo non funziona. Ci sono tutta una serie di normative anche a livello italiano in discussione, se usare lo speed, se usare delle, diciamo, il riferimento alla carta d'identità elettronica, comunque degli strumenti oggettivi
0: con
1: che
0: sempre poi delle considerazioni di carattere di privacy che devono essere tenute in conto. Mi pare che ci giochi anche questo fattore un po'.
1: Infatti bisogna poi vedere cosa succederà in Europa, perché teniamo presente che questo accordo riguarda gli stati americani, 48 stati che erano, diciamo, coinvolti nel processo. Non sappiamo poi esattamente in Europa, nonostante in Europa ci sia una normativa che fino ad oggi era più restrittiva rispetto a quella americana, però non sappiamo esattamente quali e quante di queste, diciamo, regole verranno portate poi in Europa, anche perché uno dei caveat di questa sentenza è che Meta dice: sì, io lo faccio, però voglio che anche YouTube e anche
0: gli
1: TikTok
0: altri lo facciano. Certo.
1: Lo facciano, infatti lo dicono: io se lo fanno tutti vi do altri 5 miliardi di dollari, se no non ve li do. E quindi anche qui bisogna poi vedere in pratica che cosa succede, perché le tecniche, le strategie usate da TikTok non sono significativamente diverse da quelle usate da Instagram.
0: Certo. Vedo però che misure più drastiche, come quelle che per esempio aveva preso la Francia con Macron, che aveva detto proprio fuori dai social tutti i minori di 15 anni, poi sono stati invece cancellati e diciamo criticati dal Consiglio Costituzionale, che ha dichiarato che questa misura era troppo severa e che metteva in discussione anche, come dire, la libertà di espressione.
1: Ma anche perché effettivamente c'è un dato, cioè i social media non fanno solo male, ecco, questo è un dato che secondo me ogni tanto viene messo sullo sfondo. Oggi i social media sono uno strumento con cui i ragazzi costruiscono la propria identità sociale, che poi ovviamente queste società, Meta in primis, abbia usato una serie di trucchi per cercare di far rimanere all'interno di social più tempo possibile questi ragazzi è indubbio, e il processo lo ha indicato. Però dobbiamo tenere presente che oggi la socialità è anche online, e pensare di toglierla del tutto, diciamo, probabilmente è sbagliato. È giusto che il ragazzo possa scegliere, non può essere catturato e tenuto all'interno di una gabbia in modo tale che non possa avere esperienze da di fuori. Però pensare che avere esperienze online sia soltanto qualcosa di negativo è sicuramente sbagliato.
0: Ci fermiamo qui, grazie professor Riva, grazie Giuseppe Riva, ospite Zapping, buonasera, buon lavoro.
1: Grazie. Arrivederci e buona serata a tutti.
0: Sono le 20 e 31 minuti, abbiamo una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete!
9: Acqualete.
7: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.
10: Zapping.
11: Le 20 e 32 minuti, bentornati a Zapping, andiamo avanti con la nostra scaletta, andiamo a occuparci di quella incredibile tragedia che ha colpito il Tibet, il Nepal, con quella ondata alluvionale che ha fatto centinaia di morti e ancora migliaia di dispersi. Ne parliamo con Renato Colucci, che è primo ricercatore all'Istituto di Scienze Polari del CNR, insegna glaciologia a Trieste, si occupa di ghiacciai, permafrost e appunto interazioni clima-criosfera. Professor Colucci, buonasera, benvenuto a Zapping.
12: Buonasera.
11: Vedo che fioriscono molte ipotesi su quello che può essere successo in quota e che poi ha provocato quell'ondata che abbiamo visto tutti nelle telecamere di sorveglianza, qualcosa di irrefrenabile, gigantesco, e molti si chiedono cosa può averla prodotta. Lei si è fatto un'idea di quello che può essere accaduto?
12: Sì, non io solamente, ma un po' la comunità internazionale glaciologica che è subito andata un po' a indagare, quindi tra colleghi ci siamo parlati, ci siamo sentiti, abbiamo cercato di trovare un po' di materiale come immagini da satellite, dati meteorologici, insomma tutte queste cose qua, oltre alle immagini, e diciamo che la situazione comincia ad essere un po' più chiara. Chiaramente all'inizio c'erano mille ipotesi, perché non conoscendo le zone, poi insomma no, nel dettaglio si possono fare mille ipotesi. Adesso effettivamente la situazione inizia ad essere più chiara.
11: E di che si parla? Come avete analizzato questa situazione? Che cosa
12: allora, sostanzialmente le immagini satellitari del giorno precedente mostrano chiaramente a monte, nei bacini di accumulo dove ci sono ghiacciai ad alta quota vicino al confine con il Nepal, ma in Tibet, ghiacciai in una situazione normale. Il giorno dopo, cioè il giorno del disastro, quindi ieri, si vede uno di questi ghiacciai completamente collassato nella sua parte frontale, quindi nella lingua glaciale più a bassa quota. Ma guardando meglio si nota che non solo il ghiacciaio è collassato, ma una grossa porzione rocciosa. Stiamo parlando di migliaia di metri cubi di roccia e di ghiaccio. Quindi poi, guardando anche un po' i dati meteorologici, un po' la situazione in contingente, l'idea, che poi chiaramente dovrà essere confermata da studi approfonditi, pensi che per attribuire le cause del disastro della Marmolada ci sono voluti 2 o 3 anni di lavoro, sì, con una certezza, quindi insomma bisognerà un attimino. Però la similitudine con altri eventi accaduti in altre zone del mondo, comprese le Alpi, ci fa ritenere che sostanzialmente un'estate molto calda anche da quelle parti, uno zero termico estremamente alto anche lì su quelle montagne.
11: 3500 metri leggevo, cose
12: esatto, lo zero termico era a 5000 metri, quindi a 1500 metri più in alto. Ma è una cosa che chiaramente che va avanti da tanto tempo, pensi che dal servizio meteorologico nepalese sappiamo che dagli anni 40 a oggi la temperatura nell'area è aumentata, le temperature d'estate sono aumentate mediamente di 3 gradi, quindi il doppio della media globale. Infatti l'Himalaya, come anche le Alpi o come le zone polari, sono chiamate hotspot climatici, cioè luoghi della Terra dove il riscaldamento climatico avanza a velocità maggiore. Quindi cosa è successo? si sta degradando il permafrost, quindi le rocce perdono coesione perché passano da uno stato perennemente congelato ad uno stato invece scongelato, almeno nel corso dei mesi estivi.
11: Il permafrost è quella parte, diciamo, che non si dovrebbe scongelare mai in teoria.
12: Il permafrost, per definizione, permanente, frost, ghiaccio, quindi congelato permanente, tutti i materiali, quindi rocce, suolo, eccetera, che rimangono costantemente a temperatura negativa.
11: E fanno un po' da collante a tutta la struttura montagnosa.
12: Esatto, fanno da collante ad alta quota. È chiaro che se questo collante viene a mancare, per esempio pensiamo a delle fratture della roccia riempite di ghiaccio che incolla tutta la roccia assieme, dopo averla espansa, perché il ghiaccio diventando acqua si espande del 9%, quindi prima la espande, ma se rimane ghiacciato la tiene lì. Se fonde, è chiaro, ha già stabilizzato come un piede di porco, no? E quindi può venire giù tutto. In questo caso l'ipotesi è che sia venuta giù la massa rocciosa che sosteneva il ghiacciaio, la lingua glaciale che gli stava sopra, quindi si è creato una tempesta perfetta, mi passi il termine, che ha mandato verso valle, quindi più o meno 1500 metri di volo verso valle, e questo mix di detriti e ghiaccio misti anche ad acqua, perché d'estate i ghiacciai hanno tanta acqua al loro interno, e tutta l'acqua che sta dentro, che non si vede e che esce dalle fronti glaciali,

0: La challenge sembra essere...
1: Ho sentito parlare di questi GLOF, cioè sì, Glacial Lake Outburst Flood.
0: Sì, però in questo caso non si tratta tecnicamente di un GLOF, perché i GLOF appunto sono quando del materiale cade all'interno di un lago proglaciale, cioè il lago che sta davanti al ghiacciaio, e provoca un'onda di piena, come se una frana cadesse dentro una diga, un lago artificiale di una diga, come l'effetto Vaillant. Ecco, quello sarebbe un GLOF. In questo caso no, è proprio un crollo di un ghiacciaio. E come è avvenuto ad esempio a Blatten in Svizzera a maggio 2025, quando appunto il paese di Blatten è stato per il 90% distrutto. Anche in quel caso era una porzione di roccia che è crollata per la degradazione del permafrost, che ha caricato un ghiacciaio in questo caso e poi lo ha destabilizzato. Qui invece è partito via tutto. Ed è un evento identico ad un altro evento alpino che è successo nel 2024 sul Piz Schärchen, sempre in Svizzera, aprile appunto 2024. In quell'occasione non ci furono vittime, passò un po', come dire, nascosto, perché in realtà non ci fu nessuna vittima, per fortuna non c'erano neanche alpinisti in zona, non c'erano sci alpinisti, ma è l'esatto analogo, solo chiaramente su scala molto più piccola, a quello della Svizzera del 2024. Qui siamo di fronte ad un evento di dimensioni apocalittiche per chi era lì, chiaramente.
1: Ma questo tipo di fenomeni può essere ormai, diciamo, chiaramente connesso al riscaldamento globale, al mutamento climatico? Dobbiamo essere ancora prudenti in questa attribuzione?
0: Allora, chiaramente questi eventi, come quello di Blatten, come quello del Piz Schärchen, come la Marmolada, che sono già stati studiati ed analizzati, hanno l'impronta del riscaldamento globale, perché la temperatura si sta alzando, lo zero termico si alza sempre di più, eccetera. Qui chiaramente bisognerà prima lavorarci sopra, ma il sospetto che l'impronta, la matrice riscaldamento globale alla genesi di questo evento in Nepal, diciamo che insomma è molto forte.
1: Ma sono fenomeni che possono essere in qualche modo previsti, monitorati? Appunto, lei parlava di immagini satellitari, ci può essere stato anche un problema di scarsa sorveglianza? O comunque è interessante chiedersi se ci sia bisogno in generale di più sorveglianza in aree di questo genere, sui ghiacciai intendo.
0: Allora, sicuramente le Alpi, quindi comprese tra l'Italia, la Svizzera, l'Austria, la Francia, dove ci sono ghiacciai significativi, ha un monitoraggio in questo senso molto, molto elevato, e è fatto molto bene, quindi i rischi si abbassano di molto, perché la situazione è molto monitorata. Chiaro, se andiamo in zone come l'Himalaya, dove parliamo di migliaia di chilometri, dove non ci sono paesi, non ci sono villaggi, e moltissimi ghiacciai, è chiaro, è molto più difficile, anche perché questo tipo di eventi non dà segni premonitori. Ci sono due tipi di crolli, quelli dei ghiacciai cosiddetti freddi, sono ghiacciai che hanno sempre la temperatura sotto zero, quindi che non hanno tanta acqua o non hanno proprio acqua al loro interno, che diciamo che quando cominciano a muoversi prima di crollare ti danno un preavviso, quindi tu puoi monitorare, vedi che questo ghiacciaio si sta muovendo, dai l'allarme, dici guarda che prima o poi verrà giù e poi viene giù. Questi eventi qua invece di ghiacciai caldi, diciamo così, temperati, cioè che vanno a zero gradi e quindi hanno tanta acqua al loro interno, crollano di botto senza dare nessun segnale premonitore, cioè lo fanno all'improvviso, perché è proprio un cedimento strutturale improvviso, e quindi chiaramente il monitoraggio è molto più difficile. Detto questo, pensare di iniziare a monitorare tutti gli ghiacciai del mondo, delle zone abitate, diventa veramente un lavoro molto dispendioso in termini di risorse proprio, e molto difficile.
1: Ma quindi in questo caso l'unica cosa che rimane da fare è la ricetta che ormai conosciamo, quella di ridurre le emissioni che alterano il clima.
0: Sì, bisogna essere anche un po' cinici in questo senso, perché cioè, ormai diciamo, per evitare, adesso la metto lì così, per evitare la Marmolada, per evitare Blatten, eventualmente per evitare questo disastro del Nepal, bisognava pensarci 30 anni fa e cominciare a lavorare 30 anni fa, 40 anni fa. Quindi per questo tipo di eventi, che mi sento di dire si ripresenteranno con frequenza ma sempre maggiore nel prossimo futuro, vicino, non lontano ma molto vicino, non c'è niente da fare, bisogna semplicemente stare attenti, monitorare.
1: Non si torna indietro su questo, insomma.
0: No, non si torna indietro su questo. Questo non vuol dire che, come dire, non è che bisogna gettare la spugna e dire vabbè, è finita. No, non sto dicendo questo. Sto dicendo che per

0: Però a questo punto bisogna imparare le lezioni in fretta e mettersi a riparo per situazioni peggiori che si presenteranno se noi continuiamo a non mitigare, quindi a non ridurre quello che è la causa ormai conclamata, perché sappiamo qual è la causa di questo riscaldamento così rapido che sta avvenendo a livello globale. Sappiamo qual è la causa, quindi bisogna agire sulla causa. Non trovare palliativi che lasciano il tempo che trovano, per esempio i teli, no? I teli, certo, sui ghiacciai,
1: sì,
0: che per salvare,
1: sì,
0: i ghiacciai,
1: ne ho sentito parlare.
0: Ecco, sono una cosa, come dire, utile localmente per portare avanti qualche anno l'impianto magari di risalita che rischia, no, di essere chiuso perché i piloni della funivia o della seggiovia appoggiano sul ghiacciaio, però è un palliativo, non è la soluzione.
1: Le volevo fare un'ultima domanda. Mi aveva incuriosito una vicenda di qualche mese fa, credo, a giugno, quando vennero fotografate delle cascate d'acqua sul Cervino che preoccuparono molti osservatori. Non so se ne ha sentito parlare, c'era appunto questa pioggia che non si era trasformata in neve, che poi aveva creato delle gigantesche e visibilissime cascate d'acqua che hanno fatto un po' preoccupare gli osservatori, anche le guide alpine. Che è successo appunto il 25 giugno, mi pare di ricordare.
0: Ma molto, molto semplicemente, fino agli anni 80-90, diciamo fino a una trentina di anni fa, d'estate, quando arrivava una perturbazione, c'erano i temporali in pianura e al di sopra dei 3.000 metri nevicava, 3.000-3.500 metri nevicava, figuriamoci in cima al Cervino. Adesso, quest'estate, le nevicate sui bacini di accumulo glaciale, quindi al di sopra dei 3.000-3.500 metri, sono state molto rare, tanto che tutti i ghiacciai sono privi di neve, c'è solo il ghiaccio affiorante. E quindi cosa è successo sul Cervino? Anziché nevicare come dovrebbe nevicare sempre, è piovuto, è passato un temporale e pioveva fino in cima, l'acquazzone è arrivato fino in cima.
1: Anzi, Zermatt quasi non pioveva, pioveva solo in quota.
0: Sì, perché poi i temporali si muovono, sono delle celle ristrette, no? E quindi magari piove a Padova, a Vicenza c'è il sole, ma è stessa cosa sul Cervino, piove sul Cervino e giù a Zermatt c'è il sole o non piove. Quindi questo temporale localizzato proprio in corrispondenza del Cervino ha creato questa enorme, un acquazzone molto forte che ha creato queste cascate d'acqua chiaramente impressionanti, ma semplicemente perché anziché nevicare in quota pioveva fino in cima.
1: Ci fermiamo qui, professore, grazie Renato Colucci, ospite a Zapping questa sera, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: 20:46 minuti, abbiamo forse il tempo di farvi ascoltare i titoli del TG2.
2: In Nepal, dove le vittime accertate sono quasi 400, è corsa contro il tempo per salvare i sopravvissuti e trovare i dispersi, mentre incombe il timore per nuove inondazioni. Tre italiani presenti nell'area colpita risultano irreperibili, un turista ligure e una coppia italo-svizzera. Il ministro Tajani, unità di crisi al lavoro, al TG2 il racconto di chi si è salvato. Mosca minaccia di colpire le basi britanniche come ritorsione per i missili ceduti all'Ucraina. Fonti europee, nessun rischio di attacco immediato. Trump, non sono preoccupato. La Premier Meloni, restituire centralità al Sud una priorità. Scontro politico sul caro carburanti. La maggioranza, paghiamo i danni del super bonus. Le opposizioni, il governo non pensa alle famiglie. È morto in carcere l'ex generale serbo Ratko Mladic, definito il boia di Srebrenica, criminale di guerra, condannato all'ergastolo dal tribunale dell'AIA, ordinò l'uccisione di oltre 8.000 bosniaci musulmani. Poco fa è terminato l'interrogatorio fiume dei due arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Hanno risposto a tutte le domande dei magistrati, assicurano i loro legali. Champions League, si parte l'8 settembre, Inter e Roma affronteranno il Real Madrid, il Como giocherà contro il Barcellona e il Napoli affronterà il Manchester City in Inghilterra. Tornano le streghe Nicole Kidman e Sandra Bullock per il sequel Amori e Incantesimi 2. A quasi 30 anni dall'uscita del film cult alla premiere londinese, le attrici hanno sfilato con due look opposti ma complementari.
1: Le 20:47 minuti, questi sono i titoli del TG2, bentornati a Zapping, do subito il benvenuto a Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra. Natalia, per essere con noi.
3: Buonasera.
1: Allora, si è parlato moltissimo di questo grande ritorno, il ritorno dei duchi del Sussex, il principe Harry e la moglie con i figli.

0: che sono atterrate con un aereo privato a Birmingham, in Gran Bretagna, e hanno creato, insomma, molte attese, molte analisi, molto scalpore.
1: Perché sono molta preoccupazione.
0: Perché sono tornati, prima di tutto? Anzi, prima ancora, perché erano andati via?
1: Perché, dunque, quanto tempo abbiamo?
0: Una decina di minuti, no? Forse un po' meno.
1: Allora, perché sono tornati non lo sa nessuno veramente, ma ci sono una serie di motivi che sono stati raccontati anche da fonti vicine ai Sussex, e cioè, nell'ordine, il desiderio di Harry di essere vicino al padre malato, cosa che aveva detto anche in un'intervista alla BBC, che fece scalpore, perché diceva voglio starci finché c'è tempo, che è una cosa che, insomma, di sua maestà qua non lo dice nessuno, indicando una scadenza
0: a un'urgenza particolare, cioè.
1: E non è piaciuta, e poi il desiderio di far crescere questi due bambini di 7 e di 5 anni, che poi sono i nipoti di Carlo, di cultura inglese, mandandoli a una scuola inglese, alla fine sono i figli del sovrano di questo paese, quindi anche questo ha senso. E poi ancora la carriera di Meghan, che potrebbe rilanciarsi tornando a fare l'attrice.
0: Questa è un po' più maligna, nel senso che la carriera di Meghan in America non era decollata come lei sperava, questo io ho letto.
1: Sì, poi
0: Netflix,
1: passo
0: le cose non sono.
1: Passo subito alle cose maligne. Le cose maligne sono che gli accordi fatti con Netflix, che poi, diciamo, è il grande sponsor di tante iniziative dei Sussex, in particolare di Meghan, non sono andate come speravano sia i Sussex che Netflix, quindi le entrate sono state molto minori di quello che ci si aspettava, le serie sono state interrotte, le marmellate non sono state vendute, almeno non in sufficiente quantità, e quindi Meghan e Harry, che alla fine insomma sono molto intraprendenti, ma guadagnano e hanno visibilità molto in relazione alla parentela di Harry con il sovrano inglese, hanno pensato di tornare, forse secondo i cattivi, a casa per rafforzare i legami col sovrano inglese. L'altra cosa che, insomma, noi parlando con persone che hanno a che fare direttamente con i reali, è il fatto che questi due bambini incolpevoli dei genitori, dello zio, potrebbero essere insomma, tornare dentro la famiglia, anche se i genitori non saranno sempre accolti con affetto, però i piccoli Archie e Lilibet potrebbero tornare, potrebbero essere presenti alle celebrazioni familiari, insomma potrebbero conquistarsi un ruolo che, se la monarchia dura, in futuro può tornare utile.
0: Ma c'è anche il fatto che i due, che il principe e la moglie, non erano stati tenerissimi con la monarchia inglese mentre erano in America, cioè non perdevano, mi pare, occasione per criticarla. Adesso tornano con quale atteggiamento?
1: No, gliel'hanno detto di tutti i colori, anche che sono razzisti. Ci sono stati anni in cui i corrispondenti esteri hanno vissuto di questa cosa,
0: certo.
1: Anche i giornalisti inglesi, legioni di giornalisti inglesi si sono specializzati in royal watching, hanno fatto l'intervista con Oprah Winfrey, che ha fatto il giro del mondo dicendo, Meghan soprattutto, dicendo che i reali si chiedevano di che colore fosse la pelle del bambino che stava per nascere, insomma gliel'hanno fatte passare di tutti i colori ai poveri reali, che poi non possono lamentarsi e non possono spiegare. Però hanno manifestato, hanno avuto modo di manifestare il loro cattivo umore. Poi c'è stata la malattia di Carlo, poi forse ci sono state delle sventure economiche, o comunque la situazione non ridente. Harry, io l'ho incontrato in un paio di occasioni, ho brevissimi scambi di battute, però mi è sembrato una persona intanto molto gentile, per niente arrogante, molto disponibile. Io l'ho incontrato in particolare durante una delle cause che lui ha fatto, poi sono andata a finire male, al Daily Mail.
0: E gli dovrà dare non so quanti milioni.
1: 9 milioni e mezzo entro domani.
0: Ah, ecco. Lui non però sarà contento, sì.
1: E altri 7, non sarà contenta Meghan, e altri 6, come si dice, co-defendant, insomma, già legati alla causa.
0: Coimputati,
1: che lui ha fatto. non è una persona sgradevole, è una persona molto gentile, ecco, non ha nessuna arroganza, e questo me l'hanno anche confermato molte persone, mentre invece chi li segue come da cronista nota spesso la durezza di William, che è il futuro re e ha un altro atteggiamento nei confronti, soprattutto nei confronti dei giornalisti.
0: Ma questa preoccupazione che serpeggia, perché poi tra poco dobbiamo chiudere, che Harry e Meghan possono, come dire, creare una sorta di corte parallela, è fondata?
1: Beh sì, qua non si parla d'altro, praticamente sono sui giornali tutti i giorni, qualche motivo di preoccuparsi ce l'hanno. Infatti ieri che è arrivata la notizia del loro arrivo subito dopo, ma nel giro proprio di un'ora, sono arrivati 3 comunicati di Buckingham Palace che dicevano tutto quello che avrebbero fatto Carlo e Camilla nei prossimi giorni.
0: Quindi... cioè c'è proprio una competizione a tutto campo, sì, ma loro dove saranno? Sì. Nelle Cotswold, nelle bellissime Cotswold?
1: Dovrebbero stare lì, anche perché Harry deve curare questi Invictus Games, che sono i giochi che lui ha inventato per atleti ex militari paralimpici, e quindi questi si fanno l'estate prossima, insomma lui starà lì, tra l'altro anche molto vicino a casa dello zio Charles Spencer, che non ama i Windsor. Questa parte così leggera della vita britannica, della vita pubblica britannica, un pochino bilancia un momento che non è proprio leggero invece per il paese. Ecco,
0: mi sembra che il Regno Unito prenda molto sul serio le minacce russe in questa fase, no? Vedo che anche istruiscono i cittadini, insomma, a prepararsi ad eventi anche drammatici.
1: Insomma, questa cosa di come comportarsi, war book, è una specie di manuale, loro su queste cose insomma, hanno avuto il blitz in questo paese, hanno resistito al bombardamento tedesco della seconda guerra mondiale, sono temprati, anche se adesso sono altre generazioni, però questo manuale, la notizia che usciva è stata anticipata dal Guardian 3 giorni fa mi pare, poi ieri l'ha ripresa il Financial Times, è diventato un po' più visibile. E poi soprattutto la settimana scorsa Mosca ha ritirato l'ambasciatore russo da Londra, ci sono stati 2 avvertimenti abbastanza secchi, perché il Regno Unito è il primo paese a fianco dell'Ucraina, condivide i piani per i missili Scalp, si fa portavoce delle richieste per avere più Patriot, adesso Bernard dovrebbe andare a parlare con Trump a Washington, quindi
0: insomma le cose è presa sul serio, però noi ci dobbiamo fermare, ne riparleremo in un'altra occasione. Grazie intanto a Natalia Augias per essere stata con noi. Ciao Natalia, buonasera e buon lavoro. Sono le 20:55 minuti, dobbiamo proprio chiudere qui. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benetti, di Corolla Andazzo in redazione, grazie a Leonardo Patanè, il nostro regista. Alla parte tecnica ringraziamo Marco Mascia e Tommaso Margiotta. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascolta, si fa sera.
5: Al microfono Vescovo Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
6: In questo mese di agosto, il racconto della trasfigurazione di Gesù alla presenza di Mosè ed Elia ci accompagna e ci offre molti spunti di riflessione. Oggi ci soffermiamo sulla reazione degli apostoli, sulle parole di Pietro che esclama: «È bello per noi essere qui». Tutti e 3 gli evangelisti riportano questa espressione, anche se con sottolineature diverse. Da che cosa deriva la percezione della bellezza? Dalla luce che si irradia da Gesù trasfigurato, dalla presenza dei due illustri personaggi. Certo, il contesto genera un fascino particolare, ma in questo caso la bellezza non è un fattore estetico, quanto piuttosto la percezione di una presenza divina

0: che corrisponde alle aspettative del cuore umano. Del resto, anche quando Fëdor Dostoevskij nel romanzo L'idiota afferma che la bellezza salverà il mondo, frase famosissima, non parla dell'estetica, ma dell'amore donato nel sacrificio di sé, che ha la forza di trasformare le cose e di salvarle, con evidente riferimento all'amore misericordioso di Dio testimoniato da Gesù Cristo. Entrare in questo mistero di splendore salvifico spaventa e affascina, ma può davvero trasformare la vita, secondo la bellissima immagine che utilizza San Paolo collegando l'esperienza mistica di Mosè e la trasfigurazione del Signore alla condizione di ogni battezzato. Dice Paolo: e noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Gli apostoli vorrebbero rimanere immersi in quella bellezza facendo tre tende sul monte Tabor, ma il Signore ricorda loro che hanno una missione da compiere e che il loro compito è quello di stare nel mondo per annunciare a tutti il Vangelo.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura l'intervento di Giorgia Meloni alla nona edizione della Piazza, la kermesse organizzata da Affari Italiani a Ceglieme Sapica in Puglia. In un video messaggio per l'inaugurazione la Premier ha ribadito che l'obiettivo del governo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa e più competitiva. Poi ha parlato soprattutto di Sud.
4: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale.
3: L'alluvione in Nepal è corsa contro il tempo per i soccorritori al lavoro nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango. Sono oltre 360 i morti accertati e c'è il rischio di una nuova piena. C'è l'allarme infatti per un lago di sbarramento naturale che si è formato in Tibet. Migliaia di dispersi, tra loro risultano ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina, 3 italiani. Rientrati invece nel nostro paese altri 4 connazionali.
5: Stefano sta bene, a breve dovrebbe arrivare a Kathmandu. A scriverlo sui social è Alessia, la sorella di Stefano Lotumolo, il fotografo toscano salvato in elicottero dall'inondazione in Nepal. Assieme a lui anche la compagna Valentina Piccinini. Ancora dispersi invece altri 3 connazionali, fra loro Marco Ratto, originario di Rapallo. È una coppia italo-svizzera che si stava spostando dal Tibet. Non è ancora chiaro se abbiano attraversato il valico. In buone condizioni anche i turisti bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi. Quando acqua e fango hanno invaso il fondovalle, erano su un autobus che li stava portando in aeroporto per tornare in Italia. Al TG1 hanno raccontato di aver visto la piena arrivare dai finestrini. Per fortuna li ha solo sfiorati. Milano, Davide Gangale per il GR1.
3: Da Mosca messaggi diversi nei toni sulla tensione con l'Occidente. Il ministro degli esteri russo minaccia di colpire obiettivi militari britannici anche fuori dall'Ucraina, mentre il Cremlino definisce spauracchi le ipotesi di un attacco alla NATO. E proprio a Mosca si conclude la missione dell'inviato vaticano Gallagher dopo i colloqui con Lavrov e il consigliere presidenziale Ushakov. Dagli Stati Uniti Trump minimizza le minacce russe e assicura che Putin non attaccherà un paese della NATO. Il presidente americano dice di aver avuto buone conversazioni con il leader russo e di non essere affatto preoccupato per le possibili provocazioni di Mosca contro l'alleanza. Firma intanto un ordine esecutivo che ribattezza il lago Ontario Lago America e ipotizza di cambiare

0: cambiare anche i nomi degli oceani Atlantico e Pacifico. Torniamo in Italia con la cronaca. L'attentato a Sigfrido Ranucci, dopo oltre 9 ore, è terminato nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di 2 dei 4 esecutori.
1: Un lungo confronto col magistrato, quello di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci, hanno scelto di parlare dopo la confessione di Walter Lavitola di essere stato il mandante dell'ordigno davanti casa dell'amico giornalista. Non conoscevamo né lui né Ranucci, hanno ribadito gli indagati, e quanto riferito dai loro difensori fuori dal carcere di Rebibbia, che domani chiederanno l'attenuazione della misura cautelare, i rapporti intrattenuti solo con Tavares, il factor di Lavitola. Lui ha detto di piazzare la bomba, non chiese di sparare dei colpi di pistola a scopo dimostrativo, le parole dei componenti del comando, non volevamo far del male a nessuno. Tavares, raggiunto in Africa dal TG1, dice intanto: non sono un latitante, se volessi scappare andrei in Russia dove nessuno potrebbe chiedere l'estradizione. E rivolto a Lavitola: resisti ed esci presto dal carcere. Elena Baiocco, GR1.
0: In Valle d'Aosta 2 arresti per un caso di pedopornografia online.
2: Quando la polizia postale di Aosta li ha convocati, negli smartphone conservavano ancora tutti i video, immagini inequivocabili e raccapriccianti di atti sessuali con un minorenne, il nipote della coppia. 2 trentenni di nazionalità italiana sono stati arrestati dalla polizia di Aosta. La coppia avrebbe autoprodotto e caricato online 45 video in cui uno dei due abusava del nipote mentre l'altro riprendeva la scena. Le accuse a carico degli zii sono pesantissime: produzione di atti sessuali con minorenne e detenzione di materiale pedopornografico, con l'aggravante che la vittima aveva appena 13 anni ed era affidata alla loro custodia. Rischiano pene da 6 a 12 anni. La procura ha disposto inoltre la sospensione della potestà genitoriale e l'affidamento ai servizi sociali dei 3 figli della coppia. Il giro d'affari legato al materiale pedopornografico attira interessi crescenti da parte della criminalità organizzata, e per questo nell'indagine è stata coinvolta la direzione distrettuale antimafia.
3: Aosta, Eloisa Moretti, Clementi, GR1.
0: In chiusura al meteo, ondata di calore che arriverà sull'Italia. Domani passano da 2 a 9 le città da bollino rosso, attese temperature fino a 44 gradi in Sicilia, Sardegna e Puglia. Un'area di instabilità porterà temporali sui rilievi, un calo termico nelle regioni settentrionali. Stessa situazione nel fine settimana, tregua dal caldo estremo al nord, massime record al sud, soprattutto sul versante adriatico. La linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: A me piace.

0: dottor Scotti.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Zona Cesarini.
3: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. Sono le 21, 7 minuti e 50 secondi. Salutiamo subito la nostra squadra, in regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Tommaso Margiotta e in redazione, come sempre, Tony Tisi. Parleremo di tanti temi in questa giornata, facciamo subito così. Prima andiamo col numero SMS WhatsApp, che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Perché? Perché fra pochissimo parleremo di calcio, Serie A, Coppa Italia, i sorteggi di Champions, perché ci sono stati, abbiamo quindi e sappiamo adesso quali saranno le avversarie delle squadre impegnate in Champions, ovvero Inter, Roma, Napoli e Como, anche in ordine di fascia, e quindi avversari relativi a questo sorteggio che c'è stato alle 18 questo pomeriggio, e ne parleremo ampiamente fra poco con Antonio Paganin, ex calciatore di Bologna, Inter, Atalanta, Udinese ed altro, difensore ora tecnico di una squadra di eccellenza, la Piovese. Quindi scriveteci tutte le vostre curiosità, ci sono, c'è anche una qualificazione in corso di conference con l'Atalanta in campo, 51esimo minuto contro l'Hapoel Tel Aviv, squadra israeliana, all'andata era finita 0-0, siamo ancora 0-0, quindi si deciderà tutto in questa partita importantissima per il futuro europeo dei bergamaschi. Dicevamo, fra pochissimo parleremo di calcio, quindi 335-699-2949, poi più tardi il basket con le qualificazioni mondiali, inizia la seconda fase, l'Italia sfiderà la Bosnia e poi la Serbia, quindi partite fondamentali per gli azzurri, e ancora l'atletica. Torneremo sugli europei, sulla pioggia di medaglie azzurre con Leo Fabbri, il nostro pesista che è stato due volte campione europeo, ha replicato a Birmingham, ne parleremo, mountain bike, e non dimentichiamo i giochi del Mediterraneo, perché sono arrivate tante medaglie soprattutto dal nuoto per quanto riguarda questa giornata di gare.

0: E questi sono i Nu Genea con Care Duo, che è a distanza a Berlino, ma in realtà proviene da Napoli, con appunto la loro Care alle 21, 12 minuti e 55 secondi. Salutiamo e ringraziamo per essere con noi Antonio Paganin, ex Bologna, Inter, Atalanta, Udinese e tante altre, difensore, attuale tecnico della Piovese. Buonasera Antonio e grazie per essere qui con noi a Zona Cesarini.
1: Ciao, grazie a voi per l'invito, buona serata a tutti.
0: Allora, ribadiamo il nostro numero SMS e WhatsApp per le vostre domande in diretta, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Iniziamo con la stretta attualità, è una partita in corso, quindi è difficile commentarla, però intanto c'è un Atalanta che si sta giocando un passaggio importante, Paganin, della sua stagione in Conference, e sta in questo momento pareggiando 0-0 al 56esimo minuto contro l'Hapoel Tel Aviv. Insomma, una partita che non sembra facile da sbloccare, all'andata era finita 0-0.
1: Sì, sulla carta sembrava molto più semplice e più agevole per l'Atalanta il passaggio del turno. Vista però la gara di andata, devo dire che onestamente presenta più di qualche insidia, vuoi perché l'inizio della stagione le squadre ancora, specialmente quelle italiane, non sono molto rodate, vuoi perché le squadre straniere probabilmente hanno accelerato un po' la preparazione. In questo momento l'Atalanta è leggermente in difficoltà, chiaramente l'augurio è quello che possa passare il turno, perché vorremmo avere più squadre possibile nelle competizioni poi dopo europee.
0: Assolutamente, questo è fondamentale, infatti fra poco apriremo anche il tema sorteggi di Champions per capire un po' il percorso delle varie italiane impegnate nella massima competizione europea. Però Antonio Paganin, prima, visto che stavamo parlando di Atalanta e lei ha giocato a Bergamo, le chiedo, intanto occasione importante per l'Hapoel con un colpo di testa bloccato da Carnesecchi, ma insomma si sta facendo avanti e si stanno facendo avanti in attacco gli israeliani. Diciamo dell'Atalanta e dell'impegno, le difficoltà che potrà avere Sarri. Atalanta, che è una squadra che ha faticato nel post Gasperini, no? Si è provato in qualche modo a trovare allenatori che in qualche modo potessero proseguire i dettami tecnici di Gasperini, e adesso invece Sarri sta tentando una sorta di rivoluzione. Che ne pensa? Quanto sarà difficile in una piazza ormai abituata comunque a risultati importanti?
1: Beh, hai detto bene. Per l'ambiente di Bergamo, che ho avuto modo di conoscere tanti anni fa, però l'impronta è rimasta uguale, una società votata a programmare. È una bella sfida, una sfida perché è stato proprio rivoluzionato completamente quello che è l'impianto di gioco. È stato scelto un allenatore e un direttore sportivo che avevano lavorato molto bene a Napoli. È una squadra che ho avuto modo di vedere in precampionato, si vede che è ancora nella fase embrionale di quelle che sono le idee di Sarri. E in questo momento manca un pochino, io la definisco un po' di anima calcistica da parte dell'Atalanta, che è dovuto al fatto che tanti concetti probabilmente necessitano di un po' di tempo prima di poter essere messi in pratica. È chiaro che però dopo, al di là in questo momento della gara con l'Hapoel per entrare in Conference, poi dopo è partito il campionato e l'Atalanta già col primo successo su Sassuolo si è messa abbastanza bene, però deve un pochino, penso, accelerare quelle che sono un po' l'amalgama, perché la vedo ancora un po' indietro rispetto alle concorrenti.
0: Sì, beh, tante concorrenti, tante squadre che puntano allo scudetto, ancora difficile definire un po' qual è il gruppo delle squadre favorite, forse, magari sì. Ecco, partiamo dall'Inter, da questa vittoria 4-1 con il Monza, una vittoria sulla carta semplice con una squadra che sicuramente ha un tasso tecnico inferiore, però ecco, come ha visto Paganin questa Inter, che le chiedo anche un commento sul mercato, no? Perché è una squadra che continua a mantenere un'ossatura importante e a fare innesti nel corso delle sue stagioni.
1: È una squadra che ha raggiunto un grado di maturità davvero invidiabile. Ho avuto modo di vedere la gara con il Monza, è una squadra che aveva ben presente quello era il suo obiettivo, non si è disunita quando ha anche subito il pareggio, ed è una squadra che ha messo al suo interno ogni stagione dei tasselli importanti. Penso sia un dato abbastanza singolare quello che è riuscito a portare tre giocatori della Premier, perché non è una cosa molto banale. Vuol dire che al di là di tutto l'Inter gode di un grandissimo appeal, e non è una cosa semplice in questo periodo, specialmente per il calcio italiano. È forse quella che in questo momento è più completa in ogni reparto, e a mio modo di vedere parte ancora con il favore del pronostico per quest'anno, e anche ci metto anche a livello europeo, ha fatto con gli innesti un grandissimo passo in avanti.
0: Inter, unica italiana in prima fascia nei sorteggi che ci sono stati oggi alle 18. Per quanto riguarda la Champions League, il format col girone unico, però ci sono da affrontare varie squadre in trasferta e in casa. Inter che affronterà Liverpool, Bruges, Shakhtar Donetsk, Stoccarda e poi Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Insomma, un percorso complicato, ma soprattutto la domanda è, e poi andiamo anche con le altre squadre italiane impegnate in Champions, ecco, come si torna a livelli importanti dopo la scorsa stagione che è stata decisamente deludente per le italiane?
1: Sì, l'Inter poi è rimasta particolarmente scottata nel doppio match con il Bodo. Penso che quest'anno, in virtù del fatto che probabilmente già la prima stagione di Chivu, avendo avuto la possibilità di poter ottenere due successi, abbia, diciamo così, un po' maturato quella che è la gestione anche del doppio impegno, che non è mai banale per le squadre di vertice. L'Inter da sempre è attrezzata, però in quella fase là particolarmente era stata diciamo così non brillante, e giustamente era stata eliminata dal Bodo. Penso quest'anno che l'Inter abbia la necessità di poter riaffermare quella che, diciamo così, la sua leadership anche a livello europeo. Veniva negli anni precedenti da due finali con la City e con la Paris Saint-Germain, e penso che ci sia nella testa, nella volontà di società, gruppo giocatori e staff dirigenziale di recitare un ruolo da protagonista nella massima competizione europea.
0: Arrivano un po' di domande, ne leggiamo una sull'Atalanta, quindi torniamo all'argomento iniziale, sempre 0-0, no? Intanto in questa sfida di ritorno decisiva per la qualificazione in Conference contro l'Hapoel di Tel Aviv. Non si gioca in casa, si gioca per ovvi motivi in campo neutro in Ungheria. Siamo 0-0 al 62esimo minuto. Al 335-699-2949 Lello ci chiede a lei soprattutto, Antonio Paganin, ecco, se dovesse passare il turno poi qual è l'obiettivo, quale può essere l'obiettivo dell'Atalanta? Quello di vincere, dice lui, questa Conference. Che ne pensa?
1: Sì, in virtù anche di quello che è stato fatto dalle squadre italiane, ricordo Roma, la doppia finale della Fiorentina, la Conference è una manifestazione, diciamo così, la meno nobile delle tre, ma ciò non toglie che comunque è un titolo, ti dà la possibilità, nel caso in cui tu non abbia l'accesso diretto attraverso il campionato o la Coppa, di poter accedere all'Europa League. E poi è comunque sempre un trofeo importante, indipendentemente da tutto, per cui penso che l'Atalanta, in virtù anche proprio del blasone di quello che ha dimostrato negli ultimi anni a livello europeo, abbia quantomeno, non dico l'obbligo, ma la volontà di poter pensare, di poter centrare il risultato finale, che è quello di vincere la competizione.
0: Altro tassello di questa Champions tutto italiano, torniamo al capolavoro di Gasperini della scorsa stagione, la Roma che è entrata in Champions, tra l'altro in seconda fascia, sfiderà in casa il Real Madrid, in trasferta il Paris Saint-Germain e il Manchester United, tra le altre, insomma, inizia davvero un percorso di altissimo livello in Europa per questa Roma che ha iniziato benissimo il campionato. Un commento in generale su questo secondo anno di Gasperini, questa vittoria rotonda contro la Fiorentina, forse era la partita più difficile, no? della prima giornata.
1: Sì, è la resa terribilmente semplice. Sì. Sembra quasi che la Roma non abbia staccato da quello che è stato il rush finale dello scorso anno. Gasperini in questi ultimi anni è sinonimo di organizzazione, è sinonimo di valorizzazione del parco giocatori, è sinonimo di una squadra che sa bene quello che vuole, sa galvanizzare gli ambienti. E ripeto, sono molto curioso di vedere, poi fra l'altro c'è una cosa molto curiosa, c'è il ritorno di Mourinho a Roma, come lo scontro che con l'Inter, curioso vedere questi incroci, perché la Roma si mette a confronto con le big europee e diventa importante per quello che sarà il suo processo di crescita. Già l'anno scorso ne avevamo testato, perché hanno fatto un mercato veramente molto intelligente, l'acquisto di Malen dimostra che la proprietà ha saputo scegliere bene, e anche gli acquisti di quest'anno l'hanno dimostrato nella gara con la Fiorentina, hanno reso la Roma ancora più competitiva. Il doppio impegno così importante può togliere qualche energia, ma Gasperini sa come gestire il doppio impegno.
0: Tra l'altro Mourinho, che ha rilasciato dichiarazioni in un documentario che è su una piattaforma tutti voi nota, non ne faremo il nome, in cui, che racconta la sua storia, ha parlato insomma di Roma, dei successi con i giallorossi come una delle esperienze più emozionanti della sua carriera, no? E allora questo è anche uno spunto per parlare un po' della pressione di una piazza come quella romana, che è sempre complessa da gestire. È l'uomo giusto, Gasperini?
1: Sì, a mio modo di vedere sì, non è facile. Io ho sentito ai tempi quando giocavo di tanti ragazzi che poi magari sono approdati all'Inter, ho avuto modo di giocare con Desideri, che aveva giocato per tanti anni a Roma, e parlava proprio della difficoltà, non tanto dal punto di vista calcistico, proprio vivere l'ambiente Roma.
0: Sì, perché ambientale, sì.
1: Ambientale, esatto, principalmente per quello. Per cui ci sta, però io dico, se un giocatore ha personalità e vuoi giocare a calcio, devi giocare in ambienti dove è anche, diciamo così, tra virgolette, difficile. Roma da sempre è una piazza importante, per cui penso sia il sogno delle 3-4 big a livello nazionale, Inter, Milan, Juventus, poi dopo viene subito la Roma quasi allo stesso livello. Per cui penso che per un giocatore giocare in uno stadio, in un ambiente come quello dell'Olimpico, sia da quel punto di vista lì solo che gratificante. È chiaro che devi anche imparare a convivere con determinate pressioni, però se vuoi fare il calciatore ad alto livello e se vuoi giocare a Roma devi anche saperci convivere.
0: Il Napoli, altra squadra impegnata in Champions, sempre in seconda fascia, e in questo caso tra le varie sfide importanti della squadra di Allegri ci sono quelle in casa con l'Arsenal. Attenzione al Bodo Glimt, che come sempre mette in difficoltà, più in trasferta devo dire, le italiane, ma in questo caso giocherà invece al Maradona, e poi in trasferta partite come quella col Manchester City e col Villarreal. Ecco, Napoli e Allegri soprattutto, Antonio Paganin, arriva a Napoli dopo una stagione deludente, dopo una delusione enorme, no? Immagino tanta voglia di rifarsi, allo stesso tempo non sarà semplice dopo quanto successo al Milan.
1: Sì, hai detto bene, arriva, non se l'aspettava probabilmente, ma quello che un po' è successo dal punto di vista anche proprio dirigenziale probabilmente ha nominato un po' quella che era stato il lavoro fatto fino a 2-3 giornate dal termine della stagione. Arriva a Napoli, c'è un grandissimo desiderio di rivalsa sportiva, trova già un ambiente che è rodato, trova una squadra che a mio modo di vedere è forse una delle più competitive per il vertice dopo l'Inter, è un allenatore che da sempre è abituato a vincere, a ottenere risultati, sia a Milano, il primo passaggio con il Milan, sia poi con la Juventus, e ho l'impressione, visto anche quello che diciamo così è il calcio un po' di Allegri, molto pratico, di che è successo anche a Genova con il Genova, che da quel punto di vista lì lo abbia ben presente, che può fallire un anno ma il secondo anno difficilmente se lo lascia scappare. Ha un girone che tutto sommato, al di là dei due impegni più importanti che hai citato, non presenta grande difficoltà, se non legate al fatto del Bodo per quello che è successo con l'Inter. Mi auguro che il Napoli da quel punto di vista lì possa tranquillamente passare il turno, perché abbiamo bisogno in questo momento di poter alzare il ranking livello nazionale, di avere più squadre possibili a livello europeo.
0: Invece gli scontri nel girone unico del Como sono tutti, quasi tutti, proibitivi, però ecco, dobbiamo parlare di questo Como, di quanto fatto l'anno scorso, del mercato anche di questo anno e del fatto che la squadra, i lariani, hanno mantenuto tutta l'ossatura della loro squadra, quindi davvero un lavoro incredibile. Ci sono dietro tanti tanti soldi della proprietà. Paris Saint-Germain, Manchester United in casa, poi in trasferta Barcellona, Betis e Feyenoord e Lens, insomma partite che sulla carta sono molto complicate per una squadra che non ha esperienza a livello europeo. Che ne pensa Paganin del progetto Como in generale, di quanto visto fin qui?
1: È una delle cose che mi affascina di più, perché se pensiamo che questa squadra pochi anni fa giocava nei dilettanti, pensiamo al suo percorso, ha fatto veramente un cammino che lascia tutti quanti a bocca aperta. È interessante perché ho già seguito un po' il precampionato, si è fatto alcuni test, è andato a giocare a Barcellona, è andato a giocare a Londra contro l'Arsenal, per cui si è un po' testata in previsione di quello che poteva essere un sorteggio dal punto di vista europeo. Il Barcellona fra l'altro lo ritrova. È una squadra che penso in tanti a livello europeo non avrebbero voluto incontrare. Era in quarta fascia, per cui chiaramente non si aspettava niente di particolare, sapeva benissimo qual era il suo destino. Sì. Però è una squadra che è cresciuta tantissimo, ha una sua identità calcistica, Fabregas gliel'ha data, ha una proprietà come tu hai sottolineato, forte, ma l'equazione che hai una proprietà forte e ottieni risultati non sempre è così. Hanno saputo investire molto bene, hanno una parte di scouting, quello che mi risulta, che è molto forte, e sono molto curioso di vederli all'opera in campo europeo, sono veramente molto curioso.
0: Le farà piacere questo messaggio di Francesco da Verona al 335-699-2949, dice: mi piaceva da giocatore, mi piace anche da opinionista, veramente bravo Paganin, io aggiungo anche da allenatore, perché in questo momento sta allenando la Piovese in eccellenza, se non sbaglio. Le faccio quest'ultima domanda prima di salutarla, proprio su questa sua esperienza da allenatore con la Piovese e anche un po' di la questione dei giovani, no? Vederla da un campionato come quello dell'eccellenza sicuramente è interessante, ci può dare il suo punto di vista.
1: Beh, intanto saluto il radioascoltatore, perché Verona è stata, indipendentemente dalla rivalità che ci può essere, io sono vicentino, per cui a Verona, però è stato veramente un anno importante, contraddistinto purtroppo da due infortuni gravi, però conservo un grandissimo ricordo e grandissimo affetto nel quello che è stata l'annata a Verona. Per quello che riguarda i giovani, è importante, perché in Italia li abbiamo veramente bravi. Quello che secondo me sta cambiando è proprio la filosofia dell'arbitrare. Tante volte noi pensavamo che non avessimo i giovani, ma è l'arbitraggio che poi dopo determina la qualità dal punto di vista proprio tecnico. Stiamo vedendo un cambiamento epocale in Italia dal punto di vista degli arbitraggi, come quando spesso succede che ci sono dei cambiamenti, può, prima di poter andare a regime, qualche piccolo errore ci può stare, però sta cambiando il calcio, lo si vede in maniera molto differente adesso, è molto più scorrevole, molto più fisico, è molto più europeo, e di questo ne trarrà molto vantaggio sia i nostri giovani, che hanno bisogno, ripeto, di confrontarsi al massimo livello con i campioni o quelli che possono venire qui in Italia, sia per quello che riguarda la nazionale, perché alzandosi il livello qualitativo sicuramente Mancini ne trarrà non pochi benefici.
0: La interrompo per chiederle: ma si vede questo cambiamento, si sta vedendo anche in eccellenza, insomma nelle serie minori, perché sappiamo insomma dell'introduzione, si gioca di più, il calcio è più veloce, meno perdite di tempo, si vede qualche cosa del genere anche lì da voi?
1: Io posso parlare per quello che riguarda nell'ambito regionale per il Veneto. Sì, per il semplice motivo che mentre prima, diciamo così, si andava un pochino a spezzettarlo questo gioco, adesso invece diventa molto più scorrevole e non si permette, diciamo così, a quelle che sono le varie situazioni di che vanno un pochino a minare, ossia c'è la ricerca sistematica di avere il fallo a favore. E questo, diciamo così, comporta il fatto che un giocatore sa benissimo che la simulazione non viene più tollerata. Certo. È un po' questo il messaggio che viene dato, poi tra l'altro lo Sato e della sezione di Vicenza, perché ho avuto più di qualche modo di poter, diciamo così, vedere il suo operato. E ripeto, in questo momento c'è un cambiamento che secondo me è molto interessante e sarà importante per il movimento calcistico.
0: Bene, questo molto interessante, io la ringrazio davvero Antonio Paganin, è stato un piacere, torni a trovarci quando vuole, a presto, grazie mille.
1: Grazie mille a voi, buona serata ai vostri radioascoltatori.
0: Onda Verde, torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo in A13 in Emilia Romagna, dove è stato chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova a causa di un camion in avaria. Sono presenti 2 chilometri di coda all'uscita obbligatoria ad Altedo, è possibile rientrare a Ferrara Sud dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. Andiamo ora in Lombardia in A9, tra il lago di Como e Como Monte Olimpino in direzione Lainate, presenti code per lavori. Ci spostiamo in Veneto sulla A27 tra Treviso Sud e Treviso Nord in direzione Belluno, segnalato un incidente in cui è coinvolta un'auto. Andiamo in Toscana in A12 tra la diramazione Lucca Viareggio e Versilia verso Rosignano, presenti 2 chilometri di coda, anche qui per un incidente. Infine chiudiamo in Basilicata sulla A2 nei pressi di Lago Negro Nord in direzione Reggio Calabria, il traffico risulta rallentato. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, notizia che di calcio, perché in conference, nella qualificazione fra Hapoel Tel Aviv e Atalanta che si sta giocando in Ungheria in campo neutro, l'Atalanta è passata in vantaggio, gol di Scamacca subentrato in attacco al posto di Krstovic al 71esimo, al 72esimo ha subito portato avanti la squadra di Sarri, che quindi ora al 75esimo minuto è avanti 1-0, risultato che, se dovesse rimanere così, porterebbe l'Atalanta poi alla fase a girone unico di questa conference, e quindi insomma sicuramente un secondo tempo positivo per la Dea. Fra pochissimo invece parleremo di qualificazioni mondiali di basket, e ci sono i mondiali il prossimo anno, e allora da domani alle 20 Bosnia-Italia e poi lunedì Italia-Serbia in questa seconda fase a gironi importantissima. Ne parleremo fra pochissimo con Marco Ramondino, vice allenatore dell'Olimpia Milano e anche della Nazionale.

0: I Doobies Brothers con Long Train Running qui a Zona Cesarini, 21:36 minuti e 10 secondi in questo istante. Apriamo la nostra parentesi sul basket e sulle qualificazioni mondiali. Domani alle 20 Bosnia-Italia, lunedì Italia-Serbia in questa seconda fase a gironi. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Collegato con noi c'è Marco Ramondino, vice allenatore dell'Olimpia Milano e dell'Italia. Buonasera, benvenuto Ramondino, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, buonasera a tutti.
0: Allora, lei immagino sia già in Bosnia, no? Vi state preparando per questa sfida di domani alle 20, giusto?
1: Sì, assolutamente, siamo già a Tuzla.
0: Allora, partiamo intanto da ricordare un po' com'è andata la prima fase, importante, no? Perché poi ci si porta dietro in qualche modo i punti di questa fase. È stato un percorso importante, 5 vittorie e una sconfitta in questo girone D per l'Italia. Cosa rimane di questa prima fase della qualificazione mondiale?
1: Ma innanzitutto il fatto di, al di là dei risultati che sono stati molto buoni, perché ci permettono di entrare in questo secondo girone con una sola sconfitta e al secondo posto, essendo solo 3 le squadre che si qualificheranno poi al mondiale. Questa è sicuramente un ottimo risultato, anche se temporaneo ovviamente. Sicuramente l'altro aspetto molto molto importante è che queste 5 vittorie sono nate da gruppi molto diversi, perché le contingenze, infortuni, impegni delle squadre di club da ottobre in poi non ci hanno permesso da un lato di avere lo stesso roster con continuità, e quindi la bravura dei nostri giocatori di farsi trovare pronti, e quindi vittorie che sono nate con protagonisti diversi ogni volta.
0: Allora sì, di questo dobbiamo parlarne, poi torniamo magari su sicuramente una delle sfide più interessanti, quella con la Lituania, che è stata vinta dall'Italia con quel

0: Ma innanzitutto credo che questo sia un lavoro che non si fa di volta in volta, ma nasce proprio da un cambio di filosofia, che è quello di avere un pool, un gruppo di giocatori molto più ampio da tenere coinvolti sin da subito, cercando di farli sentire sempre importanti e di dare quante più opportunità possibili a quanti più giocatori possibili. E quindi non cercare appunto di ampliare la rosa, mi passi l'espressione
1: Certo.
0: un po' antica,
1: Beh, però
0: e
1: più
0: quindi di volta in
1: comprensibile,
0: volta
1: più comprensibile quantomeno.
0: farsi trovare quindi pronti quando le occasioni le necessitano. Quindi non è un interruttore da accendere di volta in volta, ma proprio una filosofia da interpretare, e questo è stato, credo, il grande contributo, al di là del lavoro in palestra che Coach Banchi e Gigi D'Atome stanno dando, quello di avere coinvolti giocatori anche di diverse generazioni, perché abbiamo sicuramente dei grandi campioni importanti, un po' più avanti negli anni, non vecchi assolutamente, ma Coach Banchi sin dai suoi primissimi giorni ha acceso i riflettori su diverse generazioni di giocatori, anche delle serie minori, e per i raduni abbiamo veramente potuto fare affidamento su gruppi molto, molto diversificati, molto, come dire, in apparenza disomogenei, ma quella è stata anche la nostra forza, perché abbiamo trovato risorse che altrimenti su cui non avremmo potuto contare, non nell'emergenza, perché non è il termine giusto, ma nelle contingenze che questo calendario impone non solo a noi, ma a tutte le squadre, perché ci sono le coppe, i campionati nazionali dei club, le coppe europee, infortuni, problematiche varie, e quindi ne stiamo, come dire, stiamo navigando abbastanza bene in questo scenario, che non è dei più lineari.
1: Senta, Ramondino, pensavo a, ne abbiamo parlato prima, avevo accennato a quella vittoria contro la Lituania, no? Quel parziale di 24-8 negli ultimi 5 minuti. Ecco, ha acceso un po' la lampadina della consapevolezza, secondo lei, nella squadra questa vittoria. Quanto è stata importante? Rilevante o semplicemente una partita da vincere che è finita nel modo giusto?
0: No, credo che la vittoria in sede del risultato sia importantissima, perché ci ha permesso di dare due vittorie di vantaggio, il 2-0 negli scontri diretti con la Lituania, e speriamo che questo risultato poi di poterlo far pesare adesso, andando avanti nelle qualificazioni. È chiaro che il risultato è stato bello, è stato gratificante, è stato esaltante per le modalità con le quali si è poi materializzato, però, come dire, da addetto ai lavori, da allenatore, la prestazione che la squadra ha fatto è stata veramente di altissimo livello, innanzitutto caratteriale e poi tecnico, perché non dobbiamo dimenticarci che la Lituania a luglio aveva un po' cercato di raggruppare i suoi giocatori più importanti, più esperti, insomma anche i giocatori NBA, quindi
1: Insomma, voleva vincerla a tutti i costi questa partita.
0: esatto, voleva restituirci il favore della partita di andata a Klaipeda. E quello che i nostri ragazzi, come diceva lei, col parziale hanno fatto negli ultimi 5 minuti, ma quello che hanno visto tutti è stato, come dire, delle grandi giocate dal punto di vista tecnico. Ma noi eravamo veramente sulle ginocchia, perché dal punto di vista fisico, è stato un impegno veramente duro. E dove questi nostri giocatori abbiano trovato le risorse fisiche e mentali per quel colpo di reni, com'è? È un po' un mistero, e quindi siamo tutti molto entusiasti e orgogliosi di quella prestazione e di quel risultato.
1: Proiettiamoci un po' sulla sfida.

0: sfida di domani. Che partita dobbiamo attenderci contro la Bosnia?
1: Allora, innanzitutto credo dobbiamo aspettarci un impatto sulla partita loro di grande forza, di grande aggressività. Credo che anche dalle dichiarazioni sia del coach che dei giocatori l'attenzione, l'enfasi, l'importanza per loro di vincere le partite in casa per colmare il gap con le squadre che attualmente sono nei primi tre posti sia stato, come dire, questo enfasi sia stata molto marcata da parte loro. La Bosnia è una squadra di grande taglia fisica in tutte le posizioni, ci aspettiamo di avere dei mismatch sfavorevoli dal punto di vista fisico in alcuni matchup, in alcuni confronti individuali, e dobbiamo essere bravi sia come organizzazione di squadra, però anche come attitudine individuale a volerli respingere, diciamo così, e cercare poi di imporre e sviluppare un po' il nostro gioco in velocità, perché abbiamo tanti giocatori, come dire, veloci come Niang, come Melli nei lunghi, ma anche negli esterni abbiamo giocatori creativi e veloci come Mannion, Thompson, spagnolo, ovviamente un grande campione come Fontecchio, quindi cercare di non subire la loro fisicità e di imporre un po' il nostro gioco un po' più rapido.
0: Ha citato la fisicità, l'ha ribadito varie volte, no? Stiamo parlando comunque di una delle problematiche, delle principali forse sofferenze, no, della nostra Italia con squadre dell'est, del nord Europa. La questione della fisicità è un tema centrale, diciamo. Sta cambiando qualcosa? Sta migliorando tutto ciò? Dipende anche magari dalle generazioni e quant'altro, però ci sono una serie di giocatori molto efficaci, ad esempio a rimbalzo, che stanno un po' riequilibrando questo. Vede questo cambiamento?
1: Sì. Ma noi non abbiamo una squadra, come dire, non adeguata. Abbiamo una squadra di taglia, di atletismo, abbiamo dei giocatori molto molto interessanti da quel punto di vista. Semplicemente la Bosnia è una squadra sovradimensionata anche per altri avversari, non solo per noi.
0: Certo.
1: Diciamo quasi sbilanciata da quel punto di vista. Noi abbiamo tutto per contrastarli. È chiaro che non è, ecco, non è matematica che con giocatori che si elidono a vicenda, ma dobbiamo essere bravi ad avere anche una proposta tecnica in campo per sviluppare il nostro gioco. Ecco, non sono 5 incontri di box, scusi l'espressione, ma è giocare duro, giocare con presenza fisica e mentale, ma anche dal punto di vista tecnico.
0: Le chiedo un po' anche, sono curioso un po' del dietro le quinte, no, di questa nazionale, del suo rapporto, del lavoro che fate con coach Banchi, insomma, come vi rapportate, ci racconti qualche cosa, anche un aneddoto del vostro metodo, del vostro lavoro.
1: Ma l'aneddoto è che coach Banchi è un grande lavoratore, quindi non so che se c'è un aneddoto, ma se non c'è il lavoro in campo c'è riunione con la squadra, e se non c'è riunione con la squadra c'è riunione con dello staff, e quindi diciamo che
0: non c'è tanto tempo libero,
1: è una full immersion. Poi per chi lo conosce, diciamo, non sto dicendo una novità, ma coach Banchi è una vera, come dire, enciclopedia, persona di grande cultura, non solo relativa al nostro sport ma in generale, quindi anche quei momenti in cui si abbassa un po' la guardia, da lui c'è tanto da imparare. Quindi personalmente cerco di avere sempre il livello di attenzione alto, in modo da rubare qua e là sempre qualche indicazione, qualche spunto, perché poi al di là del grande onore e privilegio di ricoprire questo ruolo e di essere in nazionale, c'è anche l'opportunità di rubare qualcosa da un grande allenatore.
0: Le faccio una domanda banale, però la devo fare, Ramondino. Ecco, è un'Italia che fatica, no, ai mondiali, ha sempre un po' faticato storicamente, mentre invece all'europeo è riuscita a dimostrare meglio le sue qualità. Cosa c'è dietro tutto ciò?
1: Io credo che innanzitutto c'è una, come dico, una nuova generazione di giocatori che, come diceva lei, dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico, sono sempre più dotati, più competitivi. E stiamo cercando di ampliare la base, il coach Banchi è un giocatore, è un coach che sta cercando di tenere coinvolti tutti i ragazzi che sono in America, che sono sempre di più i ragazzi delle serie minori. Sta cercando anche di essere un po' un riferimento anche per i coach delle nazionali giovanili, quindi sta veramente interpretando il ruolo del commissario tecnico a 360 gradi, ben sapendo che abbiamo dei risultati importanti da conseguire, quindi il coach ha veramente un obiettivo molto ambizioso, che è quello lì di avviare, favorire, alimentare un ricambio generazionale che prima o poi avverrà, ripeto, come ho detto prima, non perché ci sono giocatori vecchi, ma perché è fisiologico poi che qualcuno esca e qualcun altro debba entrare e allo stesso tempo ottenere i risultati che tutti quanti avremo piacere di, come dire, consegnare all'Italia e quindi partecipare al Mondiale.
0: Marco Ramondino, prima di salutarla le chiedo di un'esperienza passata a Tortona, ecco, immagino, sì, mi dica lei se sbaglio, insomma, è stata un'esperienza fondamentale, no, per la sua crescita come allenatore. Cosa si porta dietro di questa esperienza e anche quali sono, insomma, cosa utilizza, cosa ha recuperato da quell'esperienza in nazionale?
1: Ma allora, innanzitutto l'esperienza di Tortona oramai è di 3 o 4 anni fa e credo che per me sia il momento di darmi una mossa e cercare di fare, di fare altro e di fare di più, ecco, perché l'ultimo periodo non è che io, come dire, sia stato così efficace ed efficiente. In nazionale è poco replicabile quello che si è vissuto e si fa nei club, perché i tempi sono completamente diversi. Io ho avuto la fortuna di essere assistente, di essere stato formato da uno dei più grandi allenatori che abbiamo in Italia, che è Andrea Capobianco, e poi ho avuto quasi 15 anni da capo allenatore, tra 2 a 1 ho allenato la sperimentale, quindi cerco di portare questa esperienza ambivalente a Luca e poi di essere a disposizione per qualsiasi ruolo, perché quando poi ti chiama la nazionale non stai a pensare a che cosa ti fanno fare, ma ci vai e basta e cerchi di fare quello che serve per far funzionare la macchina, diciamo così.
0: Bene, grazie davvero a Marco Ramondino per essere stato con noi. A presto, l'appuntamento per le qualificazioni, la seconda fase delle qualificazioni mondiali di basket del 2027 maschili è domani alle 20 Bosnia-Italia, e poi lunedì altro appuntamento con Italia-Serbia. Grazie davvero e grazie e a presto, Ramondino.
1: Grazie a voi e buona serata a tutti, grazie.

Zucchero con Overdose d'amore qui a Zona Cesarini, 21, 55 minuti e 40 secondi. La notizia sicuramente che l'Atalanta ha passato il turno, qualificata quindi in conference, vittoria contro l'Apple di Tel Aviv nello stadio in campo neutro in Ungheria, vittoria maturata grazie al gol nel secondo tempo al 72esimo di Scamacca, subentrato pensate da appena un minuto a Krstovic, quindi un minuto di gioco e subito il gol decisivo per la squadra di Sarri, che quindi passa al girone unico di conference, un'altra italiana che parteciperà alle competizioni europee e ci fa piacere. E poi, a proposito di competizioni europee, c'è l'avversaria, la prossima avversaria dell'Italia di volley femminile all'europeo a Brno, che per gli ottavi di finale stavamo attendendo le ultime partite. Le azzurre hanno chiuso al primo posto il pool D e affronteranno la Bulgaria, la nazionale di coach Marcello Abbondanza, finita al quarto posto del pool B dopo la sconfitta proprio di questa sera per 3-0 contro la Repubblica Ceca. Bene, andiamo verso il GR delle 22, torniamo subito dopo, prima però ci ascoltiamo Zerb e Rita Ora con If It's Not Love.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Trump replica le minacce russe contro Londra. Mosca ha avvertito che potrebbe colpire obiettivi militari britannici anche fuori dall'Ucraina per l'uso da parte di Kiev delle armi fornite dal Regno Unito. Ma il presidente americano assicura che Putin non attaccherà territori NATO. Intanto il capo della CIA, Ratcliffe, volato martedì a Mosca, avrebbe esortato la Russia a trattare con Kiev per porre fine alla guerra. Corsa contro il tempo in Nepal e Tibet per cercare i dispersi dell'alluvione che ha provocato quasi 400 morti. Tra gli oltre 1.400 irreperibili ci sono anche tre italiani. La Farnesina ha inviato personale a Kathmandu e ora si teme una nuova piena. Un'altra diga naturale si è formata lungo il fiume Bote Koshi e potrebbe cedere, ma sentiamo la testimonianza del referente nel paese dell'associazione Friuli Mandi Nepal. Namaste.
3: Rajan, guida turistica e punto di riferimento dell'associazione Friuli Mandi Nepal Namaste, racconta così quello che è successo davanti ai suoi occhi, perché lui era lì, non lontano, dai luoghi più colpiti dal disastro.
4: Io ho visto tutto portare giù dal fiume, sono tre paesi, gente che non si trovano più, è stato un disastro grandissimo per Nepal.
3: E a seguire costantemente quello che accade anche Massimo Rossetto, il presidente dell'associazione che da 26 anni crea scuole e case famiglia in Nepal.
5: L'unica scuola che abbiamo nei paraggi dell'evento non ha subito nessun danno perché è relativamente distante dal greto del fiume.
3: Tutti i progetti della sua associazione possono continuare e i volontari torneranno in Nepal già a settembre.
5: Avrò delle difficoltà a raggiungere 5 nostre scuole che sono al di là della vallata.
3: Trieste, Ludovica Siani, GR1.
2: È morto all'Aia, 84 anni, Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco noto come il macellaio della Bosnia. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, anche per il massacro di Srebrenica nel 1995 con oltre 8.000 vittime. Il tribunale dell'ONU ha disposto un'inchiesta completa sulle circostanze della morte, mentre le autorità olandesi hanno avviato gli accertamenti previsti per i decessi in custodia. La cronaca ora con l'attentato a Sigfrido Ranucci. Dopo oltre 9 ore è terminato nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di 2 dei 4 esecutori. Pellegrino Davino e Antonio Passariello hanno avuto rapporti solo con Gomez Tavares. Il factotum del mandante Walter Lavito la riferiscono i legali, precisando che 2 arrestati hanno risposto a tutte le domande dei PM. Tavares, tuttora latitante, raggiunto in Africa dal TG1, conferma: conosco alcuni degli arrestati stati per l'attentato, poi aggiunge: tornerò in Italia per parlare con i magistrati. È indagato per omicidio l'uomo che avrebbe trovato morta Noemi in Pellizzeri, la 33enne rinvenuta impiccata nella sua casa a riposto nel Catanese.
6: Per lui Noemi Impellizzeri era un'amica. Il 49enne Toni Proietto nega ogni relazione sentimentale con la 34enne trovata impiccata domenica scorsa a riposto nell'abitazione dove la donna viveva da sola. La famiglia della vittima respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. L'uomo, ora indagato, rigetta qualsiasi ombra.
7: Mi ringraziavano che tutte le volte aiutavano Noemi. Dopo questa storia sono diventato un mostro.
6: Eppure perché Toni Proietto, sposato e padre di 2 figli, non ha dato subito l'allarme quando è rinvenuto, prima che nell'abitazione divampasse un incendio, il corpo senza vita di Noemi, che 24 ore prima gli avrebbe confidato il proposito di togliersi la vita? Il suo legale, Ivan Siragusa.
8: Nel momento in cui si vede un corpo, il primo pensiero dovrebbe essere quello di chiamare le autorità o i soccorsi o le forze dell'ordine. La motivazione qual è? Il timore della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
6: Duilio Calarco, GR1.
2: Aumenta il prezzo del caffè al bar, ma le abitudini degli italiani non cambiano. È accostato nel biellese c'è ancora un esercizio dove il prezzo è rimasto quello del passato. L'unica differenza è che è in euro e non in lire. E i clienti sono soddisfatti, come sentiamo nel servizio di Veronica Gatto.
9: È l'unico
0: Non ce n'è un altro.
3: Mentre il prezzo del caffè continua a salire, c'è un bar nel Biellese dove il tempo sembra essersi fermato. Accostato, una tazzina costa ancora 70 centesimi, praticamente come ai tempi delle lire. Prima dell'euro, infatti, una tazzina costava 1.500 lire. I titolari, Orlando e Rosina, hanno deciso di mantenere questo prezzo.
9: Noi siamo solo io e lui, mio marito, e quindi non abbiamo dipendenti. Ci possiamo permettere, tra virgolette, il lusso di farlo pagare meno il caffè. Fa piacere.
3: Molti clienti sono affezionati alla coppia e frequentano il locale da anni.
10: Venire qua è avere una coccola quotidiana.
11: Io lavoro e vivo tra Roma e Parigi. Faccio il ballerino e quindi sono sempre in viaggio. Quando si torna a casa, si torna qui a prendere il caffè.
12: Il caffè è buono. Ma no, ma poi sono loro che sono buoni.
2: La linea torna a zona Cesarini, prossimo GR alle 23.
13: Zona Cesarini.
14: Seconda parte di Zona Cesarini qui su Radio 1, Giacomo Prireschi al microfono con voi, sono le 22:06 minuti, la nostra squadra in regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica è arrivato Marco Mascina, redazione come sempre Tony Tisi. Principali notizie di questa serata insieme, di questo 27 agosto 2026 insieme, intanto che l'Atalanta, ne avevamo parlato prima dell'inizio del GR delle 22, ha passato il turno, quindi si è qualificata alla fase a girone unico della Conference battendo l'Hapoel Tel Aviv 1-0. Il gol di Scamacca al 73esimo è stato quello decisivo nel ritorno di questa gara. L'andata era finita 0-0, quindi 1-0 complessivo per la squadra di Sarri, che quindi si inserisce tra le squadre che parteciperanno a competizioni europee italiane in questa stagione. E poi dicevamo anche del percorso agli europei di volley femminili dell'Italia. In questo caso attendevamo la prossima avversaria delle azzurre agli ottavi di finale, sarà la Bulgaria, la squadra di coach Marcello Abbondanza, finita al quarto posto del pool B, sconfitta questa sera per 3-0 dalla Repubblica Ceca. Questo per quanto riguarda gli europei di volley femminile. Poi c'è una notizia di calciomercato che non ci riguarda direttamente, però si è parlato tanto dei portieri della Juventus. Ebbene, Dibu Martinez, che era stato corteggiato per mesi dalla Juventus, rimarrà in Premier League lontano dall'Aston Villa, ma passerà o meglio, non c'è l'ufficialità, ma è davvero a un passo dal trasferimento al Chelsea, accordo ormai definito. I Blues verseranno 7,5 milioni di sterline, si tratta di quasi 9 milioni di euro, nelle casse dei Villains per assicurarsi le prestazioni del numero uno della nazionale argentina. Per Martinez pronto un biennale con un'opzione da prolungare per un'altra stagione.

0: Tiziano Ferro con Stop Dimentica qui a Zona Cesarini, 22, 11 minuti e 40 secondi. Parliamo dei mondiali di mountain bike in Val di Sole, in corso in Trentino dal 26 al 30 agosto. Tra l'altro, ieri l'Italia d'oro nel team relay proprio a questi campionati, un titolo che è tornato in azzurro dopo 13 anni. Per parlare di questo, ci sono collegati con noi Mirko Celestino, CT della nazionale italiana, che saluto. Buonasera, Mirko, e grazie per essere qui con noi.
1: Buonasera, buonasera a voi, grazie.
0: E Fabio Sacco, direttore dell'organizzazione. Buonasera anche a lei, Sacco.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Mirko.
1: Allora, ciao, ciao.
0: Iniziamo subito, dopo i saluti, con il CT della Nazionale, con Mirko Celestino, intanto per parlare di questa vittoria dell'Italia, quest'oro che è tornato in azzurro dopo 13 anni. Ci racconti un po' le emozioni di questo successo?
1: Ma emozioni tantissime, una soddisfazione enorme, perché sono riuscito appunto con questa splendida squadra a portare di nuovo in Italia, come hai detto tu, dopo 13 anni, questo risultato importante, questa medaglia d'oro di squadra, che è quella che in tutti questi anni mi ha dato una soddisfazione enorme. Ecco, il team relay è la specialità, è la gara di tutta la settimana che mi entusiasma e mi soddisfa di più, appunto perché corrono tutti gli atleti di tutte le nostre categorie, quindi è proprio una vera vittoria di squadra. E io sono 10 anni che appunto sono CT e 10 anni che inseguo questo sogno, e sono riuscito ad avverarlo, e poi in Italia vale doppio, ecco, diciamo così.
0: Beh sì, tra l'altro, ecco, no, una vittoria appunto di gruppo, diceva Mirko, ma una vittoria di gruppo fatta di una squadra particolare, no? Perché è un mix tra ciclisti d'esperienza e giovani.
1: Sì, appunto, sono 6 atleti, sono schierati in modo assolutamente... preferenza appunto del commissario tecnico, quindi c'è chi fa partire ogni nazionale appunto mette giù la propria strategia, bisogna schierare un atleta per ogni categoria, quindi un elite uomo, un elite donna, di conseguenza un under di entrambi i 6, appunto le specialità, e i junior uomo e donna, ecco, quindi 6 atleti, e noi siamo partiti subito forti con gli atleti più esperti, siamo portati in vantaggio la squadra, e i ragazzi giovani sono veramente stato contentissimo perché hanno gestito la pressione e hanno anzi incrementato il nostro vantaggio, finendo primi con ben 51 secondi sulla Svizzera, che era la nazionale più temuta.
0: Poi ne parliamo di questi 51 secondi, perché sono anche un po' curioso a livello tecnico di capire come quanto valgono. Però prima volevo chiedere all'organizzatore, al direttore dell'organizzazione, a Fabio Sacco, di questa, come diceva Mirko Celestino, ancora più bella perché è arrivata in Italia, in Val di Sole, Valle Trentina, che è un po' una casa, no, di questi mondiali di mountain bike, perché ha già ospitato varie volte i campionati del mondo e anche le tappe di Coppa del Mondo, un po' riferimento per la community.
2: È stato un inizio davvero straordinario. Ieri, con la vittoria dell'Italia, non potevamo desiderare di meglio, di una settimana mondiale, dove cerchiamo di mettere un po' così sul palcoscenico del mondo la nostra offerta legata alla mountain bike, che è un'offerta sportiva ma un'offerta turistica che guarda al posizionare il nostro territorio come un territorio d'eccellenza, dove chiaramente gli agonisti, i professionisti, ma tutti coloro che amano questo sport e che lo praticano a diversi livelli possono venire a trovarci e trovare un territorio che è in grado di offrire appunto le diverse espressioni, i diversi colori della mountain bike. Ma permettetemi di dire che, così come quella dell'Italia è stata una vittoria di squadra, lo è anche l'organizzazione di un evento come questo, perché io vorrei anche così sfruttare questo spazio per ringraziare le tantissime persone che, non questa settimana ma per mesi, lavorano nell'organizzare un campionato del mondo, che è un evento straordinario, molto complesso. Io dico sempre che nella nostra valle ci sta anche un po' stretto, perché siamo comunque una valle alpina, una valle di montagna, gli spazi sono ricavati, ritagliati tra i nostri monti, che sono il palcoscenico, e per rendere possibile tutto questo ci vuole un gran lavoro di squadra, ci vuole la nostra organizzazione, il nostro ufficio, i nostri uomini sul campo e i 400 volontari senza i quali non sarebbe possibile organizzare un mondiale in Val di Sole.
0: Assolutamente. E tornando invece alla vittoria del team relay dell'Italia, mi fa piacere ricordare i nomi anche, no, degli atleti impegnati. Mi dica se sbaglio qualcosa, Mirko Celestino. Iuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pellizzotti e Valentina Corvi e Fabio Bassignana sono loro, no, che hanno riportato l'Italia sul tetto del mondo con 51 secondi dalla Svizzera d'argento. E quindi chiedo, questi 51 secondi cosa vogliono dire e che lavoro è stato fatto dalla squadra per avere questo vantaggio?
1: Ma sì, la formazione corretta e anche la sequenza. Bene. Stati schierati proprio in questa sequenza e sono stati importantissimi. È importantissimo il lavoro, come dicevo prima, degli atleti più esperti. Appunto, io uso questa strategia di far partire. Allora, è un po' un discorso anche di esperienza, no? Quando correvo su strada, che sapete tutti che io ho iniziato come ciclista su strada per poi passare. Sì. Bikers nella mia seconda vita da ciclista e mi è sempre stato detto che bisogna correre in testa, non bisogna inseguire in gara, quindi correre in testa, e così ho fatto la mia strategia in questi anni, appunto correndo avanti, quindi schierando i ragazzi più forti e facendo gestire nella parte di mezzo ai ragazzi più giovani, quindi avendo strada libera davanti. Vabbè, come dicevo prima, a Giorgia Pellizzotti, un Paolo Costa e hanno fatto veramente vedere che hanno già carattere a questa età. Sono stati molto importanti tutti e sei gli atleti, ma la differenza grossa l'hanno fatta le tre ragazze. Le tre ragazze non hanno sbagliato niente, sia Martina Berta che Valentina Corvi, sappiamo anche in Coppa del Mondo cosa i risultati importanti che sta facendo e la giovane Giorgia Pellizzotti. Ha chiuso Fabio Bassignana, l'under 23, che ha ancora incrementato fino a portarci, ecco, questi importantissimi 50 secondi, dove riesci anche a goderti come si deve, appunto, questa maglia, questo successo, perché diverse volte siamo arrivati secondi, terzi, come dicevo prima, in questi 10 anni abbiamo messo in bottino medaglie d'argento, medaglie di bronzo e alcune anche medaglie di cartone, come si dice, di legno, come si suol dire. Sì. E questa volta
0: finalmente
1: questa volta
0: no.
1: Abbiamo centrato il bersaglio.
0: Sì, allora Fabio Sacco, a proposito dell'organizzazione in generale, no? C'è anche una grande festa fuori pista, possiamo definirla così, no? Ci sono tanti altri eventi attorno anche a questo mondiale di mountain bike in Val di Sole.
2: Assolutamente sì, già oggi anche con lo short track si è vissuta un'atmosfera straordinaria, tantissimo pubblico, ne aspettiamo moltissimo nel fine settimana, di sabato e domenica, ma come dicevi giustamente, la festa, l'evento non finisce con le gare, già domani, che giornata in cui non si assegnano titoli ma ci sono le qualifiche della downhill, però alla sera abbiamo questo grande evento del 4X Pro Tour, del 4Cross, che è un circuito internazionale molto spettacolare, lo ospitiamo in notturna alle 21 e a seguire una serata di concerti, di musica live. E poi sabato, dopo la downhill, ancora una serata di musica, di festa nella venue di Daulasa, nella Daulasa Arena, la nostro village dei campionati del mondo. E in mezzo tanti altri eventi collaterali, c'è Bike Flip, che è un evento, una rappresentazione di spettacolo molto, molto, molto avvincente di trial con dei ragazzi davvero forti, e non voglio dimenticare di citare anche la nostra, i nostri mondiali non junior, ma la nostra gara dei più piccoli, la Val di Sole Cup, che si tiene appunto domani e che è una gara delle diverse categorie di bambini, dove arrivano davvero diverse centinaia di bambini dal Trentino nelle diverse categorie, appunto, di pratica, a partire dai più piccolini fino ai ragazzi, che ha anche un significato di far correre appunto chi sta iniziando nello scenario del mondiale, quindi con l'arco di arrivo del mondiale, col palco del mondiale per le premiazioni, fargli assaporare quell'atmosfera e lavorare sulla community, lavorare sul movimento, che per noi è estremamente importante, perché la mountain bike è sport, è agonismo, è turismo, ma è anche chiaramente comunità, e quindi in questo senso e il significato anche di organizzare questo evento collaterale.
0: Due domande in una per Mirko Celestino prima di salutarci, CT della Nazionale Italiana di Mountain Bike. Intanto la dedica bella a Chiara Teocchi, no? Atleta azzurra dopo questa vittoria, che sta recuperando da un grave infortunio, no? È stato un gesto, immagino, molto sentito da tutta la squadra. E poi il programma futuro nei prossimi giorni, cosa dobbiamo aspettarci dagli azzurri in Val di Sole?
1: Sì, è stata appunto bellissima la dedica di tutti i ragazzi, di noi, e è stata motivante l'incontro telefonico in video con Chiara, appunto ha fatto un saluto in un bocca al lupo tutta la squadra.
0: Come sta? Come sta al momento?
1: Ma dai, sta bene, infatti ci teneva tantissimo fare questa video call, e ci ha dato tanto morale. Sì, lei certo, logicamente è dispiaciuta, gli sarebbe piaciuto anche essere qua presente a vederci, però appunto non ha potuto, ma c'è stata vicina e questo l'abbiamo sentito. I ragazzi, gli ho detto: ragazzi, dobbiamo vincere a tutti i costi, dobbiamo partire anche con in testa questo desiderio di dedicarla a Chiara, quindi. E così è andata tutta la grande, sì, poi un'emozione enorme vedere anche i ragazzi all'arrivo sventolare la bandiera col suo nome, è stata una motivazione enorme, e infatti la ringrazio e ringrazio tutto anche lo staff, perché come diceva Fabio, una macchina organizzativa perfetta, sicuramente ci saranno i problemi dietro a un'organizzazione del genere, a organizzare tutti questi eventi, ma dal di fuori posso assicurare che sembra tutto perfetto, che è tutto perfetto, tantissima gente, questa è una grossa soddisfazione sicuramente per loro, già da ieri mai vista tanta gente così, già al mercoledì, e quindi si aspetta veramente ancora di più fino ad arrivare a domenica, un numero enorme di persone, e i nostri atleti riescono a dare sempre di più qui in Val di Sole, ma per il tifo, faccio un tifo speciale, e quindi Siamo pronti domenica per giocarci altre medaglie, ecco.
0: Bene, allora io vi ringrazio davvero, ricordo l'appuntamento, si continua fino al 30 agosto in Val di Sole per questi mondiali di mountain bike, insomma ci sono anche attesi tanti big, fra l'altro del ciclismo, tanti campioni come Mathieu Van Der Poel, Tom Pidcock, che parteciperanno poi al Cross Country Elite, uno dei momenti più seguiti di questa rassegna. Grazie davvero a Mirko Celestino, CT della Nazionale di Mountain Bike Italiana, e a Fabio Sacco, direttore dell'organizzazione. A presto. Grazie mille.
2: Grazie a voi. Grazie mille. Ciao.

0: Giant Rooks con Watershed qui a zona Cesarini, 22, 27 minuti e 40 secondi. Apriamo la nostra parentesi sull'atletica leggera parlando degli europei. Allora scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, perché collegato con noi c'è il pesista Leonardo Fabbri, che saluto. Ciao Leo, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, ciao, buonasera, grazie, grazie a voi.
0: Allora, siamo con Leo Fabbri intanto perché è arrivata questa ennesima vittoria, due volte campione europeo da Roma 2024 a Birmingham 2026, arrivavi, no? Insomma, a questa competizione continentale con i favori del caso, però poi ripetersi non è mai facile.
1: Sì, no, è stata una gara molto, molto sentita. E rispetto a Roma, insomma, non c'era il pubblico di casa che ha aiutato tanto a Roma, e rispetto a Roma sempre è stata una gara in un giorno solo, mattina qualificazione, finale la sera, invece a Roma era in due giorni, quindi molto difficile, però molto contento perché insomma portare a casa un altro titolo europeo è sempre, sempre molto bello.
0: Vinto due campionati europei, medaglie ai mondiali, argento a Budapest, bronzo a Tokyo, insomma una carriera importantissima, primatista italiano sia outdoor che indoor, ma in questa gara europea c'è stato anche il confronto diretto con il tuo compagno di squadra, no? Con Zane Veer. Raccontaci un po' di questo vostro rapporto, perché poi tra l'altro voi vi allenate anche insieme, no? Spesso e volentieri.
1: Sì, no, adesso sono 6 anni che ci alleniamo insieme e è molto bello insomma aver condiviso con lui un podio europeo. È stata la prima volta che arrivavamo insieme su un podio e quindi sono molto contento di quello, perché comunque appunto ci alleniamo insieme, stesso allenatore, sempre ci ha rinfacciato insomma, ogni volta che io andavo bene lui andava male, o quando lui andava bene io andavo male.
0: È vero, vi alternavate sempre, no?
1: sì.
0: Cos'è successo?
1: Quindi è stato bello, insomma.
0: Cos'è cambiato? Insomma, voi è un po' di anni, ora credo, sì, dal 2018 che sei, quando ti sei spostato a Vicenza, a Schio, insomma?
1: Sì, 2018.
0: 2018, con Paolo Dalsoglio, che è il vostro allenatore.
1: Con Paolo Dalsoglio, sì. Sì, lui è arrivato 2 anni dopo, però insomma è stato bello insomma per una volta cantare l'inno di Mameli insieme, è stato veramente speciale.
0: Senti, quanto è stato importante questo trasferimento a Schio per essere più vicini a Paolo Dalsoglio in generale? Tu che sei molto legato alla Toscana, no? Sei molto legato a Bagnaripoli, alla Fiorentina, poi dopo ne parleremo.
1: Sì, no, è stato all'inizio semplice, perché sapevo che fosse la cosa giusta per me. Io in quel momento volevo solo provare a diventare la versione migliore di me dal punto di vista atletico, e poi magari no, i primi anni appunto facile, poi si è iniziato a sentire un po', magari perché appunto mi piace vivere la quotidianità con la famiglia, mi piace vivere Firenze e la Fiorentina, faccio andare allo stadio, faccio fatica adesso, paradossalmente la vedo più in trasferta quando gioca tra Hellas, adesso magari Venezia quest'anno, però insomma
0: sei andato a Roma?
1: Sacrifici. Non sono andato a Roma perché ero in Polonia a gareggiare, meno male per come è andata.
0: Vero.
1: Però insomma dai, sono comunque fiducioso poi per la stagione.
0: Ecco, sì, a proposito di questo volevo un po' chiederti su cosa state lavorando col tuo allenatore in questo periodo, e raccontaci anche un po' la metodologia che utilizzate nelle giornate di allenamento.
1: Ma adesso abbiamo le ultime 2 gare, abbiamo la finale Diamond League fra 2 settimane e stiamo cercando di velocizzare un po' di più il gesto e stiamo lanciando molto il peso leggero in allenamento appunto per velocizzare. Lanciamo il 6 kg invece del 7 che usiamo in gara, appunto proprio per cercare molta velocità, che è l'unica cosa che manca. Adesso magari a fine stagione un po' di stanchezza, però comunque c'è tanta voglia di vincere un altro diamante da Diamond League. Andiamo alla finale tra una settimana, quindi sono gli ultimi sforzi.
0: Volevo anche un po' sapere da te com'è questo, quanto ti, sei un po' l'europeo, no? Che è sempre lì tra i big mondiali, no? Sei uno dei pochi che riesce a fare i conti con questa generazione di pesisti, no? Come Krauser ad esempio o Walsh. Ti chiedo un po' da quando insomma hai diciamo alzato l'asticella, migliorato il tuo livello, qual è stato l'approccio psicologico quando ti trovi di fronte a questi campioni che ormai praticamente sono lì con te?
1: Sì, no, come tutte le cose c'è stato bisogno di esperienza, poter sbagliare. Ho sbagliato tanto, insomma, tante gare, però sono state tutte sconfitte che sono servite da lezione. Insomma, per imparare, per crescere. Comunque tra tutti sono anche il più giovane nonostante i miei 29 anni.
0: Sì.
1: E quindi
0: sta aspettando che qualcuno vada in pensione a questo punto.
1: Sì. Ma dai, diciamo che un po' loro sono calati, quindi non li considero in pensione ancora, perché comunque Kovacs ha 37-38 anni, ha comunque fatto 22-50.
0: Sì.
1: Krauser magari adesso c'ha qualche problema col gomito, però nonostante tutto, insomma, adesso sono sicuro che tornerà poi per le Olimpiadi in casa e farà bene. Quindi dai, cerco di migliorare io più che pensare agli altri, perché è sempre bello, insomma, vincere facendo una bella prestazione piuttosto che fare... che sperare, insomma, che vadano male gli altri. Quindi mi sto concentrando molto su me stesso, sto cercando un po' di copiare da tutti questi grandi pesisti e basta.
0: E qual è il vostro rapporto in generale, no? Perché comunque siete alla fine una comunità piccola a livello mondiale, copiare sì durante le gare, ma hai modo anche di parlarci, insomma, di scambiare opinioni con loro? Che rapporto avete con
1: loro? Quello sì, alla fine guarda, col fatto che gareggiamo sempre tutti tutto l'anno e riusciamo a parlare abbastanza, magari durante l'anno appunto gareggiamo sempre insieme, il peso è l'unica gara praticamente dove ogni gara che facciamo ci sono sempre tutti i migliori.
0: Sì.
1: E quindi ci gareggi, ci fai gli allenamenti insieme quando sei in giro per le varie tappe ed è bello perché appunto poi condividi allenamenti, condividi magari vai a cena fuori, pranzo fuori insieme. E sono tutte cose belle perché appunto sono tra i più piccoli, sono cresciuto guardando tutti loro in televisione, Walsh, Kovacs, Krauser, ed è bello insomma farseli amici e supportarsi a vicenda in allenamento, supportarsi un po' meno in gara, magari in gara non siamo così tanto amici come poi lo siamo negli allenamenti o a cena, però comunque fa parte dell'essere professionista ed è bello, insomma, una cosa di cui ne vado tanto fiero, perché appunto li guardavo tutti in televisione ed è bello poi essere con loro a contendersi i titoli più importanti.
0: Dimmi se sbaglio, Leo, perché tu hai citato spesso il rigore di Roberto Baggio, quello sbagliato, no? Se non sbaglio, perché tu fai un grande lavoro di meditazione con un mental coach, sta continuando questo lavoro e quanto ti ha aiutato ad esempio nell'ultimo tuo successo al campionato europeo?
1: No, sì, alla fine è un lavoro che sto continuando a fare. E sì, l'Olimpiade in quel modo lì la vedo un po' come rigore di Baggio, appunto nel 94, e comunque era un'occasione molto alla portata, però comunque fa parte della vita, insomma, a volte non va come deve andare, ma comunque il sole sorge sempre. L'ho letto in tanti libri, mi piace tantissimo questa cosa. E c'è il 2028, un'altra grande occasione in America. I miei rivali più grandi sono americani, quindi comunque la vedo come una grande occasione. Se dovesse andare bene, se non dovesse andare, comunque fiero di me, del lavoro che sto facendo. E speriamo di no, insomma, perché ci credo tanto. Però dai, sono molto fiducioso anche per il 2028.
0: Leo, ti faccio, me l'ero tenuta lì in serbo questa domanda perché so che sarà un po' dolorosa, perché abbiamo parlato di successi e di vittorie, e però qui c'è una questione di calciomercato che affligge i tifosi della Fiorentina, l'addio di Ken, che ormai sembra cosa fatta. Ti chiedo che ne pensi tu, non, da qualche intervista che ho letto non sei mai stato d'accordo.
1: Sì, alla fine ora vabbè sembra ufficiale, quindi a quanto pare è così, e ho letto dovrebbe arrivare Zirkzee.
0: Sì, si parla di Zirkzee.
1: Sinceramente non mi è piaciuto molto il comportamento di Moise, poi leggo solo dall'esterno, è anche difficile poi parlare perché magari non si sa le dinamiche.
0: Certo.
1: Però non presentarsi agli allenamenti, arrivare in ritardo, cosa che comunque ha sempre fatto in questi 3 anni a Firenze. E penso che quando si guadagna queste cifre qua bisogna essere anche più rispettosi nei confronti della squadra, della città, dei giocatori, di tutti. E quindi meglio così, perché insomma calcio è uno sport di squadra e prime donne così è meglio non averle. È brutto da dire, però penso che insomma non vada a perderci la Fiorentina, soprattutto se prende un giocatore come Zirkzee. Speriamo faccia come l'ultimo anno a Bologna, che ha fatto molto bene. E niente, per il resto la squadra è fortissima, comunque anche Pellegrino penso sia molto forte.
0: Sì, sì.
1: E quindi vediamo, adesso sabato vado allo stadio, speriamo di vedere una bella partita.
0: Sì, anche perché è iniziato male questo campionato, ha iniziato male, tanti acquisti di calciomercato, però poi la prima è stata una brutta batosta, dai.
1: No, quello sì, però la prima sapevo che a Roma sarebbe stata difficile, non pensavo così difficile, comunque da vedere i risultati.

0: carità. Però 4-0 è un risultato brutto brutto, però il campionato è lungo e a Roma abbiamo sempre fatto fatica, e quindi dai, speriamo già col Frosinone di rimettere insomma in carreggiata la stagione, che se il campionato è lungo però senza coppe penso si possa puntare a un bel campionato.
1: Ma sì, siamo solo alla prima giornata, insomma c'è ancora tanto lavoro da fare per mister Fabio Grosso e per la sua squadra, tanto lavoro da fare anche per Leonardo Fabbri, un grande in bocca al lupo per l'ultima tappa di Diamond League ovviamente per te, e grazie davvero per essere stato con noi, a presto Leo.
0: Grazie, grazie mille, buona serata.

Mace con Salmo e Colapesce, Cattive abitudini qui a zona Cesarini. Siamo arrivati alle 22, 43 minuti e 25 secondi. Dobbiamo darvi nota di un incredibile risultato per quanto riguarda l'atletica: 400 ostacoli, nuovo record del mondo per il brasiliano Alisson dos Santos a Zurigo, allo stadio Letzigrund in Svizzera. Tra l'altro appena abbattuto quindi quel record del norvegese Warholm del 3 agosto 2021, che era riuscito a scendere sotto l'ancestrale muro dei 46 secondi, 45,94 ai giochi di Tokyo, crollato in maniera inattesa appunto per mano e per piedi di Alisson dos Santos, che ha vinto con un surreale 45,80, quindi davvero migliorando il precedente primato mondiale di addirittura 14 centesimi. Risultato, una notizia davvero incredibile. Ora continuiamo a parlare di atletica e ci trasferiamo a Taranto per raccontare

0: raccontarvi insieme al nostro Emanuele Granelli la sesta giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo.
1: Tutti i Giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
2: Se i giochi di Taranto ancora non hanno raggiunto il giro di boa dell'intero programma di gare, la delegazione azzurra ha già superato quota 100 medaglie. Altri 13 nella sesta giornata, con la seconda raffica di titoli dal nuoto pinnato, un podio di valore nel tiro a volo e lo splendido poker di ori del pugilato. Con un nome su tutti a prendersi la scena, Irma Testa, per il bronzo olimpico di Tokyo 2021, non poteva esserci ritorno migliore sul ring dopo due anni di stop e la delusione a 5 cerchi di Parigi. Battuta per split decision, la temibile francese Zidane nella finale dei pesi piuma 57 kg, un successo che vale più di una semplice medaglia.
3: Conta tanto, guarda, conta quanto i miei grandi risultati, perché questo è il primo risultato dopo il mio rientro. Sono stata ferma due anni, mi ero dedicata completamente all'insegnamento, insegnavo, avevo completamente appeso i guantoni. Ritornare, farlo con una medaglia d'oro, un evento importante, è il segno che posso ancora raggiungere grandi risultati. È stato un percorso veramente bello, sono stati dei mesi molto intensi, molto delicati e abbiamo sofferto tanto nella prima fase dell'anno e adesso stiamo raccogliendo i frutti del duro lavoro.
2: Parte da questa vittoria davanti al pubblico del Palasport di San Giorgio Ionico il lungo percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles. A Taranto però Irma Testa ha ritrovato medaglia e felicità, onorando il ruolo di portabandiera azzurra.
3: Non lo nego, in questi giorni pensavo, madonna che figura se la portabandiera esce fuori, non prende la medaglia, pensavo a ste cose, pensa se non prendo la medaglia, oppure pensa se penso il bronzo, che figura è, sono la portabandiera, invece no, ce l'ho fatta, sarebbe andata bene comunque in realtà, nessuno mi avrebbe puntato il dito, però portare una medaglia d'oro è un bel ringraziamento secondo me a un'Italia che ha creduto in me.
2: La campionessa indica la strada del gradino più alto del podio anche ai suoi compagni di squadra, che rispondono presente. Oro anche per Melissa Gemini nella categoria 75 kg, centrato l'obiettivo di migliorare il bronzo di 4 anni fa in Algeria.
4: Sono delle sensazioni ancora che non so spiegare, perché comunque vincere poi un torneo così importante, così prestigioso, che si presenta solo ogni 4 anni, portare a casa l'oro dopo tutto il sacrificio, tutto il sudore, per me è una vittoria indescrivibile. Io mi sento veramente ormai arrivata a un punto dove sono solida, dove ci sono e dove ho acquisito veramente tanta esperienza, per cui sapevo che l'oro aspettasse a me.
2: C'è festa anche per la box al maschile con Gabriele Guidi Rontani, netto il successo sullo spagnolo Martinez Bernard nella categoria 70 kg.
5: Sono contentissimo, primo oro di una competizione importante per me, non so che dire, sono emozionatissimo. La finale è stata una bella finale, era un avversario valido, ma ho saputo mantenere la calma anche pur avendo perso la prima ripresa. Ci ho messo tutto, me stesso, la voglia di vincere, e ci siamo portati a casa facendo il match perfetto.
2: A chiudere una giornata indimenticabile per i guantoni azzurri, Sarin Sharabi, senza storia alla finale 54 kg contro la marocchina Bertal.
6: Allora, per me è stato un torneo davvero duro, sono state tutte e tre battaglie molto intense dalla prima all'ultima e ho veramente scontrato degli avversari di grande livello, di livello mondiale, soprattutto anche loro olimpioniche. Sono contenta perché qui forse non ho brillato tanto di tecnica, ma ho capito di avere davvero tanta voglia di vincere, tanta cattiveria agonistica.
2: Un bronzo invece che sa di riscatto, quello della fossa olimpica del tiro a volo. Dopo le delusioni nel trap individuale, Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco voltano subito pagina e si aggiudicano il terzo posto nella prova a squadre miste. Una sintonia tra i due sempre più proficua.
7: Con Mauro abbiamo fatto un bel po' di gare insieme e quindi iniziamo anche a conoscerci un po', e poi soprattutto avendo fatto male tutti e due la gara di ieri, sicuramente avevamo una carica in più. Sono contenta di almeno di come è andata la qualifica, purtroppo la finale è molto difficile, questo nuovo format, perché abbiamo fatto qualche zero di troppo e non abbiamo più recuperato, però dai, è stata una bella cosa per vincere il bronzo.
8: Sicuramente la sintonia di squadra che ho creato con Silvana, che abbiamo saputo creare insieme, è un valore aggiunto. Sapere di avere in pedana con te una compagna formidabile che non si arrende mai e dà tutto quello che ha dentro, ti dà la carica per mettercela tutta come sempre, no? Quindi capita a volte anche di fare delle serie in cui c'è uno dei due che semmai sta soffrendo, vedi l'altro che cerca di mettercela tutta per cercare di alleggerire il carico, no? È una bella sintonia.

0: e sono contento di aver gareggiato con lei e di aver vinto un'altra medaglia insieme a lei.
1: In questi giochi sono state tante le medaglie vinte da atleti pugliesi che hanno potuto festeggiare nella propria regione, come Fabio Caponio ieri nel badminton, ma pochi possono vantare una medaglia nella propria città, come un Tarantino Doc, come Mauro De Filippis.
0: Per me è stata un'emozione fantastica tutta la partecipazione a questi giochi, dal primo momento, dalla lettura del giuramento, è qualcosa di veramente tanto emozionante. Ho fatto onore al mio paese sicuramente, ma anche alla mia città, Taranto, che amo e che mi piacerebbe vivere di più.
1: Il medagliere azzurro subisce una vertiginosa impennata nel tardo pomeriggio con la seconda e ultima giornata dedicata al nuoto pinnato, la Formula 1 degli sport acquatici che sogna una partecipazione ai giochi olimpici. Gli azzurri fanno man bassa di titoli e soddisfazioni, 4 ori e altrettanti argenti a medaglia su ben 8 finali su 9. Concede il bis Viola Amagoga nei 100 bipinne dopo il successo ieri nei 50. Oro anche per Lorenzo Caronno nei 200 metri superficie, con tanto di tempo record dei campionati.
2: Allora, che dire, questa gara è stata fantastica. Quando al 100, al 150 me l'ho visto davanti, tutto cuore, è stato veramente tutto cuore. Poi sentire le urla, il tifo sugli spalti è stato fantastico. Mi auguro che ci siano sempre più persone, mi auguro che tante persone si possano appassionare a questo sport, perché secondo me è fantastico.
1: Subito dopo gli argenti di Filippo Pavoni, secondo riconoscimento per lui, Giulia Bruni e Riccardo Porciani. Doppietta invece nei 400 metri bipinne, al secondo posto Laura Franchin, davanti a lei una velocissima Elettra Calanca.
3: La gara di oggi l'ho fatta col cuore, ho pensato a fare la mia gara e a entrare in acqua e godermi ogni singolo momento della competizione, ma devo dire che il momento più bello è stato cantare l'inno sul podio insieme alla mia compagna di squadra e sentire il tifo del pubblico sugli spalti.
1: L'ultima medaglia, ancora un oro, è della staffetta mista 4x50, composta da Filippo Pavoni, Giulia Bruni, Marco Orsi e Viola Magoga. Un trionfo che permette all'Italia di chiudere la sesta giornata in cifra tonda con 40 ori e 110 medaglie complessive.

E questa era Fagnan Cannibals con She Drives Me Crazy qui a Zona Cesarini, 22:55 minuti e 16 secondi, siamo quasi in chiusura, rullo di notizie di calciomercato. Intanto la situazione Frankessi Juventus, continua a trattare la Juventus per il ritorno in Italia proprio di Kessi. In mattinata abbiamo visto le immagini di un incontro tra i bianconeri e gli agenti del centrocampista ivoriano. La squadra di Spalletti sta procedendo con la trattativa, cercando di anticipare la Roma, che si è inserita nell'operazione e potrebbe chiudere anche senza aspettare ulteriori cessioni come quella di David. Questa sera ci dovrebbe essere un altro incontro, non sappiamo se è in corso o meno, per definire meglio l'accordo fra la Juventus e Frankessi. Poi Rafa Leao e il Milan, che con Leao, il portoghese, che non ha ancora deciso se andare al Galatasaray in Turchia, squadra che ha già l'accordo con il Milan, o all'Aston Villa in Premier. Però nel mentre si è allenato regolarmente questa mattinata a Milanello, anche se non sarà convocato per la sfida contro il Venezia. E domani Zona Cesarini proprio alle 20:40 inizierà per seguire insieme la Serie A e la Serie B, soprattutto Milan-Venezia di Serie A. Siamo in chiusura, quindi ringraziamo la nostra squadra con in regia Ombretta Conti, la parte tecnica Marco Mascia e Tommaso Margiotta, in redazione come sempre Tony Tisi. Un saluto e buona serata anche da Giacomo Prireschi. Finiamo in bellezza, chiudiamo in bellezza prima del GR delle 23 con gli Strokes, Last Night.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura un'ultima ora di cronaca. A Parma una donna di 45 anni è stata trovata morta in un appartamento alla periferia della città. Sul corpo segni di ferite da armi da taglio. È stata la madre a dare l'allarme. Indagano i carabinieri. Ora all'estero, con l'alluvione in Nepal, soccorritori al lavoro per trovare i sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango. 389 morti accertati e c'è il rischio di una nuova piena. C'è allarme infatti per un lago di sbarramento naturale che si è formato in Tibet. Migliaia i dispersi, tra loro risultano ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina, 3 italiani. Fonti dell'Unione Europea non ravvisano il rischio immediato di un attacco della Russia ai paesi NATO, ma da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri rinnova le minacce alla Gran Bretagna. Linea la corrispondente Liana Mistretta.
4: Il Cremlino nega di avere intenzione di attaccare i paesi NATO, smentendo così le notizie che arrivano dai media statunitensi. Dice che si tratta di una distorsione della realtà e che anzi è la Russia, dice Peskov, che subisce la politica aggressiva europea, mentre dal Ministero degli Esteri la portavoce Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev e dice: attaccheremo le strutture, le basi militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto il capo dell'intelligence russa ne conferma l'incontro con Ratcliffe e dice si è trattato di un incontro di routine. E intanto si è conclusa la missione diplomatica umanitaria del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, l'arcivescovo Gallagher, che proprio qui nella cattedrale cattolica di Mosca ha celebrato la sua messa. Costruire la pace, gettare ponti, favorire il dialogo, le sue parole nell'omelia. Nei giorni scorsi nell'incontro con Lavrov aveva detto: la guerra con l'Ucraina va fermata. Da Mosca, linea a voi.
3: Dagli Stati Uniti Trump minimizza le minacce russe e assicura che Putin non attaccherà un paese della NATO. Il presidente americano dice di aver avuto buone conversazioni con il leader russo e di non essere affatto preoccupato per possibili provocazioni di Mosca contro l'alleanza. Intanto firma un ordine esecutivo per ribattezzare il lago Ontario Lago America. Immediata la replica del premier canadese Carney al presidente americano: il lago Ontario si chiama così oggi e per sempre. Torniamo alla cronaca con l'inchiesta sulla morte per difterite della bimba di 4 anni non vaccinata. Dopo i genitori a cui è contestato l'omicidio colposo, sarebbero indagati i medici degli ospedali che hanno avuto in cura la bambina. Si tratta di un atto dovuto a garanzia dei sanitari coinvolti. Domani l'autopsia.
5: La buona notizia è che il secondo bimbo ricoverato a Palermo per difterite è stato dimesso. L'altro aspetto positivo è il costante aumento delle vaccinazioni. Solo in un giorno ne sono state registrate 2.000. Le note dolenti riguardano invece l'indagine epidemiologica sui circa 40 familiari e contatti stretti dei due bimbi contagiati. La piccola di 4 anni che non ce l'ha fatta e il cuginetto tornato oggi a casa. Alberto Firenze, direttore generale dell'azienda sanitaria di Palermo.
6: Molti si rifiutano di fare tamponi e noi possiamo fino a un certo punto intervenire. Non possiamo certo obbligare e chiediamo giornalmente, li convochiamo nei nostri poliambulatori, speriamo di incrementarli.
5: Un tampone a un parente molto stretto della piccola era stato effettuato in ospedale ed è risultato negativo. Tra gli altri praticamente nessuno si sarebbe quindi sottoposto al tampone. A rassicurare in parte c'è il fatto che i familiari più stretti erano stati vaccinati subito dopo la diagnosi di difterite sulla bimba. In 17 inoltre dovrebbero seguire la profilassi antibiotica, ma certo il muro tra la famiglia e le autorità sanitarie rappresenta un problema concreto e importante. Palermo, Agnese Ricata, GR1.
3: Un altro morto sul lavoro nel nostro paese, questa volta in Piemonte.
7: Tragedia nell'astigiano monastero Bormida, dove un cinquantenne è caduto in un vascone mentre lavorava alla raccolta dell'uva. L'uomo, di origini macedoni, è finito in un tino, un grande recipiente nel quale gli acini vengono triturati dalla coclea, una trivella sul fondo della struttura, prima di finire nei contenitori per la fermentazione. Si chiamava Angelov Alexander e abitava con la moglie nel vicino paese di Bistagno. Secondo le prime ricostruzioni nell'azienda agricola, in quel momento erano presenti solo in due, lui e il titolare, che ha subito chiamato i soccorsi, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. La comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima, il sindaco di Bistagno Roberto Vallegra.
0: Due bravissime persone, molto educate, ben integrate.
7: Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Rocca Verano, indaga la procura di Alessandria. Torino, Fabio De Ponte, GR1.
3: E in chiusura il calcio, l'Atalanta cede la fase campionato della Conference League. Apoel Tel Aviv sconfitto 1-0 nel ritorno delle qualificazioni giocati in Ungheria. In gol Scamacca al 72esimo. Champions League invece sorteggio del calendario sulla strada di Inter e Roma e Real Madrid del doppio ex Mourinho. Viaggio a Manchester sia per il Napoli sponda City sia per i giallorossi sponda United. I Red Devils affronteranno anche il Como, così come i campioni in carica del Paris Saint-Germain. Ed è tutto su Radio 1, ora c'è la musica, prossimo GR come sempre a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della notte i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Domani, venerdì 28 agosto, condizioni di generale stabilità al nord, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini e veloci temporali o rovesci sparsi. Tempo più soleggiato sul Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro il tempo si manterrà ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi e isolati addensamenti pomeridiani solo lungo la dorsale appenninica. Al sud, sulle due isole maggiori, sia le aree interne che i litorali godranno di un contesto ampiamente soleggiato. La ventilazione si manterrà debole, a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi meridionali su Liguria, Tirreno e bacini occidentali. Mari generalmente calmi o poco mossi. Fino a localmente mossi, il Mar Ligure e i canali delle isole a largo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso. Valori massimi tra 28 e 33 gradi al nord, fino a 34-39 nei centri urbani e nelle zone interne del centro, con picchi vicino ai 39 a Roma e nelle vallate toscane. E al sud tra i 36 e i 38 gradi, con valori intorno anche ai 40-42 nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

arrivati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1. Edizione della mezzanotte.
2: Alluvione in Nepal e Tibet, quasi 400 morti e oltre 1400 dispersi. Si cercano anche tre italiani, timori per una nuova piena. Trump, ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, poi ribattezza al lago America Lontario, ma il canadese Kearney replica, il nome non cambia. Morto Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, era all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Giorgia Meloni alla festa di affari italiani, restituire centralità al sud è una priorità, dalla zona economica speciale 60 miliardi al mezzogiorno. Attentato a Siegfried Ranucci, interrogati due dei presunti esecutori materiali. Non conosciamo né la vitola né il giornalista, fu Tavares a dirci di mettere la bomba. Agosto agli sgoccioli e il caldo estremo non molla. Bollino rosso per 9 città e punte sopra i 40 gradi in Puglia e nelle isole. Al nord temporali e temperature in calo. Ma questo mese ci regala ancora uno spettacolo nel cielo. Questa notte eclissi parziale di luna all'alba, il momento di massima visibilità. Musica, Ariete e Angelina Mango insieme per la prima volta. Esce Che bella vita, un brano sulla crescita e l'importanza di avere qualcuno su cui poter contare. Calcio Champions, sorteggiati gli abbinamenti, tante big sulla strada di Inter, Roma, Napoli e Como. In Conference l'Atalanta elimina l'Apoel e si qualifica. In studio Nicola Tedeschini, in apertura la devastante alluvione in Nepal e in Tibet. Il numero delle vittime accertate continua a crescere, attualmente sono 392 centinaia i dispersi. Tra loro tre cittadini italiani, attivata l'unità di crisi della Farnesina, proseguono le ricerche e le operazioni di soccorso.
3: Si cerca tra il fango e le rovine lasciate dalla furia della piena. In cielo si alzano anche droni per valutare i danni e cercare ancora possibili superstiti. Sono almeno 1400 le persone di cui si sono perse le tracce tra Nepal e Tibet. Il caos dopo l'alluvione rende difficili anche queste stime. Centinaia gli stranieri, irreperibili anche tre italiani che si trovavano nella zona. Mobilitati oltre 9000 uomini che però lavorano in condizioni proibitive. Decine di ponti sono stati spazzati via. Di oltre 40 chilometri di strade non resta più nulla. Gli aiuti arrivano in elicottero e il tempo che passa, prezioso per i soccorritori, porta con sé anche rischi. Si teme una seconda ondata di piena. Si sta formando un nuovo lago lungo il fiume straripato. La barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia aveva provocato la prima catastrofe e per affrontare un'emergenza che si annuncia di lungo periodo cominciano ad affluire i primi fondi sbloccati dall'ufficio per gli affari umanitari dell'ONU, 2 milioni di dollari. Gli Stati Uniti ne stanziano mezzo milione. 1 milione di euro arriva dall'Unione Europea, ma le necessità sono enormi. Davide Maggiore, GR1.
2: Le tensioni tra la Russia e l'Occidente, dopo la visita del direttore della CIA Radcliffe, Mosca alterna minacce all'indirizzo del Regno Unito a posizioni più caute. La corrispondente.
4: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Radcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella cattedrale cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati nella sua omelia ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher nell'incontro con Lavrov ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Anche il presidente degli Stati Uniti ha parlato nelle scorse ore delle minacce di possibili attacchi russi a paesi NATO, rassicurando gli alleati. Il corrispondente da New York.
0: Trump dice di non voler commentare la missione a sorpresa di martedì scorso del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca. Una visita quasi di routine, è la linea della Casa Bianca. Poi con i giornalisti il presidente americano aggiunge: ho avuto buone conversazioni con il presidente russo Putin, non attaccherà il territorio della NATO. Di fatto una risposta alle ricostruzioni dei media americani che continuano a circolare in queste ore, secondo cui il capo dei servizi segreti statunitensi avrebbe portato con sé un messaggio al Cremlino: non attaccare nessun paese NATO, questo è il senso, secondo il Wall Street Journal. L'agenzia di spionaggio statunitense ritiene, secondo lo stesso quotidiano, che Putin sia pronto a mettere alla prova la determinazione della NATO, magari con un attacco limitato nei prossimi anni ai paesi baltici. A spingerlo sarebbero la situazione non facile sul campo di battaglia in Ucraina e le difficoltà economiche interne. Secondo le fonti del New York Times, invece, Ratcliffe avrebbe condiviso con la controparte russa la valutazione della sua agenzia sullo stato della guerra contro Kiev, esortando Mosca a raggiungere un accordo prima che la situazione militare ed economica russa peggiori ulteriormente. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E Donald Trump continua a riscrivere la geografia nel pieno dello scontro commerciale con il Canada. Il presidente americano ha firmato un ordine per ribattezzare il lago Ontario come Lago America e dopo aver già cambiato il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America, Trump rilancia: ora forse toccherà gli oceani Atlantico e Pacifico. Immediata la replica del premier canadese Carney: si chiama Lago Ontario oggi e per sempre. Da Bruxelles anche fonti dell'Unione Europea hanno assicurato come non ci sia il rischio immediato di un attacco a paesi continentali e membri della NATO, mentre le azioni ibride e non proprio ibride continueranno a verificarsi. Rischi cibernetici con cui fa i conti anche il Regno Unito, dove in parallelo è iniziata un'opera di sensibilizzazione su possibili minacce convenzionali. L'inviata a Londra.
5: I dati di quasi 9 milioni di passeggeri sono stati sottratti in un attacco cibernetico ai sistemi informatici di 3 aeroporti britannici, London Stansted, Manchester, East Midlands. Molte delle informazioni, tra cui email e numeri di telefono, sono state rubate attraverso il wifi gratuito dei terminal. Lo fa sapere la società che gestisce gli scali, che assicura nessuna ripercussione su voli e sicurezza interna. La notizia arriva proprio mentre nel Regno Unito è alto l'allarme per possibili sabotaggi dall'esterno alle infrastrutture critiche del paese, tanto che secondo il Financial Times il governo laburista sta accelerando la revisione delle direttive per la protezione del paese in caso di aggressioni, in preparazione anche una campagna di informazioni ai cittadini su come affrontare un attacco cibernetico o militare, con tanto di prescrizioni pratiche come fare scorte di acqua, cibo e candele. Sullo sfondo le crescenti tensioni con la Russia, che ha minacciato conseguenze per Londra dopo il rinnovato sostegno del premier Burnham a Kiev e il suo ok alla produzione di missili Scalp su suolo ucraino. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
2: È morto all'Aia, 84 anni, Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco, noto come il macellaio della Bosnia. Malato da tempo, era ricoverato nell'ospedale del carcere dell'ONU.
6: For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
2: Era il 2017, il tribunale dell'Aia condannava Mladic all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità sul generale serbo-bosniaco, soprattutto l'ombra di Srebrenica, il massacro del 1995 in cui le sue truppe uccisero circa 8.000 uomini e ragazzi. Almeno 69 persone sono morte negli incendi che stanno devastando il nord dell'Algeria. Decine di roghi alimentati dal caldo estremo sono divampati dalla serata di lunedì in Kabilia, regione montuosa del nord del paese. Il presidente algerino Tebboune ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Macron ha annunciato l'invio di 2 aerei antincendio Canadair e di un aereo di comando per contribuire a domare gli incendi. Video messaggio di Giorgia Meloni alla kermesse organizzata dal sito Affari Italiani a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi. La premier è tornata in particolare a sottolineare l'importanza della zona economica speciale per il sud. L'inviato.
7: Il nostro obiettivo rimane lo stesso, rendere l'Italia più forte, più coesa e più competitiva. Giorgia Meloni sceglie l'apertura della piazza dibattito di Ceglie Messapica per sottolineare in un video messaggio alle kermesse pugliese l'importanza attribuita dall'esecutivo allo sviluppo economico del Sud. Una crescita testimoniata, alle parole della Premier, dai risultati conseguiti proprio grazie all'introduzione nel 2024 della cosiddetta zona economica speciale unica per il Mezzogiorno.
8: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale.
7: A restituire centralità al Sud ed esportare questo modello vincente anche al resto del paese resta dunque una delle priorità portate avanti dall'esecutivo, dice la Presidente del Consiglio, con l'obiettivo, sottolinea, di consentire al paese in tempi di forti difficoltà a causa delle crisi globali di riuscire a vincere le sfide di questo tempo. La Ceglie Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
2: Sempre alla kermesse pugliese il confronto è soprattutto sui temi economici. I partiti ribadiscono le loro posizioni su caro carburanti ed extra profitti.
9: Il governo sta affrontando il problema in maniera strutturale, lo ribadisce il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso, sempre dal partito della Premier, Antonella Sberna, sull'ultima proroga del governo contro il caro energia.
10: Una risposta importante per i cittadini italiani. L'Italia ha chiesto fortemente all'Europa una serie di impegni sulla questione energia, li ha ottenuti, ha portato con sé i paesi europei.
9: E anche il vice premier Antonio Tajani ha assicurato che l'esecutivo continuerà a lavorare per mitigare il caro carburanti senza tasse o scorciatoie stataliste, su cui insiste invece ospite alla kermesse di Affari Italiani l'altro vice premier Matteo Salvini. Non capisco perché non si possano fare, dice, il riferimento alla tassazione degli extra profitti, tassazione su cui insistono anche le opposizioni. Per i 5 Stelle non ci sono dubbi, bisogna mettere un'imposta ai gruppi che hanno fatto profitti enormi grazie alla crisi energetica. Per il PD Antonio Misiani:
11: è l'ennesimo pannicello caldo a scadenza. Noi crediamo che siano necessari interventi più robusti e più ampi.
9: Con questo governo, insiste il Verde Bonelli, in Italia abbiamo l'energia più cara d'Europa. Abbassare le accise sulla benzina e alzarle su sigarette e gioco d'azzardo. La ricetta di Carlo Calenda, Azione, Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Storica inversione di tendenza, il quotidiano britannico Financial Times incorona l'Italia per la sua affidabilità, mentre la Francia diventa il nuovo osservato speciale in Europa.
12: L'Italia sorpassa la Francia ed è ormai il fiore all'occhiello dei mercati obbligazionari del G7. Secondo il Financial Times, infatti, i grandi investitori starebbero spostando i capitali dai titoli francesi verso quelli italiani. Per gran parte dell'estate, segnala la testata britannica, il rendimento del BTP decennale è rimasto sotto quello francese, segnale che gli operatori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il quotidiano della City, la Francia sta in pratica sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo. Un risultato dovuto alla forte disciplina fiscale e alla stabilità politica di Roma. Il deficit italiano, ricorda, è sceso dall'8% del PIL nel 2022, anno dell'insediamento del governo, a poco più del 3% lo scorso anno. Il rapporto debito-PIL italiano è sceso dal 154% del 2020 al 139%. Quest'anno, mentre quello francese è salito dal 114 al 117%. Gelsomina Testa, GR1.
2: Fine settimana da bollino rosso per il controesodo di fine agosto. Da oggi a domenica previsti 25 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade gestite da ANAS. Il rientro dalle vacanze rischia di pesare in modo significativo sul portafoglio degli automobilisti italiani. Il Codacons ha stimato una maggior spesa di 430 milioni di euro per i carburanti. Un pieno di benzina costerà 16 euro in più, 25,6 euro in più per il gasolio. In arrivo tra settembre e dicembre anche aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. Rai Radio 1 a mezzanotte e 13 minuti, la cronaca con l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Ascoltati dal magistrato per quasi 10 ore, due dei quattro arrestati con l'accusa di aver piazzato l'ordigno sotto casa del giornalista nel carcere romano di Rebibbia hanno risposto a tutte le domande, hanno detto i loro avvocati.
13: La verità di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, riferita dai loro difensori.
14: Il mandato è quello della prima ordinanza. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
15: Ranucci è la persona offesa.
13: Non conoscevamo né Ranucci né la Vitola. Dietro le sbarre di Rebibbia, due dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report decidono di chiarire la propria posizione davanti al magistrato. Lo fanno dopo che la Vitola ha confessato di essere il mandante e di aver richiesto di esplodere colpi di pistola contro l'abitazione dell'amico giornalista. Gomez Tavares, il suo factotum camerunense, ci ha chiesto di piazzare la bomba, doveva essere una farsa, non far del male a nessuno. Ancora gli avvocati.
16: Valuteremo il deposito di un'istanza di attenuazione della misura cautelare.
13: La versione del mio assistito non è smentita, sottolinea il legale di La Vitola. Intanto Tavares, raggiunto in Africa dal TG1, ribadisce: tornerò in Italia per parlare coi magistrati, se volessi scappare andrei in Russia. Poi all'ex editore ed amico.
17: Ognuno è responsabile di quello che dici. Fate forza e esci dalla galera.
13: Elena Baiocco, GR1.
2: Indagini dei carabinieri in corso a Parma, dove una donna di 45 anni è stata ritrovata senza vita dentro casa sua, sul corpo segni di arma da taglio. A dare l'allarme era stata la madre, al momento nessuna ipotesi è esclusa. Si sono svolti i funerali di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata impiccata in casa domenica scorsa, indagato per omicidio l'uomo che ha trovato il cadavere, era solo un'amica, assicura l'uomo.
18: Si proclama innocente Tony Proietto. È stato lui a ritrovare l'amica Noemi Impellizzeri impiccata in casa domenica scorsa. Lei gli ha detto che si voleva suicidare, sostiene, aggiungendo di provare rimorso per non averla presa sul serio. La famiglia respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. Proietto nega tutto.
19: Dopo questa storia sono diventato un mostro.
18: Ma perché dunque Tony Proietto, sposato e padre di due figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando ha rinvenuto il corpo e avrebbe invece telefonato a tutti i parenti senza ottenere risposta? Il suo legale, Ivan Siragusa, al microfono di Duilio Calarco.
20: La motivazione qual è? Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
18: Dichiarazioni poco credibili per la procura catanese che lo indaga. Dall'autopsia non ci sono al momento indicazioni univoche. Gli inquirenti hanno sequestrato il telefonino dell'uomo che ha chiesto che si facciano tutti gli accertamenti necessari. Ieri pomeriggio il funerale nella Basilica di San Pietro ha riposto. Noemi lascia tre figli. Claudio Vigolo, GR1.
2: È tornato a camminare Nicola Maggiotto, il ragazzo di 21 anni rimasto gravemente ferito in un'aggressione all'uscita di un locale di Barcellona la sera del 12 agosto. Le sue condizioni di salute dunque migliorano, anche se, riferisce il legale che assiste la famiglia, i suoi ricordi sono ancora confusi. Dopo l'accordo raggiunto dal colosso tech Meta nel processo a suo carico negli Stati Uniti per tutelare i giovanissimi sulle piattaforme Facebook e Instagram, in arrivo importanti cambiamenti.
21: Non solo tetto di utilizzo, controlli, blocchi notturni e diminuzione delle notifiche. Le novità a tutela dei minori che saranno introdotte su Facebook e Instagram, per ora solo negli Stati Uniti, riguardano anche i contenuti. Gli adolescenti sui loro account non visualizzeranno il numero dei mi piace ai loro post e non potranno usare filtri per ritoccare la propria immagine. L'obiettivo è contrastare la frenesia da like e la ricerca di un'idea di bellezza social che simula gli effetti della chirurgia estetica. Ma non tutti sono d'accordo. Lo psicologo Matteo Lancini mette in guardia dall'effetto boomerang delle restrizioni.
22: Sperimentare anche dei filtri sulla propria immagine, delle modifiche col corpo virtuale, può in alcuni casi ridurre invece la spinta di alcuni ragazzi a voler intervenire realmente sul corpo. Si chiamano processi di simbolizzazione.
21: Centrali restano l'educazione e l'esempio degli adulti.
22: Non ho capito perché farebbe bene ai ragazzi non avere i like, mentre noi ci costruiamo un successo planetario in ogni campo. Gli adulti continuano a proporre modelli contrari a quelli che poi vorrebbero proporre ai propri figli.
21: Daniele Morgera, GR1.
2: Ancora una giornata di caldo estremo sull'Italia, soprattutto al sud, 9 le città da bollino rosso, temperature oltre i 40 gradi sulla Puglia e sulle due isole maggiori. Al nord, previsti invece temporali sui rilievi, accompagnati da un lieve calo termico. Situazione che si protrarrà nel fine settimana, come conferma il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
23: Abbiamo ancora dell'instabilità sulle zone montuose dell'Arcappino centrale. L'Italia è divisa un po' in due, col nord dove le temperature sono comunque al di sotto dei 36 gradi, soprattutto in Pianura Padana si raggiungerà questo valore, mentre supereremo i 40 e toccheremo punti 44 gradi sia sabato che domenica in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale.
2: Dopo l'eclissi di sole del 12 agosto e lo sciame delle Perseidi, il cielo ci regalerà tra poche ore una spettacolare eclissi di luna. Inizierà alle 3:23, ma il clou sarà all'alba, come ci spiega l'esperto.
0: L'eclissi di luna richiede che il sole, la terra e la luna siano tra loro perfettamente allineati. Il nostro satellite, che realizzando questo allineamento perfetto, si insinua nell'ombra della terra generando l'eclissi.
1: Gianluca Masi, astrofisico Virtual Telescope Project, spiega come nasce lo spettacolare fenomeno a cui assisteremo tra poche ore. Un'eclissi di luna parziale, ma non per questo meno affascinante.
0: La luna sarà quasi interamente ricoperta dall'ombra terrestre, mancherà pochissimo la totalità, e questo permetterà di ammirare anche quella elegante tonalità bronzea che è la firma cromatica delle eclissi lunari.
1: Comincerà alle 3:23, quando si inizierà ad apprezzarla?
0: I momenti più affascinanti intorno alle 4:30, quando la luna inizierà ad entrare nel cono d'ombra terrestre, raggiungendo il momento culmine alle 6:12, quando ormai il satellite sarà molto basso a ovest e si sarà accesa la luce del crepuscolo. Ecco, questo è il limite, ma allo stesso tempo è un ingrediente di fascino che suggerisce di non perdere l'occasione.
1: Eleonora Belviso, GR1.
2: È appena uscito l'ultimo romanzo di Felicia Kingsley, il titolo è First Lady per caso ed è ambientato a Washington. Da settembre gli incontri con i lettori, la nostra intervista.
3: La sua commedia romantica entra per la prima volta in un contesto politico. Perché questa scelta?
4: Mi piace cambiare ambito di romanzo in romanzo. Ho avuto l'ambito giornalistico, l'ambito della cucina, l'ambito dell'editoria. Stavolta politica.
3: Se il libro diventasse un film, quali attori le piacerebbero per i protagonisti? Quali volti?
4: Parliamo proprio di un fantacast. Vedrei Bill Skarsgård come Nate, mentre Madeleine Pesch la vedo bene per il ruolo di Nicole.
3: Ci sono altri romanzi diventati, uno un film e un altro sta diventando una serie TV.
4: Sì, sì, sì, dopo Non è un paese per single, in appunto formato film, adesso sta entrando in produzione la serie TV tratta da Due cuori in affitto.
3: Anche in questo romanzo c'è la sua playlist. Sceglie un brano per i lettori?
4: Proprio il primo, National Anthem di Lana Del Rey. So put on
3: mascara and your party dress. Francesca Cosentino, GR1.
2: Claudio Baglioni lascia la SIAE e dal 2027 passerà a Sound Reef, la società indipendente per la gestione dei diritti d'autore nel settore musicale. Proseguo la mia strada con Sound Reef nel segno di un ulteriore sviluppo del mio repertorio e la realizzazione di progetti futuri, ha commentato l'artista. Passaggio condiviso negli anni da Laura Pausini, Giovanni Allevi, Gigi D'Alessio, Federica Abbate, Ipù, Enrico Ruggeri e Gali. E parliamo ancora di musica con il duetto tra due giovani protagoniste della scena italiana. Perché ho bisogno di te, come zucchero. Quella che stiamo ascoltando è Che bella vita, il nuovo singolo di Ariete che esce oggi e che segna anche la prima collaborazione con Angelina Mango. È una canzone che parla di crescita, ha scritto Ariete, di quanto sia importante saper sorridere e riconoscere che le giornate storte possono capitare. L'importante è non lasciarsi abbattere e sapere di poter contare su qualcuno. Ariete tornerà in tour nei club e nei teatri italiani a novembre e dicembre. Che bella vita. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Stefano Catini e Francesco Paradisi. Ora c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di una buona nottata.
24: GR1 Sport.
25: Studio Giuseppe Bisanti.
26: Sì, lo sorteggio di Champions League in apertura dall'urna di Monte Carlo sono uscite le rivali delle quattro squadre italiane. Lo scopriamo con il prossimo servizio.
5: Il cammino Champions, disegnato dai sorteggi, sorride più a Inter e Napoli che Roma e Como, quantomeno all'apparenza. I campioni d'Italia, oltre a Real e Liverpool, troveranno infatti una strada non irresistibile. Se si esclude infatti la trasferta di Dortmund col Borussia, ci saranno poi il Bruges dell'ex Sommer, lo Shakhtar, il Feyenoord, lo Stoccarda e lo Slovan Bratislava. Così pure il Napoli. Le big saranno City a Manchester e Arsenal in casa, ma poi anche qui Bruges, il Porto di Farioli, Villarreal, il Bodo Glimt, ma a Napoli, e fa tutta la differenza del mondo, lo abbiamo scoperto in questi anni, e ancora i due debuttanti, i norvegesi del Viking e gli azzeri del Sabah. Per la Roma sulla carta invece cammino più complicato, i campioni in carica del PSG a Parigi e il Real Madrid in casa, ma anche United, Sporting Lisbona, il Fenerbahce di Lukaku, il Lille, l'AEK Atene e lo Slovan Bratislava. Per il Como infine le big sono anche qui Paris Saint Germain e Barcellona, poi seguono Betis, United di nuovo, Lipsia, Feyenoord, Lens e AEK. Il calendario nell'ordine preciso verrà comunicato entro sabato. C'è da dire poi che l'urna di Monte Carlo si diverte a tracciare itinerari particolari, disegnare ritorni, combinare incroci suggestivi. Prendete il Real Madrid, torna Mourinho e subito incrocerà sia Inter che Roma, le sue ex squadre italiane, oppure il Como che nel suo cammino da esordiente riporterà il suo Fabregas al Camp Nou. L'urna è così, finta buona, la pensi indifferente, ma non lo è affatto. Manuel Codignoni, GR1.
26: Lo abbiamo ascoltato, per il calendario bisognerà attendere sabato, quando l'UEFA avrà anche il quadro di Europa League e Conference League. Oggi Juventus e Milan conosceranno il nome delle avversarie, come anche l'Atalanta che si è qualificata per la Conference League. Sul campo neutro di Miskolc in Ungheria, i neroblu hanno battuto 1-0 l'Apoel di Tel Aviv con una gol di Gianluca Scamacca un minuto dopo il suo ingresso in campo a 20 minuti dal 90esimo. L'Atalanta ha così rimediato lo 0-0 di una settimana fa, soffrendo con gli israeliani che nel finale hanno preso un palo pieno. A proposito di UEFA, è sempre più evidente lo scontro con il presidente della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA sta valutando una denuncia penale contro i vertici FIFA per il progetto, poi ritirato, di vendere quote dei mondiali a investitori privati. Una condotta criminale, secondo l'UEFA, per dare vantaggi economici e politici a Gianni Infantino. L'ente europeo ha comunque ritirato il boicottaggio contro le competizioni FIFA, ma altre due federazioni, Turchia e San Marino, hanno ritirato l'appoggio al presidente della FIFA, che invece ottiene quello dell'Arabia Saudita, paese che ospiterà i mondiali 2034. Calcio mercato, Moise Kean ad un passo dalla Como, ma manca ancora l'ufficialità. L'attaccante non prende in considerazione altre destinazioni. Miretti passa al Besiktas e sarà allenato da Vincenzo Italiano. Leao non convocato per l'anticipo della seconda giornata di A, stasera Milan-Venezia. Il portoghese è conteso da Aston Villa e Galatasaray. Adesso i giochi del Mediterraneo, solita pioggia di medaglie per gli azzurri, ma con una significativa in particolare, un grande ritorno, il servizio.
6: Cifra tonda di ori 40 e di medaglie totali 110 quando ancora deve concludersi la prima metà del programma dei giochi. La sesta giornata ne regala altri 13 e ben 8 sono del metallo più prezioso. Arrivano dalla vasca con il nuoto pinnato, la disciplina novità di questa edizione ha contribuito non poco al medagliere azzurro con 16 podi nel giro di 48 ore. E dal ring del Palasport di San Giorgio Ionico, poker di ori per la box con un nome su tutti a prendersi la scena. La portabandiera Irma Testa al ritorno al successo dopo due anni di storia e la delusione a 5 cerchi di Parigi, il giusto viatico per Los Angeles 2028. L'unico bronzo di giornata è opera del tiro a volo, specialità trap fossa olimpica nella prova squadre miste con Silvana Maria Stanco, già argento olimpico a Parigi, e un tarantino doc come Mauro De Filippis. E in mattinata il bottino può crescere ancora con le finali di tiro con l'arco. Emanuele Granelli, GR1.
26: E chiudiamo con l'atletica leggera e con due record del mondo registrati alla meeting di Zurigo, entrambi negli ostacoli. Il brasiliano Alisson dos Santos nel 400 con il tempo di 45.80 e la statunitense Masai Russell nel 100 tempo 12.09. Adesso sono mezzanotte, 27 minuti e 30 secondi. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona notte.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
8: Ritrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 27, apriamo in A13 in Emilia Romagna, dove è stato chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova per un camion che aveva preso fuoco. Chi viaggia verso Padova deve uscire da Altedo e può rientrare a Ferrara Sud percorrendo la statale 64 Porrettana. In alternativa si consiglia l'uscita anticipata a Bologna Interporto. Ancora in A13 tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, ma in direzione Bologna, segnalato un altro incidente che vede coinvolto un camion. Andiamo in A14 in Abruzzo tra Lanciano e Ortona in direzione Pescara, prudenza alla guida per una perdita di carico. Ci spostiamo in A24 Roma Teramo, si segnala un incidente allo svincolo di Tivoli in uscita per chi proviene da Roma. Infine chiudiamo sulla tangenziale di Napoli tra lo svincolo Italia 90 e Fuori Grotta in direzione della diramazione di Capodichino, presente un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
14: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
24: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. L'alluvione in Nepal, almeno 392 le vittime, quasi 1500 i dispersi, mentre continua senza sosta il lavoro dei soccorritori per trovare sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango. Intanto incombe anche il rischio di una nuova piena. C'è allarme infatti per un lago di sbarramento naturale che si è formato in Tibet.

tra chi risulta irreperibile, secondo quanto reso noto dalla Farnesina, ci sono 3 italiani: Marco Ratto, orefice cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Trump: ho parlato con Putin, non attaccherà un paese della NATO. Così il presidente americano minimizza le minacce del Cremlino al Regno Unito e alla Francia, poi ridimensionate dalla stessa Russia. Intanto un'indiscrezione del Wall Street Journal rivela che Mosca considera gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran. È morto all'Aia, 84 anni, Ratko Mladic, l'ex generale serbo bosniaco noto come il macellaio, stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, tra cui il massacro di Srebrenica del 1995 con oltre 8.000 vittime. Il tribunale dell'ONU ha disposto un'inchiesta completa sulle circostanze della morte, mentre le autorità olandesi hanno avviato gli accertamenti previsti per i decessi in custodia. Fine settimana da bollino rosso in Italia per il controesodo di fine agosto. Da oggi a domenica previsti 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade, un rientro dalle vacanze che rischia di pesare sul portafoglio degli automobilisti italiani. Il Codacons ha stimato una maggior spesa di 430 milioni di euro per i carburanti. Un pieno di benzina costerà 16 euro in più, oltre 25 in più quello per il gasolio, e in arrivo tra settembre e dicembre anche aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. È giallo a Parma, dove una donna di 45 anni è stata trovata morta in casa sua con ferite da coltello. È stata la madre a dare l'allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Non si esclude nessuna ipotesi a partire dall'omicidio. Il caso Ranucci: 2 dei 4 arrestati come esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, interrogati dai PM, hanno ribadito di non conoscere né Walter Lavitola né il conduttore di Report. Abbiamo avuto rapporti solo con Gomes Tavares, hanno dichiarato, spiegando che è stato lui, il factotum di Lavitola, a dire loro di mettere la bomba. Tavares, tuttora latitante, raggiunto in Africa dal TG1, conferma: conosco alcuni degli arrestati per l'attentato. Poi aggiunge: tornerò in Italia per parlare con i magistrati. Sport, calcio: stasera l'anticipo della seconda giornata di Serie A, Milan-Venezia. Champions League: sorteggiato il calendario sulla strada di Inter, Roma e Real Madrid dell'ex Mourinho. Viaggio a Manchester sia per il Napoli sponda City sia per i giallorossi sponda United. I Red Devils affronteranno anche il Como, così come i campioni in carica del Paris Saint-Germain, che sfideranno anche la Roma. Oggi alle 13 sorteggi per Europa League, che vede gareggiare Milan e Juventus, e Conference League, cui partecipa l'Atalanta, qualificatasi dopo aver battuto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nei preliminari. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'alluvione in Nepal, soccorritori al lavoro per trovare sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango. 392 le vittime accertate e quasi 1500 dispersi, tra cui 3 italiani, secondo quanto riferito dalla Farnesina, che ha inviato del personale specializzato a Kathmandu. Rientrati in Italia 4 connazionali. Adesso c'è il rischio di una nuova piena per un lago di sbarramento naturale che si è formato in Tibet. Le tensioni tra la Russia e l'Occidente dopo la visita del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca alterna minacce all'indirizzo del Regno Unito e posizioni più caute, mentre Trump minimizza le intimidazioni russe e assicura che il Cremlino non attaccherà un paese della NATO. Il Washington Post rivela: Putin ritiene che gli Stati Uniti siano stati indeboliti dalla guerra con l'Iran. La corrispondente.
3: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin